0: Gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2 e 5 minuti.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. No.
0: Sono le 2 e 59 minuti.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4 e 2 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 4 e 59 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati: tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano 9 ore di visite mediche per l'azzurro, che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi, martedì 9 giugno, qui sulla zona di Bologna, è una giornata molto molto calda. Stiamo raggiungendo già temperature praticamente estreme per l'inizio di giugno. Ieri siamo arrivati a 32-33 gradi, oggi si replica e domani probabilmente arriveremo anche a 34 se non 35. Sono giornate con aria più calda, anche il cielo non è più così limpido, è un po' lattiginoso, dà questa sensazione di afa, malgrado ci sia una certa ventilazione. Anche di notte le temperature non calano più granché, si va sotto i 20 gradi ma non di tanto. E di giorno, come dicevamo, abbondantemente sopra i 30 fino a 34-35 gradi. Ci sono delle nubi di passaggio, ma non succede niente, non c'è nessuna precipitazione da aspettarsi sulla zona di Bologna, semplicemente sono delle nubi pomeridiane che però non provocano nessun effetto. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Ma che cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove.
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì.
5: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Amici, nemici e semplici conoscenti all'ascolto, buongiorno, 7.06 martedì 9 giugno, ascoltare, questa è la frase del calendario filosofico con la quale apriamo la puntata di oggi, ascoltare è un atto di grande generosità. Spesso non serve intervenire, ma solo stare in silenzio per capire l'altro, muov'è? E questa è la cosa grave, è che l'ha detta Paolo Crepé, perché appunto ci vuole un ego di quelle dimensioni per dire che ascoltare è un atto di grande generosità, ma cosa? È parlarti che è un atto di grande generosità nei tuoi confronti, cioè nei confronti poi tu generico, ma anche tu specifico Crepé. E perché allora la frase del giorno di Tempo Perso è: dare ascolto a Crepé è un atto di incommensurabile generosità. Veramente rimango allibito davanti a tanta, come si dice, proprio uno totalmente obnubilato da se stesso per dire che ascoltare è un atto di grande generosità. E la generosità è invece quella di esporsi e di darsi. Ascoltare si impara, ascoltare spesso hai solo dei vantaggi, a volte si disimpara, per carità, dipende anche da chi devi ascoltare. Ad esempio, Crepé, appunto, è tempo perso, giusto per stare in linea con la trasmissione. Ma in generale, adesso poi non è vero, estremizzo il concetto chiaramente, però non si può dire che ascoltare sia generosità, poi oltretutto grande, ma ascoltare è la base. È proprio il minimo, l'ABC della convivenza. Dopodiché, poi spesso ti rendi conto che hai perso del tempo. Ok, va bene, come vuoi alla fine della trasmissione, però, parte le battute, si deve ascoltare, ma chiunque, mica la radio, cioè tutti hanno diritto di essere ascoltati. Poi, dopo, devono meritarsi questo ascolto o meno, ma tutti hanno un qualcosa da dire, da raccontare, e quindi non è generosità, non è esattamente il contrario dell'altruismo. Ascoltare, ascoltare è anche egoismo, non è soltanto mettersi a disposizione, ma è anche imparare da quello che dicono gli altri. Quindi io mi auguro che questa frase di Crepé sia stata maldestramente manipolata, perché se no, se è così, è veramente grave. Oggi bisogna fare gli auguri a Efrem. E anche alle amiche che si chiamano Madrun, ma proprio ce ne devono essere a pullman pieni di amiche che si chiamano Madrun. Negli Stati Uniti è il giorno dell'unità razziale, chissà come la festeggia Trump. Nel 1999, il 9 di giugno, la Jugoslavia e la NATO firmarono un trattato di pace, mentre nel 1958 morì come si chiamava, Aciko, il cane, quello là che aspettava tutto il tempo il padrone davanti alla stazione, perché ne avemmo uno anche a Firenze, si chiamava Fido, molto più semplicemente, un cane meticcio del Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, che per 14 anni, così si narra la leggenda, si recò alla fermata dell'autobus per attendere invano il ritorno del padrone, che purtroppo era venuto a mancare sotto un bombardamento aereo nel 1943. Ma Fido tutti i giorni per 14 anni si presentò puntuale all'appuntamento con l'autobus, che però non recava colui che non ritorna, cavallina, cavallina storna. E vabbè, abbiamo fatto un mix un po' acrobatico. Il nostro numero di telefono 366 402 4022. Spero che Dio a Carpè una rubrica fissa su Libero, una combo perfetta. Scrive Franco, buongiorno Franco. Io vi ricordo, come sempre, oltre al numero di telefono, che potete usarlo anche per chiedere il link per prenotarvi alla cena di Tempo Perso mercoledì prossimo 17 giugno al Campo di Marte alla Staveco. Poi dentro al link ci sono tutte le informazioni utili, e se vi interessa questa occasione, tra un po' chiudiamo, fine settimana poi si chiude. E invece vi ricordo anche domani sera, stesso posto al Campo di Marte, alle 19 c'è la pericalcio con Davide il Critico e Pepe Anaclerio. Poi così parliamo un po' di Bologna. Poi dopo abbiamo, insomma, ci sono anche delle cose di sport da dire. C'è una cosa su Tedesco, c'è una cosa su Mancini, c'è una cosa su Sinner. Ah, ecco, io Sinner so cos'ha Sinner, ho saputo e ve lo dico dopo. e un po' di suspense ci vuole. Intanto leggiamo, ad esempio, dal Resto del Carlino, c'è un commento di 2 giorni fa, ma, l'ho visto adesso, di Andrea Zanchi, un editoriale, che si chiama Il paradosso del centro. Se ricordate, abbiamo dato nei giorni scorsi i dati che dicevano che in centro le case costano sempre di più. Nel centro di Bologna c'è un aumento sempre più alto. E il commento di Zanchi, l'analisi sul Carlino è questa: degrado, microcriminalità, viabilità ad ostacoli, parcheggi impossibili, qualità dell'offerta commerciale in declino da anni, prezzi mediamente più alti per ogni prodotto, dalla spesa ai ristoranti. Eppure tutti o quasi vogliono andare a vivere lì. È il paradosso del centro storico di Bologna, da anni alle prese con una trasformazione che i cittadini stessi giudicano più che altro in senso negativo, ma dove i prezzi degli immobili continuano imperterriti a salire di anno in anno, più 6,59 rispetto al 25, più 38,3% rispetto a 8 anni fa, nel 2018, come sottolinea immobiliare.it. E allora dove sta, si chiede Zanchi, la spiegazione di un andamento così apparentemente schizofrenico? La prima è che il centro gode ormai di una considerazione internazionale che ha cambiato le carte in tavola. A cercare e comprare case non sono solo i bolognesi o gli italiani che si spostano qui per lavoro, ma i cittadini europei ed extraeuropei, in primis gli americani, che sono dotati di una capacità di spesa decisamente superiore alla nostra. La seconda è collegata in qualche modo alla prima e schiude una prospettiva sulla città e sul suo stato complessivo di salute decisamente interessante. Per molti stranieri, infatti, quelli che a noi residenti stanziali sembrano problemi respingenti nella scelta di dove vivere, non sono alla fine così importanti, non abbastanza almeno per scongiurare l'acquisto di un'abitazione da adibire a seconda da casa per brevi vacanze di qualche settimana durante l'anno, un'iniezione di fiducia e di autostima per la città, ma che non è priva di incognite. Un centro storico composto da sempre meno residenti fissi e sempre più city users rischia prima di tutto di diventare un luogo senza identità, soprattutto se non adeguatamente raggiungibile da chi dal centro è stato giocoforza allontanato dalle nuove dinamiche immobiliari. E dunque, su questo nuovo equilibrio, ovvero un centro storico aperto davvero a tutti, da chi viene dal resto del mondo a chi arriva da fuori porta, che si gioca una parte del futuro di Bologna. E si può commentare il commento commentando che è un'analisi corretta. Sono due elementi chiave. Uno, che è vero che si rischia la spersonalizzazione del centro, cioè una trasformazione per cui i nativi, gli indigeni bolognesi, quelli che comunque ci vivono da maggior tempo, non si riconoscono più, non si trovano più, fanno il confronto con il passato di Bologna che preferivano, se ne vanno da un'altra parte, non riescono a sostenere i costi e se la svignano, vanno altrove, e ok. E quindi la città cambia, la città si trasforma, la città diventa più internazionale, più turistica, più di tutti e meno dei bolognesi. È un bene o un male? Ma insomma, un bene non mi sembra, però evidentemente se la direzione è quella, non so, più di tanto che cosa ci si possa fare. L'altro aspetto invece da considerare è che forse il centro di Bologna fa molto meno schifo di quanto se la raccontino i bolognesi stessi, sempre molto presi dal notare i peggioramenti e mai i miglioramenti o mai le differenze che si vivono e si misurano facilmente con le altre città da dove arrivano gli altri, perché capisco che non ci si possa mai accontentare del meno peggio, che non ci si possa mai accontentare ma gli altri altrove peggio, non è un ragionamento che non ha mai funzionato. L'erba del vicino è sempre più verde, anche quando è più gialla, e quindi il confronto con come si vive nelle altre città interessa sempre meno quando nella tua vivi peggio rispetto a prima. Benissimo. Dopodiché questa narrazione continua che stiamo dando, di un soprattutto come social, come media, come cittadini stessi, la narrazione continua del centro di Bologna che fa schifo, di Bologna che fa schifo, forse facciamo un po' schifo noi e più di Bologna stessa. Non lo so, non, così, sospetto alle volte che su questa narrazione si stia un po' esagerando e che il livello di lamentela generale sia un po' eccessivo. Io me lo farei venire se poi continuano tutti a fiondarsi qui a comprare case, il mercato aumenta e il centro è attraente, eccetera, perché onestamente io ogni tanto, girando per il centro, anche in questi giorni, vedo delle strade, quelle che sono state appena sfravecate da dai lavori, eccetera, ritornare ad una loro normalità e ad una nuova normalità, e a me sembrano più belle. Pensa un po' che bestemmia, oppure tante strade, non voglio stare neanche a fare i nomi, sennò poi dopo arrivano i residenti e non perché qui e perché là, i parcheggi, negozi, però non so, se tante strade di cui si è parlato tanto in questi, ma troppo in questi mesi, poi uno ci passa e dice, oh, ma va che, ma sai che è molto meglio di prima? E ci vuole un certo coraggio a dire questo, perché basterebbe invece essere semplicemente coerenti con se stessi, perché invece se uno dice che una strada è migliorata, ah, diventa un discorso politico che secondo me no, non lo è comunque. C'è una notizia sul Corriere della Sera a pagina 10, pagina nazionale, ma non è sul Corriere della Sera, è dappertutto, in qualche modo riguarda Bologna perché riguarda l'Unipol, che ha sede in via Stalingrado al numero 45. Andrea Rinaldi sul Corriere della Sera scrive: se grandi soggetti italiani uniscono le forze, anche questo paese dimostra che è in grado di fare operazioni di mercato, che piacciono al mercato, secondo le regole del mercato, e capaci di rendere più forte il sistema finanziario, facendo anche più felici gli azionisti. Questo non significa chiudersi all'Europa. Riecheggia dunque in questa chiosa di Carlo Cimbri sull'OPAS su MPS, sul Monte dei Paschi di Siena, una pallida eco del consociativismo emiliano. Quell'attitudine, frutto di visione e sano pragmatismo, capace di appianare le diversità a favore di un fine comune più alto. Un milieu in cui la sua Unipol è prosperata da Bologna fino a diventare uno dei protagonisti da non sottovalutare della finanza italiana. Se Intesa scende in campo, non lo fa per giocare un amichevole, ma con la determinazione necessaria per vincere. Questo è anche il nostro modo di fare, ha rimarcato ieri il presidente di Unipol, Cimbri, tanto che le coop azioniste del big assicurativo hanno subito fatto sapere di aderire all'aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo al servizio dell'operazione. Unipol già socia al 29,9% di BPER. Al termine della fusione di quest'ultima con MPS salirà al 40% della banca risultante, e Cimbri promette una gestione senza traumi del personale nell'aggregazione. Agli azionisti che vorranno seguirci garantiremo lo stesso dividendo percepito a valori di mercato dai nostri vecchi soci, da 800 a 930 milioni. Così Unipol si incammina verso Siena e il risico sposta il peso della nuova finanza italiana di nuovo a nord. Cerchiamo di avere una strategia coerente nel tempo. La nuova dimensione di Unipol è così: da 15 anni abbiamo costruito una diversificazione nel settore bancario, comprando cose a basso costo o vedendo valore dove altre non lo vedevano. Una strategia, insomma, ben diversa da quella di BPM su Siena. Gli amori si costruiscono e non si improvvisano, diciamo così. Le possibilità di successo di un innamorato che pensa di concupire l'amato semplicemente ricapitandogli una letterina prima che arrivi qualcun altro sono tentativi di un innamorato disperato, che secondo me hanno poche possibilità di successo. Bella questa metafora amorosa romantica di Cimbri. Unipol compra una banca, come ha sottolineato Cimbri, e girerà 635 sportelli a BPER, liberi da impegni contrattuali bancari assicurativi, e cioè dalle partnership con MPS, di MPS con AXA. E quindi ieri, insomma, c'è stata questa grande operazione bancaria. Poi ancora, sempre dalla rassegna stampa, prendiamo così un po' a casaccio due cose che riguardano invece la musica. Una la troviamo sul Foglio. Quando i Clash sbarcarono in quel mondo di rinascita caotica chiamato Bologna, un articolo di Stefano Pistolini che parla di un libro sul giorno simbolo di un'epoca, un libro che scrive sul Foglio, contribuisce a mettere un mattone nella ricostruzione di una storia fin qui poco descritta, prima di tutto per l'obsolescenza o l'assenza delle fonti primarie. Il soggetto è la controcultura italiana, anche nota come cultura alternativa, che ha animato, provocato, insufflato lo scenario creativo e intellettuale del paese, in un momento in cui pure si poteva pensare che le questioni fossero così pesanti e tragiche che c'era altro di cui interessarsi. che quei latrati dell'underground, invece là sotto tantissimo si muoveva come pensiero, invenzione, fattore umano. Grande sarà il debito a fronte di quanto e chi uscirà da questo serbatoio. Il volume si chiama Bologna 1980, ma è nel sottotitolo che contiene l'invito all'azione, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia. La casa editrice è Interno 4, gli autori, ma sarebbe meglio dire i coordinatori del lavoro, sono Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini, veterani di quella scena, con un medagliere che fa da garanzia, affiancati da contributi di una pletora di figure, tra le quali gli appassionati riconosceranno nomi indimenticati. Il tutto arricchito da una magnifica galleria grafica e fotografica che rende ancora più vivida l'esperienza di rivisitazione dell'evento e della temperie dell'epoca. Dunque, Bologna, all'imbocco del decennio degli 80, è già un pezzo che il capoluogo emiliano si è guadagnato i gradi di capitale avanguardista d'Italia, quindi il Dams di Eco del 70, del 71, il laboratorio delle radio libere, le etichette musicali indipendenti, le manifestazioni del 77, il laboratorio perenne, la governance comunista, al tempo stesso la rappresentazione urbana del fricchettonismo creativo, venato di pauperismo, snobismo, sperimentazione, moltissima droga, anche invenzioni travolgenti. Interessante sfogliare Bologna 1980, mentre al Maxi di Roma ha aperto la bella retrospettiva di Andrea Pazienza, un fuoriclasse della trasposizione a matita di uno stato mentale, dei suoi procedimenti seduttivi e distruttivi, dello splendore dell'attimo fuggente, dell'ardore della trasgressione. E potremmo continuare per mezz'ora, meno male che si ferma. Non fosse che la mostra, imperdibile, ha però il vezzo di rappresentare Pazienza come fosse soltanto un artista e magari anche un poeta, in entrambi i casi sommo, cioè, insomma, qua parlano tutto di Pazienza. E quindi si torna ai Clash che suonarono in Piazza Maggiore, una band londinese, incarnazione della cultura e della sutura tra punk, politica e nevrosi. Era questo il riconoscimento del valore della statura di quanto continuava a capitare in città. Era la notte del 1º giugno di 46 anni fa. Sembrava una fiammella destinata a propagare un incendio di energie, ma 27 giorni dopo poi arrivò il jet dell'Itavia, la strage di Ustica, poi arrivò la stazione di Bologna a saltare per aria, però quella notte i Clash, così compresi nella convinzione di suonare di fronte alla miglior platea del mondo, resta la notte dei Clash un cristallo della memoria e questo libro, appunto Bologna 1980, lo illumina e diffonde informazioni, ambientazioni, quadri e discorsi che restituiscono l'effetto del tutto. Questo è alcuni passi, principali passi dell'articolo del Foglio. Mentre su il giornale Ferruccio Gattuso parla di come la musica di Lucio Dalla faccia nascere ora una opera lirica. La musica, l'esperimento ha attori e cantanti, un'orchestra sinfonica, un corpo di ballo, un coro e a tutti gli effetti un'opera lirica e come tale è depositata in SIAE. Non avrà però le voci impostate in modo lirico e il suo spartito musicale sarà firmato da Lucio Dalla. Ce ne sarebbe abbastanza per considerare l'anno che verrà. L'opera su Lucio Dalla, ideata da Marcello Corvino, diretta da Manuela Renga, scritta da Emanuele Aldrovandi, una missione rischiosa, se non folle. Nell'esperimento però credono in molti, a partire dai teatri dell'opera dell'Emilia-Romagna, Ferrara, Piacenza, Modena, Parma, Bologna, Rimini, che stanno alle spalle di questo progetto, che è atteso nei teatri da dicembre, 11-12 dicembre si parte al Comunale di Ferrara, fino all'ottobre dell'anno prossimo, del 27, l'anno che verrà. Attinge all'universo creativo del grande cantautore bolognese, ma avrà una storia del tutto inedita che sarà avulsa dalle liriche di Dalla. Il Soldoni non sarà un Mamma Mia in stile dalliano, e riferito ovviamente alle canzoni al musical sugli ABBA, ma qualcosa di assolutamente nuovo. La storia parte da un albergo sul mare, in un luogo qualunque, alla fine del mondo, e qui si riunisce una galleria di personaggi che, complice un blackout nella notte di Capodanno, riusciranno ad entrare in sintonia in quello che alla fine sembrerà un sogno, soprattutto perché quel concierge dell'albergo assomigliava così tanto a Lucio. E a proposito di costui, avrà volto e voce di Pier Davide Carone, l'ultimo cantante che ebbe l'onore di collaborare con Dalla in quel Festival di Sanremo del 2012, poco prima della scomparsa del cantautore. Dice: "Vivo questa esperienza come un onore e come una carezza a un artista che ha segnato così tanto la mia carriera, che, caso davvero unico nel panorama musicale pop, sapeva vedere gli altri artisti, soprattutto quelli più giovani. La mia convinzione", spiega il direttore artistico del progetto, che è Marcello Corvino, "è che si debba costruire una nuova idea di musica classica. Lucio Dalla fa parte della classica del nostro paese, la direzione musicale e gli arrangiamenti sono invece di Roberto Molinelli, che è già stato collaboratore di Dalla". Progetto sicuramente molto molto interessante. Paolo è completamente d'accordo con me su Bologna, va bene, ti ringrazio. Il problema del centro di Bologna sono due: degrado causato dai senza tetto, migliaia di locali a serranda abbassata, chiusi e mai rimpiazzati. Questo invece è l'analisi di Enzo, mentre le strade sicuramente sono più belle, dice Luigi. Peccato che abbiano in mezzo due rotaie che produrranno rumori e vibrazioni che prima non c'erano. Prima c'erano i rumori e le vibrazioni degli autobus, non so se è meglio. Vai a Milano a verificare, sì, ci sono stato, però insomma non mi pare che le abbiano divelti i tram, cioè ce li hanno da un pezzo, così come in centinaia di città europee. Il filobus sarebbe stata una scelta molto più logica e intelligente. Bah, il filobus c'è già. E non mi sembra che le cose col filobus siano fantastiche, però veramente adesso non rientriamo nella polemica tram no tram, perché sennò non usciamo vivi e tanto, come dire, sì, possiamo parlare di tutto, siamo qui apposta, ma come dire, trovo sempre che parlare delle cose che dalle quali non si torna più indietro, o almeno non così tanto a breve, insomma, sia come dire, in linea con la trasmissione, tempo perso. Andiamo in pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Anche oggi, martedì 9 giugno, qui sulla zona di Bologna, è una giornata molto molto calda. Stiamo raggiungendo già temperature praticamente estreme per l'inizio di giugno. Ieri siamo arrivati a 32-33 gradi, oggi si replica e domani probabilmente arriveremo anche a 34, se non 35. Sono giornate con aria più calda, anche il cielo non è più così limpido, è un po' lattiginoso, dà questa sensazione di afa, malgrado ci sia una certa ventilazione. Anche di notte le temperature non calano più granché, si va sotto i 20 gradi, ma non di tanto. E di giorno, come dicevamo, abbondantemente sopra i 30 fino a 34-35 gradi. Ci sono delle nubi di passaggio, ma non succede niente, non c'è nessuna precipitazione da aspettarsi sulla zona di Bologna, semplicemente sono delle nubi pomeridiane che però non provocano nessun effetto. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci
9: No,
10: sei.
9: sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al vicolo.
11: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
16: Sentite, sentite.
4: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Giriamo subito al volo un consiglio che arriva da Tommy, che è un film in concorso, in proiezione, in programma, ecco, al Biografilm, che si chiama McGilligan, ambientato a Belfast, e questo già per me è sufficiente per meritare di essere visto, perché insomma non lo so, sono sempre provato una particolare attrazione per quella storia lì, per quell'ambiente lì, quelle dinamiche lì, e ognuno ha le sue. Sono le 7.33, martedì 9 giugno, abbiamo anche all'ascolto Mauri che dice che l'anno clou di Bologna fu il settembre del 78 per chi c'era, movimento studentesco, ragazzi che avevano invaso la città. Sì, io il mito del 77 onestamente non ce l'ho. Ci sono state cose necessarie, cose belle, ci sono state anche cose tante cose brutte e sbagliate, e io quella così, appunto, la mitizzazione di quel periodo mi lascia invece abbastanza indifferente, cioè meritano delle analisi che siano un pochettino più complesse e sfaccettate, e non era tutta cacca e non era tutto oro quello che accadde in un periodo che comunque ha segnato questa città, e non solo questa città. Potresti spiegarmi gentilmente come e dove si svolge, mi scrive Henry, la serata del 19 ai Giardini? Io sarò alle 22 per la partita del playground con la mia squadra, mi faccio volentieri un prepartita prima. Allora Enrico, sì, alle 21, scusami, prima, quindi un'ora prima della vostra partita, il sottoscritto insieme a Filippo Venturi, Enrico Schiavina e Gigi Terrieri racconterà con l'aiuto delle immagini, dei video e delle foto la storia del Paladozza, che quest'anno compie 70 anni. E come esattamente siamo, non lo so, è allo schermo lì dove c'è il campo, suppongo, però io non ci ho ancora messo piede, credo che la collocazione sia quella dell'anno scorso. Domani, anzi stamattina alle 11:30, c'è la presentazione alla stampa di tutto, non soltanto di questo, ovviamente di tutto il playground, e quindi ne sapremo di più, però insomma vieni un po' prima e così puoi ascoltare, se ti va, un po' di aneddoti, di leggende, di storie legate al nostro palasport. Tough Love invece no, Tommy, non sono riuscito a vederlo da solo, non è che ieri non mi sono, ma insomma il modo lo trovo, grazie. E poi era un altro consiglio di Tommy legato al Biografilm. E ancora apposta, Bologna non va mai bene niente, questo lo dice Claudio 51, è un po' come quando vai allo stadio. Mi ricordo, beh sì, allo stadio per tante volte abbiamo avuto comunque degli spettacoli che non andavano bene per niente, cioè non è che a volte, insomma, è anche spesso nel passato le critiche o il malumore, il malcontento tipico felsinio era ampiamente giustificato. Ultimamente, insomma, sì, mi ricordo benissimo le polemiche, scrive Claudio, sulla ciclabile dei viali, ora frequentatissima, il parcheggio sotterraneo in piazzola, eccetera, eccetera. Non va mai bene niente, non va mai bene una mazza, è vero. E poi è vero che tante volte ci sono, vengono prese delle scelte che non vanno bene sul serio, però a prescindere il bolognese qualsiasi novità no, poi dopo può scoprire che è sì, ma all'inizio è sempre no, la prima risposta è no, proprio c'è lo scatto alla risposta, no. E un saluto a Manfredi Campione che inusitatamente, disperatamente si trova all'ascolto già a quest'ora, mi dispiace, siamo solidali, benvenuto nel mondo di chi si sveglia presto. E poi ancora Pierpaolo dice i premi, ancora con la storia dei premi, dalla Francesca Albanese al sindaco di New York, sono premi che dovrebbero essere dati a persone per meriti nei confronti della città, che per venire a Bologna devono invece, non la gente che deve mettere il navigatore, GPS, perché sennò non saprebbero neanche arrivare, ma infatti non si pongono neanche il problema di arrivarci, il sindaco di New York se lo vedrà recapitato via posta il premio, però adesso onestamente non so cosa c'entri, devo dire, non, su questo aspetto mi sembra di essere stato sempre abbastanza critico, però o comunque quantomeno perplesso, ma adesso come ti è venuto in mente per Paolo stamattina non lo so. Allora leggiamo adesso, no, vi devo svelare, ok, adesso vi devo svelare la verità su Jannik Sinner. Pa, pa, pa, pa. Leggo da Repubblica ad esempio che di colpo ha perso le energie fisiche e mentali e si è arreso tra sudori freddi e assurdi pallori. Sudore freddo, perdita di energia fisica e mentale, assurdo pallore, tre sintomi. Ieri ha fatto gli esami a San Raffaele, non gli ha trovato, non credo, nulla. Domani sarà uguale, oggi ne farà degli altri, scusate, e non troverà nulla neanche oggi, lo dico io. E me ne so a pacchi. E dice, lui ha detto, mi sentivo male, avevo la testa che girava, mi mancavano le energie, sentivo tutto il corpo pesante. Ed era già successo poi altre volte, insomma, con questi sintomi. Jannik, siediti, dobbiamo parlare, ti devo dire una cosa, vieni qua. Non hai una mazza, si chiamano attacchi di panico, quelli sono gli attacchi. Ma come, a te che sei alto tesino, proprio a me, l'uomo più forte del mondo? Bravo, proprio per quello, il tennista più forte del mondo, la macchina perfetta, il campione di ghiaccio, tutto quello che ti pare, il più ricco, più bello del reame, e l'attacco di panico non guarda in faccia a nessuno, anzi ha una certa predilezione l'attacco di panico su quelli che stanno bene. Poi quelli che stanno benissimo da Dio gli piacciono da morire agli attacchi di panico, te lo dico. E i sintomi sono tutti quelli lì, cioè quando tu inizi a stare su un campo Roland Garros, che ovviamente perché ti viene in mancare, perché sei stanco, la disidratazione, quello mette in movimento delle altre cose che sono nel cervello, e il cervello comincia magari a dirti, porca miseria, sta a vedere che mi risuccede un'altra volta, o porca miseria, pensa che figura del cavolo che faccio adesso se svengo qui, oddio mi sento mancare, pensa alla figura, pensa che disastro se mi ritiro, pensa quanti soldi perdo, pensa quanto scrivono i giornali, pensa che poi magari questa cosa diventa grossa e io non riesco più a essere il numero uno del mondo da qui fino al 2612, come hanno tutti già previsto. E pensa allo spot della lavazza, e pensa a quello del, e oddio domani cosa devo fare, avevo detto che dovevo guadagnare 12 milioni domattina alzando la tavoletta del water, come la so alzare solo io. Cioè il cervello è quella macchina lì, e a volte, soprattutto quando è perfetto, perché per giocare quel tennis lì devi avere un cervello da tennista perfetto, salta fuori l'imperfezione, cioè il cervello stesso dice, ma è possibile che io debba essere, è così perfetto il tuo cervello da dirsi Non è possibile che io sia così perfetto, ci sarà da qualche parte un problema. Da dove salta fuori questo problema? Oddio, sarà quello? Sarà quell'altro? Sarà questo sintomo? Sarà quest'altro? Oh, pensa che brutta figura se muoio adesso. Cioè, il cervello mette in movimento tutta sta roba qua e tu poi alla fine ti senti male davvero e devi andare via da Roland Garros. E quindi vai sereno, sono gli attacchi di panico, basta saperlo, te lo dirà qualcuno probabilmente più esperto di me, se non te lo dice però te lo dico io Yannick, ti mando un messaggio, e vai sereno, dopo poi vai dritto come un fuso per il resto della tua carriera, appena ti accorgi, capisci che cos'è, che è quello che ti ho detto io, e dopo mi sarai grato per sempre e ti mando l'IBAN anche. Detto ciò, Yannick, il tuo prossimo ospite della segno sullo stress, sì, magari Lorenzo, chiaramente no, non c'entra niente. Sinner è come Messina, quando perde piange dalla colpa qualsiasi cosa, non sa perdere, bravo Cino Viziato. Alcaraz perde, si ritira senza fregnare. No Gianluca, non sono affatto d'accordo con questa analisi. Poi vedi, anche Pierpaolo, che è esperto di attacchi di panico, riconosce tutti i sintomi e quindi esatto, dice, poi quando lo riconosci alla lunga lo mandi a spendere, sai che ti arriva, lo fai passare e vai dritto per la tua strada, è così. Poi ancora dunque Davide, vedi Davide, cosa c'entra Davide? Credo sì, boh, non lo so, aspetta, mi sono perso su Davide, chi è Davide? Ho letto un messaggio di Davide e non me lo sono perso, no. Va bene, credo che hai ragione. Ah, Davide, no, vabbè, Davide sei tu, sì, ah, ecco. No, perché sai, se uno mi scrive Davide credo che hai ragione, penso che abbia sbagliato trasmissione. Te lo posso dire da uno che ci ha passato con la nascita di mia figlia, bravo anch'io, 93-95, abito vicino a Sant'Orso, la scriveva tutte le notti, una notte sì e una no, mi sentivo male al petto, mi girava la testa e correvo a Sant'Orso, lo fa una tele, pensavo mi venisse un infarto, poi ci è voluto un pochettino, ne sono uscito dopo tanti anni, non ci faccio neanche più caso e li gestisco, sì, perché passare, proprio passare del tutto, si dirà, diventano gli attacchi di panico possono diventare molto rari, ma passare del tutto, cioè, sono dei meccanismi del cervello che sono quelli, ce li hai e li devi conoscere. No, dunque io questa tirata tua Franco la evitiamo, io concordo, ma ce lo diciamo tra di noi e basta, lasciamo stare. Ciao, sono Paolo Crepè, sono stato molto criticato da voi stamattina, volevo fare i complimenti a Marese per come ha spiegato gli attacchi di panico, c'è un bel club qui, adesso arriva tutto il club dell'attacco di panico, diamo la tessera onoraria a Sinner stamattina. Mi pare ci sia tanta invidia, dice Matteo, nei confronti dell'attacco di panico non credo, forse di Sinner sì. Invece Francesco ha un'altra ipotesi, un'altra diagnosi, è che Sinner sia in dolce attesa. Poi va a tutti i psicoterapeuti, no Gianluca, mica un'offesa essere psicoterapeuti, magari soltanto la condivisione di esperienze che altri hanno già avuto e che arrivano proprio in quel periodo lì, in quelle situazioni, adesso quelle situazioni lì, no, io Roland Garros e credo neanche Pierpaolo abbia mai giocato, ma non c'entra quello. Per una diagnosi più precisa per gli attacchi di panico sarebbe meglio un fornaio, non sarebbe meglio un fornaio che un giornalista? Gli attacchi di panico, ah, pane, panico, era questa la battuta. Ok Andrea, sto per avere un attacco di panico io per questa battuta, quasi peggio delle mie, e leggiamo i giornali, visto che siamo qui apposta, sì, leggiamoli. Siamo arrivati al Carlino, stazione, arriva la control room, vertice sulla sicurezza dello scalo in prefettura, pulsante per chiedere aiuto, meno reati nelle zone rosse. E zona universitaria, il fotone, ci sono delle piante di basilico che ovviamente tutti penseranno che in Piazza Verdi le ha messe il sindaco dalla sua terrazza, le ha portate direttamente anche in Piazza Verdi, non è così, le hanno messe quelle delle scuderie, però... vedete che finiscono in capo all'Epore pure queste. Allestimento temporaneo irreversibile, il CUA protesta, no a progetti a scatola chiusa imposte dall'alto, sono le siepi antidegrado. Sì, hanno messo un po' di piantine e i collettivi insorgono, vogliono degradare loro. Non voglio vogliono che degradi nessun altro in Piazza Verdi. Poi c'è 2-3 il racconto della linea rossa Santa Viola di Andrea Bonzi, il tram in mezzo alla strada, che devo dire, in linea di massima. Cioè sarebbe un problema se il tram fosse, non lo so, su un marciapiede, ecco, oppure passasse dentro

e in quali orari, fatecelo sapere. Piazza Verdi Antidegrado, Piantine Musica e Cultura, dipende da che cosa le piantine, verrebbe da pensare, di quali piante, di quale tipo di coltivazione si tratta. In zona universitaria sono comparsi un palco e del verde in vaso. È il progetto della scuderia, sarà un'iniziativa aperta alla comunità e il cui appropriante impediremo che diventi un dehor. E dagli alberelli anticaldo, scrive Maria Teresa Mastromarino, arrivano le piantine che insieme con una lunga e varia sfilza di iniziative potrebbero cambiare il volto di Piazza Verdi, che da qualche giorno è abitata, seppur inconsapevolmente agli occhi di molti, da una forma di presidio positivo basato sulla cura condivisa e pure sull'uso culturale dello spazio pubblico. A breve infatti il cuore pulsante della cittadella universitaria, storicamente associata alla casa dei collettivi e degli antagonisti, potrebbe affacciarsi verso l'inizio di una nuova vita che ci attende sulla colonia iperspazio culturale e condivisa, un percorso che è partito proprio da queste parti, da queste piante sparse qua e là, un po' a casaccio vorrebbe da dire, nello spazio, e dall'arrivo di un piccolo palco. E allora sì, vedrete, sarà tutta un'altra vita in Piazza Verdi. Poi c'è stato un presidio anche qua a proposito di piante, di forme vegetali dalle sembianze umane. C'è stato un presidio Stop alla cultura maranza in adesso che hanno messo lo striscione siamo a posto, in Piazza Galvani, per dire no alla cultura maranza. E poi sicurezza in stazione, controlli di espulsione, reati ridotti del 30%, tavolo in prefettura, tecnico? Non so, perché non hanno scritto tecnico, controlliamo. E concentrazione complessiva dei crimini nelle zone rosse, punti d'ascolto per intercettare disagi ed estensione delle control room, scrive Chiara Gabrielli, che restano criticità sul piazzale ovest e manca un progetto vero e proprio, riportando il parere della CGIL. Interventi di carattere speciale per intercettare situazioni di disagio e di difficoltà con fondi ad hoc, estensione delle control room e ad altre stazioni, dopo che l'esperimento di Brescello, capirei, detto New York, ha dato risultati, una turrita anche verso Brescello, e controlli chi la diamo a Peppone, controlli straordinari ad alto impatto delle forze dell'ordine, manca un progetto strutturale del DFS sulla stazione, dicono dalla CGIL. Ieri infatti in prefettura si è tenuto l'incontro tra istituzioni, aziende e organizzazioni sindacali sulla sicurezza delle aree ferroviarie a Bologna ed Emilia Romagna. Al tavolo hanno partecipato il prefetto, il questore, la Polfer, il sindaco, la regione, il gruppo FSI, FER, che poi sì, lo so cosa vi viene in mente se io dico FER, quindi sarebbe stato meglio mettere un acronimo, comunque c'è una spiegazione dell'acronimo. Le segreterie sindacali regionali settore nell'ambito delle operazioni ad alto impatto e di controllo straordinario nelle cosiddette zone rosse, cioè la piazza 20 settembre e zone limitrofe come quella antistante la stazione al Bolognina, sono state controllate 18.000 persone, fa sapere la prefettura. La polizia ferroviaria nello stesso arco di tempo ha controllato 58.000 persone, procedendo a 475 denunce e 21 arresti, proposte anche 30 misure di prevenzione, e quindi c'è una riduzione di reati del meno 54,7% per le rapine, meno 51,3% di furti, e quindi va tutto molto meglio. E poi ancora, Biavati via i sopralluoghi, ma non nulla sui tempi. Il sindaco e il presidente del tribunale sono incontrati, non c'è una data per la riapertura. Quella situazione lì è un discreto groviglio, abbastanza complicata la faccenda. Poi ancora, Fratelli d'Italia denuncia il gabinetto del sindaco. E lo so cosa pensate sempre quando uno dice gabinetto, quindi quelle battute lì ve le tenete, fatelo anche voi questo sforzo come lo sto facendo io. Cifre quasi raddoppiate tra Merola e Lepore per staff e comunicazione, denuncia Fratelli d'Italia. Manuela Zuntini, che ne è un rappresentante, dice che si tratta di uno sperpero ingiustificato. Nel 2019 i costi per staff e comunicazione erano di 415.000 euro, nel 2024 sono arrivati a quasi 700.000. Le spese del comune per il gabinetto del sindaco finiscono, si vede che il sindaco, se poi voi lo mandate continuamente a... e poi ci va, quindi dopo il gabinetto costa di più. Fratelli d'Italia lo fa, niente, non c'è stato niente da fare, la battuta l'ho fatta, vabbè, perdonatemi, qui

0: come dire, il brutto della diretta. Questa è una trasmissione senza freni inibitori. È così, no? Dopo una certa età si sa che si perdono. Fratelli Italia punta il dito contro un aumento significativo delle risorse durante il mandato di Matteo Lepore rispetto al suo predecessore Merola. Per l'ultimo rush a un anno delle comunali, Palazzo da Cursi ha ritoccato a rialzo alcuni stipendi all'interno dello staff del sindaco a sostituire Angelo Leggeri. Ci sarà come portavoce il giornalista Saverio Migliari, mentre arriva, credo, da Reggio Emilia, da Scandiano. Mentre entra nella squadra comunale anche Lorenzo Ravazzini, ex segretario PD a Sassuolo, già al lavoro durante le campagne elettorali di Beppe Sala e Paolo Scarpa a Milano e a Parma. Aumenta di oltre 13.000 euro lo stipendio di Davide Bergamini, Bergamini, capo ufficio stampa del comune, testa F alla villa, che ha visto prolungato fino a giugno 2027 il proprio incarico in scadenza, al pari degli altri colleghi di gabinetto, tutti rinnovati: Valerio Montalto, Cristiano Zecchi, Marco Tofano, Erika Capasso, Angela Suraci, Antonella Masciulli, Sergio Lo Giudice, Valentina Sacchetta. Eppure, secondo il comune, non c'è nessun aumento. Si tratta infatti di una ridistribuzione delle risorse in base alle nuove nomine, ma la spesa complessiva sarebbe addirittura inferiore di qualche migliaio di euro tra new entry e uscite, dicono in comune. Non è la prima volta che Fratelli Italia fa i conti in tasca a Palazzo da Cursi. I meloniani in autunno avevano presentato anche un esposto alla Corte dei Conti rispetto ad una possibile non legittimità delle spese sostenute nell'ambito dell'attività del gabinetto del sindaco, eccetera, eccetera. Sì, perché capisco lo sconcerto di Fratelli d'Italia davanti all'aumento di queste spese, e soprattutto al fatto che tra tutto l'ufficio stampa, lo staff, non c'è neanche un parente. Cioè, se uno ci mettesse il cognato, la sorella, allora è normale che dopo dice vabbè, ha messo la sorella, cioè a Roma funziona così, no? E quindi uno si piazza dei parenti, degli amici, della gente con cui andava a tirare i sanpietrini in fronte alle manifestazioni, dei pregiudicati, compagni di cella, persone con cui si è condiviso un percorso, spesso verso Re Bibbia, verso Regina Celi. Se tu dai lavoro a quelli, rientra in una logica. Questa invece di aumentare gli stipendi della gente che non è parente e che con la quale non hai subito delle condanne, che non hai insieme, non capiscono. Io è uno sconcerto che appunto giustificato. Il 2 agosto dell'impegno, solidarietà e organizzazione per tenere viva la memoria. 45 anni fa nasceva l'associazione dei familiari delle vittime. La storica segretaria Paola Sola dice: un lavoro che ha coinvolto tutta la città. Ne parla Chiara Gabrielli in una mezza pagina dedicata sul Carlino. Poi c'è stata la carica dei dottorandi in Piazza Maggiore, hanno lanciato il tocco al cielo, 480 neolaureati, beati loro, scrive, racconta Nicola Smasetti. Ecco, io farei una cosa: questo il lancio del tocco, secondo me è una cosa molto carina, molto bella. A me poi piacciono un sacco quando io vedo la città invasa da queste famiglie che arrivano da ogni dove e accompagnano questi ragazzi che sono tutti travestiti come a carnevale, sono sottoposti alle peggiori umiliazioni in base ad una barbara usanza che è quella di umiliare il laureato. Però mi fanno tanta tenerezza, mi fanno tanta allegria, quella felicità lì proprio che io non ho mai provato, non mi sono mai laureato, quindi al massimo la posso comparare con quella dell'esame di maturità, o forse anche con la vittoria della Coppa Italia, non lo so. Però fanno tanta tenerezza quei ragazzi lì, con le loro famiglie vestite bene per il giorno della laurea, tutti eleganti così. Però io, se uno canta dottore, dottore, gliela levo la laurea subito. Questa è l'unica cosa. Cioè, facciamo così, facciamo un accordo. Ti paghiamo noi la bevuta, noi comunità. Guarda, le birre te le offriamo noi. Il rinfreschino con i tarallini e le patatine ammuffite, te le tutte mosce, il prosecco di quello di ultima categoria, te lo passiamo noi come civiltà comune, non lo so, bolognese, comunità bolognese. Però se canti dottore, dottore, se partite col coro dottore, dottore, via la laurea, te la prendi, poi la prendiamo la laurea subito, così davanti al naso. Ecco, questa è la tua laurea, ecco, dottore. E io così, questo farei, e lancerò un progetto di legge quando mi candiderò presidente dell'assemblea di condominio, perché forse neanche quella riesco. Su Viana, questa è una cosa brutta, triste, c'è poco da fare, e gli spiritosi su questo: niente fondi a Sara, una scelta ingiusta e assurda. La compagna di D'Andrea, che una delle vittime, Alessandro D'Andrea, una delle 7 vittime dell'esplosione Suviana del 9 aprile 2024, non riceverà nulla e ovviamente annuncia appello, una decisione assurda e ingiusta, dice Sara Bianco, compagna di questa vittima, Alessandro D'Andrea, commentando le motivazioni della recente sentenza dell'INAIL con cui non le è stato riconosciuto nessun risarcimento, anche se convivevano da 11 anni e non è, però non erano sposati. E queste sono quelle cose che fanno ribollire il sangue, sono ancora, come dire, dei segnali di un'inciviltà, di una arretratezza culturale che dovrebbe farci davvero vergognare. E adesso andiamo in pausa con il GR e con il meteo, che coraggio, perché insomma sì, fa molto caldo, domani ne farà ancora di più e esprimiamo quindi la massima solidarietà a Cioni.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati in Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato lo stop agli attacchi, ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir ha indagato a Roma per il caso Flotilla, i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Accolto da una lunga ovazione lo storico discorso del Papa davanti al Parlamento spagnolo, la pace, ha scandito, è un'esigenza morale.
8: Il mondo attraversa una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in multiple forme di violenza. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e, más aún, come una vera esigenza morale.
7: Si concludono oggi al San Raffaele di Milano i test medici a cui si è sottoposto Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Sinner non giocherà a tornei prima di quello di Wimbledon. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Anche oggi, martedì 9 giugno, qui sulla zona di Bologna, è una giornata molto molto calda, stiamo raggiungendo già temperature praticamente estreme per l'inizio di giugno. Ieri siamo arrivati a 32-33 gradi, oggi si replica e domani probabilmente arriveremo anche a 34 se non 35. Sono giornate con aria più calda, anche il cielo non è più così limpido, è un po' lattiginoso, dà questa sensazione di afa, malgrado ci sia una certa ventilazione. Anche di notte le temperature non calano più granché, si va sotto i 20 gradi, ma non di tanto. E di giorno, come dicevamo, abbondantemente sopra i 30 fino a 34-35 gradi. Ci sono delle nubi di passaggio, ma non succede niente, non c'è nessuna precipitazione da aspettarsi sulla zona di Bologna, semplicemente sono delle nubi pomeridiane che però non provocano nessun effetto. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Despaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito. Applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
18: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COG.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.05, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese, ancora buongiorno, martedì 9 giugno e ancora Sinner dovrebbe mangiare delle lasagne, questa è la diagnosi di Maurizio, non so se la lasagna sullo stomaco alle 2 del pomeriggio a 40 gradi, non so quanto possa essere terapeutica. Poi Fabrizia, domani sera a Campo di Marte alle 19 per l'apericalcio, circolo tennis padel lì dentro al parcheggio della Staveco. Domani sera abbiamo Davide il critico, niente po' di meno che, e Pepe Anaclerio, niente po' di meno che. Ancora messaggi. La qualità della comunicazione di Lepore rapportata ai costi è davvero modesta, anche senza il clientelismo familistico della destra fare meglio di questo è troppo facile, dice Roberto. Beh, insomma, è sempre troppo facile quello che devono fare gli altri. Poi ancora, il tram durante i T-Days funzionerà? Credo di sì, Stefano. Da quel che mi risulta funzionerà andando piano piano, andando un po' più lentamente, questo dovrebbe, dovrebbe essere così, però verificheremo. Poi, o se c'è qualcuno all'ascolto che ha una risposta certa e il titolo per darmela, la colgo volentieri, facciamo spesso. E sulla questione dottore dottore mi scrive l'amico tassista, il nostro taxi driver, are you talking to me? Roberto Mantovani, Red Sox. Siamo sulla stessa linea di pensiero. Quando mi salgono sul taxi ragazzi di una festa conferenza di laurea, talmente quello slogan è insopportabile, mi sono messo a dirgli: se cantate ancora quella canzoncina vi porto in mezzo alla campagna, nella bassa, sull'argine del fiume a Malacappa, e vi abbandono lì. E loro non sanno che Roberto Red Sox questo non è che lo dice per scherzare, lo fa, quindi non sanno cosa rischiano. Infatti tutti sanno, commenta anche il nostro amico Marco, che non c'è niente di meglio alle 2 del pomeriggio a 42 gradi di un bel friggione, magari in mezzo al pane. Ok, si fumeranno anche le piante di Piazza Verdi, questo è Lorenzo. E andiamo avanti con Repubblica Bologna. Fine vita, l'Emilia vede la legge, entro l'estate pronti a votarla. Questo è il titolo d'apertura. La maggioranza presenta un progetto in 12 articoli sulla base della norma toscana, scritta sotto la dettatura della giurisprudenza costituzionale, non diventi, questo è l'auspicio, terreno di scontro. Poi ancora Rider investe Bimba in via delle Moline e poi fugge prima dei rilievi. La presa in pieno, scrive Giuseppe Baldessarro, in un tratto pedonale di via delle Moline, e domenica un rider in sella ad una fat bike, quelle bici elettriche con maxi gomme, e io proibirei quelle al pari del coro dottore dottore, io proibirei un sacco di cose, lo so, dopo alla fine rimpiangereste tutti lepore. Il tram, sì, mi confermano dal, appunto, dall'ufficio stampa comunicazione del comune, il tram passerà anche nei T-Days. Bergamini, che ha ricevuto un aumento, ha ricevuto un aumento anche perché è capo ufficio stampa non solo del comune di Bologna ma anche della città metropolitana, e quindi lavora per due enti. In Piazza Verdi dicono ci sono anche gli alberi, non solo le siepi, sì, adesso ho visto solo delle fotografie, andrò a misurarli, però in questo caso mi pare che insomma sia un'iniziativa privata. Mi raccomando, gli alberelli, quelli del balcone, che poi li vogliamo vedere in tutta la città. E dunque, io c'ho, a me avanza un rosmarino, se serve alla causa, perché mi avanza un po' di buono, è profuma anche, poi si accontenta anche di poca acqua, a differenza del basilico che invece ha più pretese. Allora, tornando seri, e sperando comunque tra una battuta e l'altra aver dato anche delle risposte invece utili, cosa che credo invece abbiamo fatto, soprattutto sulla questione del tram. Le altre sono polemiche, insomma, lasciano il tempo che trovano, fanno parte più del picipoci politico. Bimba di 4 anni travolta da un raid di via delle Moline, sta roba qui, bisogna cercare di come, non lo so come, perché è facile criticare ed è sempre difficile trovare situazioni, le soluzioni giuste. Però è vero che esiste un'anarchia e una pericolosità di queste biciclette, che fanno finta di essere delle biciclette ma sono dei motorini, perché io con la bici a pedalata assistita ci giro tutti i giorni, ci faccio 200 km al mese, e so bene che quando ti passano questi qui, cioè la bici elettrica è una bici a pedalata, ti aiuta un po' a pedalare, ti aiuta in alcune situazioni. E io vedo questi sfrecciano, toccano il pedale e poi per 500 metri non lo toccano più, sono motorini, non sono bici, vanno a busso nelle zone pedonali. Quindi su questa roba qua bisognerà che si legiferi, e non è una questione in capo al comune, io non ho idea poi dopo se un comune adesso al di là di tutto possa prendere provvedimenti in questo senso, che però poi non sono giustificati da un codice della strada. Abbiamo già visto che ci sono stati appunto dei problemini, no? In passato, sulle interpretazioni eccetera eccetera, quindi è chiaro che poi qualsiasi cosa diventerebbe oggetto di contesa, ma non so chi lo debba fare, ma qualcuno dovrebbe regolamentare un po', anche per la tutela stessa dei rider, che è giusto che non lavorino come è stato legiferato quando ci sono 40 gradi tra le 12 e 30 e le 16, siamo tutti d'accordo, e i rider devono essere tutelati dalla loro stessa pericolosità, perché andando avanti così, senza tetto né legge, senza nessuna regola, all'anarchia totale, volano ovunque con questi motoroni travestiti da bicicletta, quasi sempre tenendo un telefono in mano, parlando al telefono con Glovo, con Just Eat, con una zia in Pakistan o a Bolzano, sono molto pericolosi. E la bambina è stata travolta, questa di 4 anni, per fortuna è stata dimessa senza traumi particolarmente gravi, scrive Repubblica, poteva andare peggio. E l'allarme resta perché gli incidenti con questo tipo di mezzi sono in preoccupante crescita, come conferma Marco Pollasti, che è presidente dell'Osservatorio per l'Educazione e la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna. Quello delle biciclette elettriche a batteria, che spesso vengono modificate oltretutto per farle correre più velocemente di quanto consentito, sta diventando un problema in tutta la regione. Pollasti sta aspettando i dati del 2025, ma già immagina un aumento importante degli incidenti che coinvolgono questo tipo di mezzi. Non è solo una questione che riguarda i rider, ma più in generale quanti acquistano mezzi del genere, ritenendo poi che tutto sia loro consentito, dice Pollastri. Le bici truccate sono illegali, come fuori dalle regole chi non rispetta il codice della strada. Passare col semaforo rosso, andare contromano, significa infrangere le regole. E a questo punto, allora, riprendo il discorso di prima e dico: su questo invece non c'è bisogno di legiferare, basterebbe questo per multare. Se uno passa col rosso e lo fanno sempre, va contromano e lo fanno sempre, va sotto i portici e lo fanno sempre, e in più verifichi che ha il motore truccato, non c'è bisogno di legiferare, di proibire questi motoroni, è sufficiente stangarli all'occorrenza. Poi è chiaro che cosa fai? Stanghi dei poveri cristi che devono fare questo lavoro del cavolo per sopravvivere, e arriva il vigile, gli fa 200 euro di multa, gli sequestra il motorone e li mette in mezzo alla strada. Non è semplice. Servono più controlli in strada, auspica il Pollastri dell'Osservatorio, vale per Bologna ma per tutte le città dell'Emilia Romagna, da cui riceviamo continue segnalazioni. L'Osservatorio farà la sua parte con delle campagne mirate, riguarderanno tutti i fruitori di questi mezzi, ancora di più i rider, perché spesso si tratta di persone che vengono da altri paesi e disconoscono o conoscono solo in parte le regole da osservare. È un fenomeno nuovo che sta creando allarme tra i pedoni, tra gli altri ciclisti, persino tra gli automobilisti e i linotipisti, vedete Lucio Dalla. L'argomento sta a cuore anche a Simona Larghetti, consigliera comunale regionale delegata alla mobilità ciclistica della città metropolitana. Il tema non riguarda soltanto le fat bike, le bici grasse, o i rider, ma più in generale tutti quelli che si muovono in strada, dice. Purtroppo è sempre più frequente vedere gente al telefono mentre guida, non rispetta i limiti di velocità, servono controlli, serve un rinnovato sforzo sul fronte della prevenzione e dell'informazione. Il tema dei rider è reale ed è ovvio che anche loro, come tutti gli altri, devono rispettare le norme. C'è poi da aggiungere che le bici elettriche non possono andare oltre una certa velocità e non possono avere un'accelerazione che non sia quella della pedalata assistita, e quindi è chiaro che chi vende bici modificate lo fa in maniera illegale, e bisogna trovare il modo per stangarli, per fermarli, per evitare, per disinnescare questo pericolo che è sempre più evidente sulle nostre strade. Non so se si può, vabbè, niente, non è inutile che sparo delle cose così più alla cieca del solito, però il tema c'è tutto. Pagina 2-3, Repubblica, la legge sul fine vita che manca all'Italia la farà l'Emilia Romagna. Il 20 luglio la maggioranza presenterà il progetto in consiglio, scritta sotto dettatura della giurisprudenza costituzionale. E Grillini dice: se la destra farà ostruzionismo vorrà dire che porteremo le paste alle 5 del mattino. Tra cure palliative insufficienti e spiagge per i malati terminali, solo il 65% dei pazienti, scrive Emanuela Giampaoli, che ne hanno diritto, accede ai farmaci. L'esperienza solidale di Punta Marina, dove la spiaggia dei valori, i disabili gravi possono anche fare il bagno, e quindi non ci sono soltanto i pavoni a Punta Marina, ma anche dei buoni motivi per pavoneggiarsi. E vabbè, questo è terribile, stamattina va così. Ancora da Repubblica Bologna c'è il primo ciacca all'ippodromo, ancora Emanuele Giampaoli dell'Arena Puccini. Il primo film sarà Febbre da cavallo, un filmetto caruccio del quale non ho mai capito particolarmente il fascino, ma come ho già detto altre volte, a Roma è considerato un film epocale, è proprio un caposaldo, un film cult, lo sanno tutti a memoria. Come sarà davvero, scrive Giampaoli su Repubblica, lo si scoprirà solo venerdì prossimo alle 21.45, quando il grande schermo della nuova Arena Puccini, quella cioè che per due estati soltanto, speriamo, si è trasferita all'ippodromo, si illuminerà con febbre da cavallo. Non poteva esserci altro inizio, osserva il direttore della Cineteca, Gianluca Farinelli. Per l'occasione sarà con noi Enrico Vanzina, sceneggiatore della pellicola e il figlio di Steno che l'ha girata, oltre che grande appassionato di cavalli. Quella è la musichetta. Vorrei anche quello che ha composto. A precedere la proiezione di Le signore col cappello di Vittorio Martone e Raffaele Manco, dedicato all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. A precedere, cioè questo ci sarà prima di Febbre da Cavallo. Attualmente l'ippodromo in Bologna lavora una sessantina di giorni all'anno e quindi questo sarà un primo passo per trasformarlo in un luogo aperto anche ad altri eventi. Stiamo dialogando con Open Group, mette il presidente di Hippo Group, Umberto Antoniacci, per portare qui eventi musicali. Il banco di prova sarà l'arena estiva, che sorgerà nel bel mezzo della pista, un migliaio di sedute, schermo 18 metri, quello di Piazza Maggiore sappiatelo è 26, dotazioni tecnologiche all'avanguardia. La Puccini, continua Farinelli, è stata nelle ultime estate l'arena estiva che ha incassato di più in Italia, rappresenta la riscossa delle arene cinematografiche in Italia. Anche per questa ragione ci sarebbe dispiaciuto rinunciare, festeggia anche la presidente del quartiere Federica Mazzoni, dice la maggior parte degli spettatori è del Navile, stiamo ragionando con Hippo Group per valorizzare questo luogo, si entrerà da entrambi gli ingressi, da quello di via Arcoveggio e da quello di via Corticella, si può lasciare l'auto nel grande parcheggio custodito e gratuito, questo mi sembra un'ottima notizia, 500 posti, si può mangiare o bere qualcosa all'interno del punto di ristoro che è a cura del Bar Bello, uno dei locali entrati di recente nell'indice di alto gradimento dei bolognesi. L'Arcoveggio è un luogo bellissimo, dice il direttore della Cineteca, soprattutto immersi nel buio, così non lo vedi, anche perché è una delle poche zone della città con poco inquinamento acustico e luminoso dall'esterno. Quelli che invece non sono nuovi sono i criteri con cui lo storico curatore Andrea Morini ha assemblato il programma, che fino al 9 settembre mescolerà come sempre il meglio della passata stagione cinematografica accompagnato dai protagonisti italiani, per poi proporre una serie di anteprime del cinema che verrà. In realtà, dice Morini, ormai 50 anni fa, quando l'ippodromo ospitava le feste Lavanti ed ero ancora studente, collaborai già ad una rassegna cinematografica in questo luogo. Ricordo un aneddoto divertente: la prima sera arrivammo, ma avevano montato lo schermo in verticale, erano all'avanguardia, erano come gli schermi dello smartphone, pensavano di vederlo come un reel il film. Tra gli ospiti della rassegna accade domani, ci sarà Piff, 18 giugno, con il suo film. Poi ci sarà Francesco Sossai, che è il trionfatore dei Davide Donatello con Le città di pianura, e lui ci sarà il 23 giugno. Poi ci sarà Nicolangelo Gelormini con La gioia, mentre il 5 luglio Margherita Spampinato ci sarà con Gioia mia, invece il 18 luglio, bella gioia manca, e arriverà anche il regista brasiliano Kleber Mendonça, figlio è il nome, non è che figlio di, cioè figlio, è ILHO, per introdurre Agente Segreto, film che verrà proiettato il 25 giugno. Da segnalare che anche quest'anno quasi tutti i titoli italiani ed europei si vedono grazie a Cinema Revolution con 3,50 euro. Quelli che invece arrivano da altri paesi, altre nazionalità, costano 6,50 euro la biglietteria, è sia sul posto che online. Tra le prime visioni da recuperare nelle prime settimane della Puccini ci sono i film della A24, come Marty Supreme, che non ho visto, mi manca, quello effettivamente lo devo recuperare, mentre The Drama l'ho visto e non è niente male, Backroom se non me lo ricordo, e poi opere pluripremiate come Yellow Leathers di Ilker Katak o Sentimental Value, bellissimo, Joachim Trier, e poi ci sarà anche Amarga Navidad di Pedro Almodovar, che se anche non andate a vedere lo stesso. Poi ancora c'è anche il Museo Etrusco, che riapre alla scoperta di Cainua, allestimento rinnovato anche con sculture sonore di Eva Marisaldi, al sito archeologico di Marzabotto, nuovo allestimento del Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria. Cainua è l'unica città etrusca al mondo che ancora conserva il suo impianto urbanistico originario del V secolo a.C. e si trova sull'altopiano di Marzabotto. La sua storia è raccontata nel Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria. Prospiciente il sito archeologico, e adesso ha riaperto dopo alcuni mesi di chiusura per lavori, e ne dà notizia Repubblica con Paolo Analdi. Andiamo adesso a vedere il Corriere di Bologna. diciamo prima, no, ma c'è punto da dire, sembra che l'allenatore della nazionale lo andrà a fare Mancini, e ho come l'idea di averla già vista. Avevo già vista anche quella di Conte, perché è tutto un déjà vu qui, però come dire, le idee proprio abbondano sul cosa fare con la nazionale. Secondo me Mancini, con tutto il rispetto e anche la simpatia per quel legame che ha sempre con la nostra città, però non mi è piaciuto tanto come andò via dalla nazionale, e quindi non sono poi così convinto che riaprirgli le porte di quella panchina col tappeto rosso sia la soluzione giusta. E ancora oggi è annunciato l'arrivo di Domenico Tedesco in città, dovrebbe arrivare alle 9.50 al Marconi, se lo volete andare ad accogliere. Volo da Francoforte, e poi probabilmente sarà giovedì la presentazione ufficiale invece alla stampa. E questo c'è sul Corriere di Bologna. Ancora un nuovo progetto per Corticella, in un'area di 10.000 quadrati, case e verde all'ex Parisienne. Dopo quasi 30 anni nel quadrante tra il civico 190 via Corticella e via dei Giardini, ex sede operativa e produttiva della Parisienne, non c'erano che capannoni industriali inutilizzati e abbandonati. L'area è stata acquistata da Futura Costruzioni, adesso c'è un progetto di rigenerazione urbana, c'è un bel rendering, ne scrive Federica Nannetti sul Corriere di Bologna. Amministratore al tavolo con l'Epore, pagina 2, oggi il plenum sul piano strategico, ex Guazzalocchiani in ordine sparso, tra gli ex primi cittadini ci sarà sicuramente Vitali, sarà un incontro però a porte chiuse, assenti Cofferati e Merola per altri impegni, ci saranno Paruolo, Draghetti, Castellucci, Campagnoli, Galletti, Salizzoni, quindi anche della giunta, rappresentanti della giunta di Guazzaloca, tutti in raduno, radunati dall'Epore per avere idee, spunti e suggerimenti per il futuro, cuori e cervelli da conquistare, il metodo necessario per il governo. Questo è il fondo di Marco Marozzi. L'Epore promette attenzione a chi la pensa in modo diverso per ascoltare e correggere un lavoro per i prossimi anni. Poi fine vita, c'è il testo di legge, entro l'estate andrà in aula, scelta libera e consapevole. Questo anche il Corriere di Bologna lo riporta. Meno reati, ma sulla sicurezza in stazione manca ancora un piano. Questo invece è pagina 7, articolo di Federica Nannetti. Sindacati dopo il tavolo in prefettura, e anche qui però i dati vengono sottolineati, come vi dicevo prima, meno 55% di furti e rapine, 58.000 persone controllate nelle zone della stazione. Poi abbiamo detto di questo progetto di Corticella 190, fino a giovedì però si può partecipare al questionario partecipativo, nuovo progetto residenziale nell'area industriale dismessa, i residenti chiedono che non fioriscano grattacieli, che non sia un progetto slegato da altri interventi di riqualificazione del quartiere. Si tratta di 70 unità abitative, 4.500 metri quadrati di verde e un parcheggio pubblico. Queste sono questo è previsto dal piano, dal progetto. A Vignola e Comacchio c'è stata la rivincita nei ballottaggi del centrodestra, premiata la concretezza, dicono, hanno vinto al ballottaggio Pasini e Bellotti, e il centrosinistra è rimasto a bocca asciutta, scrive Beppe Persichella, esultano Salvini e Bignami, premiata la qualità dei nostri candidati, sconfitta invece la sindaca uscente del Modenese, riconfermato Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia nel Ferrarese, cioè a Comacchio. E ancora con l'Opas abbiamo iniziato la trasmissione parlandone dell'operazione di Unipol, con l'Opas lanciata da Intesa su MPS, Bologna torna perno del sistema bancario, a Unipol andranno 635 filiali del Monte Paschi da fondere con Biper e non ci sarà nessuna ricaduta sul personale, scrive anche Alessandra Testa sul Corriere di Bologna. Poi nella pagina anche qui si parla della città nuova. La città nuova parlava con i greci, Sassatelli, che è Giuseppe Sassatelli, professore dell'Alma Mater, intervistato da Piero Di Domenico nelle pagine della cultura del Corriere. Ha partecipato all'allestimento del Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria, e poi quello presentato ieri, e è stato nominato nel comitato scientifico che ha elaborato il progetto. Il direttore generale dei musei ha voluto Sassatelli e Govi nel progetto del museo, e quindi il professore emerito di etruscologia racconta quali novità e ricerche ci saranno in questa area di Marzabotto. e ancora Lucio Dalla all'opera, anche questa è una notizia che abbiamo detto prima. L'anno che verrà, ideato da Marcello Corvino, raccontiamo la sua grande creatività musicale, uno spettacolo che racconta anche Andrea Tinti, verrà portato, diventerà lirica, portato nei teatri lirici della regione: Ferrara, Reggio Emilia, Ravenna, Piacenza, Modena, Parma, Lucca, non è in regione Lucca, Bologna, Rimini, e la prima appunto 11-12 dicembre, per sentire Lucio Dalla anche in versione lirica. E poi ancora, insomma, c'è tempo, ne riparleremo, e direi che con questo sì, abbiamo detto tutto. Allora vi devo soltanto ripetere molto velocemente, ma ormai è tardi, quindi o lo fate al volo, se no poi ne parliamo domani. Comunque, se volete partecipare alla cena di tempo perso, vi potete iscrivere al 366-402-4022 e vi manderò il link per iscrivervi. Domani sera invece alle 19 al campo di Marte c'è la possibilità, se ne avete voglia, di partecipare alla pericalcio. Parleremo di Bologna con Anaclerio e Davide il critico, e sottoscritto alle 7. Dunque qualcuno, come è andata a Vignola, è andata così, e lo sanno tutti che, allora, ogni tanto Big, no, vabbè, ok, questa sulla Grazia Laminetti, no, diciamo che deragliamo un po' troppo dai nostri temi. Tutte le bici, tutte infrangono le leggi, poi piangono, saranno attacchi di panico, fa lo spiritoso Gianluca. Io non ho mai ordinato niente ai rider, se devo prendere da mangiare esco, ma lo vado a prendere. Se tutti facessero così, rider e biciclette finirebbero presto. Questa è la ricetta di Carlo. Poi, qualcuno ha mai visto dei monopattini in regola secondo le recenti regole? Quanta fuffa, sottolinea questo amico qua, che me l'aveva anche detto, come si chiama, ma sono dimenticato. E poi ancora, sarebbe pure da obbligare l'assicurazione per tutti i mezzi circolanti, dice Stefano. Hanno voluto demonizzare i monopattini anziché fare i controlli, ecco il risultato. Secondo Fabrizio, non esistono praticamente più da tempo i controlli in strada, sottolinea Roberto. Il lavoro dei rider è ingrato, per l'azione degli algoritmi è sottopagato, si è moltiplicato durante il Covid con evidenti guadagni, dice Andrea. Le bici elettriche non sono per poveretti, chi le paga? Manca da tempo una vasta efficace educazione stradale, eccetera eccetera. Dubito che riusciranno a contenere il problema. Grazie per non aver parlato del cosiddetto risico bancario, no, in realtà Andrea l'ho fatto. E poi se il rinnovamento, scrive Fabio, passa da Mancini e Malagò, tanti auguri, ci estingueremo. Questo è così, tranchant Fabio. Noi adesso invece siamo arrivati al momento di cedere palla in linea, come sempre, allora Dario, molto volentieri, quindi microfono per Dario Ronzulli. Noi ci ritroviamo domattina, se ne avete voglia, con tempo perso, dalle 7 alle 8:30. Ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
7: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark, aperti gratuitamente.
6: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
29: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, alle 8 e 34 minuti in questo martedì 9 giugno 2026. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per cominciare la nostra mattinata insieme fino alle 12, come sempre raccogliendo il testimone da Emilio Marrese che torna domani con Tempo Perso. Noi saremo in diretta, come detto, fino alle 12 come sempre, in un inizio di estate sostanzialmente, visto che la stagione dello sport bolognese, diciamo indoor o comunque legato alla stagione agonistica, è terminata. C'è sempre il baseball naturalmente a tenerci compagnia su Nettuno Bologna 1 con la Unipol Fortitudo. Ci sono naturalmente anche altri eventi sportivi che andremo a raccontare nel corso di questa estate, ma naturalmente c'è anche il mercato, per cui saremo in onda sempre tutta l'estate come, come ogni anno per accompagnarvi fino all'inizio delle prossime stagioni agonistiche. Con i vostri messaggi al 366 402 4022, per dire la vostra sui temi di questa mattinata, una mattinata che sarà legata in primis all'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna questa mattina al Marconi, quindi abbiamo già sguinzagliato il nostro Leonardo Bosello per farci raccontare, ci collegheremo al solito orario, sempre alle 9.20, per farci raccontare, dicevo, quello che è stato quello che sarà, anzi, l'arrivo del nuovo allenatore del Bologna, che da oggi comincia ufficialmente e nel vero senso della parola la sua esperienza in rossoblù. Arrivo a Bologna, prima chiacchierata con i dirigenti, primo punto della situazione sul mercato e naturalmente anche su quello che riguarda le scelte della panchina, le scelte dei titolari, insomma comunque scelte di mercato sostanzialmente per quello che riguarda il Bologna che verrà. Un Bologna che naturalmente deve anche capire chi andrà via, prima ancora di cercare di mettere nuovi innesti, quindi sarà un mercato come sempre legato anche alle cessioni e ne parleremo questa mattina. Torniamo anche ovviamente sui temi basket, perché anche in questo caso si pensa alla prossima stagione, sia per quanto riguarda la Virtus che per quanto riguarda la Fortitudo. Fortitudo in attesa anche del passaggio di consegne a livello societario da Tedeschi a Gentilini per quanto riguarda la presidenza e anche per quanto riguarda naturalmente poi il management e la gestione del, della squadra e della società, la Virtus che invece si mette all'opera per la prossima stagione con qualche punto interrogativo, quello che raccontavamo anche nella giornata di ieri. Tra l'altro ieri è arrivato anche di fatto il saluto di Matt Morgan sui social, quindi escludiamo qualunque ipotesi di conferma per quello che riguarda il giocatore ex London Lions, che direi insomma abbastanza inevitabilmente va a monetizzare da qualche parte la buona stagione fatta nel corso dell'annata, chiusa magari non benissimo dal punto di vista delle prestazioni, complice anche sicuramente l'infortunio che un po' l'ha condizionato nel corso del finale di stagione, una stagione che però resta positiva per lui e quindi va a monetizzare da qualche parte, vediamo, probabilmente lo Žalgiris, ma staremo a vedere. Insomma, i temi non mancano questa mattina, sta per cominciare anche il mondiale. Giovedì mattina anticiperemo a gamba tesa con Nicola Sbetti alle 11.40 e sarà di fatto una puntata in gran parte dedicata al mondiale che parte proprio giovedì sera e con tantissimi già punti interrogativi su quella che sarà la bontà organizzativa di questo torneo. Avrete sicuramente letto che la Svizzera si allena su un campo con attorno i serpenti a sonagli, che la Corea del Sud si allena su un campaccio in Messico dove fanno fatica a crescere anche le celeberrime patate. Il miglior arbitro africano non parteciperà al mondiale, non ha avuto il visto per entrare negli Stati Uniti perché somalo e il paese insomma non è grande amicizia, diciamo così, con gli attuali Stati Uniti, e quindi non parteciperà Omar Artan al mondiale perché gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso e la FIFA ha detto ah vabbè, pazienza. Va bene, pazienza se lo dite voi, amici della FIFA. È importante chiarire questo, c'è grande confusione sul tema. Chiunque sarà il benvenuto in Canada, Messico e Stati Uniti per la Coppa del Mondo del prossimo anno. Così diceva Gianni Infantino l'anno scorso, nel 2025. Beh, non proprio chiunque, non proprio chiunque. Vabbè, ne riparliamo naturalmente anche di questo tema. Poi nel corso della mattinata avremo ovviamente, oltre alle Bosello dal Marconi, chiedo scusa, anche collegamenti con Filippo Cotti, ci sarà Manuel Minguzzi questa mattina e poi chiuderemo alle 11.40 con Matteo Dalla Vite. Torneremo anche con le voci post Gran Premio sia sulla MotoGP che sulla Formula 1 in questa mattinata, quindi andremo a raccontare o meglio sentire anche le situazioni legate ai motori. Poi c'è anche la notizia che riguarda la nazionale, che di fatto sarà nelle mani di Roberto Mancini. Di fatto vanno un po' tutti in quella direzione lì, per quello che riguarda appunto la panchina della nazionale, con però subordinata l'elezione di Malagò alla presidenza della FIGC. Quello è il passaggio, quindi dovremo aspettare il 22 di giugno, quindi un paio di settimane, per avere poi la possibilità di capire effettivamente se sarà o meno Roberto Mancini il nuovo, si fa per dire, insomma un ritorno sulla panchina azzurra da commissario tecnico. Allora andiamo con i messaggi al 366 402 4022. Si comincia con il mercato, bisogna riempire le ore di diretta, parto io. Matte Negri sicuro al Rennes. Ma perché al Rennes, poveretti? Cosa t'hanno fatto il Rennes? Gli amici del Ren, che salutiamo, ci ascoltano sempre tra l'altro. Poveretti. Vabbè. Angelo, sulla partenza di Morgan, se ne va uno di quei giocatori da cui si doveva ripartire. E Angelo, ho capito, ma con quali soldi? Cioè, Morgan chiede il doppio, ha proposte con il doppio di quello che prende, siamo sugli 800, 900, K? E come glieli dai? Ragazzi, qui bisogna essere molto chiari sulla Virtus, molto molto chiari. Il budget già quest'anno non era enorme, ma l'anno prossimo sarà ancora più basso. partiamo da questo, cioè bisogna fare veramente i conti della serva per fare il mercato. Questo è molto importante, che non solo Angelo, ma in generale i tifosi Virtus ce l'abbiano meno in mente questa cosa. Cioè c'è da fare veramente il conto della serva per il mercato della Virtus e per la costruzione della squadra Virtus. Quindi partiamo da questo. Se Morgan ha un'offerta di $800,000 da qualche parte, 800-900 mila dollari, è una cifra che la Virtus non può spendere per Morgan, proprio detto come va detto, eh? Quindi bisogna fare un po' di necessità virtù. Poi aggiunge Angelo, da rumors vari pare che un paio di allenatori contattati abbiano declinato. Sì, questi rumors li lascerei un po' perdere, Angelo, e ti dico la verità, nel senso che adesso siamo nel campo in cui purtroppo d'estate c'è questo fenomeno antropologico che riguarda il calcio, riguarda anche il basket, dei mitomani da mercato. Cioè gente che senza arte né parte, che si inventa esperta di mercato, di calcio, di basket, a seconda di quello che sono gli interessi, che scrive due o tre cose magari sui social a caso, poi finisce che per vari motivi vengono riprese, eccetera, eccetera. Quindi l'accortezza che vi do sempre è quella di essere molto molto cauti in quello che leggete, molto cauti, soprattutto sui social, perché i social pullulano in generale tutto l'anno di mitomani variamente assortiti, in particolare in questo periodo ci sono i mitomani del mercato. Quindi molto molto molto tranquilli su questo, mi raccomando, sereni e rilassati. Detto ciò, la Virtus si sta muovendo su un allenatore, perché l'ipotesi di tenere Jakovlevic che era un'ipotesi viva, c'era, non è un'ipotesi che è stata accorciata, non è un'ipotesi che è stata allontanata nel corso dei playoff, ma lo è stata alla fine dei playoff. Quindi la Virtus sta cercando un allenatore, non è una ricerca semplice naturalmente, anche perché buona parte della squadra è già fatta, e quindi bisogna anche considerare le caratteristiche dei giocatori e quelle dell'allenatore. Chiaramente ci sono un po' di nomi in ballo più o meno verosimili rispetto alle possibilità Virtus. Per esempio oggi il Carlino racconta di Georgevic, però Georgevic ha di fatto già un accordo non vincolante, ma è stato avanzato col Basakşehir in Turchia, quindi un nome molto più difficile da percorrere. Per Azovic è un nome che piace, ma anche questo è molto difficile da percorrere. Insomma, è una fase ancora in cui bisogna mettere ancora dei paletti ben chiari. Mentre per quanto riguarda l'allenatore Fortitudo, direi che siamo molto più vicini a Cavina in questa mattinata, ecco, del 9 giugno. Per ora almeno siamo lì su quel nome lì, più che su altri. Stefano, ho letto quella di Maignan e 4 milioni e mezzo di contratto per Roma. Allora, partiamo dal presupposto che Roma deve prendere gli italiani, cioè deve costruire la squadra a capo, ok, ma deve prendere gli italiani in primis, e gli italiani anche di un certo livello, non ce ne sono tanti in giro. Maignan è potenzialmente uno di questi, quelli disponibili intendo, magari non in senso assoluto, ma tra quelli disponibili sì, e che Roma gli offra una cifra sostanziosa non è affatto sorprendente. Che Maignan accetti e che poi questa cifra corrisponda effettivamente a quella che stanno girando, vediamo anche qui. Cristiano, dispiaciutissimo per Morgan, penso però che dei Morgan in G League ce ne sia qualche migliaio. Sì, ma non è detto che vengano in Europa, perché in G League sono pagati bene, meglio che in passato, e perché per molti di questi l'idea di rimanere in G League è propedeutica al avere poi una chance in NBA, magari con un contratto ridotto, con un contratto a termine, ma comunque per farsi vedere in NBA. Oggi prendere giocatori dalla G League e portarli in Europa è più complicato rispetto al passato. È vero quello che dici, Cristiano, ce ne sono tanti sicuramente, ma portarli è molto più complicato. Sul calcio invece, no, Mancini no, scrive un ascoltatore. Ah ragazzi, c'è poco da fare, c'è ben poco da fare. Mi piace un sacco il nuovo che avanza, ma Lago Mancini, ritorno della monarchia, scrive Lello. Non mi sembra, questo me lo sono perso, la monarchia. Se l'alternativa è Baldini, ragazzi, non c'è storia, cioè è chiaro che Mancini tutta la vita, se l'alternativa è Baldini. E rispetto a Conte, Mancini ha almeno molta più predisposizione a dare spazio ai giocatori indipendentemente dalla carta d'identità. Conta invece un po' più restio sugli under 23, e noi invece abbiamo bisogno in questo momento di mettere tanti di questi ragazzi, tra quelli che hanno giocato con la nazionale, con Baldini, e quelli che non sono stati convocati ma che non sono certamente da pensione, ne abbiamo bisogno di metterli in campo in un contesto che sia il

Valcareggi, Bearzot, Lippi e Mancini. Sono cinque, e questo è un dato eloquente, tra l'altro con una delle nazionali anche più divertenti da vedere. Certo, il passato, sono passati tanti anni, non ci si deve legare necessariamente al passato, siamo assolutamente d'accordo. Dopodiché tra i vari nomi fatti in queste tornate, uno migliore di Mancini, cioè, o meglio, non tra i nomi che magari potevamo fare io e voi, ma tra i nomi accostati alla nazionale, quelli che in qualche modo sono stati cercati in maniera assolutamente provvisoria da Malagò, dal suo staff, non avendo ancora nessun tipo di incarico vero e proprio. Ecco, tra tutti i nomi, onestamente, mi sembra quello più adatto. Poi capisco le vostre ritrosie, sono assolutamente d'accordo, però non, cioè, Baldini onestamente no, cioè, anche basta Baldini, ma grazie per queste due partite, poi puoi anche accomodarti e tornare all'Under 21. Conte, abbiamo detto, Conte almeno rispetto a Mancini ha una scadenza più ristretta, 2 anni, e qui invece abbiamo bisogno di un allenatore che ragioni veramente su un quadriennio per il mondiale, certo, senza dimenticare l'europeo, chiaramente, però non ci vuole un allenatore con un progetto che resti lì, che ti dia la garanzia di restare 4 anni. Conte resta 4 anni in nazionale, ma insomma, quindi per cui vediamo poi se sarà effettivamente Mancini, come però pare ormai assodato. Crio, ho capito bene, serpenti a sonagli, sono terrorizzato solo a vederli in TV. Sì, è la Svizzera che si allena in un campo, non so se l'ha cambiato poi, proprio perché attorno è pieno di serpenti a sonagli, non credo che siano tutti contenti, non so se l'ha cambiato, ora vado a informarmi. Poi sulla nazionale, dopo Mancini sarà Spalletti, scrive Cri. No, beh, fra 4 anni, allora mettiamo che Mancini arrivi effettivamente, sia l'allenatore anche fino al mondiale, che speriamo di esserci almeno, e poi fra 4 anni voglio sperare che ci sia anche qualche nome in più possibile per la nazionale, onestamente, rispetto a quelli, a quei pochi che sono venuti fuori in questi giorni. Mancini mi va bene solo se ritorna anche un matarrese qualsiasi, scrive Stefano. Grande matarrese, grandissimo, lì sì che dominavamo il calcio, poi saluto Stefano naturalmente. E poi Steve, solo una curiosità, sai il motivo per cui Vitica, che ha giocato spesso titolare in nazionale, non è stato neanche convocato e acciaccato? No, non mi risultano infortuni per Martin Vitica. In realtà poi nel corso delle partite, delle ultime partite con la Repubblica Ceca, non è che abbia giocato con grande continuità. Adesso vado a rivedere, non voglio, vorrei dire una fesseria. Ecco, per esempio, negli spareggi di marzo non ha giocato, è stato in panchina. Poi, tornando indietro a novembre, ha giocato con San Marino. Tutto il rispetto, non è proprio, insomma, un termine di paragone. Aveva giocato a ottobre titolare, sì, però poi via via è andato a perdere il posto, quindi no, credo sia stata una scelta prettamente tecnica. Non mi risultano infortuni per Vitic. Simone, chi c'era sulla panchina dell'Italia quando fallimmo la qualificazione al Mondiale 22? Brutta bestia, la memoria corta. Vuoi veramente riformare? Prendi Guardiola e fai un progetto quadriennale, scrive Simone. È vero che c'era assolutamente Roberto Mancini nella gara con la Macedonia del Nord, che anche lui sicuramente ha responsabilità, non c'è alcun dubbio. Dopodiché però, appunto, rispetto a un Ventura o a un ticket Spalletti Gattuso, mette sul piatto il fatto che ha vinto. E quello non è proprio un dato secondario, ragazzi, non è proprio così da buttar via, nel senso, è vero, nel 2022 poi al Mondiale non ci siamo andati e c'era Roberto Mancini sulla panchina, e questo è assodato. Dopodiché però, se decidiamo di tornare indietro nel tempo e valutare l'epoca Mancini, non possiamo far finta che nel 2021 non abbiamo vinto l'Europeo,

0: Non possiamo né evitare l'uno e né evitare l'altro, perché sono due risultati, uno molto bello, l'altro no, che Mancini ha raggiunto, ma non possiamo guardare solo a uno, a quello che ci fa comodo. Non funziona così. Teodoro Fosso, io come CT vedrei una scoppiettante diarchia Baldini di Carlo, guarda, al primo dissapore, calcione e via. Andiamo così, andiamo così. E i servizi personali gli servono per tenere svegli i giocatori. Dino, ti blocco, ti banno subito, anzi ti blocco proprio WhatsApp, cioè così non ti faccio mandare più messaggi a nessuno, almeno evitiamo questa cosa. E poi cosa avete contro Baldini? Ah ragazzi, abbiamo già parlato, Carlo, Baldini ha una carriera assolutamente dignitosa, ci mancherebbe, fatto tante cose interessanti, dopodiché che sia lui l'allenatore giusto per rilanciare il calcio italiano da commissario tecnico della nazionale, lui stesso che dice io non ho il curriculum per fare il CT, quindi ve lo dice lui primis. E poi ha questa visione del calcio per cui ovviamente fa della retorica insopportabile, CIT non è l'unico, certamente ce ne sono altri che fanno anche di peggio, ci mancherebbe altro, però onestamente ragazzi, Baldini no, cioè proprio no. Proprio no, Baldini a commissario tecnico. Poi per cosa? Perché ha vinto due partite con Lussemburgo e Grecia? Cioè sull'onda dell'entusiasmo per queste due vittorie incontenibili? Dai, su, per favore, andiamo oltre. Nessuno ha fatto il nome di Franco Carraro, nuovo CT, mi state deludendo. Ma perché non è quella poltrona lì per Carraro? Carraro ha altre poltrone, ragazzi. Non confondiamo i ruoli, ci sono poltrone e poltrone. Carraro è un uomo da poltrona con scrivania davanti, non campo, è un po' scomodo. Ma poi i mondiali gli fanno vedere gli spot contro il razzismo? Certo, Marco, figurati, ma ci mancherebbe. Non mi fare arrabbiare, Marco, di prima mattina su queste cose. Vabbè, ne riparliamo. Lello, è fatto assurdo che negli Stati Uniti sono pieni di impianti sportivi coi fiocchi fatti benissimo e l'organizzazione fa andare alle scuole dove ci sono i serpenti. Ah, Lello, diciamo che questo mondiale non è che parta benissimo, Non è che parta benissimo. Poi ovviamente se sentite Infantino è già oggi, a due giorni dal via, il mondiale più bello della storia. Ho letto un po' di tempo fa una dichiarazione Infantino, ve la devo recuperare perché il virgolettato è importante in questi casi, in cui sostanzialmente si vantava del fatto che fosse il mondiale che possa essere il mondiale con più gol nella storia grazie al ciufolo, sono 48 squadre, 104 partite, ci mancherebbe anche che ci sono meno gol rispetto ai mondiali a 16 o a 24, ma ve la devo recuperare perché è veramente stata una chicca non da poco. Come mai in tutti questi anni Ancelotti non è mai stato valutato come CT, o è lui che non ha mai voluto, come fu per Capello? Ma probabilmente lui in certi momenti della sua carriera non aveva questa idea qui, quella di fare l'allenatore della nazionale. E poi quando si è liberato, aveva la possibilità di andare da qualche parte e ci è arrivato prima il Brasile. E adesso diventa oggettivamente un po' complicato pensare di portarlo via da lì. Poi vediamo come al mondiale, mille cose che possono succedere, però direi che ormai Ancelotti e panchina azzurra la vedo abbastanza difficile, onestamente. Allora, poi c'è la domanda di ascoltatore: quanto è probabile un Iran USA nei playoff? Piace il termine baschettaro, intanto. Allora, fammi andare a vedere, perché l'Iran è nel gruppo G e gli Stati Uniti nel gruppo D. Beh, se arrivano tutte e due seconde al primo turno playoff, diciamo i sedicesimi, c'è Iran e Stati Uniti. Se arrivano tutte e due seconde, seconda D, seconda G, poi vediamo, e lì si vede, sarà un bel casino. Non lo so se li faranno giocare, non lo so. Tra l'altro, allo stato attuale delle cose, l'Iran si allena in Messico e può andare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente per la partita. Cioè, a differenza di tutte le altre squadre che possono scegliersi, sono scelte il campo di allenamento in base alle posizioni geografiche di dove giocheranno, l'Iran no, e in più può andare negli Stati Uniti forse la sera prima, adesso stanno, probabilmente sì, la sera prima partita e poi ripartono. E la FIFA, tutto questo sta bene. Ok. Va bene, dobbiamo dare la linea alla regia. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia: siamo alle fasi finali, accordo entro 2-3 giorni. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. Oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina. Nella notte, droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022, importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Prossima udienza davanti al GIP il 22 settembre. Meno 2 giorni ai campionati del mondo di calcio che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite, l'Inghilterra, domani ad Orlando in Florida, sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 ora italiana. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto il 17 giugno contro la Croazia. Giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Anche oggi, martedì 9 giugno, qui sulla zona di Bologna, è una giornata molto molto calda. Stiamo raggiungendo già temperature praticamente estreme per l'inizio di giugno. Ieri siamo arrivati a 32-33 gradi, oggi si replica e domani probabilmente arriveremo anche a 34 se non 35. Sono giornate con aria più calda, anche il cielo non è più così limpido, è un po' lattiginoso, dà questa sensazione di afa, malgrado ci sia una certa ventilazione. Anche di notte le temperature non calano più granché, si va sotto i 20 gradi ma non di tanto. E di giorno, come dicevamo, abbondantemente sopra i 30, fino a 34-35 gradi. Ci sono delle nubi di passaggio, ma non succede niente, non c'è nessuna precipitazione da aspettarsi sulla zona di Bologna, semplicemente sono delle nubi pomeridiane che però non provocano nessun effetto. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
21: people. Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
22: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
21: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua alle 9:07 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Più tardi parliamo anche di NBA, visto che nella notte c'è stata gara 3, ma come ben sapete ci siamo dati il no spoiler fino alle 11, quindi ne parleremo più tardi, così diamo spazio e modo a chi non ha visto la partita di non... cioè, di non spegnere la radio, ecco, chi non ha visto e vuole vederla, ovviamente ne parliamo dopo. Allora, torna i messaggi al 366-402-4022, in questa sorta di ping pong dei temi di questa mattinata. Più che altro, oltre a fare della retorica insopportabile, Baldini è proprio per via di quella retorica che è diventato CT, sì, tra l'altro, ma vabbè, ma per carità, poi ripeto, non, a me Baldini onestamente proprio non piace come allenatore, non mi dice nulla, ma proprio nulla. Dopodiché è chiaro che la carriera ce l'ha, ci mancherebbe, però ecco, pensare a Silvio Baldini come uomo nuovo per la nazionale, faccio onestamente tanta fatica, ecco, a me Mancini non entusiasma, ma almeno è un allenatore che in quel contesto lì si sa muovere, ecco. E comunque meglio Mancini di Ventura, scrive Dave, ma vorrei anche vedere. Salutiamo Giampiero che ci ascolta sempre. Allora, torno invece sui messaggi maschettari, se riesco a recuperarli. Eccoli qua. Mike, Jakalakovic sarebbe disponibile oppure legato o ha perso un po' di brillantezza? No, Jakalakovic ha fatto una scelta fantastica di vita, secondo me, e cioè si è legato, a parte che è un allenatore che prenderei ieri mattina, ma si è legato a Gran Canaria, sta lì, ma chi lo toglie da lì? Sta da Dio lì, fa le sue cose, fa il suo... insomma, le sue competizioni europee, si fa lavora in grazia di Dio, ma sta benissimo, posto splendido, posto così, cioè, onestamente non vedo. Detto che quest'anno non è andato benissimo, visto che Gran Canaria è retrocessa, complice anche la gran giocata di Spissu alla fine dell'ultimo tiro, quindi probabilmente, anzi no, sicuramente lascerà Gran Canaria. Ha fatto questa scelta di vita in questi anni, quindi non sarà più un allenatore di Gran Canaria. È un allenatore che sul mercato potrebbe anche essere appetibile, ma non tanto da formazioni come la Virtus di Eurolega, nel senso, poi magari decide anche di andare in Eurolega, Non mi risulta che abbia già firmato da qualche parte, però adesso lo andiamo a cercare, perché qui nel marasma delle notizie di mercato magari qualcosa si perde. Sicuramente non sarà più l'allenatore di Gran Canaria, è chiuso il ciclo e va bene, potrebbe anche rimanere lì, proprio bello tranquillo, tranquillamente. Ha finito di fatto già da aprile, quindi mi correggo su questo. Non mi risulta che abbia già firmato altrove, e per cui vediamo, è sicuramente un nome che per le panchine della... è entrata una farfallina, benissimo, adesso Teo impazzirà sicuramente, e per le panchine europee potrebbe essere anche un nome appetibile, però vediamo. Anche per la Virtus, io lo prenderei ieri a Jakalakovic, al di là del fatto che la stagione sia andata così male, ecco, per lui e per Gran Canaria. Massimo da Savigno, su Edwards si sa qualcosa? Non credo proprio che rimarrà, può avere offerte da altre squadre, quindi credo onestamente che sia proprio sia durato appunto il tempo di un anno la sua esperienza in Virtus. Riesci a risolvere il contratto con Vildoza, che ti costa un terzo del potenziale budget? E dovresti riuscirci, sì, dovresti riuscirci, perché evidentemente sì, ti costa tanto. Se non sbaglio c'è un'opzione di uscita per entrambe le parti, quindi si trova un accordo anche abbastanza facilmente, devo dire. In questo senso è abbastanza, credo, inevitabile onestamente che anche Vildoza e la Virtus si separino, credo sia abbastanza inevitabile. Poi, cos'è successo alla Svel, che da squadra povera è diventata la regina del mercato? Chiede Valentino, giustamente, bella domanda. Tony Parker, la risposta è Tony Parker, che ha deciso di rilanciare in grande stile, né più né meno. È stata una scelta che ha portato peraltro anche lo stesso Tony Parker ad avere un ruolo, a prendersi anche, visto che la squadra è sua, a prendersi un ruolo più, più forte all'interno della, del club. E e devo dire che insomma ci sono stati anche parecchio un po' di così di perplessità, ovviamente, come ha fatto anche il nostro ascoltatore. È entrato anche un fondo investimento dentro la Svel, che ha dato evidentemente un boost, come dicono quelli bravi, ulteriore. Però fondamentalmente Tony Parker che ha insomma deciso di rilanciare in grande stile con almeno un socio, forse anche due in più, un socio sicuro in più. Poi Andrea, ma lo Žalgiris fa una squadra di soli esterni, lì Edwards, Morgan, tutti in Lituania appassionatamente, non credo li prenda tutti, Andrea, ti dico la verità, però non mi sorprenderebbe che alla fine possa andare anche in quella direzione lì, deve sostituire Francisco, vediamo anche se qualcun altro resta, però che loro ce l'hanno questa cosa, no? Di prendere poi gli esterni americani e i lunghi lituani, di base è un po' quella la formazione della squadra, non sempre naturalmente, ma di base sì, non credo li prenda tutti però, Andrea, questo te lo dico, insomma, non so se ti tranquillizza questa cosa o meno. E poi leggo di Olson al Fenerbahce, cioè anche qui siamo nel campo delle voci, nulla di più. Olson è uno di quelli su cui la Virtus vuole puntare per l'anno prossimo, questo è sicuro. A proposito, ovviamente state mandando un po' di messaggi anche su questo, naturalmente c'è il discorso del budget minimo, cioè la Virtus lo può abbassare il budget, certo, ma c'è sempre il budget minimo da mettere sul piatto, perché se no c'è la multa di Eurolega, quindi sì, ci sarà un budget minimo, ma non così minimo, ecco, mettiamola così. Così abbiamo risposto anche un po' di messaggi giustamente su questo. Francesco chiede se Hackett rimane, direi proprio di sì, e Annaso sarà il nuovo capitano. E Antonio, speriamo che Zanetti abbia la volontà di vendere, altrimenti forse di tagliare il budget, che fine faremo? E la vedo molto grigia. Sai, Antonio, ci può essere anche la volontà di vendere Zanetti, c'è anche però la volontà di qualcuno di comprare, e bisogna capire anche che tipo di acquisizione viene proposta, cioè Zanetti vuole vendere tout court e basta, o gli piacerebbe vendere ma rimanere in qualche modo legato alla Virtus con un ruolo qualsiasi. Sono due cose molto diverse fra di loro, quindi Zanetti può anche decidere di vendere, ma dall'altra parte c'è anche chi deve acquistare, e al momento opzioni realmente concrete, trattative realmente avanzate, non ce ne sono. Sono un po' di interessi, soprattutto dagli Stati Uniti, ma poca roba per il momento, almeno di concreto. E quindi capisco la preoccupazione, Antonio, ci mancherebbe, però appunto c'è poi necessità che qualcun altro acquisti, perché sennò il lavoro resta a metà. Ecco. Altri messaggi naturalmente sul calcio, ma ci torniamo tra poco, anche con Leo Bosello direttamente dal Marconi, e con l'arrivo di Domenico Tedesco, quindi tra poco entriamo anche in clima più dettagliato, ecco, del Bologna, della prima giornata da bolognese acquisito di Domenico Tedesco. Stefano chiede se tu e Baldini farete le vacanze nello stesso camper. Ci stiamo ragionando, adesso abbiamo un po' di divergenze sul luogo, ma ci proviamo. Scusa il pessimo umorismo, ma sono distrutto per la non conferma di Della Rosa. Addirittura, l'hai presa malissimo, Stefano. Ragazzi, purtroppo il basket è così, è molto cinico da questo punto di vista. Cioè, giocatori che difficilmente riescono a stare più di un anno nella stessa squadra, e capisco che Stefano sia così affezionato a Della Rosa, ma vabbè, forza Stefano, arriveranno altri assolutamente, con calma arriveranno altri, magari ti piaceranno anche di più. Claudio Hackett è un capitano vero. E poi, prima di dare la linea alla regia, per la Virtus chi vedi degli under 18 in prima squadra fisso l'anno prossimo? Sì, un under 19, Baiocchi a Corsi. a loro due, per il momento loro due, che resteranno assolutamente nel giro della prima squadra. Poi altri vediamo, perché per ora ci sono ragazzi molto interessanti, però almeno Baiocchi e Corsi hanno avuto possibilità di allenarsi molto più frequentemente con la prima squadra, quindi hanno conosciuto molto meglio anche i meccanismi della prima squadra, e questo non significa che non ci siano altri ragazzi che nel momento in cui entrano con maggiore frequenza a contatto possano anche rimanere nel giro, però si parte ovviamente da Baiocchi a Corsi, questo è sicuro. Allora, pubblicità, poi andiamo al Marconi con Leonardo Bosello.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
25: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
28: Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99 €, lo shampoo a 2,99 €, e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta alle 9:21 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco andremo dal nostro Leonardo Bosello all'aeroporto Marconi per scoprire l'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna in quella che sarà la sua prima giornata da allenatore rossoblu a tutti gli effetti, quindi con vedremo anche un po' di tifosi, presumo, presenti all'aeroporto, ma lo scopriamo tra poco, ma anche e soprattutto le prime chiacchierate di mercato con chiacchierate dal vivo di mercato con i dirigenti del Bologna, e quindi con i primi punti da cui partire per la costruzione della prossima squadra, con naturalmente l'attesa anche per capire le eventuali cessioni, chi resta, chi invece può tranquillamente partire, chi effettivamente partirà insomma, lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Mettiamoci comodi, perché tanto il mercato, lo sappiamo, è lunghissimo, e il, anche se poi lo so che entro fine giugno arriveranno i messaggi dei tifosi di Ando. Ma non abbiamo preso nessuno, che mercato deludente, ma dove vogliamo andare? Lo sappiamo, insomma, fa parte del gioco, e quindi li aspettiamo con ansia. Anzi, il primo che manda questo messaggio vincerà un pupazzetto di Matte Negri, sappiatelo, questo così almeno. Però non potete mandarlo adesso, se no non vale, lo dovete aspettare il momento opportuno e propizio, e provate a essere i primi. Il primo vince un pupazzetto di Matte Negri, che è un bel premio, devo dire, un bel premio, piace a tutti, grandi e piccini. Detto ciò, messaggi al 366 402 4022. Tanti messaggi anche naturalmente sul discorso mondiale, FIFA e quant'altro, e ne riparliamo anche più tardi, così come ne parleremo soprattutto all'interno di A Gamba Tesa con Nicola Sbetti. L'appuntamento è giovedì alle 11.40, non venerdì, solo per questa settimana. Poi però lo ritroveremo anche in altri momenti durante il mondiale, perché credo che alla fine gli argomenti non mancheranno, non di campo naturalmente, ma anche extracampo, così a naso secondo me gli argomenti non mancheranno, a partire ovviamente dall'arbitro Omar Artan, arbitro somalo, che non ha avuto il visto per partecipare al mondiale, lui che è semplicemente il miglior arbitro africano, però non può entrare nel paese, e quindi ciccia, niente, si arrangia, e la FIFA uguale, dice vabbè, Omar, arrangiati. Questo è un po' il messaggio che la FIFA ha voluto lanciare all'arbitro somalo, ma ne riparleremo a tempo debito e anche con calma, perché vedo anche sul canale 93 del digitale terrestre, oltre che su Twitch, anche il buon Leo Bosello. Eccoci, buongiorno.
8: Ciao Dario, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Ti sei messo la camicia per Tedesco?
8: Beh sì, assolutamente. Mi sembrava una giornata giusta. Sì, mi sembrava la cosa corretta da fare questa mattina, e penso che l'avvenimento sia di quelli importanti, quindi ci poteva stare. Una volta ogni tanto bisogna concedersi anche la camicia, nonostante io non sia per nulla un tipo da camicia, però ogni tanto può capitare, lo sai anche tu.
0: Certo, tocca, a volte tocca, va bene. Com'è l'atmosfera all'aeroporto? Ci sono tifosi?
8: Sì, si sta un po' riempiendo. Il volo sappiamo che arriva alle 9.50, sarà un volo Lufthansa che è partito, decollato poco più di un'ora fa da Francoforte, da uno degli aeroporti più grandi d'Europa, quindi comunque arriverà qui intorno alle 9.50, e si sta un po' riempiendo qui la zona d'ingresso degli arrivi dell'aeroporto Marconi, e tra poco avremo modo anche di capire un po' meglio quanti tifosi sono presenti qui all'ingresso. Ovviamente è arrivata anche già tutta il reparto dell'ufficio stampa del Bologna, attendendo Domenico Tedesco, che vediamo se arriverà da solo o meno, e poi comunque avremo modo soprattutto di vedere il suo primo impatto e magari anche qualche brevissima dichiarazione. Sappiamo che c'è una conferenza stampa che va fatta nelle prossime giornate, probabilmente quella di giovedì, però è chiaro che comunque l'impatto, il volto, il sorriso, le primissime impressioni sono quello che si attendono un po' i colleghi qui e qualche tifoso che sta iniziando ad arrivare per venire a salutare Domenico Tedesco, che sappiamo è basato su Stoccarda, casa sua è a Stoccarda, quindi è molto vicino all'aeroporto di Francoforte, mediamente vicino, e da lì poi è volato qui verso Bologna, poi tornerà nella serata, tardo pomeriggio di giovedì a Francoforte per continuare un po' di vacanze, ma saranno vacanze comunque, come dicevamo negli scorsi giorni Dario, sempre al telefono, immaginiamo in continuo contatto con la società e la dirigenza per programmare quest'estate di trattative e anche di amichevoli, di programmazione su quello che sarà ovviamente questi mesi estivi del Bologna. È un ambiente comunque simpatico e piacevole quello qui stamattina, ci sono tantissimi colleghi, e quindi non posso non chiamare al mio fianco, caro Dario, Frank Loreti, che è ovviamente qui presente con me.
0: Pure la mattina, Frank, non basta il pomeriggio, anche la mattina ti infili, incredibile. Incredibile. Ciao Frank, buongiorno.
8: Sempre, ci sono sempre. Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Scusate, buongiorno. Un attimo, prima di lasciarvi a chiacchierare, ma cosa sono queste prove tecniche di Valles?
8: Più o meno. Vedi che c'è già un'intesa.
0: C'è grande sintonia, grande sintonia.
8: Stesso momento, stessa cosa proprio. Ormai è una coppia consolidata, intesa 100 tra me e Leo.
0: Assolutamente consolidata. Prego ragazzi.
8: No, il punto anche, no, di interesse è anche uno dei motivi per cui siamo qui, anche per sentire qualche battuta magari per quello che riguarda Domenico Tedesco, anche perché c'è un po' di curiosità nel sentirlo parlare a lungo in italiano. Ci sono già delle conferenze stampa europee quando è stato commissario tecnico del Belgio, o anche quando ha affrontato l'Atalanta con il Lipsia nel corso del suo periodo in Germania con la squadra del Toro Rosso, però diciamo che non sono state tante le occasioni pubbliche in cui Mimmo Tedesco, Domenico Tedesco, ha parlato in italiano. Tornerà un po' alle origini, lui che è nato a Rossano Calabro, Frank che ha vissuto fino a 5 anni in Calabria, poi dopo si è trasferito a Stoccarda. È una storia molto particolare e immaginiamo anche di più di tanti altri l'emozione di tornare in Italia ad allenare, in realtà la prima volta che allenerà in Italia, però l'emozione di tornarci per lavoro e con l'idea di doverci restare, di poterci restare per diverso tempo.
9: Sì, tra l'altro l'aveva detto in un'intervista, cosa di cui abbiamo parlato, almeno io ho parlato veramente all'infinito di questa intervista, dove lui dice di non veder l'ora di allenare in Italia. Però riprendendo quello che dice Dario e delle prove del ritiro tra me e Leo, ovviamente in ritiro c'è la possibilità di vedere gli allenamenti del nuovo allenatore del Bologna, e direi forse le uniche due settimane in cui si potranno vedere questi allenamenti, perché il prossimo anno purtroppo noi non avremo neanche l'accesso per le partite dell'Europa, e quindi si potrà vedere solamente in montagna. Quindi è un invito che facciamo, se non, dato che l'abbiamo già fatto, ma lo rifacciamo a tutti gli amici a casa che magari sono indecisi se venire o meno su a Valles, ma vi invitiamo a venire perché avete la possibilità di vedere tutti gli allenamenti del Bologna, soprattutto perché c'è il nuovo allenatore.
0: Sì, è chiaro che diventa a maggior ragione un motivo di interesse in più, ecco, anche perché poi, come giustamente ricordavate, durante l'anno non c'è modo di andare a vedere gli allenamenti, a meno che Tedesco non cambi le carte in tavola, ma non risulta essere un allenatore in questo senso che apra gli allenamenti durante la stagione, quindi a maggior ragione Valles sarà importante e interessante per questo. Naturalmente le giornate di Tedesco, come ricordavi prima Leo, saranno molto intense perché sono poche, quindi bisogna fare anche parecchio in queste giornate bolognesi.
8: Sì, saranno tre, quella di oggi è la prima, e quella che comincerà questa mattina dopo l'arrivo di Domenico Tedesco ci sarà la possibilità subito di iniziare a chiacchierare con i vertici rosso-blu a Casteldebole, quindi subito inizieranno i colloqui, i dialoghi per programmare questa stagione che sta per partire. Poi successivamente domani altra giornata in cui ci sarà modo e maniera di prendere contatto e toccare con mano sempre in maniera più approfondita le zone del centro tecnico, anche l'isochinetica, che è prevista tra oggi e domani un passaggio nel centro fisioterapico accanto al centro tecnico Nicolo Galli, per andare ovviamente a prendere contatto con quelle che sono le realtà importanti che poi nel corso della stagione lavorano a strettissimo contatto con la squadra. Successivamente, nel corso della giornata di giovedì, ci sarà, come detto, la conferenza stampa, che come è stata per la presentazione di Sartori, come è stata per la presentazione di Vincenzo Italiano, sarà con ogni probabilità allo stadio Renato Dallara, quindi in pompa magna, una giornata anche insomma in cui ci sarà un grosso raduno da parte di tutta la stampa locale, possibilità di parlare a quattro occhi anche con i vertici. E poi nel tardo pomeriggio di giovedì il tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, prenderà di nuovo un volo da qui, direzione Francoforte. Come detto, casa sua, lo ha detto in diverse interviste, è a Stoccarda, quindi probabilmente tornerà per passare ancora qualche giorno lì, saluterà un po' la famiglia, una moglie e una figlia, quindi comunque starà ancora un po' con la possibilità di aspettare con calma l'inizio della stagione. È un percorso, quello di Tedesco, veramente particolare, perché come dicevamo prima, 5 anni in Calabria, poi il trasferimento in Germania vicino Stoccarda, dove ha iniziato da giovanissimo ad allenare in un club di provincia, poi è passato allo Stoccarda 7 anni nelle giovanili, e un percorso che poi lo ha portato successivamente ad allenare in Zweite Liga, lo Schalke, il Lipsia, il Belgio e poi il Fenerbahce, cioè questa ultima avventura conclusa a fine aprile.
0: Vengo a Valles solo per vedere le camicie di Leo, scrive Matteo.
8: Beh, questa è una delle poche, quindi non lo so quante ne metterò, però dai, qualcuna ci sarà. Oggi mi sembrava l'occasione giusta, capiterà anche a Valles prima o poi, ma di solito è Frank l'uomo delle camicie. Stamattina però ci siamo un po' alternati, ma senza metterci d'accordo, comunque in bianco nel dubbio, visto che c'è un gran caldo. Beh, abbiamo deciso così,
0: mi sembra anche logico. Il sole cocente,
10: direi che è la decisione migliore,
0: assolutamente. Vi giro un po' di messaggi, a parte questi di apprezzamento sulle camicie, dei nostri ascoltatori al 366 402 4022. Cri chiede: Tedesco del suo staff chi si porta a Bologna? Perché poi c'è anche quella curiosità lì, questo staff che di fatto va componendosi un po' con pezzi che Tedesco si porta dietro e con qualcuno che invece troverà a Bologna, come per esempio Tarozzi.
8: Esatto, questo è l'elemento principale. Ci sarà Tarozzino, Andrea Tarozzi con lui come vice di Tedesco, poi ci sarà qualche altro componente del suo staff che ancora aspettiamo che sia ufficializzato del tutto. Dovrebbe esserci suo fratello come match analyst, quindi questa dovrebbe essere una figura che verrà ricoperta. Sicuramente Prandelli e Aiello saranno un altro tracciato, un altro punto di continuità con quello che riguarda il Bologna delle scorse precedenti guide tecniche, perché sono membri dello staff medico fisioterapico del Bologna, e quindi la possibilità di continuare comunque con due che sono dipendenti a tutti gli effetti del club rossoblu. Però la situazione comunque particolare, originale, è, come diciamo dalla scorsa settimana ormai, il rapporto che si dovrà instaurare, Frank, tra Tedesco e Tarozzi, che non hanno mai lavorato insieme, che lo faranno per la prima volta in una città, in una squadra in cui Tarozzi conosce tutto ma non ha mai allenato, non ha mai fatto il primo allenatore, sarà un vice. Tedesco invece sarà il primo allenatore, ma deve ancora conoscere tutto.
10: Sicuramente, infatti la scelta incuriosisce sicuramente, credo, poi l'apprezziamo perché ovviamente Andrea Tarozzi è nato e cresciuto a Bologna, quindi ha giocato nel Bologna, conosce benissimo la piazza, lo stadio e l'umore, l'atmosfera della gente, e quindi potrà aiutare in questo senso Tedesco, che arriverà, come abbiamo detto prima, come hai detto tu prima Leo, in un calcio nuovo per lui, perché lui comunque qua non ha ancora mai allenato, quindi la scelta è molto per fargli conoscere il pensiero della città, come ragiona la città, e cercandolo comunque di aiutare anche dal punto di vista tecnico. Tedesco non ha messo vincoli sulla scelta del vice allenatore, quindi ha accettato di buon grado la scelta fatta dal Bologna, e quindi noi siamo pronti a vedere questa coppia inedita nella prossima stagione. Devo dire, sono molto curioso, e poi fa piacere che un giocatore del Bologna, un tifoso del Bologna come Tarozzi, faccia da vice allenatore alla nostra squadra.
0: A me basta che si porti dietro Cantetta, Lisca, scrive ascoltatore. Comodo,
8: non sarebbe male. Figuriamoci. Beh, no, ma ce ne sono di Freud, giocatori
0: tutto sommato
8: ce ne sono di giocatori importanti che ha allenato. Comunque penso il più importante, il più anche altisonante a livello di nomi, sia assolutamente Kevin De Bruyne. Poi l'ho allenato in nazionale, quindi è un allenare diverso, non è un allenare per i club, è ovviamente differente. Però anche all'Ipsia qualche giocatore di alto, altissimo livello lo ha avuto, e anzi probabilmente gli ha anche dato diverse basi da cui crescere e da cui elevare il livello. Faccio due nomi: Dani Olmo e Szoboszlai, li ha avuti all'Ipsia, sono due calciatori che comunque insomma in questo momento nel calcio europeo qualcosina spostano, e sono stati sotto la guida di Domenico Tedesco nell'anno circa in cui Tedesco ha allenato l'Ipsia. È stato anche storico quell'anno lì, perché ha vinto una Coppa di Germania, primo trofeo nella storia dell'Ipsia, che ovviamente ha una storia giovane, sappiamo che è un club comunque nato da non troppo tempo dopo che è finito sotto l'egida della Red Bull. Però comunque Tedesco ha quel primato di aver portato quella Coppa, e comunque c'erano degli elementi in quella squadra dei giocatori mica da poco, cioè, e sto escludendo tanti altri nomi, ad esempio Timo Werner, Gulacci, portiere comunque molto valido, anche Ligno che conosciamo discretamente bene
10: ovviamente, ma ne aggiungo un altro che è André Silva.
8: esatto,
10: che ha vissuto la sua, una delle sue migliori stagioni da giocatore con Tedesco allenatore. Quindi lui era stato acquistato dal Milan nel 2017, mi pare, vado a memoria, poi era stato ceduto all'Ipsia e con Tedesco ha vissuto una delle sue migliori stagioni a livello realizzativo. Quindi questo sta a significare, secondo me, che è un allenatore che premia molto il lavoro dell'attaccante, soprattutto un certo tipo di attaccante, ecco. Quindi secondo me possiamo aspettarci il prossimo anno diversi gol e buone statistiche dall'attaccante centrale.
0: Eh sì, che sarà evidentemente uno dei ruoli chiave. Quindi suggestione De Bruyne al Bologna, scrive un ascoltatore ufficiale, possiamo darlo già per ufficiale. Credo sia sbucato alle vostre spalle Kevin De Bruyne, eh? Oppure uno che
8: sì,
0: gli assomiglia
8: tantissimo. Sta arrivando, ma anche perché non ne discutevamo nelle scorse settimane, Dario, prima o poi gli diranno che tipo di calcio propone Massimiliano Allegri, no? Visto che si è lamentato anche un po' a ragion veduta di quelle che erano state le promesse disattese sulla proposta che gli avevano dato per certo avrebbe portato Antonio Conte a Napoli. Invece è stato diverso, lo abbiamo visto noi, ma sicuramente lo ha visto in maniera molto netta anche lui, e quindi chissà che non termini dopo un anno il periodo in Italia o comunque al Napoli di De Bruyne. Non lo so se siamo i più accreditati in questo momento.
0: Vabbè,
8: mi viene difficile pensarlo, ma bisogna essere sempre sognatori nella vita, me
0: ma
8: lo insegni,
0: sì,
8: tu, no?
0: Ma sì, assolutamente, sogniamo, che ce frega. Pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
11: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.

0: Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 9:42 minuti, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'Ario, con il nostro Leo Bosello dall'aeroporto Marconi in attesa dell'arrivo di Domenico Tedesco. Ci sono anche i tifosi rossoblù presenti agli arrivi, quindi tra poco torneremo anche con i vostri messaggi al 366-402-4022 a raccontare e a commentare quella che è la prima mattinata di Domenico Tedesco, allenatore del Bologna. Torniamo da Leo Bosello. Leo, com'è la situazione?
15: Eccoci Dario, lascio anche spazio per chi ci sta seguendo sul canale 93 per qualche immagine, minuti dell'arrivo di Domenico Tedesco, che dovrebbe arrivare veramente tra poco, visto che comunque stiamo parlando di un volo che è già atterrato con qualche minuto d'anticipo, circa un quarto d'ora d'anticipo, quindi è già qui all'aeroporto Marconi e deve solo uscire dal gate degli arrivi. Quindi attendiamo che Domenico Tedesco esca dai famosi portelloni, dove nel corso di questi anni abbiamo visto diversi giocatori che sono arrivati qui a Bologna, e quindi aspettiamo l'arrivo di Mimmo Tedesco. E ci sono già una decina di tifosi circa, e quindi si sta un po' riscaldando l'ambiente. Ci sono un po' di tifosi rossoblù che sono pronti con sciarpe per andare subito a salutare il tecnico. È un arrivo un po' più in pompa magna rispetto ad altri che magari abbiamo filmato sui social negli scorsi anni, Dario, anche perché la grande differenza qua è che parliamo di una persona che è già tesserata con il Bologna, è già stato ufficializzato, è già stato reso noto a tutti già da più di una settimana che Tedesco è l'allenatore del Bologna con un contratto biennale con opzione di un ulteriore anno. E c'è stato un altro precedente, diciamo, che è stato quello di Santi Castro, che era già un giocatore del Bologna. Eravamo nell'inverno del 2000, nel gennaio, febbraio del 2024, la stagione che poi Bologna ha raggiunto la Champions League, e anche quello fu un arrivo un po' più noto da parte del Bologna, che rese un po' più diciamo note le date, gli orari dell'arrivo dell'attaccante argentino, e c'erano già tifosi e un po' più di colleghi presenti qui al Marconi. Altre volte bisognava, no, sempre studiare, cercare di capire sotto traccia gli orari possibili di arrivo di giocatori o allenatori, perché poi è successo anche che arrivasse Thiago Motta, che ancora non era stato ufficializzato. Quindi nel corso degli anni bisognava sempre un po' studiare, cercare di capire orari di arrivi, da dove arrivava, che giorno. Oggi è un po' più facile perché è già l'allenatore del Bologna, è già ufficialmente rossoblu tedesco, però è quindi più facile, reso anche più noto dalla società, l'orario e la data d'arrivo.
14: Un po' di messaggi al 366-402-4022, se la suggestione arriva a Dani Olmo vado a Valle Sappiedi, scrive Fabio, ma ragazzi un po' meno, ecco, non vogliamo essere voi quelli cattivoni che vi fanno scendere dalle nuvole. Domanda interessante che poi dovremo vedere soprattutto poi sul campo, naturalmente, quella di Antonio: vi aspettate una squadra più equilibrata rispetto a quella di Italiano, pressing alto ma maggior compattezza difensiva?
15: Intanto per chi ci segue sul canale 93 lascio libero ovviamente la visuale per vedere se, certo, se è in dirittura d'arrivo, e quindi mi sposto dietro la telecamera, ma stiamo aspettando che esca Domenico Tedesco. Sono sistemi di gioco variabili, non è un allenatore integralista, lo ha detto anche Sartori in un'intervista pochi giorni fa alla Gazzetta dello Sport, perché comunque è un allenatore che ha variato tanti sistemi, soprattutto il 3-4-1-2 e il 4-2-3-1, questi principalmente i due sistemi di gioco utilizzati maggiormente in carriera da Domenico Tedesco, che quindi può, diciamo, variare su due sistemi. Poi a parte i numeri, esistono gli approcci, esiste anche come la squadra sta in campo e come il tecnico, insomma, vorrà portare a livello di tipologia di approccio in campo del Bologna, e quindi è interessante questo aspetto, cioè da capire se sarà aggressivo uomo su uomo con una pressione così alta, così anche, no, sempre molto molto decisa, che il Bologna ha portato negli ultimi due anni con Italiano quasi sempre. Poi ci sono state partite in cui qualcosa ha cambiato anche Vincenzo Italiano, però da quello che è un po' l'analisi che siamo riusciti a fare in queste ultime settimane, è che un allenatore che magari è meno offensivo e così alto sulla fase di riconquista e di pressione, però comunque è un allenatore che gioca un calcio propositivo, è in linea con quello che è stato un po' la condotta del Bologna nelle scorse stagioni, probabilmente non con quell'imprinting così totalizzante a livello d'attacco come è stato con Vincenzo Italiano, però la curiosità è importante, ecco, non c'è dubbio.
14: Possiamo arrivare a Lukaku. Vedi, hai dato il là a tutti i messaggi sul mercato, che adesso, se non è belga, non siamo contenti. Dallinga potrebbe avere possibilità con Tedesco.

0: un po' di tifosi e tanti addetti ai lavori qui presenti per ovviamente salutare il nuovo allenatore che è arrivato con un volo da Francoforte, come vi avevo detto, ed è pronto a cominciare la sua avventura in rosso-blu. Dalling è uno dei tanti temi, Dario, sicuramente. C'è anche il tema Holm, che sicuramente è molto molto evidente che verrà affrontato, e poi c'è anche il discorso legato a Freuler, che però non riguarda solo Tedesco. Sicuramente ci sarà un colloquio con il nuovo allenatore del Bologna, però sappiamo che per Freuler è una decisione anche di vita, una decisione di proposte che arriveranno nel corso delle prossime settimane. C'è un mondiale di mezzo, quindi per Freuler c'è anche quell'elemento lì. Però sì, su Holm e Dallinga sono due giocatori che secondo me più di altri la società insieme all'allenatore deciderà e cercherà di capire un po' che cosa farne per il futuro. Holm sicuramente con Vincenzo Italiano lo potevamo dare quasi per certo che non avrebbe continuato al Bologna, e invece adesso i discorsi possono essere differenti.
1: Parentesi rispetto al discorso che stiamo facendo, immagino la faccia di queste persone che sono arrivate all'aeroporto, sono sbarcate all'aeroporto, arrivano davanti alla porta che si apre e che gli fa entrare nell'aeroporto vero e proprio, e si trovano davanti tutta questa gente. Immagino che per molti sia un momento un po' di spaesamento, ecco, se vuoi tranquillizzare non siamo lì per loro. Magari
0: no, sì, devo dire che poi al momento forse c'è stato uno stallo, adesso bisognerà cercare di capire quando uscirà il tecnico, però non stanno uscendo altri passeggeri, però sì, quando escono altri passeggeri è divertente, tipo questo, è un momento comunque molto molto simpatico in cui si trovano davanti un cinquantino di operatori, giornalisti, tifosi, e infatti esatto, adesso inizieranno a salutare pensando di essere loro a venire giustamente accolti. Benvenuti a Bologna, chiaramente, insomma, ecco, l'accoglienza è il nostro forte.
1: Sì, ma fai capire, soprattutto la signora che ha fatto ciao con la mano, che non è che lo facciamo sempre questa cosa di mettere giornalisti e tifosi all'arrivo, non è che lo facciamo per tutti gli aerei, lo facciamo in certi momenti, ecco. Giustamente poi un ascoltatore ricorda che Per Ibson non si fece, tempi.
0: Per Ibson non si fece neanche, i giornalisti sicuramente no, anzi no, c'erano i giornalisti e fotografi, però non ci fu la società quella volta, vabbè, ma parliamo di ere, di cicli.
1: Decisamente. Marco, se Tedesco trasforma Dallinga in gol d'oro e la panchina d'oro è sua? Scrive,
0: sì, beh, sicuramente è uno stimolo ulteriore. Bisognerà decidere se continuare una terza stagione con Thais Dallinga e se invece si andrà su un altro profilo. È chiaramente un elemento di discussione che verrà affrontato nel corso delle prossime giornate. Due stagioni sono già un elemento importante, cioè una base già di un certo tipo per valutare un po' che tipo di giocatore è e anche quello che può dare al calcio italiano, che ha dato al Bologna. Poi se Tedesco sarà molto motivato, molto contento di provare di nuovo a cercare di tirare fuori quello che non è riuscito a fare il Bologna nelle ultime due stagioni con Dallinga, magari resterà anche, però insomma non lo so se mi dovessi sbilanciare, cioè, in caso di scelta è tutto da vedere, per sbilanciarmi forse più no che sì al momento, però dipenderà anche che tipo di richieste arriveranno per lui e soprattutto che tipo di richieste arriveranno per Santi Castro.
1: Ecco, quello sicuramente è un altro aspetto, naturalmente. Poi Al chiede se possiamo aspettarci qualche giovane tedesco in rosa.
0: Non lo so. Andrebbe bene anche qualche giovane del Bologna, sarebbe una buonissima risposta e tra virgolette sorpresa. Anche se è giusto così nel caso, perché abbiamo visto un po' il percorso che stanno facendo le giovanili rosso-blu e spero vivamente che ci siano 3, 4 o il più possibile elementi delle giovanili del Bologna qui in ritiro a Valles, che quest'estate possa essere un modo anche per valutare qualche giovane, perché è giusto così, i ritiri sono momenti in cui questo può accadere e magari che poi si possa trovare anche solo un elemento. Ecco, sarei veramente felice se anche solo un elemento delle giovanili del Bologna poi rimanesse in pianta stabile, sarebbe veramente perfetto. Non so se succederà, però ecco, mi immagino che Tomasevic, lo Monaco e altri giocatori potranno essere presenti in ritiro, in ritiro a Valles, e che così poi possano essere visti e valutati, perché bisogna

0: giustamente dare. Eccoci, ci siamo. C'è Marco Di Vaio che apre giustamente.
1: Sì, è arrivato Domenico Tedesco con tanto di sciarpa rosso blu al collo e con anche un'altra sciarpa rosso blu lì vicino, ma già bardato con i colori della squadra e con le prime foto naturalmente per Tedesco, le primissime immagini. Non so se ci sarà modo di sentire anche la voce dell'allenatore rosso blu, del neo allenatore rosso blu che sta firmando i primi autografi da Neo Mister, quindi due autografi, quindi subito i primi due già che varranno un sacco, presumo, anche dal punto di vista così del ricordo, qualche selfie con i tifosi presenti, e poi aspettiamo magari di capire.
2: Di folla.
1: Esatto, un piccolo bagno di folla al suo arrivo. Aspettiamo anche di capire se c'è modo di sentire qualche primissima impressione. No, ovviamente che ci aspettiamo grandi dichiarazioni sconvolgenti, ma giusto per sentire un po' il saluto di Domenico Tedesco. E però vedo dalle immagini che ci sta fornendo il nostro Leo Bosello anche sul canale 93 del Digitale Terrestre e su Twitch, che sta sostanzialmente salutando qualche foto, ma poi sta andando via, accompagnato da Marco Di Vaio ovviamente, ma anche da Federico Frassinella e dall'ufficio stampa. C'è anche Gloria Gardini accanto a loro, primo impatto con Bologna. Non so se si è portato solo quella valigetta lì piccolina che ha, per tre giorni potrebbe anche bastare, poi a fare il trasloco c'è sempre tempo. Non ci sono, credo, margini insomma per avere le primissime parole di Domenico Tedesco, allenatore del Bologna, però incitamento dei tifosi li sentiamo in sottofondo. Sta uscendo ora dall'aeroporto Domenico Tedesco, appena sbarcato a Bologna e, come detto, già bardato di rosso-blu con una sciarpa che gli ha fornito il nostro, o meglio, che è stata fornita da Marco Di Vaio e che il nostro ascoltatore Mario ci aveva già anticipato. Non ho fatto in tempo ad avvisarti, Leo, perché ho visto le foto mentre stavi parlando.
0: Ma mi hai avvisato.
1: Abbiamo avuto un inviato senza saperlo sul piazzale che ha mandato le foto, le primissime foto di Tedesco, ma non ho fatto in tempo a leggerle prima per spoilerare il tutto. Stiamo seguendo, grazie al lavoro del nostro Leo Bosello, Domenico Tedesco, che adesso naturalmente andrà, presumo, in albergo e poi raggiungerà Casteldebole per cominciare a chiacchierare con i dirigenti rosso-blu per impostare il lavoro in vista di quest'estate, il mercato in primis naturalmente, ma non soltanto, perché poi il contratto è stato firmato a distanza, quindi c'è anche la necessità in qualche modo di stabilire anche dei paletti, non, ripeto, non soltanto. Signora, si sposti, però non può dare noia al mister del Bologna, questa signora che passa in maniera inopportuna davanti a Domenico Tedesco, io non lo so, un po' di rispetto. No, tra l'altro la signora aveva la precedenza, mi sa. Ma a parte questo intermezzo, dicevo di Domenico Tedesco, che ovviamente passerà questi tre giorni a chiacchierare con la dirigenza rossoblu per fissare appunto i paletti, mercato, allenamenti e tutto quello che concerne il lavoro che attende Domenico Tedesco già in quest'estate, che è particolarmente intensa. Arrivati alla macchina che accompagnerà appunto l'allenatore rosso-blu, come di consueto, insomma, sciarpa ad accoglierlo e con naturalmente anche la grande attesa ovviamente da parte dei tifosi, che abbiamo sentito essere già particolarmente carichi da questo punto di vista, quelli presenti all'aeroporto Marconi. Leo, quando sei pronto per collegamento anche in video, ti ritroviamo al volo per completare. Anzi, facciamo una cosa, visto che siamo in orario pubblicità, mandiamo la linea alla regia, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo con te per l'ultimo collegamento. A tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:58 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Thank you.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT, che salvo sorprese sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
6: La città sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
14: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
13: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
14: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
15: Conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
21: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 10:04 minuti ripartiamo con l'ora d'ario e ripartiamo anche con il nostro Leo Bosello all'aeroporto Marconi. Abbiamo raccontato sia in radio che in TV sul canale 93 del Digitale Terrestre e su Twitch l'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna. Vedo Leo Bosello con ospiti, allora gli cedo subito la linea. Leo.
0: Beh sì Dario, visto che è stato un arrivo annunciato, ufficializzato nelle scorse ore, che abbiamo potuto così anche allargare l'invito ai tifosi, mi sembrava giusto, prima di salutarti, di far commentare proprio l'arrivo di Domenico Tedesco a due tifosi qui fuori dal Marconi. Sono con
24: Piero De Capotati.
0: Allora, come l'avete visto? E anche un po' le prime sensazioni, non ha parlato molto, ma no, ha avuto lo sguardo molto concentrato.
24: Sì, anche il fratello era molto concentrato. No, beh, è arrivato un ragazzo praticamente, 40 anni, no, io almeno sono molto entusiasta della scelta della società e del nuovo mister, che secondo me spero che porti innovazioni, gioco, cioè nuovo gioco, insomma spero che veramente sia un'annata stupenda questa. Poi dovremmo avere la solita pazienza, aspettare tutto, però sono molto fiducioso, ma carico.
0: Hai una coccarda di un certo tipo ricamata sulla maglietta, tra l'altro tu c'hai anche il tatuaggino, quindi perfetto. Diciamo anche che Tedesco l'ha vinta una coppa, no? In Germania con il Lipsia, quindi magari può essere un buon auspicio. Quest'anno campionato e Coppa Italia, speriamo che Tedesco possa essere la scelta giusta.
24: Sì, speriamo questo, quello che è stato ormai è stato, aria nuova, vita nuova, e speriamo nei risultati. Sicuramente la novità porta ad aspettare un po' i risultati, però speriamo bene, dai. Io sono contento, come sono stato contento di Italiano quando è stato il cambio, sono contento anche del discorso di Domenico Tedesco, quindi vediamola, però sempre forza Bologna.
0: Grazie ragazzi, grazie mille, ringraziamo i tifosi del Bologna e giustamente c'è anche un tatuaggino anche con la Champions, tatuaggino Coppa Italia e tatuaggino Champions, e abbiamo giustamente Dario chiuso con un saluto da parte dei tifosi, che comunque non erano tantissimi oggi ma qualche decina c'era, e quindi abbiamo avuto modo di sentire anche un po' la vicinanza da parte del popolo rossoblu a Tedesco, che effettivamente anche dalle immagini credo si sia visto, no? Molto molto molto concentrato, molto focus su quello che è stato poi il suo arrivo, accompagnato da Di Vaio e Frank.
1: Concentrato anche su Frank, però,
0: Ce l'ho visto, concentrato anche su.
1: Detto questo,
0: concentrato su Frank, che ha giustamente svelato un dettaglio che noi nel marasma non siamo riusciti a cogliere: era con suo fratello.
25: Era con suo fratello che probabilmente farà il match analyst e si occuperà quindi di analizzare un po' le tattiche sia delle altre squadre ma anche della nostra. Poi in realtà ce n'è uno che guarda prevalentemente la squadra avversaria e uno che guarda prevalentemente la squadra di cui fa parte. Comunque c'era il fratello, che quindi lo ha seguito in questa esperienza. Altro dettaglio, non mi ricordo se l'hai già detto o meno, ma pochissime parole per il nuovo allenatore del Bologna. Ecco, diciamo che può essere, ma non super indicativo, però un dettaglio che ci fa subito pensare a quanto sia lavoratore, parlare poco anche alla stampa, comunque poche dichiarazioni, ma vorrà far parlare il campo. Ecco, io per come l'ho sempre interpretato, Tedesco è uno che lavora tantissimo, che fa parlare i giocatori quando giocano durante le partite, quindi questa è una cosa molto importante da fare per il proseguo della stagione. Credo che sia uno che vive di calcio come lo era Thiago Motta, come lo era Italiano, e Tedesco penso possa dare la stessa impronta, ovviamente con qualche legge, qualche dettame diverso a livello proprio tattico, però come stile secondo me più o meno assomiglia ai due allenatori passati riguardo al modo di lavorare, interpretare proprio la vita all'interno del Bologna, della sua squadra di appartenenza. Quindi poche dichiarazioni, ovviamente noi ci auguriamo che farà parlare il campo e in maniera felice soprattutto.
1: No, sicuramente poi sarà il campo a parlare. Voi due comunque ragazzi insieme fate solo danni, qui avete scatenato gli ascoltatori, Dani Olmo, Lukaku, Courtois, c'è cioè gente che chiede giocatori.
24: Courtois.
1: Siete no, veramente pericolosissimi ragazzi, non vi mando più in giro,
24: Ma Courtois non è un brutto profilo comunque.
1: No, perché gli altri sono scarsi, scusa, ma non è quello.
25: Magari no, nessuno ha nominato Doku, che sarebbe un preferito probabilmente.
1: No, Doku non lo vuole nessuno, Frank, mi dispiace. Peccato perché era fattibile.
0: No, troppo inflazionato come nome.
25: Giustamente perché noi abbiamo Jonathan Rowe, che copre praticamente quella zona di campo, quindi da Rowe e Doku c'è un abisso ovviamente a favore di Rowe.
1: Molto bene, molto bene. Marco, volete avere il programma oggi di tedesco? Possiamo cadenzarlo?
0: Ma adesso non abbiamo una scheda completa ora per ora, minuto per minuto. Quello che sappiamo è che comunque soggiornerà per due notti in hotel, questa notte e quella di mercoledì anche, e lascerà la camera giovedì, perché giovedì ci sarà la conferenza stampa molto probabilmente, poi giovedì sera tardo pomeriggio tornerà in Germania, però oggi sicuramente farà immediatamente tappa a Casteldebole, dove inizieranno i colloqui con Di Vaio, con Sartori, con Fenucci, certamente anche con Saputo, e prenderà un po' contatto con tutta la realtà del centro tecnico. Come dicevo un po' di minuti fa, prima del suo arrivo, ci sarà anche un momento in cui andrà a conoscere, a parlare con quelli dell'Isokinetic lì accanto, perché sappiamo che è una struttura che collabora pienamente col Bologna, e quindi anche per Tedesco ci sarà un passaggio da lì. Però sì, più o meno il programma è questo. Oggi e domani sarà rinchiuso tra virgolette dentro gli uffici a chiacchierare, a parlare, a dialogare e a cercare di andare a trovare
1: bagno,
0: le migliori soluzioni possibili.
1: Potrà andare
0: e
1: in
0: poi
1: bagno,
0: dopo
1: spero, almeno.
0: Sì, certo, sì, immaginiamo anche che mangeranno nella mensa del club male. Molto bene, e poi dai, giovedì aspettiamo il momento di prima interviste, prima conferenza con la stampa.
1: Vi giro un paio di messaggi prima di salutarvi, perché ce n'è uno proprio per anche Nesiri vorrebbe Fabio. Vabbè, ok. Gendusì non l'ha detto nessuno.
25: Nesiri,
1: sì.
0: Era già stato accostato al Bologna,
25: sì,
0: nelle scorse estati.
1: È vero, ma direi che al momento non se ne parla. No, andando più sul solido e non sui grandi sogni, c'era un messaggio per tutti e due. Volevo chiedere a Frank e Leo quale allenatore, a parte Tedesco, nuovo della prossima stagione, li incuriosisce di più.
0: Vabbè, abbiamo lo stesso nome.
25: Sì, no, sì, più o meno, dai. Li mettiamo insieme.
1: Vai.
25: Abate, Aquilani. Secondo me sì, dai.
0: Sì, no, anche grosso alla Fiorentina, per quanto ci sia una rivalità sportiva importante, comunque mi incuriosisce. Però sì, Aquilani per me è il primo. È il primo perché sono contento che sia, forse era d'obbligo questo passaggio dalla Serie B alla Serie A, anche senza il Catanzaro era obbligatorio che Aquilani fosse nel massimo campionato italiano questa stagione 26-27, però è evidente che ci arriva anche forse con qualche stagione di ritardo, se ne era già parlato, ha fatto una lunga gavetta anche nel settore giovanile della Fiorentina, e infatti tanti talenti poi della Fiorentina sono passati al Catanzaro in prestito, non solo per il gemellaggio che c'è tra le due tifoserie, ma anche per un gemellaggio che sembra esserci tra i due club, però è interessante che comunque un club come il Sassuolo scelga Aquilani, perché Sassuolo ha un buon settore giovanile, spesso lancia anche dei giovani. L'anno scorso comunque Lipani ha trovato un po' di spazio e qualche altro giocatore magari lo troverà con Aquilani. Speriamo che possa essere Tedesco, Abate, Aquilani, Grosso, che comunque da Sassuolo passa alla Fiorentina. Allenatori che spero vadano un po' a cambiare l'ingranaggio sulle scelte, il coraggio del calcio italiano.
25: Esatto, perché anche il Torino che prende Abate, la scelta ancora secondo me più forte, poi sì, sempre tra virgolette rispetto ad Aquilani, comunque la pressione di Sassuolo la conosciamo tutti, quasi non c'è. A Torino invece alcune scelte possono avere un certo tipo di peso per la piazza in cui si gioca, quindi finalmente direi che Cairo con questa scelta può essersi fatto un pochino di credito con i tifosi, che comunque continueranno, credo, a contestarlo, però dai, la scelta di prendere Rabat è una bella scelta. Ho iniziato a leggere un po' vari commenti sui vari social da parte dei tifosi del Torino, che sono molto contenti. Un ex giocatore, tra l'altro, del Toro, Abate, un allenatore secondo me molto preparato, bravissimo a livello comunicativo, quindi una scelta molto intelligente. E altro piccolo particolare: il Bologna affronterà nella prossima stagione, un altro tema, però quattro squadre che cambiano allenatore, che avranno cambiato allenatore nelle prime quattro partite. Le prime quattro saranno contro squadre che hanno cambiato allenatore. E quindi dai, c'è un po' di curiosità in più in una stagione, in un'estate in cui tante panchine hanno fatto un cambio. E direi che bello che la nostra non si è adeguata ai soliti nomi, alle altre, che è praticamente sempre il solito scambio di sedie, che è una cosa che alla lunga secondo me porta pochi risultati. Quindi noi facciamo parte dell'altra categoria e sinceramente sono molto contento e soddisfatto.
1: E poi l'ultimissimo ascoltatore che scrive: sono molto preoccupato per il rinnovo di Orsolini, rimarrà secondo voi?
2: Ma io non sono così preoccupato, in realtà è ovvio che la trattativa non è stata mai breve per i precedenti rinnovi di Orso, lo sappiamo, sì. Magari a volte anche si è arrivati fino in fondo al mese di agosto, anche l'ultima volta che era scadenza, ce lo ricordiamo, nell'estate in cui era scadenza anche Dominguez, no? Se non sbaglio era quell'estate in cui erano... Sì. Dominguez e Orso a un anno dalla scadenza. Dominguez poi è stato ceduto al Nottingham nello scambio più conguaglio economico per Freuler. Orso invece ha rinnovato. Mi aspetto che rinnovi per tutto quello che è stato Orso nelle passate stagioni, ma anche nello specifico negli ultimi mesi, perché per me gli ultimi mesi hanno lasciato tanto a Riccardo Orsolini. Ci ricordiamo l'estate dell'esclusione dall'europeo, in cui c'è stato ulteriore più legame e intreccio tra Bologna e Orso, ma anche quest'anno, soprattutto nei mesi tra gennaio e aprile, in cui Orsolini ha vissuto mesi complicati, mesi di flessione, mesi in cui il gol non arrivava mai, e la piazza, la città, lo stadio lo ha incitato, e le parole di Italiano rimarranno un po' sempre su quello che è stato quel momento. Orsolini sbaglia il calcio di rigore, viene sostituito dopo 10 minuti, lo stadio lo applaude. Secondo me un legame del genere con una città, ma soprattutto un sostegno del genere da parte di una tifoseria, oltre alla fiducia incondizionata che regna sovrana qui a Bologna su Riccardo Orsolini, non so quanto altro facilmente, dove altro potrebbe trovare tutto questo. Magari all'estero e in alcuni posti più esotici ci sono più possibilità di guadagnare soldi facili e guadagnarne molti di più, però forse il legame, la possibilità di giocare al livello in cui gioca il Bologna, la continuità che dà Orsolini, i tanti gol che è sempre riuscito a fare nelle ultime stagioni, secondo me non ci sono molte altre possibilità positive per lui, e credo che questa sia la migliore in assoluto.
25: Ecco, la proposta di Sartori è già sul piatto, sul tavolo, quindi lo ha detto anche alla Gazzetta qualche giorno fa. Deve decidere Orsolini, e chissà, magari potrebbe essere tentato da una chiamata di Italiano dal Besiktas. Ecco, negli ultimi giorni è gelata un po' questa voce, vedremo se sarà vera. Aggiungo solamente una cosa a livello tecnico-tattico: secondo me il Bologna sulla fascia destra ha bisogno di un giocatore alla Orsolini, considerando che c'è anche Bernardeschi, che secondo me si assomigliano abbastanza per quello che possono fare all'interno del campo. Berna più tecnica, più qualità. Però bisogno, secondo me, sulla destra come a sinistra li ha, di almeno un giocatore che faccia dell'uno contro uno la sua arma principale. Quindi io questa cosa qui la valuterei molto bene per la prossima stagione. Anche per Tedesco, che secondo me ha bisogno di avere due giocatori, non dico diametralmente opposti, però con qualche differenza dal punto di vista tecnico.
1: Ragazzi, grazie mille per questo collegamento mattutino dal Marconi. Avete raccontato l'arrivo di Domenico Tedesco, e quindi il primo sbarco dell'allenatore calabro tedesco a Bologna, e grazie anche per la chiacchierata, e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, Dario, un abbraccio, buona giornata a tutti.
1: Ormai vanno anche all'unisono, ragazzi, ormai li abbiamo persi, cioè, c'è poco da fare. Va bene. Ciao, grazie. Fate gli scherzi a Leo Bosello e Frank Loreti. Torniamo tra poco qui su 1 Bologna 1, state qua.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
28: Società da iscrivere?
29: Super Mega Trebo Club.
28: Avete le divise da gioco?
29: Certo, eccole.
28: E cosa volete giocare con quelle lì?
29: Perché cos'è che hanno?
28: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
29: Ma sono nuove!
28: Ma volete giocare con quelle divise lì?
29: Sì, sì!
30: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
31: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
32: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
31: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
33: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
31: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua alle 10 e 22 minuti, ancora in diretta su Nettuno Bologna 1 con l'ora d'ario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo raccontato questa mattina con Leo Bosello e Frank Loreti l'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna all'aeroporto Marconi, prima giornata da allenatore rossoblu, prima giornata vera e propria da allenatore rossoblu per l'ex mister del Fenerbahce. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare anche a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
9: Ciao, buongiorno.
1: E allora, cominciata l'avventura di Domenico Tedesco, saranno tre giorni molto importanti, quelli che attendono l'allenatore calabro tedesco.
9: Beh, sì, è una full immersion, vedrà il centro tecnico Niccolò Galli, vedrà Bologna, vedrà le strutture, vedrà i dirigenti, verrà presentato presumibilmente giovedì mattina, credo verso le 11, allo stadio, e quindi insomma vedrà lo stadio. Saranno tre giorni veramente molto molto molto intensi, e vedrà anche l'elenco dei giocatori del Bologna, quelli con la valigia, quelli che vorrebbe trattenere, quelli che arriveranno, chi si porterà a Valles. Ha già cambiato, ma non vi posso dire tanto e troppo, qualche metodologia e salute di lavoro, ma vi dirò qualcosa, cambierà qualche orario, sta già iniziando ovviamente a personalizzare col suo metodo gli allenamenti del Bologna.
1: E beh, questo mi sembra anche abbastanza inevitabile, Pippo, no? Comunque è un allenatore con profilo diverso rispetto a Motta italiano, giusto per restare negli ultimi due allenatori rosso-blu, con anche una tipologia di esperienza diversa. Di fatto è un allenatore che qui non ha mai allenato, e per trovare un allenatore del Bologna che allena per la prima volta in Italia a Bologna, dobbiamo andare indietro nel tempo, credo parecchio. Ora, dopo li controllo bene, ma secondo me dobbiamo fare un po' di strada.
9: Eh sì, non ha mai allenato in Italia, e credo non abbia neanche mai giocato in Italia.
1: No,
9: perché poi ha giocato poco lui a calcio,
1: esatto,
9: a livelli medio-alti, diciamo così. Quindi sì, è una novità a 360 gradi su tutto. È un allenatore, è una scommessa controllata, diciamo così. È un allenatore che però Sartori attenzionava già e voleva già, aveva già guardato, aveva già messo nel mirino, e appena è riuscito lo ha portato a Bologna. E essendo Sartori un grandissimo visionario, essendo Sartori uno che due cose nel calcio le ha infilate, noi ci fidiamo di Sartori.
1: Ah, ma abbiamo alternative?
9: No. Però sai, non è che per dire, sai, ti lanci da un aereo senza paracadute con un ombrello bucato, ecco, che allora sai com'è. Qua magari, ecco, sotto un morbido cuscino c'è, nel caso di caduta. Mi auguro che non ci sia la caduta, però è bello, è una bella scommessa, è una bella novità. L'ho già detto e lo dirò, i mugugni, le dire, ecco, vedi, calma, comunque vadano le cose, comunque iniziano le cose, noi iniziamo subito a dire, ecco, io l'avevo detto, vedi un rischio, vedi una scommessa. Qualcuno ha già detto che siamo già retrocessi ai blocchi di partenza.
1: No, cioè, questo no, Pippo, no. Ti dico la verità, anzi no, c'è grande entusiasmo.
9: Meno male, ricordatevi però le parole che sono state dette anche da Fenucci e da Sartori, ci potrebbero essere delle eccezioni illustri, ci potrebbero essere delle situazioni di mercato dove qualcuno ha già chiesto di andare via, cioè, quindi non iniziamo dopo a dire ma come qua là, hanno parlato chiaramente tutti, grande entusiasmo, grandi novità, ma un punto di partenza che potrebbe essere davvero un anno zero con una grande rivoluzione.
1: Intanto ho fatto al volo una ricerca, che è anche abbastanza facile, perché poi in Bologna di allenatori stranieri non ne ha avuti tanti negli ultimi anni. Lopez, Mihajlovic, però Mihajlovic faccio fatica a considerarlo non dei nostri, per quella che è stata la sua carriera calciatore. Lopez aveva segnato al Cagliari. Insomma, per trovare un allenatore che ha allenato a Bologna per la prima volta in Italia dovevo andare al 57-58 Ljubo Bencic, allora jugoslavo, che non aveva mai allenato in Italia e che ha allenato al Bologna per la prima volta nel nostro campionato. Quindi insomma, avevamo ragione, Pippo, dobbiamo andare indietro nel tempo.
9: Ma anch'io avevo guardato un po' così al volo, ma mi sembrava, ecco, proprio. Però bello essere i primi, essere dei precursori, avere delle intuizioni, mi piace come cosa, mi piace. La gente si divertirà a Valles, perché ci sono delle novità rivoluzionarie, belle.
1: Allora, andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è anche un audio che ti faccio sentire, eccolo qua.
0: Ma con l'arrivo del nuovo mister è possibile che qualche giocatore ripensi a non andare via? Cioè, che magari aveva la valigia in mano con il nuovo mister e dice vabbè, facciamo un altro anno, una roba del genere.
1: Pippo,
9: meglio la valigia in mano o 4-5 milioni di euro da qualche altra parte? Qualche chimera, qualche offerta più importante, questo è il tema, sai, anche gli ingaggi, il prolungamento, le cose, il tetto che giustamente il Bologna ha messo perché non vuole, diciamo, fare figli e figliastri, solo un figlio vuole, che è Orsolini, il resto magari vediamo.
1: Interessante dell'intervista di Sartori alla Gazzetta anche la scoperta dell'apprezzamento di Raimondo da parte di Tedesco. Potrebbe non essere così scontato un suo ulteriore prestito? Ti chiede Lorenzo.
9: Per me Raimondo potrebbe rimanere a Frosinone, però poi se l'allenatore decide che lo vuole portare a Valles ci mancherebbe, però per me potrebbe rimanere lì.
1: Poi Stefano, ok, calma con i mugugni, ma calma anche con gli entusiasmi, insomma, manteniamo un equilibrio, ecco.
9: Beh, l'entusiasmo è sempre bello, eh? Avere entusiasmo nella vita è bellissimo, cioè non è una brutta cosa avere entusiasmo, eh? Credo che la gioia, la solarità, essere propensi, pensare positivo sia sempre una cosa molto piacevole, molto, è molto bella. Qualcuno dice, sai, io parto così perché magari dopo ci rimango male. Vabbè, sono correnti di pensiero, però insomma, essere contenti per un nuovo corso e non avere, cioè il Bologna non ha portato i soliti noti, ha portato uno meno noto, anzi per nulla noto al calcio italiano, quindi però uno che ha delle idee molto chiare ma camaleontiche, quindi sarà un Bologna camaleontico.
1: Comunque, scrive Michi, tutta questa preoccupazione di chi va o chi viene, giocheremo comunque in 11 più 5 cambi. Beh, di base sì, Michi, poi sono sicuro.
9: Se le regole non cambiano, sì, certo, però bisogna capire che profondità, sai, tu potresti perdere Lukumi, probabile, mi auguro non tutti e due tra Castro e Rove, sai, Dalinga, qualcuno svincolato va via, cioè sono tanti i giocatori, tanti i giocatori che verranno messi dentro.
1: E quest'anno lo scudetto no? Chiede un ascoltatore.
9: Ma sai, partiamo tutti da 0-0 all'inizio, quindi non è che noi siamo penalizzati, cioè, può succedere di tutto. Vogliamo essere la Sampdoria, il Verona? Magari.
1: Vediamo.
9: Ogni tanto succede.
1: Può succedere di tutto. Stefano da Imola, più nella fiducia a Sartori e a Tedesco. Spero con il nuovo allenatore di arrivare nei primi quattro e rivincere la Coppa Italia. Ale,
9: poi?
1: Mica male una stagione così. Mica male.
9: Beh, se Tedesco arriva per la prima volta in Italia, vince la Coppa Italia e andiamo in Champions, devo dire che ci hanno visto lungo.
1: È molto lungo.
9: Vi posso accontentare, ecco.
1: Boh, sì, c'è di peggio. Abbiamo vissuto stagioni peggiori, ecco.
9: Sì, degli 0-0 col Chievo, sì, certo.
1: Assolutamente. A livello di giocatori, Tedesco ha dei fedelissimi che si è portato dietro nelle varie squadre? Diciamo di no, non ci sono, no. Insomma, suoi pretoriani, alla Cappioli con Mazzone, tanto per intenderci.
9: No.
1: Però che possa magari dire al Bologna, beh, quel ragazzo l'ho già allenato, facciamo un tentativo, questo mi sembra abbastanza normale, Pippo, no?
9: Beh, ogni allenatore ha un suo taccuino, un suo elenco che viene sempre comunque, ma mai accontentato? No, scherzo. No, qualcuno qualche preferenza ce l'ha, poi bisogna trovare il modo magari di infilare anche l'operazione. Lui proporrà, suggerirà e Bologna tenterà di... Uso tanti condizionali perché nel calcio bisogna usare questo.
1: No, questo sicuro, ecco, cioè, se Allegri però chiede al Napoli Rabiot, il tedesco possa chiedere al Bologna qualcuno, insomma.
9: Sì.
1: Anche. A me basterebbe solo tornare in Europa, scrive un ascoltatore, insomma, si accontenta di meno, ecco, diciamo, di un settimo posto.
9: Sì, questo è l'obiettivo. L'obiettivo del Bologna è tornare in Europa e tornare in finale Coppa Italia. Ci abbiamo preso gusto.
1: Beh, quello è sicuramente l'obiettivo, insomma, lo sappiamo, è fattibile, quello di fare stare in Coppa Italia. Si può fare.
9: Sì, sì.
1: Poi ovviamente con tutte le difficoltà del caso. E poi Alessandro, ciao ragazzi, sono emozionato per l'arrivo di Tedesco. Non so se è normale, ma è così.
9: Beh, io sono incuriosito. Sono incuriosito e non vedo l'ora di vederlo lavorare, perché mi hanno parlato di qualche metodologia diversa, qualche situazione diversa, orari un po' diversi, insomma, sono un po', cioè, io che personalmente ho visto da scoglio, no, dalle preparazioni di scoglio fino a adesso vedrò quella di Tedesco, e prima erano gradoni, bosco, tutti carichi naturali, corse ripetute, siamo passati poi agli elastici, alle palestre, alle preventive, alle cose, agli infortuni, alle vasche col ghiaccio, cioè ho visto veramente i ritiri a volte duravano un mese di fila, con delle situazioni, diciamo, alimentari molto basic. Cioè, quindi sono curioso di vedere anche questa trasformazione. Adesso c'è la possibilità con i microchip di controllare anche la soglia della fatica, le cose, prendere anche l'acido lattico, capire. Insomma, adesso la tecnologia, diciamo, sta accompagnando la preparazione verso veramente vette importantissime. Io ho visto quel Bologna lì e adesso vedo anche questa nuova era. Cioè, quindi sono curioso di vedere anche questo tipo di preparazione.
1: Sì, sì, e poi ovviamente anche con quelli che sono i risvolti anche sul campo, naturalmente, risvolti tattici. Come andrà a finire la situazione portiere in casa Bologna, ti chiede un ascoltatore.
9: Skorupski, bisogna capire cosa farà Pessina, e Federico a giocare.
1: E arriva qualcuno, quindi.
9: Certo.
1: Sapete se Tedesco farà qualche allenamento a porte aperte? Beh, Valles sicuramente, non credo durante l'anno, Pippo, non ce lo vedo onestamente.
9: No, durante l'anno no, ma non lo fa nessuno ormai. Ecco, sempre tornando un po' indietro con la macchina del tempo, pensate un po' che io, giovanissimo cronista, oltre a stare sulla tribuna di Casteldebole, a volte si stava anche a bordo campo di fianco alle panchine. Figurati, adesso ciao.
1: Sì, no, figurati, ma ci mancherebbe, già tanto che ti fanno entrare, non tu Pippo, è in generale.
9: No,
1: e non solo il Bologna, intendiamoci.
9: No, ma tutti, però noi stavamo lì a vedere le partitelle a bordo a fare le panchine. Adesso è impensabile.
1: Se il Bologna dovesse, ma spero di no, scritto grande, dar via Castro o Rova, quanto lo dareste? Che prezzo faresti?
9: 45.
1: Cada uno?
9: 45. Cada uno. Per 100 li do via tutti e due.
1: Vabbè.
9: Per 100 sì.
1: Avvisiamo il Nottingham Forest.
9: No, glielo volevo dire. Per 100 million thing. Sì.
1: Possiamo fare un pensierino, va bene.
9: Due grandi giocatori, però poi c'è un bel tesoretto.
1: Sì, sì, sì. No, avviso chi di dovere. Aspetta, mando un messaggio al Forest, centinaio. Anche alla Aston Villa potrebbe essere.
9: Allo sceriffo di Nottingham.
1: proprio lui. Cattivone, ovviamente.
9: Cattivissimo,
1: certo, è certo. Va bene, Pippo, ti saluto. Dobbiamo aspettare giovedì per le prime parole di Tedesco, ma insomma già domani avremo un po' di indicazioni su quelle che sono state l'esito della riunione di oggi. Naturalmente le commentiamo insieme. Intanto buona giornata.
9: Ciao.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
10: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Ogni giorno.
35: giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
20: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
20: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Scilly Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Scilly, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Scilly Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, sono le 10:42 minuti. Allora, tra poco torniamo sui temi calcistici e bolognesi in particolare, insieme a Manuel Minguzzi prima e Matteo Dalla Vite poi, con anche naturalmente tutti i vostri messaggi al 366-402-4022. Prima però, come preannunciato, torniamo anche sui temi motoristici, due e quattro ruote, per quello che riguarda il post Gran Premi che abbiamo vissuto nel weekend. Partiamo dalla Formula 1 e partiamo da quello che è stato il commento di Hamilton e Leclerc al termine del Gran Premio Monte Carlo. Bene Hamilton, non bene Leclerc. Sentiamo come l'hanno commentato i due. Partiamo da Hamilton.
0: really unbeatable.
4: Luis, chi mi era davvero imbattibile oggi? Ti aspettavi di avere un passo migliore per tenere il suo ritmo?
5: I think if you look at,
4: no, penso che se guardi come sta andando la stagione finora, loro sono sempre stati molto davanti a noi fin dall'inizio. Siamo arrivati a Miami e noi abbiamo portato aggiornamenti loro, no, e loro hanno comunque vinto facilmente. Poi loro hanno portato un enorme aggiornamento a Montreal e hanno fatto un altro passo avanti e oggi erano intoccabili, non potevamo fare nulla. Io ero assolutamente al limite, lo sono stato per tutto il weekend per cercare di rosicchiare un po' di terreno, però ci manca prestazione, dobbiamo evolverci nelle prestazioni della vettura, però sono comunque grato perché abbiamo una grande affidabilità e abbiamo un'ottima macchina, dobbiamo portare dei nuovi pezzi, dobbiamo aggiungerli per cercare di colmare il divario. Io credo tantissimo ai ragazzi in fabbrica che stanno davvero lavorando per portare questi pezzi e per aiutarci a colmare il divario. So che sei arrivato a questo team con tante aspettative. No, gli altri avevano delle aspettative. Noi siamo arrivati qui con i piedi per terra, sapevamo che loro sarebbero stati molto veloci e noi abbiamo fatto passo più lungo della gamba, speravano di poter andare più veloci, però non avevamo grosse aspettative. Quindi il secondo posto è sufficiente per la Ferrari? Beh, nelle prestazioni pure alla fine è un grandioso risultato, perché alla fine entrambe le Mercedes dovrebbero essere davanti a noi perché erano più veloci, per cui arrivare secondi avevamo anche ottenuto quasi un terzo posto e sarebbero stati tantissimi punti per il team, però le condizioni erano complicate. Per questo voglio ringraziare tantissimo tutti in fabbrica, dobbiamo continuare a spingere perché siamo soltanto all'inizio della stagione e siamo lì, ci manca un pochino, per cui prima o poi li freghiamo.
0: Charles, se abbiamo sentito dire che non vuoi prenderti le tue responsabilità, ci aiuti bene tu allora a capire che cosa è successo? Non c'è stata ancora la confidenza nei freni che cerchi, hai preso, sei passato troppo sullo sporco? A questo punto, visto quello che è successo e che sta succedendo, mi viene da chiederti anche se è anche stato un problema di condizioni di pista. Ci aiuti a chiarire un po' tu?
6: Non lo metterei sulla pista, anche se la pista non aiuta. Quando i freni funzionavano anche 4-5 giri prima sono andato su quella parte, sicuramente c'è un po' meno grip, ma mi aiutava ad aprire la curva e quello andava bene, anche se un po' più scivoloso. Non sono uno che mi nascondo dietro scuse, e più volte ho preso la colpa anche quando c'erano piccole cose che non erano ottimali, ma fa parte del nostro sport. Oggi, anche riguardando i dati, non potevo fare assolutamente niente. Penso che adesso avete anche la possibilità di guardare un po' i dati qualche volta, spero che si possa vedere, ma quando si tocca il freno ha una pressione, non è neanche frenare, è mettere il piede sul freno, e che il freno dietro è come se non ci fosse, il freno davanti ti dà la doppia coppia frenante che su altri giri, solo perché non sono nella temperatura giusta, non è buono abbastanza. Ma non è che non è buono abbastanza, è che al punto dove è pericoloso. L'unica cosa su cui posso darmi un sorriso, ma non lo so se non è neanche quella la parola, un po' di speranze che comunque la soluzione ce l'abbiamo in casa. Luis e me abbiamo provato diverse cose, ha preso una direzione diversa tre gare fa con altri freni, io è quello che farò dalla gara prossima. È frustrantissimo e dopo alla fine non ho neanche le parole, non serve che io spiego più di tanto, non posso andare nel dettaglio di quello che è successo, ma non prenderò, ovviamente nell'approccio generale e nella scelta dei freni guarderò come potremmo avere preso una miglior decisione, ma oggi non c'era niente che potevo fare.
0: Charles, e in tutta questa frustrazione generale c'è stato e c'è anche un po' di nervosismo, qualcosa da recriminare? fare alla squadra per quello che è successo nel secondo, con il doppio pit stop, nel fatto che vi hanno richiamato nello stesso momento?
6: No, beh, ero molto stressato, soprattutto di dover rallentare nella pit lane, perché dalla direzione gara è stato molto chiaro che non potevamo fare quello, e visto che ero troppo vicino a lui e che sapevo che c'era anche un 5 secondi di penalità, ma rallentare nella pit lane era proprio io che prendevo dopo la penalità per rallentare nella pit lane, quindi e in più di quello onestamente le gomme andavano molto bene, quindi non avevo tanta preoccupazione a continuare con quelle, però alla fine non è, questo è un dettaglio e non avrebbe cambiato niente oggi, saremmo stati finiti secondo e terzi e

0: posto il fatto che i piloti, per fortuna, a parte qualche ammaccatura, tutti insomma non si sono fatti un granché.
1: Assolutamente Sandro, il primo pensiero sempre verso i piloti che sono coinvolti, quindi a Raul, a Firmin in particolare, poi mi dispiace anche per Digia, però è quello, diciamo, l'errore di Jorge è uno di quegli errori che ahimè non dovrebbero mai accadere, soprattutto quando si parla tanto di sicurezza e alla prima curva si arriva un po' così arrembanti.
0: Prendo spunto da un'intervista veloce che ho sentito prima. Tu non hai ancora parlato con Org perché hai detto a pilota caldo è meglio aspettare un attimo. Quando ci parlerai, parlerai da dirigente Aprilia, da manager, da fratello maggiore, e soprattutto quanto peso darai, se c'è da dare peso, a questo errore, anche guardando al futuro, posto che Martin purtroppo in qualche altra occasione è successa una cosa un pochino similare? Spero di averti fatto capire.
1: Sì, allora, l'errore, se ti riferisci al Giappone, l'errore del Giappone è un errore molto diverso da questo. Questo è un errore da strano, non da foga, nel senso, lui ha sbagliato la frenata, ma non ha frenato troppo dopo gli altri, ha pensato di più a moto un po' inclinata in un punto della pista dove c'è meno grip, perché sei tutto all'interno. È un errore che un campione del mondo non deve fare, è molto semplice, quindi per evitare l'errore bisogna prendersi un po' più di margine, quindi non c'è tanto da... lasceremo che prima Org guardi i dati e poi parleremo. Credo che oggi, ripeto, sia più una giornata fortunata per il fatto che nessuno sia fatto male, che è veramente la priorità. Per il resto sappiamo che abbiamo perso un'occasione, ma va in secondo piano.
2: Così dunque Rivola, anche qua molta amarezza evidentemente nelle parole del team manager Aprilia, che insomma ha tirato le orecchie al suo pilota, direi anche in maniera assolutamente scontata per quella che è stata la dinamica della caduta e naturalmente anche per quello che poi è il peso specifico nella corsa al mondiale, anche se Bezzecchi e Jorge Martin restano saldamente in fuga rispetto agli altri. Andiamo in casa Ducati con Dall'Igna, sentiamo il suo commento al termine del Gran Premio d'Ungheria ai microfoni di Sky.
3: Allora, sai che ci pensavo mentre ti aspettavo, no, per fare l'intervista? L'anno scorso era più o meno abitudine, venivo qui, tanto succedeva sempre questo, no? Vinceva sempre la Ducati, o quasi. Ecco, quest'anno l'avete sudata un po' di più, Gigi, no?
4: Beh, quest'anno sicuramente l'abbiamo sudata un po' di più, merito sicuramente degli altri che hanno fatto un ottimo lavoro. Poi devo dire che anche probabilmente noi abbiamo avuto anche comunque un po' di sfortuna nel corso di questo inizio di stagione, e comunque siamo qua a festeggiare, questo è importante.
3: Ecco, è una conferma importante naturalmente per Ducati, ed è una conferma importante sulle qualità, non c'era bisogno, però sul recupero di Marc Marquez.
4: No, beh, sai, Marc comunque non era così scontato che arrivasse qua e facesse così bene. Al Mugello comunque aveva fatto fatica, sicuramente questa è una pista che, come dire, si confà di più le qualità che ha, però non era sicuramente scontato fare bene qua, e il venerdì comunque era andato bene ma con qualche difficoltà, per cui sicuramente c'è ancora della strada da fare per un recupero completo.
3: Studio
5: Federico.
6: Ciao Gigi, sono Aliverti, volevo sapere le tue emozioni nel duello bellissimo Marquez a Costa. Marquez tra l'altro nelle dichiarazioni ha detto: fortuna è durato solo due giri, perché al terzo sarebbe successo il patatrac. Era più l'esaltazione per questi due meravigliosi piloti o le preoccupazioni in ottica 2027 di avere due danni al pollaio?
4: Di esaltazione non c'era assolutamente nulla, era solo tutta preoccupazione, ho stritolato una bottiglia d'acqua. No, ero veramente molto molto teso, perché per Marc era importante fare un risultato qua, e quindi ero veramente preoccupato che potesse succedere qualcosa che gli potesse impedire di arrivare a un risultato così bello.
5: Gigi, una domanda. Allora, chiaramente nelle ultime gare state portando a casa dei risultati importanti. Come vedi adesso questo duello con Aprilia, che oggi ha avuto chiaramente una battuta d'arresto, anche a partire poi dalle prossime gare, quando Marquez evidentemente farà forse un po' più di fatica su piste un po' più complicate? Come la

0: di questa rincorsa, questa rimonta?
1: Adesso sai, c'è comunque un po' di tempo e spero che Mark arrivi nelle prossime gare un po' più preparato rispetto a come lo era qua al Mugello, per cui insomma il tempo credo che giochi a nostro favore. Poi ripeto, per noi viviamo gara per gara, sarà importante far bene a Brno e poi si vedrà.
2: Ho ancora una domanda io per Gigi. Gigi, abbiamo parlato tanto degli incidenti che ci sono in partenza, no? Perché purtroppo ultimamente ne vediamo un po' di più. Qual è la tua valutazione? Oggi secondo me è abbastanza evidente che c'è stato l'errore di un pilota, però insomma vediamo un aumento di incidenti in partenza. Qual è la tua valutazione anche nel confronto degli abbassatori, che sai che è uno dei temi, no? Caldi.
1: Al di là dell'abbassatore o meno, che voglio dire, noi accetteremo le scelte che verranno fatte e se si deciderà di toglierli noi li toglieremo sicuramente. Credo che il problema sia più che altro che in una pista così è veramente difficile superare, quindi uno sa che la posizione che guadagna in partenza sono tutti i rischi che corre in meno poi durante la gara, quindi è sicuramente tra virgolette importante rischiare un po' di più in partenza e credo che sia un po' più forse il tracciato che mette in difficoltà i piloti da questo punto di vista.
2: Ma quando dici noi ci adatteremo, vuol dire che c'è una discussione sul toglierli già dal 2026 gli abbassatori?
1: Certamente sì, stiamo ragionando e valutando qual è la miglior soluzione da fare, perché chiaramente la sicurezza è un tema importante. Sicurezza è una parola che secondo me va usata nei modi giusti e senza voler speculare come molto spesso invece qualche costruttore fa, per noi è una parola importante e va trattata con il giusto rispetto, per cui se dovremmo perdere qualcosa per recuperare in sicurezza, ben venga.
3: Così dunque la linea per quanto riguarda la Ducati dopo il Gran Premio d'Ungheria. Continuate a scriverci al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Tra poco ripartiamo dopo il GR Sport e la pubblicità con Emanuele Minguzzi e poi con Matteo Dallavite. State con noi.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:57 minuti.
4: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamera siepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle due giornate previste, non è esclusa un'appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera, sempre in pole il CT dell'Austria Ralf Rangnick. Intanto Beniamin Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino al Sassuolo. Arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione a Ottawa. In Canada gli azzurri alle 21 italiane affronterà batteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Infine la nostra contro copertina dedicata alla lotta contro ogni discriminazione. Lo scorso fine settimana a Roma si è tenuto il primo Pride Match in Italia nell'ambito del mese dell'orgoglio LGBT. Un triangolare dal titolo Un calcio a ogni discriminazione. Nello stadio di Trastevere si sono affrontate una rappresentativa locale, i Lupi Roma, la nazionale dei giornalisti, col sostegno di Roma Capitale, Lega Nazionale Dilettanti e varie realtà associative. Contrastare tra l'altro il fenomeno dell'altissimo tasso di abbandono sportivo a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'organizzatore presidente di Gaynet, Rosario Coco.
5: Il problema è che il calcio è ancora uno dei luoghi più purtroppo maschilisti, purtroppo dove si fomentano tanti pregiudizi, alimentano tanti pregiudizi, e la dimostra il fatto che esistono solo 8 giocatori professionisti che hanno fatto il famoso coming out in carriera nel mondo. Siccome nello spogliatoio si condivide tutto, bisogna sentirsi liberi di dire: io sono uscito con la ragazza o sono uscito col fidanzato.
11: Però è un problema che non riguarda solo noi maschi.
5: No, assolutamente no. Dal punto di vista del coming out femminile siamo più avanti. Nello spogliatoio c'è una maggiore protezione, perché sono, prima di essere lesbiche, sono donne, e le donne tra di loro fanno senso comune, perché comunque sono discriminate a livello di genere rispetto agli uomini. Tuttavia non è facile nemmeno lì. Le donne tendono a soffrirla più all'esterno, paradossalmente. Addirittura tante donne eterosessuali vengono additate come omosessuali solo perché giocano a pallone.
11: Perché secondo te questo tabù nello sport più popolare?
5: Perché è lo sport che arriva più nel profondo della società, e la società purtroppo non ha ancora metabolizzato veramente cosa vuol dire la diversità degli orientamenti sessuali.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
14: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
15: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
14: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: No, io lassù non ci salgo.
20: Neanche io. Soffro di vertigini.
21: Manutenzioni in altezza?
22: La parola d'ordine è sicurezza.
21: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
23: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
15: 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta alle 11:04 in questo martedì 9 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Manuele Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuele, buongiorno.
2: Ciao Dario, buongiorno.
1: È andata bene ieri con Francesca? Sì, ti ha trattato bene? Mi sono sempre preoccupato, sì, il martedì, poi di trovarti scosso dal collegamento.
2: No, mi ha trattato bene. Oh, okay. Abbiamo anche allungato il collegamento fino alla fine della
1: trasmissione.
2: Sì.
1: E non hai battuto ciglio?
2: Ma sai, le voglio bene, quindi
1: stai attento, perché lei dal dito si prende tutto il braccio, l'avambraccio, il tronco. Cioè, stai attento,
2: ecco. La conosco bene, sì, sì.
1: Vabbè.
2: Chissà se ci sta sentendo, tra l'altro.
1: No, perché è al parrucchiere.
2: Ah, perfetto.
1: Sì, diamo questa notizia. Le notizie principali della mattinata sono due: la Fraga è andata al parrucchiere e Domenico Tedesco che è arrivato a Bologna. Ora scegli tu il grado di importanza, quale vuoi mettere prima.
2: News? No, beh, il parrucchiere della Fra, assolutamente.
1: Secondo me sì, secondo me. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ne parlerei anche volentieri, però ti vedo più ferrato su Domenico Tedesco. E allora andiamo a parlare dell'allenatore rossoblu. È arrivato stamattina. Guarda, continua a esserci, e questo mi fa piacere perché è una bella cosa, grande entusiasmo per l'arrivo di Tedesco. Insomma, ascoltatori stamattina contenti, felici che è arrivato Tedesco. Qualcuno ha visto anche nell'anticipo dell'arrivo, dell'orario di arrivo dell'aereo, anche un buon auspicio per la prossima stagione. Bastasse quello, saremmo già a cavallo. Però è per dire che, insomma, non so se l'hai notato anche tu, questo grande entusiasmo che c'è.
2: Beh, mi fa piacere, perché insomma non era semplicissimo ridare un po' di slancio all'ambiente dopo una stagione che insomma aveva visto dei contorni anche difficili, e poi con la separazione da Italiano che ti aveva dato una coppa e senza l'Europa. E quindi è stato questo per me un messaggio importante della dirigenza nell'andare a prendere un allenatore di profilo internazionale, un allenatore giovane, anche con questa voglia di rompere un po' gli schemi rispetto alla classica scuola di Coverciano, e quindi aprirsi a qualcosa di nuovo che insomma in questa fase capisco possa dare slancio, e questo anche in vista della campagna abbonamenti, che poi non manca tantissimo, può sicuramente aiutare il dato delle sottoscrizioni. Poi da qui parte la fase 2, perché sull'allenatore io sono molto contento, devo dire che era il mio preferito tra i nomi che erano circolati, un po' perché alcuni mi convincevano giusto, nel senso che insomma Palladino è sempre un po' un allenatore che ancora non è che sia del tutto emerso come uno dei top, e poi vedo che le sue esperienze durano sempre molto poco sulle panchine che ha allenato negli ultimi anni. Gli altri erano allenatori come Di Francesco, con cui magari potevi anche costruire un ciclo, perché Di Francesco ha un vissuto già di un certo tipo e poteva anche, diciamo, in caso di buoni risultati col Bologna, magari anche negarsi tra due anni ad una big, se vogliamo. Però era pur sempre quel tipo di allenatore che negli ultimi anni era finito a lottare per la zona salvezza, con scelte anche sbagliate secondo me sue. Tedesco direi che mette tutti d'accordo, perché insomma ha allenato in Germania, ha allenato una nazionale importante come il Belgio, ha allenato il Fenerbahce, e quindi mi piace. Adesso però bisogna fargli la squadra, ecco, tradotto volgarmente bisogna metterlo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio, e mi auguro che questa sia un'estate. Adesso non entro nei contorni economici, la faccio breve, tanto lo sappiamo che Bologna va di autofinanziamento, però ecco, se Sartori e Tedesco individuano degli obiettivi che possono essere funzionali, Bologna quest'estate deve andarli a prendere con meno tentennamenti possibili, ecco, andare dritti. Poi è ovvio che se ci fosse una differenza tra richiesta e offerta di 10 milioni parleremo di nulla, però ecco, cercare di andare dritti sugli obiettivi, perché mai come quest'anno è importante fare bene e anche con una certa velocità, pur sapendo che una parte del mercato verrà ovviamente fatta ad agosto, poi c'è anche il mondiale che ritarda tante cose.
1: Certo, assolutamente, per esempio per Lukumi.
2: Sì, beh sì, diciamo che...
1: cioè, scusami Manu, per precisare, non credo che il mondiale di per sé possa aumentare o alzare così tanto la quotazione di Lukumi, ma più che altro per una questione di tempistica per la cessione, ecco, mi riferivo a quello, però dimmi la tua.
2: Esatto, è chiaro che la scadenza contrattuale 2027 pone il Bologna nella condizione di non poter tirare troppo sul prezzo, questo è evidente, però sai, fare un buon mondiale può anche aumentare il numero delle pretendenti e quindi poter anche da un lato ampliare il ventaglio di scelta per Lukumi e dall'altro portare Bologna a tirar su un paio di milioni in più, ecco, mettiamolo così, quindi magari arrivare sul serio attorno ai 20, qualcosina di più, non certo i 28 della clausola, che a un anno della scadenza è quasi impossibile riuscire a riprendere.
1: Allora, andiamo con un paio di messaggi dei nostri ascoltatori per quello che riguarda anche il tennis. Ah, c'è un messaggio sul tennis, lo leggiamo volentieri. Antonio, una domanda per il divino, di carattere tennistico però. Non è imbarazzante che la regia non faccia vedere l'occhio di falco a Roland Garros quando la decisione dell'arbitro è palesemente errata? Ma c'è l'occhio di falco a Roland Garros?
2: Allora, Roland Garros ci sono ancora i giudici di linea.
1: Infatti.
2: Poi non so se ci sia la ricostruzione grafica, ma adesso questo in realtà non me lo ricordo.
1: Ma mi pare di no. Mi pare di no.
2: Si è discusso molto di quel servizio di Zverev che dalle immagini sembrava fuori. Però mi sembrava fossimo ancora nel quarto set, che poi alla fine Cobolli ha vinto lo stesso. Però diciamo che anche sull'occhio di falco a volte nasce qualche piccolo dubbio sulle decisioni veramente millimetriche, perché un minimo margine di errore c'è. Effettivamente quella palla lì dal segno sembrava fuori, era un servizio diciamo sulla riga centrale. La T del servizio, arrivando in diagonale l'arbitro ha detto lo schiacciamento della pallina va a toccare la riga, per me non era così, però insomma sono cose che possono capitare, ecco, con la tecnologia non dovrebbero capitare, però insomma credo che poi il futuro sia sempre di più l'occhio di falco, nel senso che ormai in tanti tornei i giudici di linea non ci sono più, soprattutto quelli non sulla terra, dove non rimanendo il segno meglio affidarsi all'occhio tecnologico che a quello umano, che credo abbia comunque dei limiti, ecco, da quel punto di vista.
1: Allora, ho ritrovato appunto la conferma che quello che dicevamo, non c'è l'occhio di falco alla Roland Garros e non c'è perché, secondo la federazione, i sistemi di tracciamento ottico tradizionale hanno sempre faticato a garantire margini di precisione assoluta su una superficie viva e mutevole come il rosso parigino, dove i continui passaggi di scopa e dislivelli del terreno complicano i calcoli predittivi della traiettoria. Questa è la motivazione per cui a Parigi non c'è l'occhio di falco, quindi
2: Sì, la scopa, però adesso mi permetto di dire, la scopa intendiamo le scope che puliscono le linee, insomma se sì. Notate, diciamo tendenzialmente a fine set gli addetti vanno a pulire le linee, perché ovviamente calpestando la terra la linea va a coprirsi con il rosso, ecco, lasciano una traccia anche per l'occhio umano e quello era un po' il caso, nel senso che andando a rivedere le immagini c'è sì il segno della pallina, ma c'è anche il margine della scopa che, pulendo la linea, ovviamente ha lasciato la striscetta di fianco. Per me era fuori, però insomma stiamo parlando veramente di pochi, di un millimetro, forse meno, quindi ci può stare un errore di quel tipo lì.
1: Andiamo sul calcio invece e sul Bologna. Non pensate che Freuler sia un po' in calo, vista l'età e le ultime prestazioni? Non sarebbe meglio lasciarlo andare via?
2: Allora, meglio lasciarlo andare via? Per me no, nel senso che comunque anche Tedesco avrebbe bisogno, indipendentemente da quello che è la parabola di carriera di Freuler, avrebbe bisogno comunque di qualche senatore nello spogliatoio che possa in un qualche modo tramandare essere un punto di contatto tra quello che c'era prima e quello che ci sarà adesso, perché la stessa cosa Freuler l'ha fatta da Motta italiano, perché l'inizio di italiano è stato difficile perché comunque il gioco era diverso su tante cose, e quindi Freuler in una delle prime interviste disse: ma ci siamo radunati noi giocatori sostanzialmente, io ho detto o seguiamo il mister o finisce male. Quindi è ovvio che la traduco dal Freuler, dal freulerese se vogliamo, quindi è evidente che avere qualche senatore, visto che poi Lucumi andrà via, insomma gioverebbe a Tedesco l'inserimento, però io resto sempre col dubbio, cioè se un giocatore fino adesso non ha firmato rinnovo, il contratto gli scade tra 20 giorni, cosa cambierebbe oggi? Forse solo il nuovo allenatore. Però se Freuler era sul piatto delle proposte diverse, più ricche di quelle di Bologna, la vedo difficile, ecco, poterlo convincere. Poi non si sa mai, magari tra due giorni Freuler dal ritiro della nazionale dice resto al Bologna e io mi rimangio tutto, però mi sembrano quelle situazioni che ormai si trascinano da tanto tempo e che se non si sono sbloccate prima è difficile si sblocchino ora. Poi può essere anche che Tedesco lo convinca, adesso non sto dicendo di no, però credo che le percentuali siano ancora abbastanza basse.
1: Sì, direi di sì. E invece su Somma come la vedi?
2: Vabbè, io su Somma devo dire la verità, non ci penserei mezzo secondo, lo farei tornare alla Fiorentina, anche se la Fiorentina ci, insomma, aprisse un prestito, insomma io andrei su un altro giocatore, sono sincero. Un giocatore che non mi piace tantissimo, ma Bologna ha fatto fatica in questo giorno di ritorno. João Mario si è espresso meglio, se vogliamo. Quindi io proprio andrei su un altro profilo, cioè andrei a cercare qualcosa di mio, un giocatore magari giovane da inserire a centrocampo con cui costruire un futuro, visto che non stiamo parlando di titolarissimi, perché poi se Freuler rimane avresti il titolare presumibilmente con Ferguson, avresti Pobega e Moro, e poi in base a come gioca Tedesco devi scegliere quanti mediani avere, perché se gioca 4-3-3 devi averne forse 5, anzi più 6 che 5, se gioca 4-2-3-1 magari te ne bastano di meno, quindi a prescindere un centrocampista forte Bologna lo deve prendere, se poi esce Freuler ne devi prendere due, però su Somme io lo farei tornare da dove è venuto e cercherei di prendere qualcos'altro.
1: Sì, non credo che Somme abbia, cioè riscuota grande... grande simpatia tra i nostri ascoltatori, ripensando a certi commenti durante la stagione, devo dire la verità.
2: Immagino.
1: No, beh, ma perché soprattutto non ha non ha, insomma, lasciato grandi impronte, ecco, mettiamola così. A proposito di impronte sulla terra rossa, ci sono altri messaggi al 366-402-4022. Ecco appunto FB Som neanche regalato, quindi proprio lo svizzero non piace. Vabbè, poi l'importante è che piaccia o non piaccia Tedesco, naturalmente poi noi parliamo di questo ovviamente, ma poi conta quello che decide il mister. Facciamo così, Manuel, diamo la linea alla regia, pubblicità, poi ripartiamo con i vostri messaggi. State qua.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 €. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
9: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Questo divano è bellissimo.
26: Prendilo.
25: Aspetta, anche quello.
26: Deciditi.
25: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
26: Problemi seri.
25: Allora li provo tutti.
27: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11 e 21 minuti, ripartiamo con l'oradario, ripartiamo con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi, con i vostri messaggi al 366-402-4022. È un altro nome che torna spesso perché evidentemente ha lasciato bei ricordi ai nostri ascoltatori, è quello di La Zusi, lo fa anche Luke.
2: Eh beh, La Zusi però si porta con sé tutte le incognite dal punto di vista fisico, cioè tecnicamente e anche come temperamento in campo un giocatore che mi è sempre piaciuto, però sostanzialmente da 2 anni è alle prese con continui problemi di diversa natura, tra l'altro. So che si è messo a lavorare con grande anticipo Casteldebole. Credo sarà uno di quelli che Tedesco valuterà, soprattutto a livello di tenuta fisica. Poi dopo faccio fatica oggi a vederlo come un rinforzo per il Bologna. Se nel corso dell'estate dovesse dare segnali concreti di una ripresa della condizione al 100%, ci si può pensare, perché insomma, per quello che si era visto nell'annata di Motta, era un mediano dalle caratteristiche interessanti, quindi lo metti davanti alla difesa, buon piede, soprattutto grande predisposizione al sacrificio, alla lotta, insomma se c'è da fare un take e un fallo lo fa, una buona diga anche davanti alla difesa, ecco, quindi come caratteristiche mi piace, però oggi io devo metterlo un po' tra parentesi perché non so come sta onestamente.
1: Che poi è un problema che anche Mangalà, che è uno degli uomini che a Tedesco piace molto, ma che è reduce da una valanga di infortuni, poveretto.
2: Sì, diciamo che ne ha avuto uno abbastanza grosso al ginocchio, al legamento, se non ricordo male, è rientrato solo a marzo, quindi ha giocato poco. Però lo possiamo considerare un fedelissimo di Tedesco. Poi so bene che, diciamo, in questa fase in cui Tedesco non ha ancora parlato con noi, anche se ci saranno state le videochiamate con la dirigenza, però il summit vero e proprio ci sarà in questi giorni, è anche facile andare su giocatori che Tedesco ha già allenato, quindi Mangalà di fatto da CT con CT Tedesco è sempre stato convocato e ha giocato spesso nella nazionale, quindi può essere un nome. L'infortunio potrebbe anche abbassarne il prezzo, e anche qua bisogna vedere, insomma, se dal punto di vista fisico ci sono le adeguate garanzie. Ecco, queste sono un po' le incognite.
1: Sì, rottura del legamento crociato più un po' di problemi muscolari, quindi chiaramente grandi dubbi su questo, e eventualmente grande accortezza naturalmente nelle visite mediche. La scorsa stagione abbiamo avuto grossi problemi in difesa, e mi chiedo allora quali profili sono seguiti per il prossimo mercato. Si chiede e ti chiede Roberto.
2: Allora, la difesa innanzitutto credo che tre rimarranno, cioè Helland, Egg e Vitic, per diversi motivi, ma il primo è che sono sostanzialmente appena arrivati e ancora non godono di questo mercato così ricco che dici, boh, arriva un'offerta da 25 milioni per Egg, e mi dici, beh, ci potremmo anche pensare, faccio degli esempi. Quindi questi tre rimangono, devi prendere il leader della difesa al posto di Lucumia, questa è la scelta più delicata, considerando che immaginiamo Casale se ne andrà anche per riprendere un po' a giocare, insomma è un elemento che non può stare qui a fare panchina, visto che un 98, insomma, avrà anche lui voglia di giocare. So che piace ancora Fedeleisen dell'Union, insomma dal Belgio me lo continuano a segnalare in orbita a Bologna già da diversi mesi, perché piaceva l'anno scorso in estate, piaceva anche quest'inverno e continua a essere un nome, però ecco, sarà Tedesco un po' a stabilire, anche perché bisogna capire quali saranno poi le richieste di Tedesco ai difensori. Credo che andremo incontro a un po' meno uno contro uno difensivi in questa stagione, perché comunque guardavo i dati di Tedesco, le squadre che ha allenato tendenzialmente hanno sempre subito pochi gol, cioè Lipsia, Schalke, erano squadre sempre tra le migliori difese del campionato. Quindi penso che ci sarà un po' più di attenzione alla fase difensiva, e quindi se hai un po' meno uno contro uno in campo aperto, magari puoi anche prendere giocatori con caratteristiche diverse.
1: Vabbè, questo sicuramente. Guarda, ti giro una domanda che ha fatto un ascoltatore stamattina a Leo Bossello e Frank Loreti mentre eravamo collegati all'aeroporto di Marconi. Sono curioso di sentire la tua. A parte Tedesco e il Bologna, ovviamente, qual è la accoppiata squadra allenatore nuova che ti incuriosisce di più per il prossimo campionato?
2: Fammi pensare, ti potrei dire Toro Abate, però Cairo, non mi fido mai molto di Cairo, potrei dirti
1: Gattuso Lotito, no scusa,
2: sì. Tanto ho sentito chi era, Pasquale Bruno, che ha tirato una stoccata devastante alla Cairo, ha detto Cairo è il presidente del Torino, il Toro è un'altra cosa. Insomma, vabbè,
1: Urca, no, me la sono persa questa,
2: aspetta. L'ho visto su Instagram. Ti direi Aquilani e Sassuolo, dai, perché comunque il Sassuolo è una società che sa fare calcio, al di là, insomma, della retrocessione di un paio di stagioni fa, però insomma hanno sempre un progetto, lavorano bene anche sulle scelte di mercato, può essere una coppiata intrigante.
1: Sì, di fatto, vabbè, a parte le ufficialità che mancano di Sarri a Bergamo e di Gattuso con la Lazio, siamo comunque, e anche Aquilani, Sassuolo e Abate Torino, poi per il resto direi che ci siamo, perché il Monza ha confermato Paolo Bianco. Di Francesco dovrebbe a questo punto rimanere a Lecce in virtù anche del prolungamento del contratto in automatico. Mancherebbero Milan e Napoli come panchine, così, giusto, due squadre di secondo piano.
2: Al Milan manca tutto,
1: sì,
2: manca il direttore tecnico sportivo,
1: manca uno tutto, che firmi la risoluzione con Allegri, cioè siamo a questo livello qui.
2: Sì, pazzesco. È veramente incredibile. Poi io, attenzione, se prendono Glasner può anche essere che facciano veramente bingo, Però oggi veramente ti danno l'idea di essere un po' così, un po' allo sbando totale, cioè hanno dovuto, sentivo ieri Bazzani, hanno mandato sostanzialmente il team manager alla compilazione dei calendari, sì, perché sì, non avevano dirigenti da mandare, cioè insomma vabbè.
1: Ah, solo lui è rimasto il dirigente più alto in grado, a parte Scaroni. Questo la dice lunga su quello che è il caos del Milan, che poi si riflette anche sul Napoli, perché il Napoli non può ufficializzare Allegri finché Allegri non si libera dell'accordo con il Milan.
2: Se De Laurentiis avesse preso italiano non avrebbe di questo problema.
1: Caro Dela. Vabbè, contenti loro. Senti, invece italiano la Beşiktaş come lo vedi?
2: Ma guarda, allora, il campionato turco storicamente è un po' sempre indirizzato verso questo duopolio Fenerbahce e Galatasaray, che non è mai facile da insidiare, però Beşiktaş nella sua storia ha vinto, quindi non è poi così una squadra di rincalzo. Credo che il calcio italiano possa premiare in ambito internazionale, perché è molto europeo, molto coraggioso, molto rischioso, e comunque diciamo il calcio moderno va in quella direzione lì. Poi bisogna vedere ovviamente quali possono essere gli investimenti della proprietà per andare ad insidiare Fenerbahce e Galatasaray, che oggi mi sembrano ancora superiori. Curioso anche di vederlo cosa farà nelle coppe europee, perché poi comunque quest'anno l'abbiamo menata tanto con questo giovedì domenica, vediamo come si comporta, e sicuramente va ad inserirsi in un contesto anche ambientale, insomma sappiamo che il tifoso turco può adorarti come è successo con Tedesco e i tifosi del Fenerbahce, ma può anche metterti molta pressione se le cose non vanno benissimo, quindi anche per lui un'esperienza in più. La fa all'estero, che non pensavo facesse questa scelta, anche per una questione di lingua, non solo con l'inglese, ma insomma immagino che insomma, se in Turchia qualche giocatore turco nel Beşiktaş ci sarà, quindi credo che insomma qualche traduttore italiano ce l'avrà, al netto di imparare l'inglese, e quindi sai, sono sempre quelle difficoltà che soprattutto non tanto dal punto di vista tattico, ma quando devi fare un discorso motivazionale, mettiamola così, prima di una partita importante, chiaramente doverlo fare non nella tua lingua può risultare un po' più complicato.
1: Avrà chiesto info a Ciro Immobile?
2: può essere, sì.
1: Adesso glielo chiediamo, se magari.
2: Tra l'altro a me mi hanno chiesto un parere su italiano un giornalista turco, mi hanno doppiato in turco, hanno uscito un'intervista bellissima.
1: Ma mandiamola subito, scusa, cosa stiamo aspettando?
2: Con un doppiatore che traduceva quello che stavo dicendo io, e quindi insomma andrà così anche per il mister, immagino.
1: Bello, ma aspetta, allora recuperiamola, mandiamo immediatamente. Va bene, intanto italiano in attacco allenerà Kılıçsoy e noi Dallinga. Ah, perché Kılıçsoy resta al Beşiktaş? Vediamo.
2: Guarda, ieri ho visto un frammento di quella conferenza stampa lì dove gli hanno chiesto di Kılıçsoy. Insomma, italiano un po' se l'è cavata, ha detto beh, lo conosco bene perché insomma l'ho affrontato al Cagliari, nel giorno d'andata aveva giocato di più, poi nel ritorno ha giocato di meno, valuteremo col direttore, insomma un po' fatto uno 0-0, ecco, da quel punto di vista.
1: Sì, decisamente, vabbè, ma ci sta. Ferguson è così scontato che vada via? Ti chiede,
2: no,
1: Roberto.
2: Scontato no. Non so se Ferguson fa parte di uno di quei giocatori, come ha affermato Fenucci l'altro giorno, che hanno chiesto di andare via. Io poi questa cosa, devo dire la verità, in pubblico non la direi, perché non ha molto senso. Cioè, appena finita la stagione, hai appena annunciato il nuovo allenatore, c'è entusiasmo. Se la tua prima dichiarazione è qualcuno ci ha già chiesto di andare via, insomma, non so se Ferguson faccia parte di questi. Torno al discorso di prima su Freuler, e a maggior ragione se dovesse andare via Freuler. Un senatore nello spogliatoio oltre Lollo, oltre Skorupski, ne hai bisogno. E quindi io lo terrei Ferguson anche se non mi ha entusiasmato ovviamente la scorsa stagione. Però lo sappiamo che il mondiale, cioè metti che Ferguson fa un mondiale eccellente, dopo poi le offerte arrivano e sappiamo che il Bologna, quando arrivano le offerte, al tavolo delle trattative si siede, ecco, difficilmente si nega.
1: Secondo me l'italiano più che Orso cercherà di portarsi Lucumi.
2: Sì, però non credo che Lucumi abbia questa idea di cambiare da Bologna a Besiktas. Leggevo oggi che potrebbe esserci il Barcellona, potrebbero esserci dei club di Premier. Se Lucumi vuole fare il salto di qualità, e questa stagione per me glielo consente, perché credo sia stata la sua migliore, cioè con meno lucumate e soprattutto nell'anno un po' tra virgolette della prova del 9, cioè senza Calafiori, senza Beukema, dove era rimasto lui l'unico leader difensivo, se l'è cavata egregiamente, e quando è mancato abbiamo visto quanta fatica abbiamo fatto. Quindi se questa è proprio l'annata in cui può spendersi ad un mercato di livello superiore, io lo vedo più in Premier League o in Liga.
1: Sì, ci sta, onestamente ci sta. Cioè sarei molto sorpreso se non andasse in questi due anche campionati in una squadra di medio-alto livello,
2: Beh sì, anche. Qualcosa che possa essere, diciamo, nella lotta Champions, insomma, poi nel pieno della maturità calcistica, e quindi può provare, ecco, a fare il salto. Non che il Besiktas non sia un club di un certo tipo, però ecco, non sarebbe quel salto di qualità definitivo per Lucumi. Cioè vai poi in un campionato turco dove rimani un po' chiuso lì, cioè nel senso, certo, fanno tutte le coppe e puoi avere la ribalta delle coppe europee, però andare in uno dei cinque campionati top, forse escluso la Francia, che a parte il PSG non c'è tantissimo, è meglio, ecco, a quell'età lì.
1: Tra l'altro Lucumi che esordirà con la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, sarà l'ultima partita della prima giornata del mondiale, una settimana dopo, no, sì, di più. Sì, quasi una settimana dopo l'inizio del mondiale, cioè non ci ricorderete neanche più i primi risultati, quando Lucumi dovrà ancora scendere in campo, tra l'altro.
2: Vabbè. Ma Lucumi adesso è terrorizzato da Shomurodov.
1: Beh, lo capisco.
2: Lo spavracchio dell'Uzbekistan.
1: Il Messi uzbeko, ma anche se è alto 1,90 Messi, vabbè, è ancora così. Non sono ancora arrivate richieste ufficiali per Lucumi, almeno non ne ho lette, perché le grandi società stanno aspettando il mondiale. Chiede un tuo omonimo, ne parlavamo anche in precedenza, probabilmente sì, insomma il mondiale per Lucumi, ma anche per altri giocatori, ovviamente non solo del Bologna, rappresenta una possibile vetrina in più rispetto a quello che è stato fatto. E vediamo, insomma, un po' più che altro l'idea che possa arrivare l'offerta che accontenta il Bologna dal punto di vista economico, cioè sulla ventina di milioni, che più o meno pare quella possa essere la cifra, è un'offerta verosimile secondo te che può arrivare per Lucumi?
2: Sì, io credo che lì ci si possa arrivare. Lui aveva questa clausola da 28 ed è impossibile arrivare vicino a 30, perché è un anno della scadenza, ovviamente il prezzo si abbassa. A 20, lavorando bene, insomma, Sartori sappiamo che tendenzialmente sulle cessioni è molto bravo, ci si può arrivare, ma il mondiale, io credo che anche per i giocatori stessi ha senso aspettare, perché comunque è una vetrina, come dicevi tu, quindi può solo, a meno che non sei sfortunato e ti fai male, allora beh, sfiga, però una vetrina così, se tu la fai bene, ovviamente accendi più luci di mercato e quindi possono arrivare più offerte rispetto a quelle che magari Lucumi ha sul piatto ora. Quindi credo che su alcune cessioni Bologna dovrà aspettare luglio, che poi luglio non è tardissimo, perché poi il ritiro c'è a luglio, quindi il mercato ufficialmente deve ancora partire. La cosa importante è non arrivare troppo tardi ad agosto, nel senso che a Tedesco dobbiamo dare un po' di tempo di lavorare sulla squadra fatta e finita, quindi voglio sperare che nella prima decade di agosto il mercato sia quasi al 90-95% fatto, ecco, almeno quello.
1: Vedremo. E poi un paio di messaggi prima di salutarti. Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma nell'Uzbekistan c'è Kushanov, che è fortino, ma ci sono giocatori interessanti. Hai scelto la tua nazionale per questo mondiale, a proposito?
2: Non ancora, non ce la faccio. Cioè,
1: tifi Infantino? Per chi tifi?
2: Guarda, Infantino, stendiamo un velo pietoso.
1: Ma fai anche una coperta, che un velo non basta.
2: Io mi ricordo sempre quella sceneggiata col premio a Donald Trump.
1: Bellissimo, vabbè. Bellissimo.
2: È una roba aberrante.
1: Vedi,
2: parli... quando non c'è l'Italia, io guardo il mondiale veramente con gli occhi della mucca che guarda il treno, e quindi
1: il treno è sempre così. Il treno, però,
2: infatti,
1: il treno è sempre il treno. Vabbè, niente, neanche Curaçao. Vuoi venire a fare Curaçao con me? Diciamo un po' di gente che ti farà Curaçao sto mondiale. Se vuoi venire,
2: potrei pensarci, sì, va, sì. Come sì, squadra simpatia, dai.
1: Il carro è capiente, quindi puoi salire quando ti pare. Però non venire poi dopo Germania Curaçao 1-3 a dire: ah, però forse Dario, capito? Non venire dopo, mi raccomando.
2: La cosa importante è che ci sia il record di gol della storia dei mondiali.
1: Sì,
2: questo è il...
1: sì, non sarà facile batterlo, Non sarà facile batterlo, ma ci riusciremo. Va bene, caro Manuel, ti saluto, ti abbraccio e ti leggiamo su tutto Bologna Web. E ci sentiamo giovedì mattina, forse, perché se parla tedesco, vediamo.
2: Vediamo, sì, adesso attendiamo le comunicazioni del Bologna sull'orario della conferenza, sì.
1: E ci regoleremo di conseguenza. Intanto grazie Manuel, buon lavoro.
2: A te, ciao Dario, ciao ciao.
1: Grazie mille Manuel Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
4: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.

0: Caspaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
4: people. Via! Show!
5: Ah, così non ci riuscirai mai.
4: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
5: Con un po' di sale sulla coda?
4: Ma va! Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Ultima parte della nostra mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, collegato con noi. Ciao Matteo, buongiorno.
17: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
16: Allora, è sbarcato Domenico Tedesco questa mattina, quindi è iniziata la sua avventura da allenatore del Bologna e come abbiamo sottolineato già stamattina ma anche negli altri giorni, c'è un grande entusiasmo per Tedesco da parte dei tifosi rossoblu, almeno quelli che scrivono in radio, ma credo sia piuttosto diffuso.
17: È vero, e evidentemente un po' come ha detto anche Sartori, che l'ha evidenziato, vedono in Tedesco un profilo internazionale, appunto, e la persona giusta, si spera, per poter tornare in Europa, perché è quello l'obiettivo, perché è piaciuto troppo andare al cinema per 3 anni e al cinema bisogna tornarci, quindi è obiettivo del Bologna, quindi da oggi cominceranno a tessere un po' tutto ciò che sarà il Bologna di domani. con un allenatore che, insomma, di Europa ne sa, di Europa ne sa. Quindi pensate solo a quanti giocatori possa aver visto e conosciuto in questi anni nel suo osservatorio europeo. Mm-hmm. E ripeto spesso che il fatto che arrivi dall'estero, che non abbia mai allenato in Italia, possa essere un grande vantaggio, perché non solo la carica di chi ci arriva da italiano, ma la carica di chi l'ha osservato con un occhio più o meno neutrale. Quindi penso che possano essere dei bonus non indifferenti.
16: Ovviamente adesso, come puoi immaginare, Matteo, la curiosità dei tifosi, dei nostri ascoltatori, è sul mercato.
17: Sì.
16: Ne hai scritto anche tu oggi, e sui tanti nomi che bazzicano attorno al Bologna, e anche alle richieste di Tedesco. Ecco, io partirei da questo, cioè che tipo di richieste ti aspetti, non tanto sui nomi, quanto sulle caratteristiche dei giocatori. Cosa ci dobbiamo aspettare in questo senso?
17: Ma io non mi aspetto una rivoluzione. Parto anche da, cioè, si parte dai punti fermi. Quali sono i punti fermi? I punti fermi sono tutti tranne Lucumi e forse Freuler, no? Dopodiché il punto fermo deve essere Orsolini, il punto fermo è Bernardeschi, il punto fermo, come ha detto Sartori due giorni fa, il telefono tre giorni fa, il telefono è off, il telefonino è off, deve essere Rowe, cioè devi essere capace di tenere Rowe proprio un altro anno per vedere come va. I punti fermi sono uno fra Castro e Dallinga, perché inevitabilmente, secondo me, uno dei due verrà ceduto e da lì si riparte. Naturalmente anche Ferguson, naturalmente anche Pobega e tutto il resto. Non so quante possibilità ci possano essere che venga tenuto Somm, però vabbè, la prendiamo in considerazione. E poi tre centrali. Allora, tre centrali, considerando poi che bisogna vedere cosa farà Casale, perché credo che Casale vorrà andare a giocare un terzino sinistro e tutto il resto. Si parte da lì, che è una cosa estremamente normale, estremamente semplice, e poi si vanno a inserire i tasselli. Servono uno o due centrocampisti, se va via Freuler ne servono due, se Prannetto che Somm ritorni alla Fiorentina. Allora i primi due nomi sono Koopmeiners e Mangalà, al netto, questo lo dicevate anche prima, delle condizioni fisiche, no? Perché è rientrato, certo, a marzo, ha fatto qualche partita, bisogna vedere com'è, abbiamo visto gli scompensi, cioè quanto Ferguson non è stato Ferguson al 100% dopo quello che gli è successo. Detto che Ferguson non lo darei mai via nella vita, quindi diciamo che la ripartenza ha queste facce qui, queste facce e questi tasselli, quindi non sarà, secondo me, una rivoluzione. Non sarà una rivoluzione. Ho visto Tedesco col viso molto concentrato, molto, aveva l'occhio da scacchista.
16: No, è sicuramente un allenatore, insomma, l'abbiamo visto anche nelle altre esperienze, sempre molto concentrato sul lavoro, sul campo, quasi maniacale, poi vedremo.
17: Vediamo se sarà adrenalinico, no? Come lo era italiano. Può darsi che lo sia, però lo vedo molto, molto deciso a sfruttare quella che è un italiano che torna a casa e torna nella squadra che negli ultimi due anni ha fatto l'Europa, che ha vinto la Coppa Italia, che lo accoglie all'aeroporto anche con molti tifosi, e tutto questo deve fare classifica.
16: Sì, dall'altro abbiamo scoperto anche stamattina, rivedendo un po' la curiosità statistica, che è il primo allenatore che esordisce in Serie A al Bologna, escludendo Mihajlovic, che comunque aveva fatto un po' di anni da vice, quindi diciamo tolto, sì, Mihajlovic, il primo allenatore che esordisce in Serie A sulla panchina del Bologna dai tempi di Bencic, 57-58, questo dà l'idea, insomma, un po' che ha il primo approccio con il nostro calcio dagli anni 50. Questa è anche un'ulteriore curiosità,

0: direzione, poi vedremo.
1: Il punto fermo deve essere Castro, non può essere Dall'Inga un punto fermo, scrive Fabio.
0: Un punto fermo deve essere Castro, e sono d'accordo con te, ma ci tiriamo dietro da molto tempo una domanda che ho fatto anche a Sartori. Possono rimanere tutte e due Rowe e Castro? Non lo so, è la risposta.
1: Quindi no.
0: Sono arrivate offerte, sono arrivate offerte per Rowe, non è sul mercato, il telefonino è off. Io mi faccio delle domande, ma tutti ci facciamo delle domande. Vuol dire che le richieste sono arrivate per Castro, poi magari arriveranno anche per Rowe. Bene, io confido come tutti che quel telefonino resti off.
1: Sì, sì, che non prenda. Tendenzialmente che non prende.
0: Sì, ma in mezzo alla pineta, non lo so, non prende, ecco.
1: Senti, a proposito dell'intervista che hai fatto con Giovanni Sartori, che è stata estremamente interessante, ha parlato anche più di quello che c'era forse da attendersi proprio sul mercato.
0: Grazie.
1: Ci mancherebbe, merito tuo che sei riuscito a scovare in mezzo, insomma, a convincere Sartori ad aprirsi anche
0: Po'. Guarda, l'attacco sì. dell'intervista è tutto lui, cioè se proprio ci tieni a fare l'intervista. Se c'è uno che non vuol parlare mai è lui, e quindi sì, ci tenevo.
1: Ah beh, assolutamente. Ecco, che impressione hai ricavato su Sartori? Che sensazione hai ricavato su Sartori su questo mercato che diventa comunque molto importante per il Bologna? Perché insomma, parliamoci chiaro, ci sono delle operazioni mica semplici, non saranno tante, ma sono operazioni significative a quelle che attendono i rossoblù.
0: Allora, sono significative, l'ho visto intanto innamorato di Bologna e consapevole del fatto che Bologna ami lui. Questo credo che porterà anche un allungamento di contratto suo, ma per quel che mi chiedi, cioè per quel di cui parliamo, e cioè il mercato, l'ho visto molto in surplus, in attesa, in stand-by. Cioè lui in questi 2 anni, perché era 2 anni che aveva cominciato a tenere contatti con Tedesco, ha svelato naturalmente che i contatti sono continuati, cioè hanno condiviso anche valutazioni su alcuni giocatori, quindi ha tenuto sempre contatti con Tedesco e quindi sa cosa vuole, no? Noi ancora lo sappiamo parzialmente, ma dobbiamo scoprirlo. Però c'è una cosa che ha detto, cioè siamo ancora indietro, e dalla prossima settimana, perché è uscita nei giorni scorsi, quindi questa settimana si faranno dei passi in avanti. L'ho trovato un po' titubante, però Sartori è da prendere nella maniera giusta, cioè non è che si sbilancia, si è sbilanciato molto su Rowe, per esempio, intendo su Orsolini, no? Cioè la frase che ha detto, abbiamo fatto il massimo dei massimi, quello che potevamo fare, e speriamo che firmi, e magari poi ha fatto una battuta, italiano lo vuole al Besiktas, vabbè, ma detto questo, non è stato deciso sul fatto che Orsolini rinnoverà sicuramente. Sinceramente resto sempre del partito che Orsolini rinnoverà. Mi aspettavo più certezza, ecco, da questo punto di vista. E se va via Orsolini, che credo non andrà via, cambia da così a così, no? Pur avendo tu Bernardeschi e tutto il resto. Però ho visto il solito sarto, nel senso che ti svela quasi il giusto e anche meno, però questa scrivania piena di fogli in cui c'è il mondo, c'è il mondo. Quindi al 40° foglio nella sua scrivania, i fogli A4, no? Probabilmente c'è il futuro centrocampista del Bologna, non lo so, ma non sono andato fra i suoi fogli, giustamente.
1: Beh, no, ci mancherebbe, anche perché non ce lo potresti neanche dire, quindi anche se l'avessi fatto, quindi così.
0: Beh, perché no, magari.
1: No, prima di salutarti, Matteo, però ti chiedo, tra tutti i nomi che in questi giorni, in questa fase embrionale del mercato, naturalmente, sono stati accostati al Bologna, anche tu stesso oggi ne scrivi qualcuno, Vaz, Coleoscio, Leisen, ce n'è uno che ti stuzzica più degli altri, proprio a te, Matteo?
0: Sì, allora, Coleosce

0: stuzzica, ma credo che, sai, il Paris lo riscatterà dal Burnley per 5-6 milioni di euro. La domanda da farsi è: il Paris un ragazzo così se lo lascia scappare? Secondo me no, quindi è difficile. È vero che viene accostato a molte squadre italiane, non solo al Bologna. C'è un giocatore che mi stuzzica, al di là della bella intraprendenza di Robinho Vaz, che abbiamo visto anche nelle due partite d'Europa League, che è il fratello di Kop Meiners. Uh-huh. Il Bologna c'è da diverse settimane sul giocatore e so che il giocatore è entusiasta all'idea di poter arrivare in Italia, anche perché in linea di massima dovrebbe rimanere il fratello Teun alla Juventus, e perché l'Italia, al di là di quel che si dice o si può immaginare, ha sempre un fascino enorme, e ha l'idea di preferire quella che è l'Italia, la Serie A, ad altre piste straniere. Poi sappiamo che il mercato è bastardo, che da un giorno all'altro succede una cosa e il giorno dopo il suo contrario, però è un nome che mi stuzzica e arriva da una, fra virgolette, succursale dalla quale, bene o male, a parte Carson, ma non è certo colpa di Sartori, il Bologna ha preso sempre bene.
1: Sì, questo sì, spessissimo bene. Caro Matteo, spessissimo dalla Vite, ti saluto, ti lascio il tuo lavoro, ti ritroviamo martedì prossimo e un grande abbraccio.
0: Anche a te, un abbraccione.
1: Grazie mille a Matteo Dalla Vite per la consueta chiacchierata del martedì. Lo possiamo leggere naturalmente tutti i giorni sulla Gazzetta dello Sport. Noi invece siamo i saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Noi torniamo domattina puntuali alle 8:30. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano. In salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno all'interno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto quattro, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio, archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico, che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nettuno Bologna 1. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui?
12: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
17: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rossoblu, 12.06, messaggio al 366-402-4022, comincia oggi l'era di Domenico Tedesco, detto Mimmo, eh? Già per la piazza, sorrido perché ho un disturbatore oggi, che era all'aeroporto a fare il disturbatore, che ha The Voice, Leo Bosello.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti di nuovo.
0: Sai, siete tu e Bonovox.
1: Sì,
0: fondamentalmente è Frank Sinatra.
1: È un onore,
0: però
1: un
0: lui
1: onore.
0: Non lo scomoderei.
1: No, esatto, ecco. Ma e, anche Bono Vox, lascerei okay. perdere.
0: E The Voice. E oggi è arrivato in aeroporto stamattina alle 9.30 all'aeroporto Marconi.
1: 9.53 è uscito dai cancelli degli arrivi. E
0: cosa ti ha detto?
1: Niente, piccolo bagno di folla, perché comunque c'era qualche decina di tifosi presenti, 20-30, più tutti addetti ai lavori, giornalisti e cameraman stanno girando molto le immagini dell'arrivo di Tedesco. Un Tedesco molto concentrato, Manfred, molto, molto focus, molto, molto serio.
0: Silenzio molto duro, che dice tante cose.
1: Ha lasciato comunque spazio a qualche sorriso, ma dopo le due o tre foto di rito iniziali, poi dopo ha preso subito la via verso la macchina e l'auto blu che l'ha portato a Casteldebole. Era con il fratello e sul canale 93 stiamo rivedendo le immagini che questa mattina abbiamo trasmesso in diretta dal Marconi. C'era Di Vaio ad accoglierlo con l'ufficio stampa del Bologna e qualche tifoso che gli ha fatto firmare qualche autografo e qualche bella foto particolare, questo tifoso che gli ha fatto firmare delle copie di stadio con delle prime pagine di Tedesco, appunto, che sono usciti questi quotidiani negli scorsi giorni che riguardavano Domenico Tedesco, e lui che gli ha firmato queste copie. Beh, sicuramente
0: adesso lo scrivo a Berni.
1: A stadio saranno contenti, immagino.
0: Era al telefono con lui venendo qua e lo scrivo a Berni e sarà contento lui e Zazzaroni, ma e ovviamente tutti i ragazzi,
1: certo,
0: che fanno parte dello staff di stadio. Hai sentito parlare in italiano?
1: Sì, qualche frase.
0: Ah, hai parlato.
1: No, ma nel senso, era lì, sto bene, grazie, sono molto felice.
0: Dillo, virgolette,
1: queste due frasi che da lontano, appena arrivato, ha rilasciato. Poi gli hanno provato a dare altre sciarpe, ma è arrivato già con una sciarpa del Bologna istituzionale al collo. E poi dopo si è avvicinato insieme al fratello verso la macchina. Ed è stato comunque un arrivo molto molto serio, molto professionale. Ecco, non si è lasciato andare a magari insomma una scena estremamente così, no, di impatto con i tifosi. Non c'è stato un confronto o parole o anche solo due o tre frasi. No, è andato diretto verso la macchina, è durato un minuto di fatto l'uscita, ha preso l'auto blu e poi è andato verso Casteldebole, ma perché credo che sia il profilo di allenatore che magari in questo momento soprattutto è molte poche parole e vuole subito iniziare, no, a guadagnarsi la fiducia sul campo, anche se la fiducia attorno a lui mi sembra veramente alta, no? Cioè anche quello che stiamo leggendo sui social in questi giorni, sì, anche oggi con l'arrivo, c'è tanto entusiasmo, questo è positivo
0: anche
1: perché dà fiducia anche nei colleghi.
0: Sì, sentivo prima
1: Matteo Dalla Vite
0: con Dario, era molto positivo. Ti spaventa?
1: No, non mi spaventa, io ho fiducia, poi allo stesso tempo dobbiamo partire dall'idea che è un allenatore che è esordiente in Serie A, poi porta una concezione internazionale, porta l'esperienza di essere un allenatore giovane ma che ha fatto già tanti anni di esperienze importanti all'estero, che però si affaccia per la prima volta in Serie A, e credo che proprio su questo la scelta di Tarozzi sia per cercare di andare ad equilibrare questi due fattori, no? Cioè l'avere grande esperienza da un punto di vista internazionale da una parte, ma dall'altra avere anche la conoscenza del luogo in cui si è, la conoscenza della Serie A, la conoscenza di Bologna, che credo e spero Tarozzi riuscirà a portare dentro uno staff in cui ci saranno degli elementi che sono di continuità del Bologna, dei dipendenti del Bologna come Aiello e Prandelli. Ci saranno però anche dei nuovi elementi, soprattutto nella squadra di Match Analyst, perché il fratello che era presente quest'oggi con Domenico Tedesco sarà appunto uno dei Match Analyst della squadra di Domenico Tedesco.
0: Allora, ieri per esempio, purtroppo non riesco a leggerli tutti, però riesco a sbirciarli quasi tutti almeno, un ragazzo mi scriveva: non capisco il tuo scetticismo si riferiva a me, non a te.
1: Sì.
0: Il tuo scetticismo su tedesco, bla bla bla, non sono scettico per niente. Giusto, mi preoccupa tutto questo entusiasmo, perché a volte ha dei riflessi, no?
1: Certo.
0: Io mi ricordo la benzina che c'era, per esempio, quando è arrivato Inzaghi, e la cosa non funzionò, per esempio. Certo, era un'altra.
1: Era.
0: Posso dire, epoca. Era un'altra società.
1: Eh sì. Beh, non c'era Sartori.
0: Non c'era Sartori, ma soprattutto non ha dato il là a Sinisa.
1: Certo.
0: Io a questo do un peso clamoroso nella. Perché poi è stata una concatenazione di cose. Sinisa cambia l'impronta, cambia completamente il taglio degli acquisti del Bologna, cambiano i dirigenti, arriva ad affiancare Sabatini con Sinisa,
1: sì, no? Certo.
0: E Sartori per me fa parte di un loop che poi è stato innescato da quel momento in cui, appunto, però con Pippo non funzionava, c'era una fotta, detta come va detta, impressionante. A Pizzolo,
1: bagno di folla. Prima paragonavi un po' anche agli arrivi, anche quello di Arnautovic, no? Cioè, poi non c'entra, però.
0: Io, ragazzi,
1: il bagno di folla più grande che hai visto è stato quello.
0: Eh sì, perché e lì eravamo già in un cammino, secondo me, di un certo tipo.
1: Sì, sì, sì. Era già un altro momento rispetto a quando è arrivato Inzaghi.
0: Con tantissime difficoltà che conosciamo e non ci torniamo. L'arrivo di Arnautovic rimane una delle cose più belle sì. che ho visto di un giocatore. Cioè, a volte si ricorda quello di destro. Ma quello di Arna sembrava uscito fuori da un film della Marvel, il cattivo di turno, cioè in un bagno di folla in via Dipendenza, che non mi scordo sicuramente. E quindi non è scetticismo, è soltanto un po' di preoccupazione, perché comunque per me la Serie A nasconde delle grandi insidie. Ma mi è piaciuto Matteo prima dalla Vite, perché ha dato un approccio completamente diverso, e magari invece quella freschezza e quella voglia di misurarsi può essere invece veramente una chimica perfetta per una partenza degna.
1: Diversità e novità, direi.
0: Diversità,
1: no?
0: E novità
1: rispetto a quello che sta succedendo anche su alcune panchine, non tutte, perché stamattina ne parlavamo anche con Dario. Aquilani al Sassuolo, Abate al Torino.
0: Ce ne sono,
1: Qualcosa sta cambiando, forse.
0: Che cosa ti sfrugola di più?
1: Beh, Aquilani è sicuramente una scelta molto interessante. Poi per me era d'obbligo che arrivasse in Serie A. Col Catanzaro non era d'obbligo.
0: L'avresti però voluto qui?
1: Non lo so se sarebbe stato.
0: No, ma è brutto da dire, perché abbiamo appena stiamo parlando di tedesco. Però sai perché ti faccio questa domanda? E perché nella scelta di tedesco comunque c'è un discorso anche di continuità.
1: Certo.
0: Aquilani 3-5-2.
1: Quello sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì.
0: Ma lo dico e credo, e sono, anzi, dico la verità, sono convinto che snaturare o comunque portare un allenatore a fare qualcosa di diverso rispetto a quello, comunque, magari Aquilani è uno che invece quello che trova poi lo adatta, lo
1: sa,
0: lo mette,
1: cambiare,
0: no?
1: Magari, molto probabilmente.
0: Ecco, comunque questo sia stato un pochino una scelta, intanto su questo discorso. Il modulo, e questo poteva riguardare anche De Rossi, anche se in passato ha fatto anche 4 e quant'altro. E poi c'è il profilo europeo che inevitabilmente dà un'impronta forte. Cito Matteo perché ha parlato proprio pochi minuti fa, quindi mi piace anche dare continuità col contributo che ci ha dato lui e Dario insieme, e di dare un po' questa verve europea di fronte a un mercato che spaventa tutti. No? Perché comunque questi 50 milioni in meno di ricavi spaventano. C'è un ragazzo, adesso faccio una sintesi, perdonami, che commenta, lui dice: guarda, lo faccio di professione, scrivere mercato in attivo di 30-35 milioni, in poche parole, fuorviante. Fiducia e coraggio, le cose sono molto più complesse, ma chi le fa? Sostanzialmente lo sa fare certo molto meglio di tutti noi messi insieme, e ovviamente è così. Però resta il fatto che, appunto, per esempio Stadio con Benny, che non parlerà in radio, far che manche, ci provo, ma
1: fai bene, fai bene.
0: Io ogni tanto ci provo, non parlo, mi urla, non parlo, va bene,
1: e prima o poi arriverà quel confronto,
0: non parlo,
1: arriverà,
0: va bene, non è possibile, è più facile che venga Neymar a Bologna, va Freddy, è più facile che venga Neymar, così mi dice, e lo saluto tanto, E però sono giorni che batte su sto discorso, no? E quindi Tedesco, ritornando a Tedesco, si deve confrontare con una situazione che è di assestamento.
1: Di assestamento,
0: così,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Ma di, sì, si stanno ricalibrando alcuni parametri e,
0: esatto,
1: e verso, verso il ribasso, no? Cioè a livello di quello che potrai, che hai, che ricavi.
0: Esatto, dove dentro c'è da mettere di tutto. Verso il ribasso intanto numerico.
1: Numerico, sì, certo, non premesso, di, non di livello, già, di qualità.
0: E questo già un pochino ammortizza il colpo del differenziale molto grosso che c'è sui ricavi. Il secondo, poi, come dicevo ieri, appena si apre la finestra estiva, cioè l'ultimo giorno di campionato, fischio finale, saluti, abbracci e quant'altro, la mattina dopo è chi parte?
1: Beh, chiaro.
0: Un classico.
1: È l'ordine delle cose.
0: Perché è così. Quindi, che cosa ti spaventa di più di questo mercato? In tutta onestà. Se c'è qualcosa, ti spaventerà qualcosa?
1: Certo, certo, cessione di alcuni giocatori che speriamo possano non essere ceduti. Se con Freuler e Lucumi è un pensiero che abbiamo già acquisito da un po' di tempo, che possono non essere al Bologna nella prossima stagione.
0: C'è l'ottimismo del nostro amico che lo scrive anche in stampatello.
1: Esatto, sì, questo è un grande classico, lo stampatello.
0: Tedesco si è rovinato la carriera ad andare al Bologna, società senza ambizione, brutto dirlo, ma vero. Tutto scritto in maiuscolo per essere sicuro che l'abbiamo visto.
1: L'abbiamo,
0: e allora
1: letto,
0: il trofeo, letto, credo che largo anticipo con 21 giorni, da qua, l'hai vinto tu, amico mio, e gli dobbiamo consegnare il premio, che verrà a ritirare a radio, me lo segno, preso.
1: E quindi sì, Manfred, la paura che possano esserci cessioni che magari speriamo che non possano avvenire. E lo sai la mia paura qual è? Lo sai, io spero che resti, però non so se Jonathan Rowe sarà un giocatore del Bologna la prossima stagione. È per me il grande dubbio estivo. Poi anche prima sentivamo sempre con Matteo Dallavite che comunque anche Castro è un giocatore che sicuramente ha mercato, ha proposte, ha interessi. Però sono i due nomi principali dai quali possono arrivare proposte. Okay. Irrinunciabili, da cui si sposta molto la mia grande paura. Cioè, se dovessero rimanere tutti e due, sarebbe veramente un qualcosa di tremendamente importante. Un messaggio di potenza notevole.
0: Ma dimmi la verità: in un lato di te, il timore che possano partire Lucumi, Rowe e Castro c'è?
1: Per me, tutti e due no. Rowe e Castro, tutti e due no.
0: Te lo chiedo perché ieri uno al pallone.
1: Sì, sì, sì, certo. Uno dei due.
0: Ce lo chiedevamo.
1: Sì, sì, sì, chiaro. Uno dei due, sì. Uno dei due, sì. Anzi, credo che sia una cosa probabile. Uno dei due. Tutti e due spero e credo proprio di no. Ecco.
0: E tra mamma e papà? Che non si sceglie mai.
1: Tra mamma e papà è
0: la
1: difficile.
0: Domanda dell'anno scorso tra Beuk e Mandoia, se ci pensi.
1: Castro ha fatto 2 stagioni e mezzo qui. Ha un rapporto, un legame e credo anche un periodo di flessione negli ultimi 2 mesi che magari attutisce un po'. Rowe invece è su un'altra onda, molto più breve e corta, però che si è alzata, si è increspata molto di più negli ultimi mesi. Cioè,
0: quindi se ho capito bene, tu pensi che Rowe possa partire a bomba?
1: Per
0: cioè,
1: me
0: è un nome
1: più sexy sul mercato in questo momento.
0: Ah, quindi tu temi che possa partire Rowe piuttosto che Castro?
1: Sì, sì.
0: Anche se le parole di Sartori
1: sembrano lasciare intravedere il contrario.
0: Vabbè, siamo anche alla prima settimana, forse.
1: Sì.
0: Cioè, il mercato apre fra 20 giorni ufficialmente.
1: Ufficialmente sì, siamo al 9 di giugno, è anche un po' troppo presto, però sappiamo che fino al 31 di agosto, quando finisce il mercato, è lunga, molto lunga.
0: Ah, non ci passa più, guarda un punto fisso. E, ok, quindi ho capito bene, tu terresti comunque, se dovessi scegliere tra mamma e papà, terresti Rowe. Va per la stragrande maggioranza.
1: Cioè, se devo proprio sceglierlo?
0: Se devi, ti tocca, beh, di là devono farlo.
1: Certo, certo, certo.
0: Poi, oddio, in realtà bisogna vedere chi viene chiesto.
1: Sì, esatto.
0: Quindi non è che devono scegliere.
1: Che proposte arrivano, esatto. Secondo me partirà molto da quello.
0: Beh, stiamo parlando di questo, ma ritorniamo. E allora ritorno al punto, perché parliamo di questo, per Tedesco. Tedesco che arriva a Bologna, si siede e gli dicono preparati, perché questo è buono. No, John se ne va. Però quello è buono.
1: John, non Johnny, hai detto John. Lucumi. Ok, John, ok.
0: E
1: Remo?
0: Questo mi piace. Eh no, dobbiamo ancora parlarci, non ne siamo sicuri.
1: non dipende da te.
0: Esatto. E nel frattempo dice: beh, però quelle, vediamo che, perché se arrivano, sai, 5 milioni di sterline gli offrono, va a vivere a 20 km magari da casa.
1: Casa.
0: Diventa anche difficile.
1: Magari la Premier League, magari te... è la Champions
0: allora
1: League.
0: Allora ti chiedo, dai, a parte gli scherzi, un allenatore come Tedesco l'ha messo in conto queste,
1: sì,
0: cose,
1: certo,
0: secondo te, con,
1: certo,
0: Bologna prima
1: ampiamente,
0: di qualunque cosa.
1: Ampiamente.
0: Quindi consapevole di quello che è. Evidentemente a questo punto che cosa succede? Succede che dobbiamo andare in pausa, perché mi sono dimenticato, e andiamo subito in pausa, ma ti faccio la domanda fra un secondo, arrivo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
2: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
2: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
2: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora siamo tornati dove l'avevo girata lunga, sembrava praticamente un interrogatorio che stavo facendo a Leo per poi fargli quale domanda. Ma se la situazione è questa, perché poi Tedesco ha accettato? Perché qualcuno se l'è chiesto.
1: Due risposte.
0: Quali?
1: Una personale, che è legata a Domenico Tedesco, e una legata al Bologna. Quella legata a Domenico Tedesco è perché secondo me la voglia di Italia, di Serie A, di Domenico Tedesco era folle. La volontà di misurarsi con le sue origini, misurarsi col suo campionato, con la sua nazione, dove è nato, dove è cresciuto i primi 5 anni della sua vita prima di trasferirsi vicino a Stoccarda. E la seconda perché sa che comunque il Bologna, nonostante gli anni in cui ha ceduto, è comunque sempre riuscito a rimanere una squadra, un club in grado di aggiornarsi, di modificarsi, di cambiare, ma di rimanere competitivo. Poi a che livello starà anche a lui, insieme alla società. però la consapevolezza che in questi anni il Bologna comunque non è che ha tenuto tutti sempre, anzi Vincenzo Italiano quando è arrivato sulla panchina del Bologna ha perso Calafiori, ha perso Zirkzee.
0: Me lo ricordo quando era in conferenza di presentazione.
1: Che gli fu chiesto 10 volte.
0: Che dice, io spero che rimanga.
1: Io spero che rimanga. E quando noi giovedì chiederemo a Tedesco, speri che rimangano Rowe e Castro? Lui dirà, spero di sì. Però poi allo stesso tempo è consapevole come la società che se per uno dei due dovesse arrivare la proposta irrinunciabile, può succedere che uno dei due saluterà.
0: Hai detto giovedì?
1: Giovedì la conferenza stampa di Domenico Tedesco.
0: Hai detto giovedì?
1: Ho detto giovedì. Ho detto giovedì.
0: Spoiler. Beh, attenzione.
1: Ormai credo,
0: no, l'aveva già scritto,
1: diciamo.
0: L'aveva già ipotizzato. Suggestione anche del Carlino. Suggestione.
9: Beh,
0: sarà io, 3 giorni. Io e Leo lo sappiamo da...
1: Sì, da una settimana. Io 3-4 giorni che lo dico. Però poi sbaglieremo. Quindi poi vabbè.
0: Però siamo bravi a non dar notizie. Noi siamo quelli che non danno le notizie. Le schivano proprio. No.
1: Le
0: questa
1: mescoli.
0: È una notizia. Io non la dico.
1: Le mescoli.
0: Lo lascio fare agli altri.
1: Ma ormai.
0: E è la cosa più bella del nostro lavoro. E non dà.
1: Saperle, ma non darle.
0: È detta così, tra l'altro. Va bene. Comunque, in ogni caso, quindi mi hai detto 2 motivi. Va bene. A questo
1: tu
0: punto,
1: tu aggiungi un motivo? Hai un altro?
0: No,
1: hai altre...
0: Beh, io penso una cosa. Sì, scusami, anzi, mi hai ricordato come. Hai avuto la percezione dall'intervista di Dalla Vita, le parole di Sartori. Per Sartori c'è un'affinità che Tedesco sia un allenatore che ha più punti di contatto col suo modo di intendere rispetto a Italiano, che fa parte però di tutto altro, un altro scenario. Quando arriva Italiano, Bologna aveva bisogno di certezze pronte, no?
1: Sì.
0: Anche se Tedesco era bloccato con la nazionale, perché non so come sarebbe andata a finire.
1: No, infatti non lo potevamo sapere.
0: No.
1: Anche perché stava per giocare un europeo col Belgio. Non è stato un europeo eccezionale.
0: No.
1: È uscito agli ottavi con la Francia, comunque
0: 1-0.
1: Però il girone è stato un po' claudicante, ma comunque
0: problemi anche con Courtois,
1: esatto.
0: Gestione di un gruppo difficile.
1: Certo, molto difficile, che aveva avuto anni top e un terzo posto mondiale che comunque negli anni passati non era da scartare. Ma comunque lui è rimasto poi in sella al Belgio. Ma la suggestione Bologna, anche più di una suggestione, dei contatti diretti c'erano stati. Sono due profili diversi. Come dici, era necessità di avere uno pronto subito, che sapesse anche giostrarsi discretamente bene con il turno Coppa e il turno campionato. E Vincenzo Italiano dava l'idea di sapere come si poteva fare, no? E, mentre la via di Tedesco, contando che avevi la Champions League, che Tedesco aveva fatto con l'Ipsia, con lo Schalke comunque, perché l'ha fatta con lo Schalke, però era una via diversa, era una via un po' più che poteva avere un po' più di margini di rischio, secondo me, rispetto a quella di Italiano, che però aveva già molto contatto con la Serie A e un certo tipo anche di conoscenza che Tedesco invece deve acquisire. Ma questo è il momento giusto, secondo me, per cercare di far acquisire queste conoscenze a Tedesco, per entrare nel calcio italiano, per entrare nel Bologna, per entrare nella Serie A. 2 anni fa invece, con la Champions League e l'inizio di un altro percorso successivo a quello di Motta, probabilmente non lo era, o comunque non era la scelta migliore. E Sartori comunque è rimasto però fedele alle indicazioni e secondo me anche alla percezione che ha avuto da Tedesco 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa, quando ha iniziato a pensare a un post Motta. E per me quell'idea lì non è mai svanita, e quell'interesse, quel piacere verso quella guida tecnica è sempre più o meno rimasto, e quindi credo che sia stata una scelta in continuità. Cioè, noi 2 anni fa pensavamo a questo nome, sarebbe stata una scelta diversa, come dicevi tu, forse meno concreta. Ora è il momento giusto per farla, invece di andare a prendere un Palladino, che magari ti dà un po' più di concretezza sul calcio italiano, però forse ti dà anche meno, come dire, margini di cavalcare l'ignoto, cioè dove sai che chissà se ci posso arrivare. Con Thiago c'era quella cosa.
0: Mi hai convinto.
1: Con Palladino, bravo, secondo me arrivavi molto sulle basi concrete che sapevi che ti poteva dare. Qui invece hai dei margini che ancora puoi esplorare, diversi, differenti.
0: Allora, mi dici dove andresti ad agire tu? Cioè, in un mercato dove comunque... Partiamo da un presupposto. ti sei fatto un'idea di chi possono essere quei giocatori che ha chiesto la cessione?
1: Lukumi. Eh? Non ne so altri. Olm potrebbe essere un giocatore che però forse non è tra, è un giocatore del Bologna tra virgolette, ha fatto sei mesi a Torino, non è un giocatore che è tornato a Casteldebole, cioè adesso è, doveva essere al mondiale, non c'è, infortunato, quindi sarà in vacanza, giocatore che non viene a Bologna da sei mesi.
0: Non capiterà, ma se lo riscattasse la Juve sarebbe molto contento.
1: Sicuramente
0: siamo
1: sì,
0: d'accordo.
1: Due infortuni però in cinque mesi portano la Juve a non mettere 15 milioni sul piatto per un giocatore che definire fragile
0: esatto.
1: È poco.
0: Sarà difficile secondo te senza il mondiale di mezzo con quest'altro infortunio muscolare? Per me lui è uno di quelli che comunque vorrebbe andare.
1: Sì.
0: Dominguez
1: potrebbe essere un profilo che ha chiesto la cessione, sì. Poi magari c'è anche l'interesse di farsi vedere dal nuovo allenatore perché sa che si possono anche un po' riazzerare le gerarchie. Quante volte abbiamo sentito il discorso? Nuovo allenatore, nuove gerarchie da mettere in piedi, però le gerarchie sugli esterni del Bologna sembrano essere un po' al di là dell'allenatore che c'è.
0: È complesso.
1: Cioè, è difficile pensare che con un cambio di guida tecnica qualsiasi, cioè prendiamo qualsiasi tipo di allenatore, è difficile pensare che Dominguez possa superare Rou, Bernardeschi e Orso. Magari se la può giocare con Cambiaghi.
0: Oddio.
1: Difficile però, difficile. Cioè, oddio, se dovesse arrivare Cesc Fabregas domani, magari dici Dominguez per il tipo di calcio, no? Magari può guadagnare qualche fish sì. in più, però è comunque molto complicato pensare che possa superare quei tre, e anche Cambiaghi comunque gli sta davanti nettamente, ma anche per quello che ha dimostrato.
0: Dai, ci può stare. E va bene. Sei uno
1: ma verrà valutato quelli... secondo te? Dominguez il ritiro oppure un giocatore che a prescindere ormai...
0: No, verranno valutati tutti, però per me già la scorsa, ti ricordi, no? L'ultima sì. settimana dell'anno scorso, Roma, lui voleva andare. Non si è aiutato dopo, però per me la gestione di Dominguez ha lasciato un po' a desiderare. Devo dire che ci ha messo molto del suo, anche ieri mi hanno... sottolineato e giustamente lo penso, cioè l'hanno sottolineato doverosamente, però a parte una prima fase dove sicuramente ci ha messo del suo, secondo me poi ci sono stati dei momenti che ha preso delle belle legnate.
1: Sì, anche l'esplosione
0: è evidente, bravissimo,
1: e gli altri...
0: era partito a bomba Cambiaghi, poi ti è venuto fuori un Rowe così, e oggettivamente
1: Orsolini e Bernardeschi, che comunque tra infortuni, momenti no, ma anche momenti sì, hanno fatto loro. Bernardeschi quest'anno ha segnato comunque 9 gol, non è stato continuo in tutta la stagione, in Europa è andato molto meglio che in campionato per me, però comunque è stato un Bernardeschi positivo, cioè quando è arrivato era una scommessa, l'ho detto tante volte, italiano, no? Poi ovviamente ha fatto cose incredibili in Italia, quindi una scommessa tra virgolette. Però comunque era Bernardeschi, Orsolini, quindi difficile pensare che potesse veramente scalfire queste gerarchie qui.
0: E non abbiamo parlato del quarto, che vuoi o non vuoi ci rientra nel profilo comunque, perché comunque ha lasciato uno spiraglio aperto, rinviando a, penso che entro la fine del mese lo sapremo, prima del mondiale, no? Remo.
1: Prima del mondiale. Dici prima, sicuro?
0: Dopodomani. Scusami.
1: Durante può decidere.
0: Prima della fine del mondiale.
1: Può deciderlo durante, secondo te? No, potere può tutto, però dico lo farà. Io
0: magari,
1: credo che sia.
0: Magari a percorso concluso della Svizzera.
1: Esatto. E se dovesse essere anche dopo la naturale scadenza del contratto, no problem, nel senso che se anche la decisione sarà da prendere, non lo so, il 5 luglio, il 7 luglio, la prenderà il 5-7 luglio. Tra l'altro poi è a scadenza, quindi non è sotto contratto di nessuno, poi decide cosa fare anche della propria estate, cioè se poi vuole attendere anche fino a inizio agosto può farlo. E farsi un mese di stacco,
0: certo.
1: Perché poi comunque va dato a Remo quel che è di Remo, è 10 anni, 15 anni che tira la carretta in maniera impressionante. Quest'anno è anche stata l'unica stagione in cui ha avuto un infortunio serio.
0: Ma tu lo faresti?
1: Per me se va via non è un dramma, nel senso che è giusto che il Bologna vada un po' oltre anche.
0: E lì in mezzo cercheresti qualcosa di con personalità, esperienza o giovani rampanti scatenati e...
1: Dipende anche che cosa succede con Lewis Ferguson. Se Lewis Ferguson resterà al Bologna, allora va cercato un profilo scattante, con voglia, con energia, anche con un po' di freschezza, sì, giovanile. Se dovesse andare via anche Ferguson, servirà comunque anche parametrare con un po' di elementi di personalità. Aggiungo un nome che secondo me quest'estate dobbiamo pensare bene, che è quello di Elazzuzzi. Io quest'estate lo vorrei valutare bene. Sarei curioso di vedere che valutazione verrà fatta sulla Zuzzi quest'estate. Ha avuto quattro infortuni, ha giocato 900 minuti, 11 presenze con l'Auxerre, pochissimo. Però un calciatore che per voglia e determinazione...
0: No, guarda, se sta bene io lo adoro.
1: Cioè, ma proprio... oltre alla simpatia che trasmette il personaggio, che è un personaggio clamoroso, ma anche, cioè, come calciatore, è un calciatore che a me stuzzica. Poi magari andrà via e farà un altro giro in prestito, oppure si farà di nuovo male, visto che ha fatto dei mesi e degli anni difficilissimi, però...
0: Certo che la personalità di Freuler, la presenza di Castro... La personalità di Lucumi, minchia, cioè è la spina dorsale del Bologna. Gli stai facendo vedere delle... Stai guardando Instagram?
1: No.
0: Ti ha scritto qualcuno?
1: No.
0: Sei sicuro? Era una cosa importante, galante.
1: Sì. No.
0: Ti dicevo, abbiamo detto, bene, prendo Castro, prendo Freuler e Lucumi. È la spina dorsale del Bologna.
1: Eh già. Ma infatti Castro non è detto che vada via.
0: Sarebbe tosta, eh?
1: Già.
0: Andiamo in pausa.
9: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
15: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Excellent nella tecnologia.
3: Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, non vi dico che cosa ha scatenato Bosello negli studi di Nettuno Bologna 1 con la, col suo amore. Il suo affetto, sì, la sua stima professionale per Ela Susi, si sono scatenati i commenti di ogni genere. Io appoggio Leo, sempre e comunque, ma in questo caso sono con lui. Se sta bene, ovviamente.
1: Quello è il grande, è il grande punto d'incognita, ma anche non solo per lui, per tanti anni. Comunque è un nome suggestivo, cioè nel senso verrà, tornerà, valutiamolo. Non sto dicendo che possiamo fare a meno di Freuler perché c'è la Zuzzi, non era questa la consecuzione.
0: Domani il titolo.
1: Ecco. Il Bosello, titolo, Bosello, due punti. Bologna può stare, di Freuler, ci abbiamo la Zuzzi. Divertente, divertente.
0: Sì. Poi. La chicca uno sguardo, buon umore oggi?
24: No, potrebbe essere meglio.
0: L'ho capito subito. Vibrazioni, ragazzi, attenzione. Con le domande per Bosello.
1: Ma no, per te.
0: No, questa l'avevamo già letta.
1: Sì,
0: la prima impressione di Leo.
1: Prima impressione di Leo.
0: Ciao Manfredi. Grande Leo, domanda a Leo: andrai in ritiro per rinforzare le corde vocali? Stefano da Imola. La prima impressione di Leo, Stefano da Imola, sempre
1: serio, concentrato, pronto, lasciando pochissimo spazio a
0: composto,
1: sì, con la percezione di essere super reattivo sul voler subito iniziare a lavorare e fare quello che per cui è qui, cioè iniziare a programmare a due giorni e mezzo, perché poi giovedì tardo pomeriggio ritorno a Francoforte, quindi sono due giorni e mezzo di intensivo, quindi non c'è da perdere tempo. Questa è la prima impressione.
0: A 41 anni ha un telaio importante comunque.
1: Sì.
0: Perché lui nel suo modo di concepire, no? Comunque tutto quello che fa dal punto di vista d'allenatore, nutrizione, preparazione, ha un suo approccio molto, molto verticale, soprattutto sull'alimentazione.
1: No, ma si è visto che comunque poi,
0: almeno così ho letto nella scheda,
1: è nel mondo del calcio da allenare da quando ha 23 anni. È iniziato nel 2008 in questa piccola realtà fuori Stoccarda, da dove arriva lui, dell'Eichwald, e poi dopo ha fatto 7 anni nei giovanili dello Stoccarda, che comunque insomma è un club che conosciamo abbastanza bene.
0: Manfredi, il premio lo voglio io, andremo in Serie B. Quella faccia che ride. Gli metto un cuore.
1: Esatto, metti un cuore e vai oltre.
0: Ma sta scherzando, credo. E vogliamo provare a sentire quest'audio? Chicca, posso?
1: Sentiamo.
0: Via.
25: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
25: Che piacere sentirvi tutti insieme. Sono Marino, il pizzaiolo di Brescia. Sto venendo a Bologna, ma purtroppo non c'è la partita.
1: Già.
0: Ma c'è tedesco.
25: Io volevo solo darvi la mia opinione veloce sul nuovo allenatore. Sono molto fiducioso, credo molto nelle sue possibilità. Ho visto la società determinata comunque anche a trattenere certi giocatori importanti, mi riferisco anche a Rowe. E l'unica cosa che mi preoccupa è che ho letto che spesso lui ha litigato con lo spogliatoio. Ecco, questa è l'unica cosa che mi preoccupa e mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione.
0: Okay.
25: Ciao ragazzi, vi seguo sempre. Siete
0: ciao, grazie.
1: È successo soprattutto col Belgio.
0: Col Belgio io ho letto. Altri?
1: No, altri non mi risultano, non lo so. Non mi sembrava, almeno dalle cronache principali, non era uno dei fatti rilevanti. Col Belgio sì. Però col Belgio anche una gestione dello spogliatoio diverso.
0: Motta invece ha sempre fatto il contrario. Spezia, almeno a Spezia e Bologna, zoccolo duro, spogliatoio,
1: rapporto con lo spogliatoio,
0: fuori dalle balle non ne voglio sentir parlare.
1: Sì. Con la Juve forse questo non si è, con la Juve forse questo non si è
0: provato a ricreare. Non ha funzionato.
1: Esatto.
0: Però lì le scelte di Motta alla Motta, e secondo me sì, tutti dicono ha sbagliato perché la Juve non è il Bologna, la Juve non è lo Spezia e certe scelte tu le devi fare consapevole. Non si è snaturato.
1: Non si è certamente
0: lui ha deciso
1: snaturato.
0: Di rimanere quello che è e di giocarsela, certo. Per come è fatto, gli è andata male.
1: Non si è adeguato ad alcune cose, ad alcune cose che magari le potevano far sopravvivere un po' di più. E anzi, magari anche chiudere la stagione, poi non so cosa sarebbe successo con Bremer abile e arruolabile tutta la stagione, perché quello è stato un elemento cruciale, però anche tanti altri, ma vabbè, potremmo parlarne mezz'ora.
0: Società di livello top per tempismo e solidità, se offrono ingaggi importanti ai nostri giocatori con valori congrui di cartellino, partiranno. Questa società ha già pronte le mosse, mosse che raramente sono state sufficienti e spesso ottime. Forza Bologna.
1: Parla di eventuali possibili cessioni, diciamo, importanti, oltre a quelle che un po' sappiamo possano essere nell'aria.
0: Però ieri sera, per esempio, scusatevi se cito ieri sera, ma per me è in continuità, sono in loop da ieri. Citavamo anche quelli che poi alla fine non so, cioè, e io di questo ti devo dire la verità. A me questa storia, a me questa logica, che se Bologna dice che sono due, non devono essere tre, perché avevano detto due, parlo dell'anno scorso, mi inquieta. Perché per come la vedo io sono fatto a modo mio, io vado dritto. Me ne fotto di cosa pensi tu. Io vado dritto e non mi faccio condizionare. Chiedo pareri, va bene?
1: Certo.
0: Chi mi conosce quello, vado dritto. Chiedo parere, poi faccio come pare. Ecco, l'anno scorso Holm per esempio non parte, Lucumi non parte, viva Dio Lucumi non parte, col senno di poi, abbiamo visto le difficoltà, comunque senza Lucumi sarebbe stato un manicomio.
1: Sarebbe stato difficilissimo, perché
0: manicomio.
1: È stata una stagione complicata quella di Vitti.
0: Poi sicuramente parte Lucumi, arriva qualcun altro, sicuramente di personalità ed esperienza.
1: Però sarebbero stati
0: con un profilo
1: da cercare negli ultimi 5 giorni.
0: Manicomio.
1: Sarebbe stato veramente difficilissimo.
0: Non parte Holm, e invece forse col senno di poi io l'avrei presa male l'anno scorso.
1: Malissimo,
0: la verità,
1: ma per quello Holm che stava facendo vedere dal finale della stagione scorsa.
0: Clamorosa, ha fatto una finale di Coppa Italia che sembrava una della Champions.
1: Certo, ma ne eravamo tutti consapevoli. Clamoroso. Cioè ha fatto una stagione che quando c'è stato da un punto di vista fisico era indiscutibile.
0: Ok, e questo per dirti cosa? Che lui dice, se offrono ingaggi importanti ai nostri giocatori con valori congrui di cartellino partiranno. Ma io non sono convinto. Certo, è una situazione un po' diversa da quella dell'anno scorso, perché quest'anno si va in stallo, cioè c'è un momento di mercato dove tu comunque devi raccogliere, perché
1: certo
0: manca la grana fondamentalmente, cioè i ricavi scendono parecchio. E qui c'è una domanda per te: Orso firma o no?
1: Io penso proprio di sì, non so quando, Tommaso, ma credo che firmerà. Io credo che Orso abbia, sotto tanti punti di vista, chiaro come il sole che Bologna è il suo destino ancora. Poi magari non succederà, però io sono molto convinto su questa cosa.
0: Ma tu non pensi che una chiamata
1: di Vincenzo Italiano

0: vuole andare in Turchia in questo momento, è una scelta di vita, è una scelta di vita, è una scelta che però indirizza anche molto la carriera in un momento abbastanza importante.
1: Perché tu dici che se va al Beşiktaş rinuncia a tutto?
0: No, non è che rinuncia a tutto, però cambia.
1: Non è però l'Arabia.
0: No, certo, però cambia diametralmente il suo modo di vivere, non è più in Italia, non è mai stato all'estero, va in un ambiente completamente nuovo. Sicuramente ci sarà un ingaggio molto importante, però dipende anche da lui, e secondo me le certezze che ha qua a Bologna in questo momento, oltre all'affetto e alla simbiosi che c'è, anche proprio puramente da un punto di vista di opportunità, io non ne vedo di migliori. Cioè, oltre a tutto il lato sentimentale e il lato relazionale di lui con la città, con la piazza, col club, con i tifosi, quello è il lato sentimentale, il lato affettivo, ma anche il lato prettamente crudo, no, delle sue opportunità di carriera. Cosa c'è di meglio?
1: Cioè, allora,
0: è un passaggio
1: domanda
0: in avanti il playoff di Europa League col Beşiktaş e andare a giocare in Turchia? È veramente un passaggio in avanti? Ok, economicamente sì,
1: se
0: però
1: colpo di scena. È la chiave del mercato.
0: È la chiave del mercato.
1: Non diventano Nerone e Castro, ma paradossalmente purtroppo l'offerta la riceve, dico purtroppo io, la riceve Orsolini. Tu gradiresti?
0: Quanto può essere un'offerta congrua per Orsolini per lasciarlo partire ad oggi?
1: Con un anno di contratto?
0: Certo.
1: Ma deve andare a Beşiktaş.
0: 20.
1: No, molto di più.
0: Molto di più.
1: 30 milioni.
0: 30. Ok.
1: Non lo so, butto una cifra, io dico, certo, mi devi convincere.
0: 30 sono tanti.
1: Per uno di 29 anni, sì.
0: A un anno di scadenza.
1: Ma mi devi convincere.
0: Con l'ingaggio più alto in rosa.
1: Assolutamente sì.
0: E con i bonus arriva bene.
1: Io non te lo do.
0: Con i bonus arriva ben sopra i due, molto sopra i due.
1: Certo. Metti. Che è un anno di contratto, quindi non te lo do.
0: Però tra tutti i sei ma che abbiamo sui calciatori adesso in rosa, no, Manfred?
1: Bene, però è una domanda forzata, ma solo per dire. Rinunceresti più? Voglio metterti in difficoltà oggi,
0: ma lo vedo, giurato. Ma sono qua pronto.
1: Cioè, se la rinuncia
0: per me firma, io ripeto, per me firma.
1: Ma anch'io sono molto convinto di questo. Però ti continuo a dire la stessa cosa. Rowe, Castro, Orsolini. Se dovesse partire Orso, cioè,
0: per me il giocatore più forte di questi e tre è Rowe.
1: Ok.
0: E ha fatto vedere per meno tempo questa cosa. Quindi
1: al secondo posto?
0: Il secondo posto c'è Santi. C'è Santi.
1: Quindi
0: c'è
1: se dovesse partire Orso saresti
0: dispiaciuto. Perché per me Orso è,
1: ma non tecnicamente.
0: No, anche tecnicamente, perché è una certezza il campionato italiano. Però Santi Castro un 2004, Jonathan Rowe un 2003, hanno margini di crescita impressionanti. Orso può dare molto di più di quello che ha dato in queste ultime stagioni, può dimostrare molto di più di quello che ha dato in questo periodo, però non vorrei mai che andasse via, e per me resterà. Cioè, per me fa parte delle certezze del Bologna, e visto che comunque qualche certezza cambierà, per me Orsolini invece resta.
1: Qua ci dicono, guarda, che 30 milioni non te li dà nessuno per
0: infatti,
1: uno che un anno.
0: Ma infatti,
1: in effetti,
0: ma infatti.
1: È proprio una però mi devi convincere. Però è vero che ha un anno. Quindi
0: ma è una delle certezze, è una delle certezze.
1: Se si mette di traverso è un casino comunque.
0: Ma per me non può mettersi di traverso.
1: Ma neanche per me, dai.
0: Non è possibile, non è possibile.
1: L'italiano non può rompere le palle adesso con Orsolini, non l'ha mai fatto. No, devo dire che ieri dicevo 0,51 mi sembra che abbia scritto proprio di un'azione quasi di disturbo. Forse alluso, non vorrei aver frainteso, scusatemi.
0: Controllo, controllo.
1: Sì, perché l'ho letto, ma era molto tardi ieri sera, quindi non vorrei ricordarmi male. Però loro hanno detto e scritto una cosa diversa. Io avevo parlato, ma se fossi in italiano l'avrei preso.
0: Sì,
1: dicevo,
0: sì,
1: o ieri
0: sì,
1: in radio.
0: Sì. È vero. Italiano tenta Orsolini proponendo di seguirlo al Beşiktaş, ma il Bologna vuole farne una bandiera in rosso blu.
1: Ecco.
0: Quindi, sì.
1: Quindi loro dicevano. Quindi bravi loro se è così. E tra l'altro, e li cito volentierissimo, quindi. E era una cosina che mi era balenata per la testa ieri mattina, parlandone così ad alta voce come stai facendo adesso. Ocio.
0: No, per me firma. Per come firma. E comunque, sempre su 051 c'è scritto che, bene, riferendosi però... all'intervista dell'altro giorno di Sartori su Gazzetta, che la stiamo citando da tutta quest'ora, sì, sarebbe bello fare di Orsolini il Bulgarelli degli anni 2000.

0: non sono frasi di poco conto, eh.
1: È un racconto un po' diverso rispetto a quello
0: molto
1: di
0: diverso,
1: però
0: completamente
1: è una cosa
0: diverso,
1: molto romantica detta da Sartori, questo sì, senza dubbio. Credo che però,
0: ecco, Rosso... cose romantiche del genere non le dice su Castro, no, su Rowe, su Berna, su Lucumì,
1: ma
0: neanche su Freuler.
1: Ma Orso non, è nessuno di tutti,
0: ma
1: gli
0: per
1: altri.
0: Questo secondo me in quella gerarchia che metti lì è difficile metterlo in quella linea lì, perché è ovvio che dici di prospettiva, di quello che vorresti tenere di più per talento, per quello che ti può dare, è chiaro che Orso in quei tre magari lo metti terzo con Rowe e Castro, però è un altro piano, è il piano delle certezze, e il Bologna secondo me, perdendo al 95% sia Freuler che Lucumì, Orsolini una certezza da trattenere, no?
1: Abbiamo fatto i 5 minuti per la domanda su Orsolini, e salutiamo e la dedichiamo in questi 5 minuti a Paolo Alberti e a Matte Negri, che sono i due che rappresentano un po' le due facce
0: della
1: medaglia e della piazza con Orso. Poi ancora ti volevo chiedere, attenzione, vedi che non parte Orsolini in direzione Turchia, scrivono.
0: Era quello il discorso.
1: Sacriferesti adesso ti vengono sotto, non li avevamo ancora letti, ve lo giuro. Sacrificheresti Orso e Cambiaghi per tenere Rowe e Castro? Io Orso spero che rimanga, a Lorenzo da Castenaso. È una domanda difficile.
0: Molto, molto, veramente difficile.
1: Io non ho risposta.
0: Abbracciamo Lorenzo.
1: Ho provato a chiedere a Leo e ha fatto una fatica. No. È Bordeaux, sta sudando.
0: Cambiaghi
1: terzo
0: sì,
1: grado
0: Cambiaghi
1: oggi.
0: Sì, e lo abbraccio e apprezzo, però.
1: Saluto la mia gruppi nostalgica. Ciao, ma la domanda è questa. Castro adatto al gioco di Tedesco? Qui ci aiuta Dani Fabbri, allora facciamo così, rispondo a questa domanda insieme al mister Dani.
0: Certo.
1: Vogliamo fargli una vigliacca?
0: Ma sì, falla, tanto la fai sempre con me, quindi falla anche con lui.
1: Ci provo, ma non so se sta lavorando. Andiamo in pausa e vediamo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare.
13: stracciare alla risposta. Geely Starray EMI, un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Clic.
21: Dimentichiamoci che dovrebbe partire anche Niccolò Cambiaghi, che diciamo
1: ha
21: richieste sia dal Como che dalla squadra in cui è andato italiano, quindi...
1: Casale. Beh, l'hanno messo come suggestione, l'avevi citato tu prima. Dani Fabri dice: PS.
0: Adesso vediamo se ci
1: dice
0: risponde.
1: Ragazzi, non ci si deve neanche pensare. Castro, per una cifra intorno ai 40 milioni, può partire senza nessun problema. Storicamente, Tedesco gioca con un attaccante molto diverso, più mobile e profondo.
0: Ne ha avuti. Ne
1: chi ha l'identikit?
0: Ne ha avuti diversi. Sentiamo Dani. Cosa
1: Dani, ma stai parlando di Dallinga?
22: No, stavo parlando che nelle sue esperienze precedenti ha avuto un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Santi Castro, quindi nel discorso che stavate facendo, che seguivo mentre stavo lavorando, se devi fare una cessione probabilmente sacrifico lui.
1: Santifichi.
0: Anche santifichi.
1: Santifichi Castro tutti i giorni, ma sacrifichi e lo immoliamo alla causa a questo punto. E più mobile e profondo, che cosa intendi? Perché mobile forse Dallinga, beh, che attacca la profondità sicuro. È quello che fa.
22: Ma sai, lui a Lipsia aveva, ad esempio, aveva André Silva. Quello che era al Milan, che sicuramente è comunque un giocatore bravo dentro l'area, ma allo stesso tempo è uno che riesce a attaccare la difesa avversaria anche alle spalle. Molte volte faceva giocare anche in Cucù, sì. Prima punta a Lipsia.
0: Aveva anche Werner, no? Aveva anche Timo Werner.
22: Sai che Timo Werner, secondo me, non so se ce l'aveva anni lì.
0: Sì, no, aveva anche Timo Werner e spesso giocava, a volte giocava anche
1: esterno. Sta guardando
0: esterno.
1: Tutto, controlla tutto.
22: No, vabbè, anche quest'anno a Fenerbahce, lui era davanti a Noel Nasiri, loro hanno preso, che comunque sì, una prima punta, ma comunque forte anche nella ripartenza, e ha chiuso la stagione prima di essere esonerato, che giocava con il 2006,
1: esatto, certo. Che tra l'altro denota un certo, beh, personalità, eh? Personalità. Quindi Dani, tu dici così. Poi tra l'altro dici per Rowe, giusto per completare, nessuno secondo te mette sul piatto una cifra che va intorno ai 50 milioni, e per te è difficile che possa prendere così e giocare in un top club.
22: Oggi secondo me nei top club di Premier lui fa molta fatica a avere un ruolo cruciale o decisivo, comunque essere una delle prime punte. Il discorso diverso è: fai un altro anno a Bologna con un allenatore che ha un modulo che riesce a esaltare le tue qualità, ti confermi, riesci anche a fare meglio, allora l'anno prossimo le porte dei top club per Rowe si aprono, perché ha tutte le qualità per arrivare a giocare in un top club.
1: chiaro. Ok, abbiamo parlato di tutte le sfighe possibili.
0: Timo Werner è stato in quei mesi finali con Tedesco all'Ipsia, cioè è arrivato l'estate del 2022 che hanno iniziato insieme all'Ipsia, poi è stato esonerato a inizio settembre, quindi ha fatto un mese e mezzo in cui c'erano sia Nkunku che Werner, però quell'inizio di stagione non è stato positivo per Tedesco e poi è arrivato l'esonero, però sì, l'ho avuto sul finale di esperienza l'Ipsia, non nell'annata in cui ha vinto la Coppa, che è stata storica comunque, perché ha vinto una Coppa che l'Ipsia non aveva mai vinto nel 2022.
1: Sentite, secondo voi per Bernardeschi c'è la possibilità di vederlo anche giocare sotto punta, o per voi con Tedesco questa opzione non va tanto più là di quello che comunque vedeva anche Italiano in uno, che lì a destra è quando sta bene, comunque la differenza l'ha fatta.
22: Allora, io ti ho scritto anche nel mio post scrittum al messaggio che secondo me il titolare, se stanno bene Bernardeschi, probabilmente da quel lato lì. Detto ciò, ragionando a quello che ha fatto Tedesco nella sua carriera, lui si è inventato mezza punta Dani Olmo all'Ipsia, e Bernardeschi può essere paragonato a livello di tecnica a quel tipo di giocatore lì, quindi
0: perché non
22: provarci? Ovvio che dopo diventi molto trazione anteriore, perché con Orsolini, Bernardeschi, Rove più una punta, che sia Castro piuttosto che qualcun altro, dopo dietro dovresti avere due Manu Koné,
0: sì.
22: Giusto per fare un nome.
0: Esatto.
1: E Odgaard in questo senso voi lo vedete dentro?
0: È una valutazione importante quella, è per nulla scontata.
1: Come la vedi tu, Dani?
22: Adesso anche prendendo dentro Leo, lui all'Ipsia faceva giocare Forsberg tantissimo, è stata una delle sue chiavi tattiche principali, e Odgaard lo ricorda molto sia come attitudine che come movenze, soprattutto come fisicità, quindi potrebbe essere un giocatore che in un attacco che ruota molto sia di uomini che soprattutto in campo, Odgaard potrebbe essere anche una chiave del modulo di Tedesco.
1: Ma secondo voi è prematuro nella conferenza che ci sarà di Tedesco chiedergli un po' come se l'è immaginato il suo Bologna?
0: No.
1: Se con un sottopunta o con un 4-3-3 più puro, come abbiamo visto nell'ultima parte della
0: tanto
1: stagione italiana.
0: È un immaginare, no? E lui lo avrà sicuramente fatto, poi se lo vuole comunicare meno.
1: Dani, per te sarebbe prematuro, cioè se uno ti facesse una domanda così pronti via appena arrivato senza neanche aver fatto un allenamento? Solo per aver visto il Bologna per due anni, perché è due anni dai che segue un po' la squadra, perché ha mangiato la foglia, come si dice. Secondo te è prematuro fargli una domanda del genere? Cioè, se gliela faccio, guarda, la prende per un coglione?
22: No, non ti prende così. probabilmente ti fa solo passare per uscirne, diciamo, indenne, perché io credo che il wide scout e i video degli ultimi 20 giorni di Tedesco, penso che la sua televisione fosse rosso-blu. E poi se potrebbe anche venire fuori dicendo: storicamente i miei moduli con cui mi sono sempre trovato meglio è il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1, perché sono quelli i due moduli, diciamo, con cui lui ha sempre fatto molto bene. Quindi potrebbe dirti: stiamo lavorando per avere una squadra che possa ruotare intorno a questi due mobili, con giocatori con determinate caratteristiche. Potrebbe risponderti così, però non fai la figuraccia,
0: no?
22: Perché, cioè, nel senso, mi dispiace, mi sorprenderebbe se lui non ha le idee chiare. Quello mi sorprenderebbe.
1: Allora vi faccio una domanda così, che la butto come niente, cioè come se dovessi mettere dell'acqua dentro l'insalata, non c'entra niente. Ma questi 45 milioni per Ederson, che prima guardavo Leo e gli dicevo:
0: è il tuo crucio di stamattina,
1: penso, però ho paura di parlarne troppo perché ho il terrore che abbia un più uno non scritto e che non si trova da nessuna parte. Non lo trovo, ho chiesto anche a Leo: lo trovi? Non lo trovo.
0: Non
1: quindi
0: sembra
1: Ederson
0: esserci. Non sembra
1: salvo
0: esserci.
1: Esatto, per tutto quello che puoi trovare di informazioni sulla rete, è adesso scala nel 2027. 45 milioni. Insomma, non sono pochi.
0: Centrocampista brasiliano che ha vinto l'Europa League nazionale 99.
1: Luglio 99. E
0: quest'anno
1: allora
0: un po' di infortuni, ma giocatore integro.
1: Assolutamente.
0: Nella sua, cioè nella sua interezza.
1: Lukumi è un giugno 98, cioè ha un anno in più, non ne ha 26, ne ha 27, e anche lui scade 2027. Ma secondo voi c'è la possibilità che alla fine stiamo parlando di 20 milioni che poi alla fine sono giusti perché Ederson a prezzo pieno, mettiamola così, ne vale 65? Che cavolo ne so, 70, sparo un numero, e quindi è stato venduto a 45 e quindi Lukumi viene venduto, valutato 20, oggi scriveva per esempio Benny, dai 20 in su viene valutato, più o meno una cifra attorno ai 20, poi cerchi di rosicchiare qualcosa di più. Perché parte dai 40? Cioè c'è una differenza così alta tra un giocatore come Ederson e uno come Lukumi sul mercato per te? Dani?
22: Guarda, secondo me quello che cambia molto è dove va. E nel senso che va in una società che è il Manchester United, che ogni anno spende e spande cifre folle. Non ti dico a caso, ma perché non ci credo, però comunque insomma non c'è proprio una linea ben definita su come stanno spendendo i soldi a Manchester, sì, a parte United.
0: È vero, è vero.
22: Quindi quello secondo me ti chiama il Manchester per Lukumi, sai che probabilmente si gira voce che Maguire non sia più, diciamo, in una posizione, sì, così sicura, ma allora gli butti lì, se lo volete sono 40.
1: Infatti, anche a me è un po' sorpreso. Pensavo.
0: Beh, comunque l'Atalanta nelle ultime estate ha vissuto dei bracci di ferro importanti su richieste che ha tenuto sempre alte. Ha perso su Kuhn-Meiners, nel senso che poi alla fine ha ceduto, però su Lukman no.
1: Sì, però a cifre
0: elevatissime, no, certo, però comunque non scende. E poi a volte tiene anche forse a volte un po' controvoglia il giocatore, cioè con Lukman l'ha tenuto controvoglia.
1: Sì, sì, ha perso,
0: no?
1: Sei
0: per
1: mesi,
0: forza. Quindi anche quello che sta succedendo con Palestra. 50 milioni sono tanti, eh? Cioè 50 milioni per Palestra sono tanti.
1: E Marotta ha fatto capire che il prezzo è giusto e che probabilmente lo lascia lì dov'è.
0: Chiede uno sforzo extra all'Inter? Vorrebbe che la proprietà facesse l'investimento?
1: Non credo che lo solo possa permettere, sai, l'Inter.
0: 50 sono tantissimi.
1: Neanche l'Inter può permettersi 50 milioni. Se lo prende il Como. Vuoi dirci questo?
22: No, Palestra penso che andrà in Inghilterra.
1: È possibile.
22: Mentre quel ruolo lì all'Inter credo che sia un giocatore che ci ha fatto gioire tantissimo.
0: Ah, Ndoye. Dici che è quel cavallo di ritorno, perché poi l'estate prima...
1: Ma l'hanno pagato 40, oh.
0: No, certo.
1: 42 più... 3 che forse raggiunge di bonus,
0: più 5 di ingaggio.
1: Sì, e speriamo, cioè, che ci sia qualcosina sulla rivendita. Sì. Bisogna guardare. Mi sta chiedendo se c'è una percentuale sulla rivendita di Calafiori. Credo di sì, ma non ne sono sicuro. Vi dico la verità: 8 volte su 10 c'è sempre sulle cessioni del Bologna una percentuale.
0: Dobbiamo verificare questa cosa.
1: Così come negli acquisti, ovviamente. Così come negli acquisti. Però
0: questo ce lo ricordiamo benissimo.
1: Esatto, esatto, purtroppo sì, perché va pagato pegno. Va bene,
0: comunque
1: Dani.
0: Comunque Ndoye ha fatto la chiamata di Ndoye all'Inter per sostituire Dumfries.
1: Spero che non succeda mai.
0: Diouf non è pronto per fare il titolare, Dani? Lì a destra.
22: Per me Diouf è un giocatore tecnicamente molto molto forte, che mi ha impressionato tantissimo nelle ultime uscite. Non so se quel ruolo lì è proprio adatto lui o è più
0: mezzala
22: trequartista.
0: Beh, ha fatto bene in entrambe.
1: Comunque va detto che come quinto Ndoye è proprio un guanto, soprattutto come gioca Kivu, poi proprio ne parliamo.
0: Sì, ancora
22: per
0: di più
22: me
0: con
22: è il sostituto ideale di Dumfries.
1: Direi proprio che il profilo è un guanto.
0: Poi dopo una stagione così è anche forse il momento giusto per andarla a prendere.
1: Dani, l'ho chiesto anche a Leo prima. Quale idea ti stuzzica di più sulle panchine? Parlo solo delle panchine, non parlo di squadre in generale. Quale idea ti stuzzica di più come combinazione delle panchine che si sono venute a schierare quest'anno? Vai.
22: Facilissimo, Domenico Tedesco.
0: A me l'aveva fatto escludere, ad eccezione di Tedesco.
1: Vabbè, l'ho lasciato.
22: Ad eccezione di Tedesco.
1: Ma davvero dici più di Calafiori e Sassuolo? È una bella combinazione.
0: No, Aquilani.
1: Scusami, parlava di più di Aquilani e Sassuolo?
22: Sì, perché è una rottura col calcio italiano. Un profilo europeo, un profilo che ha avuto ottimi palcoscenici dalla nazionale belga all'Ipsia, quindi mondo Red Bull, Fenerbahce. Cioè, trovare un allenatore con queste caratteristiche che sposa una causa come Bologna, con tutto, immagino, le sue metodologie anche innovative o diverse dalle nostre, mi stuzzica tantissimo. Tralasciando quella, Aquilani a Sassuolo può essere interessante, perché secondo me, anche se a Firenze primavera giocava a 4, non li vedo due calci che, diciamo, si uniscono molto. L'altra non c'è molto che mi stuzzica, onestamente, neanche grossa Firenze, onestamente, che secondo me non so neanche se ha fatto la scelta giusta in questo momento.
1: Sempre secca, così chiudiamo e ti ho spolpato. Se dovesse finire come diciamo, prendo da dove partivi tu, cioè se proprio devo sacrificarne uno, Castro, c'è il rischio di Freuler, c'è quasi la certezza di Lucumi, a tre quarti di spina dorsale se ne va. Non ti preoccupa? Non ti preoccuperebbe fossi in Domenico Tedesco?
22: Probabilmente questo è il momento migliore perché succeda questo. Vediamolo dal lato positivo: nuovo allenatore, nuove gerarchie, nuovo sistema di gioco, nuove idee calcistiche più che sistema di gioco probabilmente. E quindi se devo trovare l'anno per fare questa rivoluzione, forse questo è il migliore.
1: Ma ragazzi, io vi vedo con una convinzione, io ho solo dei dubbi quest'estate. Mentre su Italiano ero dritto, dritto proprio, ho detto Italiano, cioè ce l'ho. Motta, dubbi della Madonna. Tedesco mi sono ritornato al momento di
0: Motta, dubbi nell'estate o dubbi all'arrivo?
1: Il cambio per Sinisa era un momento cambio, molto delicato.
0: Quindi all'arrivo, non in estate. Cioè, estate 23 eri già convinto. Cioè Motta aveva già fatto.
1: Ragazzi, vabbè. Sì, una breccia.
0: Vabbè, certo.
1: Sì.
0: Eravamo sparati a mille.
1: Però sono contento di sentirvi così perché mi serve. Dani, ti ringrazio tantissimo. È stata una bellissima vigliacata che ti ho fatto.
0: Mitico,
1: con
0: Dani.
1: Grande piacere.
0: Ciao. Dani,
1: ti do un bacio.
22: Ciao a tutti, ciao.
1: E andiamo subito in pausa.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange Intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare?
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 €. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 €. Il Doposole a 6,99 €. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 13:22, abbiamo salutato Dani Fabbri, devo recuperare un sacco di... Leo non si muove da qui, oggi ho deciso così, da imperio. Grazie, tra l'altro, sei un amore. Figurati. Perché oggi per me è una giornata un po' tosta.
0: No, poi comunque dai, ci sta.
1: Ci sta. Beh, a me piace, cioè, quando viene per esempio Monte, molto più divertente, anche gradevole se credo da casa. Ma la casa dal lavoro di nascosto. Comunque, ma la gente che scrive quei messaggi, che è già finito tutto ancora prima di iniziare, chiedo, proviene da generazioni e generazioni di medium, va bene, la sfera legge i fondi del caffè, stabilisce un contatto con il futuro, semplicemente la fatanza, va bene, da peyote addirittura. Che erano gli insegnamenti di Don Juan di Castaneda, l'ho letto al liceo.
0: Sì, io...
1: L'hai letto?
0: No.
1: Ma è un libro abbastanza...
0: Ne ho letti altri.
1: Beh, un bel libro, bellissimo.
0: Te lo consigli.
1: Avevo 18 anni, un libro che si legge in gioventù, non sei un po' ribelle. Perché secondo me...
0: Tipo Jack Frusciante uscito dal gruppo.
1: Non ho mai mangiato un peyote, lo dico con grande serenità.
0: Magari credo... buono.
1: Ma guarda, non ho il coraggio, perché poi io sono uno che viaggia con la mente già da solo, non c'è bisogno di stimolarla. Ci sono svariati posti che possono forse curarvi, va bene. Altro consiglio,
0: andiamo,
1: state
0: oltre
1: a casa e seguite le cose. Bene, c'è della polemica in giro. Io penso che la cessione di Rowe sia difficile per il semplice motivo che al Bologna è venuto a costare quasi 20 milioni, quindi quanto dovrebbe cederlo, ragionateci un po', per me è questa faccenda che inciderà.
0: Beh, è chiaro che non ascolti una proposta che sia sotto i 40, ma minimo, ma per me 40 non si cede. Per me 40 non può essere la cifra giusta.
1: Per Rowe, neanche per me.
0: No, assolutamente no.
1: È un delitto.
0: È superiore. Poi non so se è a 50, però per me 45 è la base.
1: Allora, facciamo così.
0: E lì ci aggiungi dei bonus.
1: Chi è stato il giocatore dell'Atalanta venduto a prezzo più alto in assoluto che non ti saresti mai... Højlund? 60 milioni?
0: Højlund anche di più. Højlund secondo me abbiamo sfiorato i 70-80.
1: Punta centrale, altissimo. Profilo diverso.
0: Però quello te lo potevi aspettare. Romero è stato ceduto a tantissimo. Romero è stato ceduto a una cifra folle. Højlund è stato ceduto a 79 milioni.
1: Madonna, non me lo ricordavo.
0: Sofascore, magari 60. Le cifre sono un po' diverse.
1: Pensavo 60, però... ricordavo meno. Mamma mia. Vabbè, attaccante centrale,
0: Cristian Romero,
1: pallino di Sartori.
0: 54. Sono tanti.
1: Ecco, ti dà la percezione di essere un Romero? Ti dà la percezione di avere una pepita in mano? Dai, un diamante grezzo?
0: È diverso, perché comunque come dicevamo prima nei ragionamenti su perché Ederson vale così tanto che è a scadenza, c'è la differenza tra Atalanta e Bologna comunque di questi anni, e anche come ha ceduto. Non che il Bologna abbia ceduto male, però le cifre sono state sempre diverse.
1: Vedi, cioè... qua scrivono: ma Ndoye è andato via a 45, come fanno a offrire 50 per Rowe? Però Ndoye ha fatto 2 anni a Bologna,
0: e
1: il secondo l'ha fatto completo, decidendo la partita di Coppa Italia. Cioè...
0: E Ndoye comunque ha 3 anni in più di Rowe. Rowe è un 2003. Quindi quest'estate rispetto all'estate scorsa ha 2 anni in meno, no? Di quando Ndoye è andato via l'estate scorsa. Quindi un giocatore che ha potenzialmente 2 anni in più di prospettiva. E poi ha fatto una stagione in Serie A, 6 mesi in Serie A. Beh, l'hai visto meno, quindi è ancora più da esplorare, e ha fatto delle cose però molto importanti. Ndoye in Champions League ha segnato?
1: Ma abbiamo dato la pubblicità? Ah,
0: certo,
1: male.
0: Sì,
1: vedi che te l'ho detto, sì, che, figurati sì, se sì. Mi metto a fare Castaneda di turno. La...
0: è il peyote. È il peyote. Mi hai guardato come se avessimo venduto già un giocatore.
1: Ho avuto un voto totale.
0: No, veramente. Comunque Ndoye non ha segnato in Champions League. Jonathan Rowe ha segnato contro l'Aston Villa ai quarti.
1: Con la Roma.
0: Ha segnato con la Roma. Ha segnato contro la squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto.
1: Ha fatto un assist saltandone 4 all'andata con la Roma.
0: Non sono cose di poco conto, comunque. Poi Ndoye ha segnato il gol in finale di Coppa Italia. Per carità, però, da un punto di vista del palcoscenico internazionale, Rowe ha dato più garanzie di Ndoye.
1: Io non lo cederei mai quest'estate.
0: Ma se fosse per
1: no,
0: me.
1: No, è che più ne parli e più ti rendi conto che è troppo presto.
0: Ah no, beh, certo.
1: E poi alla fine solo che alla Fiore è rimasto un anno.
0: Sì.
1: Almeno nel dolore, i 2 anni sì. li hanno fatti tutti di stress.
0: Beukema 2, Zirkzee 2. 2 o 3?
1: Beukema 2.
0: Sì. Ultimo di Motta.
1: Ultimo di Motta solo? Non sì. Aveva fatto anche l'anno prima con
0: no,
1: Motta?
0: No, c'erano Sumaro e Lukumi.
1: Allora, 2 di Beukema, 2 di Zirkzee,
0: 2 di Ndoye,
1: 1 di Salemakers.
0: Però lì è stata anche una scelta della società. Lì è stata una scelta della società. Cioè, non è stata una cessione, però lì è stata la scelta della società di puntare su Cambiaghi.
1: Io ho un dubbio ancora, però... me lo sto un po'
0: su Salemaker, su Salemakers, che la pronuncia
1: no,
0: giusta
1: anche
0: è Salemakers.
1: Italiano su sto discorso di Cambiaghi, non Cambiaghi, che Sartori avesse il pallino di Cambiaghi ne sono sicuro, perché
0: certo, ma dall'Atalanta
1: gliel'aveva
0: poi
1: già proposto, poteva arrivare in prestito, poteva essere un'operazione da far prima.
0: L'ha visto crescere,
1: non
0: a
1: l'ha voluto Motta.
0: Motta
1: non so quanto sia
0: profilo diverso,
1: perché io ho spinto tantissimo, ma ti dico, non mi vergogno di dire, forse su quello sono andato troppo sicuro, cioè che forse molto anche italiano, che preferiva uno con le caratteristiche di Cambiaghi perché gli strappava in continuazione, piuttosto che uno molto tecnico come Salemakers che gli poteva fare altro.
0: Io credo che non sia mai piaciuto l'attitudine mentale di Salemakers alla società. Credo che il profilo mentale del giocatore, per come era un po' schizofrenico, per quella a volte foga eccessiva, per quella a volte un piccola mania di protagonismo, egoismo che aveva dentro il campo, che però era sana a volte, però ti ricordi all'inizio che voleva strafare e lo diceva Motta?
1: Sì, sì,
0: no,
1: fece un girone d'andata che è stato disastroso.
0: Esatto. Secondo me la valutazione mentale su quelle caratteristiche dentro il campo del giocatore non facevano impazzire la società.
1: È un ingaggio molto importante.
0: Era effettivamente così? Cioè voleva
1: lui voleva penso più di 2 milioni, se non ricordo male. A memoria doveva
0: allora
1: essere
0: questo
1: più
0: era
1: di 2 milioni.
0: Questo allora era un altro elemento. Però secondo me, a livello proprio anche di com'era lui per attitudine, piaceva di più l'idea di un Cambiaghi che...
1: Può essere. Io
0: vabbè, cioè,
1: sono
0: tornando indietro,
1: che comunque
0: chi è che avrebbe...
1: in quella scelta lì ci ha messo del suo.
0: Magari...
1: Ma ho un dubbio. Forse più la società che bisognerebbe chiederlo all'italiano adesso che ormai è passata in prescrizione.
0: Ah beh, certo,
1: si
0: anche
1: può
0: perché
1: anche fare.
0: Eravamo alle porte di un'esperienza in Champions League e secondo me il belga avrebbe fatto molto comodo, cioè, vabbè, ma...
1: Buongiorno, io penso che i discorsi possibili e sicure cessioni tra il mister e la società li abbiano già fatti. Comunque mi tengo Rowe e vendo Castro e Dallinga.
0: Mi sembra che siano tutti molto d'accordo su questa, cioè se devono scegliere.
1: Io sui discorsi chi vendere e chi no, però sapete ragazzi che non sono molto d'accordo con lo fa il mercato all'improvviso.
0: Ma infatti.
1: Cioè per me gli avranno detto forse uno dei due partirà, non lo so che cosa passerebbe, però lui sì, l'altro no, per me non hanno detto. E su questo penso che non possiamo azzardare di più, anche noi. Come dice, impossibile ora azzardare, ipotesi di mercato. Si può dire però che rispetto
0: alla
1: Juve, che hanno preso perso Vlahovic e un mare di soldi per la non Champions, il Milan che non ha mandato manco un dirigente alla stesura dei calendari e sembra allo sbando, la Lazio che i tifosi sembrano disetteranno in toto, pure la PTV, il BFC è comunque una società solida e sicura, e sicura di sé.
0: È vero, eh.
1: Vabbè, ma su questo non
0: su
1: c'è
0: questo
1: dubbio.
0: Non c'è dubbio, basti pensare che non c'è al momento un dirigente che può trovare la risoluzione di contratto con Allegri. Cioè Allegri non si è ancora liberato del tutto dal Milan e non ha ancora firmato col
1: perché
0: Napoli.
1: Non c'è nessuno che può firmare.
0: Lo diceva Di Marzio ieri, perché ancora
1: Bazza diceva che hanno mandato il team manager perché non c'era nessuno.
0: Capito, è una situazione
1: di grado più alto.
0: siamo al 9 di giugno, ancora è presto, però
1: occhio,
0: diciamo
1: poi
0: che
1: magari
0: ti aspetti altra programmazione dal Milan.
1: Però magari Milan incastrano le scelte giuste e poi tutto quanto viene poi...
0: Non puoi saperlo come saranno messi a fine agosto.
1: Mi sono perso una cosa che... Ecco.
0: L'illuminazione.
1: Bazzani ha detto una cosa ieri sera che mi ha messo l'ansia.
0: Quale?
1: Lo ha detto. Non è un caso. Certo ci sono le abilità degli allenatori, ma se Motta e Italiano fanno bene è perché sotto c'è una società solida e dirigenti molto bravi. Se no certe cose non succedono.
0: Aiuta molto.
1: Poi lui dice, certo, due allenatori molto bravi.
0: Certo.
1: Quindi tutte le due cose insieme. E siccome a Bologna c'è sempre la tendenza che i meriti sono dell'allenatore, le colpe della società, questo è un racconto, un filone di un racconto che non ti chiedono neanche un commento, questa
0: grazie
1: è una cosa completamente personale. Sai, questo è uno stress test.
0: Non solo a Bologna, va detto, eh.
1: Sì, sembra sempre, sai, che,
0: cioè,
1: che
0: al
1: allenatori...
0: Milan quest'anno era colpa della società. Al Milan quest'anno era solo colpa della società, non era colpa di Allegri. Non è mai stato messo in discussione Allegri quest'anno.
1: Assolutamente sì.
0: È stato messo in discussione tutta la società. Aveva zero responsabilità Allegri. Zero, no,
1: anche conta al Napoli.
0: Anche conta al Napoli.
1: Allora,
0: vabbè, ti ho fatto divagare.
1: È stato l'esempio al contrario, conta al Napoli per farti per dare almeno una parvenza di,
0: certo,
1: un contrapasso. Ecco, questo è uno stress test. È un esame, facciamo prima, che oggi non vengono, abbastanza pesante, perché da un lato sono molto curioso di vedere se reggiamo l'urto, perché allora secondo me si rompe anche un po' un filone,
0: anche perché è 3 su 3.
1: Se poi invece non rompi il filone, dopo rompono i coglioni, che è un altro discorso di nuovo, capito? E allora sono,
0: dici che dai conferma a chi dà la teoria dell'allenatore come...
1: Sono preoccupato, no, in generale su Tedesco, ma perché sono fatto male io e vedo che su di lui c'è il rischio che poi si concentri troppo l'attenzione e diventa pesante lavorare. Quindi dobbiamo essere molto bravi a cercare di scindere quello che è il problema del celodettismo, vale anche per me, non solo per gli altri, anch'io devo stare attento a non cadere nella questione.
0: Ma alla fine Manfred
1: è
0: giusto
1: valutarla
0: che...
1: come parentesi, poi la inseriamo nel contesto, certo, però la guardiamo come caso da solo, senza precedenti, senza cose, perché comunque va a ereditare due passaggi di consegne importanti.
0: Assolutamente,
1: non
0: ma
1: solo uno.
0: Il punto su cui credo che ci sia ottimismo da parte dei tifosi è perché c'è fiducia proprio nella società. Cioè il discorso che facevamo, no? Molti danno alcuni danno per tanti meriti agli allenatori e poche la società, ma invece la fiducia che io leggo in Tedesco è una fiducia che parte dai tifosi che hanno fiducia nel Bologna. Cioè per me è questo il motivo per cui c'è molto ottimismo e tu dici occhio cauti, ma per me è quello il discorso di base.
1: Devono essere bravi a non tradirla nel mercato di quest'anno, che dei 3 mercati che abbiamo fatto questo certamente è più difficile.
0: Vabbè, sembra sempre comunque il più difficile.
1: No, questo è il più difficile.
0: Era difficile anche quello dell'estate tra Thiago e Italiano con la Champions, quello era durissimo. Dovevamo fare la Champions. Dovevamo
1: e per
0: fare...
1: come era andato quel mercato, siamo stati tutti abbastanza severini.
0: Sì, perché comunque avevamo perso Calafiori, abbiamo preso Casale
1: ed Erlich.
0: Esatto.
1: Partiti malissimo. Quindi,
0: certo, ed è andato via Zirkzee. È andato via Zirkzee, abbiamo preso Dallinga. Quindi era un mercato anche quello. Questo non che sia semplice, però qui hai campionato Coppa Italia.
1: Sì, io mi ricordo che quell'estate ci diedi un po' giù, cioè dissi:
0: ah, gli imprevisti sono molto più alti.
1: Rischi calcolati, si prenderanno le loro responsabilità. Comunque, sì, era l'anno della Champions proprio.
0: e cambio di allenatore, cioè affronti una competizione che non conosci e lo affronti con un allenatore con cui non ci sei arrivato.
1: Ma poi che... il destino vuole che quella squadra, tre giornate dalla fine, quattro gol di Orsolini a San Siro, siamo terzi momentaneamente in classifica, poi ne pigliamo tre, va tutto in
0: al sessantesimo eravamo quattro,
1: terzi in classifica,
0: terzi, sì. Terzi era in venerdì sera, sì, se mi ricordo bene,
1: si è giocato, quindi
0: si giocava il 9 di maggio, la finale è stata il 14,
1: bravo, esatto,
0: tostissimo, però è andata bene. Siamo qui a raccontarlo.
1: Il giorno più bello della mia vita.
0: E anzi, probabilmente dopo quella sconfitta per 3-1 a San Siro non l'ha detto nessuno, però magari qualche pensiero in più sul fatto che avremmo vinto la Coppa 5 giorni dopo c'era.
1: Anche per me, io l'ho pensato.
0: L'ha detto anche Italiano tante volte e anche De Silvestri diverse volte lontano dai microfoni.
1: Io senza coraggio non l'ho mai detto.
0: Ma nessuno l'ha mai detto. Ma
1: però l'ho pensato.
0: Era da matti dirlo prima.
1: Troiler da tenere tutta la vita. L'anno scorso quando è mancato si è visto molto bene quanto era incidente nella performance della squadra, però al 100%. O almeno al 90%.
0: Dopo l'infortunio non lo è stato. Dopo l'infortunio non lo è stato al livello che lo abbiamo visto prima.
1: È comprensibile, ma sono d'accordissimo con te. Meglio cessione di Castro a 35 milioni che Roa a 50, fa le cifre. Campione tranquillo, il fenomeno tra virgolette Orsolini non lo chiede nessuno. Perché non un trio Orsolini, Bernardeschi, Rowe dietro Odgaard?
0: Odgaard prima punta.
1: Cioè, no.
0: Suggestione.
1: Non lo so, non lo vedo mai io prima punta. Mai. E la Zuzi gira sempre in San Donato. Claudio, ma Motta sta a casa anche quest'anno? Per me no.
0: Credo di no, anche perché ha trovato la soluzione con la Juve con un anno d'anticipo. C'era una clausola.
1: Ero molto curioso di vedere dove va.
0: Tantissimo, tantissimo.
1: Europa, Non Italia.
0: Non Italia, impossibile Italia.
1: Vero? Non succede che va al Milan.
0: Fino a che il Milan non trova la panchina, è giusto aspettarsi qualsiasi cosa, però è scotta, È una scelta che scotta, Cioè, anche per Motta stesso, tu andresti al Milan dopo quello che è successo con la Juve in questo momento del Milan? Non lo so se è giusto per Thiago Motta ripartire dal Milan, poi giusto o non è giusto non si sa mai prima quando si fanno le cose.
1: Allora, primo anno 68, lui parte dal primo da lì, comunque lui dice il picco, facciamo così, sì. 68, poi 62, poi 56, alla fine i miracoli non riescono. Prossimo anno 50?
0: Speriamo di no. Speriamo di nuovo 62 o di nuovo 68.
1: Lo 62 per te vai in conference?
0: Ah, se fosse per la stagione che abbiamo appena passato, certamente sì.
1: Per però, quella prima no.
0: Per quella prima no. Ogni stagione è diversa. Dipende sempre chi vince la Coppa Italia, dipende sempre come vanno le altre. Quest'anno l'Atalanta ha fatto, tra l'inizio tremendo con Juric e il finale zoppicante con Paladino, ha lasciato lì tanti punti. Quest'anno che viene chissà cosa succederà e magari se ci sarà qualche squadra che farà abbassare la quota. Non sto dicendo che il Bologna deve sperare che qualcuno abbassi la quota per arrivare sopra, perché non è che è influente solo questo, però è chiaro che la quota si abbassa se c'è qualche squadra che va a rendere un po' meno bene come è stata questa stagione.
1: Vi do una bella notizia che credo che farà felice Leo Vicari quando lo vedremo arrivare. Stroppa ha rinnovato fino al 2029.
0: Bene.
1: Sarà l'allenatore di Venezia, se lo merita tutto.
0: E vediamo se riusciranno a fare una salvezza, sarebbe bello. Per me Venezia è un...
1: Non so se lo posso dire, anzi non lo dico perché non so... Boh sì, penso che fosse nelle preferenze di Leo, non c'è niente di male.
0: Per il Bologna?
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Mi sarebbe piaciuto anche una soluzione... L'ha detta?
0: Più volte. Sì, sì,
1: l'ha detto?
0: Più volte.
1: Ok.
0: Sì, sì.
1: E io l'ho guardato sbiancando, però stimo tantissimo Stroppa. Andiamo in pausa.
12: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
15: Ciao.
2: c'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
16: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
15: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
16: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
15: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
16: No, è al Vicolo.
17: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
18: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
19: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
18: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
19: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
18: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
19: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
20: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
19: Fantastico, e adesso?
20: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
19: E loro risolvono?
20: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
19: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
20: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
21: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
22: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
29: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
22: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
30: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
31: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
30: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: Oh. Qua. Ma la domanda è semplice, ma se Sartori ha spento il cellulare per non ricevere appunto le chiamate richieste per Rowe, no? Che è incedibile, almeno così ho letto dai giornali, dalle sue dichiarazioni.
0: Sì.
34: Ma quindi in entrata non arriva nessuno, se c'ha il cellulare spento vuol dire che non può neanche chiamare qualcuno. Ah, oh, sembra un'ottima tecnica. Buona giornata a tutti da Manuel di Zola Predosa.
0: Rimaniamo gli stessi, no?
1: Rimaniamo questi. Il problema è che costano un po' troppo, 140, 130 di costi della rosa.
0: Eh sì.
1: Non li puoi gestire con 80-90 di ricavi. E mi sono perso. Beh, ragazzi, comunque di incedibili ci sono solo gli scarsi. Quelli sicuramente sono quelli più difficili da piazzare. Altri incedibili io sinceramente ci credo. Io credo nelle buone intenzioni.
0: C'è mai stato un incedibile?
1: Io credo che nelle intenzioni sì, poi che questo si verifichi a presentarsi di occasioni e circostanze, non sempre. Italiano non può rompere le scatole, avevamo letto, ABC di Nettuno Bologna 1. E se la chiamata di Italiano arriva a Bernardeschi invece che a Orso?
0: Beh, sicuramente
1: di no.
0: Molto molto sembrato un pupillo italiano.
1: No, è appena tornato in Italia.
0: Ma infatti.
1: Quello mi sento molto più forte.
0: Per la scelta di vita che ha fatto Bernardeschi, ha già fatto l'esperienza.
1: Bravo. Esattamente, lì mi viene molto difficile pensarlo. Italiano andando là a quelle cifre ha cambiato il suo status. Se lo vuoi da oggi lo paghi come un Allegri o un Conte.
0: Non è detto.
1: Neanche secondo me.
0: Poi però comunque non è più da due. Non è più da due netti. Cioè se dovesse tornare in Italia fra 1-2 stagioni. Poi ovvio che dipende anche molto da come andrà al Beşiktaş, ok? Però non è che ritorna e automaticamente è un profilo da 6, ma neanche da 5. Però non è più un profilo da 2. Secondo me non è più un profilo da 2 netti. Anche qui se dovesse tornare in Italia.
1: Qui c'è un discorso di uno bei colori, bravo, ma fermo restando che vivere in Turchia non è vivere in Italia, e su questo posso anche essere abbastanza d'accordo, ma soprattutto a Bologna a volte i soldi non pagano tutto. Ma io penso che con 6 milioni netti a stagione vivere a Istanbul sia una bella esperienza. Poi la situazione è una città molto giovane, ha aspetti molto negativi e aspetti positivi, però è un'esperienza, per esempio, in un determinato settore, in tantissimi, non proprio italiani, non tutti italiani, però in tantissimi sono trasferiti a lavorare a Istanbul, per dire, a fare, e con gratificazioni anche importanti. Quindi,
0: credo,
1: però l'Italia è l'Italia, lo sappiamo. E Bologna è Bologna.
0: Per noi è la capitale del mondo.
1: Orso
0: Bologna.
1: Per sempre Roe Castro, se non è quest'anno è il prossimo. Quindi Orso tutta la vita resta qua. Ok.
0: Ma infatti sono piani diversi.
1: Tra Orso e Berna. Terrai Orso. Pensa a te.
0: Beh certo.
1: Ma su Berna abbiamo già detto che la situazione
0: è... Sì, Berna mi sembra più che consolidato. Tra l'altro Berna ha firmato un 2+1, quindi quest'anno magari potrebbe anche essere aria di rinnovo se le cose vanno bene, no?
1: Bulgarelli era titolare fisso, dice Leo Icari. Ad Orso puoi garantirlo?
0: No, non l'ha mai garantito nessuno. Però erano le parole di Sartori, no? Quindi non sono state nostre parole, quelle di Bulgarelli. È stato un virgolettato di 2 giorni fa alla Gazzetta.
1: Poi c'è questo: ciao grande Manfred, però anche l'anno con gli introiti della Champions il BFC ha fatto delle cessioni belle corpose. Sì, però ci furono quella di Zirze e Calafiori che furono
0: quasi dimezzate.
1: Dimezzate.
0: Sì, non quella di...
1: C'era quella
0: di Calafiori era dimezzata.
1: E quella di Zirze era legata alla ricompra del cartellino del... Ti ricordi?
0: Bayern.
1: Con la gente che ha fatto tutto il suo cinema.
0: Sì.
1: E a Bologna che andava una percentuale irrisoria, quindi furono cessioni importanti, cifre importanti, ma di cui Bologna vide poco.
0: Sì.
1: Perché furono operazioni molto particolari, legate a condizioni... Così. Certo, il rischio su Calafiori era molto alto, eh?
0: Sì, certo.
1: Poi hai scoperto che quei 3 milioni mi sembra che fossero di differenza tra l'acquisto per la clausola del 50%. Calafiori arriva a 3 milioni, se no
0: arriva a 4,
1: pieno,
0: arriva a 4
1: e il prezzo pieno era 8, se non sbaglio.
0: Probabile.
1: Una roba del genere.
0: Sì.
1: Ho letto di Cop Miners Junior, lo conoscete? Orsolini, 30 milioni, andateci piano. Sì, forse mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo,
0: sì, vabbè,
1: però se dovessi pensare a una cifra irrinunciabile oggi per Orso, per me è quella, 20 milioni, io lo convinco con la forza a restare. Qualcuno dice, non è che ci tira lo sgambetto, scusami ti ho perso ma sono andata a memoria, che alla fine tira, resta lì e si svincola?
0: No.
1: Sarebbe tradimento.
0: Non credo sia nelle corde di Orso e nella anche modo di vivere di Orso. Io comunque Cup Miners l'ho visto qualche volta, non tanto,
1: io
0: però
1: no.
0: Ho visto in qualche
1: giocare la Z
0: è difficile. Avevo visto Carson dal vivo perché
1: con la Lazio.
0: Perché no?
1: Io con la Lazio.
0: No, io nell'amichevole, perché poco prima di venire al Bologna.
1: Ah, è vero, c'era
0: Carson,
1: stata l'amichevole.
0: C'era stata l'amichevole e quindi lo vidi lì e mi fece un'impressione clamorosa, quindi poi anche
1: un
0: lì
1: fenomeno.
0: Lo vedi una volta, non è detto, cioè lo devi aver visto forse una stagione intera.
1: Tu ci credi in Carson?
0: Guarda, ho già fatto la mia sparata estiva, siamo a posto con una.
1: Secondo me Leo risponderebbe di sì.
0: Dopo
1: glielo chiediamo quando arriva qua.
0: No, ma sicuramente.
1: Ciao Manfred, credo che le decisioni per chi potrebbe andare via saranno valutate insieme al nuovo mister per il progetto squadra. La scelta velocissima di firmare il contratto con Tedesco per me è un segno molto positivo che dimostra una volontà societaria di fare un campionato aggressivo e non un campionato contentino. Diana, Diana, sono molto d'accordo con te, bellissimo nome. Io manderei via Castra 40-50 e riprenderei Zirze, che Manchester lo vogliono mandare via, sì, certo. C'è un problemino che si chiama ingaggio.
0: Gaggio.
1: Lo vogliono mandare via a pedate, ma perché Bologna non vuole più prendere Zizè? Perché lo prenderebbero probabilmente, guarda, ti dico, veramente andando a fare la manica a nuoto, ma non credo che Zirze accetti un ingaggio da massimo 2 milioni. E se Tedesco fa diventare Darling on Bobber merita il premio Telma, va bene Gianni. E c'è una percentuale sulla rivendita di Calafiori, te l'ho detto, e leggo Gianluca Di Marzio in interessamento del Real, bisogna riguardarci, potrebbe, ma non ne sono sicuro al 100%.
0: Comunque il Bologna ha dato la notizia ufficiale, come dicevamo negli scorsi giorni, giovedì alle 11 allo stadio Dall'Ara, conferenza di presentazione di Domenico Tedesco, non sarà, credo, come quasi tutte le altre, non penso cambierà qualcosa in diretta, quindi poi dopo il Bologna farà uscire, pubblicherà sui suoi canali l'integrale della conferenza che daremo in onda direi dopo le 13 più o meno di giovedì, ma magari c'è la diretta.

0: L'abbiamo sempre detto.
1: Io Edgar tirato a lucido mi fa impazzire. Io ho proprio un debole, ma sono io forse troppo
0: sì,
1: di parte.
0: Io avrei molto interesse a chiedere a qualcuno di dentro a Bologna proprio come sono stati gli ultimi 6 mesi di Odgaard.
1: Fisicamente
0: sì,
1: dici?
0: Fisicamente, sì. Se ci sono state
1: qualcuno,
0: se ci sono state tante,
1: dice che ha avuto tanti problemi
0: sì,
1: fisici.
0: Sì, infatti, ma è quello che abbiamo sempre un po' saputo. Cioè c'è stata soprattutto una scelta tecnica o comunque
1: io la vedo più tecnica.
0: C'erano
1: però
0: anche dei motivi fisici che non lo facevano rendere per come l'abbiamo visto, cioè l'anno scorso era incontenibile, dai.
1: Incontenibile.
0: È stato l'elemento fondamentale della scorsa stagione.
1: Però io ho il dubbio invece che sia più tecnica che fisica. E quindi non lo so, in effetti Bologna ce lo dovrebbe un attimo sciogliere.
0: Vabbè,
1: passata anche in prescrizione,
0: magari,
1: no?
0: Sì, certo, infatti.
1: Magari a mercato chiuso, così siamo più tranquilli. Ne parliamo a settembre.
0: Sì, sì, va bene. Durante la sosta, fine settembre. Sai che quest'anno la sosta non c'è all'inizio.
1: Ma quando rifabbri quanto è alto il livello di ignoranza. Un saluto da parte di Ale PR. Era Cremino, lui capirà. E sì sì, ma vi seguo ogni tanto quando fate col bomber gli sketch. E Andy, che saluto, confino alla fine Forza Bologna, che è in pausa per tutta l'estate, tornerà subito dopo direi la prima di campionato.
0: Ah, sì.
1: Anzi, prima della prima di campionato.
0: Esatto.
1: Ciao Manfred, ma Lucumì l'anno scorso non aveva una clausola rescissoria che scadeva a metà luglio circa?
0: No. È vero, no è vero, non ti ricordo.
1: Ah, lo scorso anno sì?
0: Sì.
1: Lo scorso anno sì, poi scadeva.
0: Scadeva a metà luglio, a fine luglio? Metà luglio.
1: Scusami.
0: Non era, era da 28 milioni.
1: A metà luglio c'era la clausola rescissoria non esercitata, poi alla fine Nottingham è arrivato ad offrire...
0: A 28?
1: No.
0: È arrivato ad offrire il Sunderland. È arrivato a offrire 28, ma era già passato il termine per poter esercitare la clausola, quindi il Bologna ha detto no e il giocatore è rimasto.
1: Mi ricordi come si chiamava il difensore brasiliano del Nottingham?
0: Del Nottingham Forest o del Lille?
1: Del Nottingham.
0: Adesso lo andiamo a ritrovare.
1: Lo sa Frank che oggi era con te.
0: Esatto.
1: E lo ringrazio per il contributo di oggi all'aeroporto.
0: No, beh, è stato fondamentale, siamo stati in due.
1: Un faro.
0: Murillo
1: nell'orizzonte, no.
0: Morato.
1: L'offerta più allettante alla fine per il Bologna a fine l'ultima settimana comunque sarebbe stata quella del Nottingham, passata molto sotto traccia, dove dava cash più Morato come contropartita, che a me non stuzzica.
0: Conosco meno di altri.
1: Fatto col senno di poi, non ha fatto una stagione entusiasmante, ma come tutto il Nottingham. Ciao Manfredi, non si è ancora parlato dei portieri, Stefano da Imola. Evito il discorso come la peste perché non ho la più pallida idea di che cosa abbiano in testa. Io non lo so.
0: Però
1: Marzio
0: possiamo...
1: mi spiazza dicendo tanto interesse su Ravaglia.
0: Possiamo però pensare a quello che farà il Bologna, poi quali saranno le destinazioni eventuali dei portieri in uscita, non lo so, però...
1: Non è mercato giusto per trovare il budget per un portiere, per me.
0: No?
1: Per trovare anche quello?
0: Budget, cosa intendi? Qualche milione o proprio nessuno?
1: Quanto costa Falcone?
0: 6? 4? 5?
1: No, penso di più.
0: Di più?
1: Secondo me sì.
0: Quanti anni ha Falcone?
1: 27?
0: Vabbè, allora può essere anche qualcosa
1: 27?
0: In più.
1: 27?
0: Può essere anche qualcosa
1: più.
0: In più. Vladimiro Falcone è del 95, quindi ha 31 anni.
1: Gliene davo molti meno.
0: Non può andare oltre i 5 milioni di euro.
1: Ma perché mi ricordavo 27?
0: Lo so.
1: Chi guardavo?
0: Forse qualcun altro.
1: Ah, io ho guardato Di Gregorio, Falcone, vabbè, non lo nomino neanche tanto.
0: Hai guardato Caprile?
1: No, Caprile ne ha 23.
0: Caprile è del 2001, quindi quest'anno ne ha 25.
1: 25, perfetto, non me ne ricordo uno. No, i portieri io li ho guardati, ma ti parlo di 2 mesi fa quando si cominciava.
0: È un budget da mettere, che ci può stare, da mettere 4 o 5 milioni, credo che sia fattibile.
1: Su Falcone?
0: No, dico su un portiere, poi non so se Falcone.
1: Non so se è.
0: Io credo e spero soprattutto che Pessina vada a giocare. Cioè avere Pessina.
1: Però abbonamento solo per Skorupski. Tedesco. Tu sai quando inizia la campagna abbonamenti? Io no.
0: Inizierà nelle prossime settimane, immagino a fine giugno.
1: E metà, fine nel giugno. Libro di Castaneda, la storia del fungo che ti trova è un bello scarico di responsabilità. Sei un cretino. E i libri di Castaneda sono tutti fantastici, non c'è un'età in cui leggerli, anzi non è mai troppo tardi. A scuola dello stregone è il primo, ma forse il più brutto. E se
0: ce ne sono
1: molto
0: altri 9,
1: ti consiglio di andare avanti, ce ne sono altri 9. Io ho letto A scuola dello stregone.

0: bene, ci ragiono. Grazie. Non sto scherzando, sono passata a libri molto più tosti. Non vi dico neanche i titoli, anzi qualcuno me l'ho consigliato, per esempio. E Højlund passa alla squadra inglese per una cifra di 72 milioni di sterline, pare quasi 84 milioni di euro.
1: Beh sì, eravamo lì, su SofaScore c'era scritto 79.4, però sì, stiamo parlando di una cifra intorno agli 80 milioni di euro, qualcosa più, qualcosa meno.
0: Se offrono 40 per Rowe, secondo me Divay e Sartori lo caricano su un reshow a pedale e glielo portano, oh. C'è da Giacomo, io non credo.
1: 40, non lo so.
0: Per me no. Non facciamoci la testa, vabbè, abbiamo parlato solo di sfighe. Ma
1: carne secchi, forse
0: la prossima volta che avrò il piacere di averti ospite ti chiederò
1: cosa parliamo. Noi abbiamo parlato solo di sfide oggi,
0: vabbè,
1: no?
0: Di potenziali partenze, che comunque è un aspetto un po' bruttino, dai.
1: Lo so,
0: però fa parte del periodo, ripeto.
1: Già.
0: Fra un po' incominceremo a parlare di potenziali arrivi, per me è ancora presto fare il mercato, soprattutto azzeccare le scelte. Buongiorno Leo Vicari, adesso io vi lascio al fantastico Leo Vicari, il suo quasi gol, i suoi tronisti con la regia di Francesca Bolognini, vi do un grande abbraccio e vi ripeto, diamo il benvenuto a Domenico Tedesco, che sono le sue prime giornate bolognesi, che si goda la città. Ciao!
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 13:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Bentrovati. Tra Israele e Iran tacciono le armi su richiesta di Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. Intanto Israele continua i suoi attacchi nel sud del Libano, vi sarebbero almeno 4 morti solo stamani. E questa mattina le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il capo della Farnesina ha bollato come indegne le parole del ministro israeliano Ben Gvir, che dopo gli sviluppi sul caso Flotilla ha definito l'Italia il paese delle ciabatte.
12: Parole inaccettabili, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
11: Quanto l'Ucraina, Crosetto ha assicurato, sosteniamo ogni sforzo diplomatico a favore di Kiev. Intanto nella notte droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. E caccia ai presunti autori dello stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori da un locale, poi in un'auto. Indagini affidate agli investigatori della squadra mobile. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Nettuno Bologna 1.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Renault.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Tag 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
23: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
24: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
23: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
24: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
23: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Allora, subito due o tre cose da dirti. Buon pomeriggio, Leo Vicari, quasi gol, 14.04, Francesca Bolognini qua on the mix. Allora, te la dico prima così, no, perché dopo sennò ti arrabbi. Domani...
28: Non ci sei.
27: Domani sono in diretta dal... domani hanno saputo... Domani sono probabilmente all'S Lunga. È perché al reparto frutta e verdura hanno voluto e... No, c'è poco da fare quella faccia lì. Cioè, domani sono 47, sai cos'è 47?
28: Domi?
27: Orto che parla.
28: Bah.
27: Dai, va bene, dai. Allora, se no, ti dico anche quest'altra, poi vai a farti il caffè. No, poi aspetti che finisca e poi vai a farti il caffè. Scusa, faccio in svelto. In svelto è una cosa che diciamo noi o...
28: Mai.
27: Sai che dico in svelto? In modo svelto, non lo dici in svelto tu? Allora, l'ennesima cosa che non facciamo allo stesso modo, e questo mi rinfranca anche. Allora, ieri esco da qua e c'è uno che mi sta aspettando sotto e ha detto: aspettavo proprio te, ti devo rompere un po' le palle. Ok, cioè io faccio così un po' alla Canà, mi giro a destra, giro a sinistra, fa: oh, mio figlio va a Malaga, mi dai due dritte. Ecco, allora, quindi salutiamo Pietro che ha 19 anni, che ha un gran papà, che si è fatti delle gran chiacchiere. Pietro ha 19 anni, con sette amici va a Malaga quest'estate, quindi grande Pietro, andate a divertirmi. Tanti auguri di buon compleanno, come sempre il 9 di giugno li facciamo a due nostri idoli. Uno è Thomas Locatelli, che era il mio idolo quando giocava a pallone. Padel non so neanche le regole, francamente, anche se so che ha appena vinto un torneo con Totti. E auguri a Paperino, che fa 92 anni. Oggi è il compleanno di Paperino. E vi vorrei raccontare, prima di cominciare, tra l'altro oggi c'è una novità. Oggi, ma non ve l'anticipo, tra poco abbiamo mister Andrea Mottola, più tardi abbiamo Enrico Faggiano di Bologna Basket, in mezzo c'è una novità. E io vi volevo leggere Di una iniziativa, di una bella cosa che c'è, a cui noi come radio teniamo molto, perché domani ai Giardini Margherita c'è anche una prova, una partita, un'iniziativa legata al Baskin. Il Baskin, leggo, è il basket che unisce, perché faccio meglio se leggo, è il basket che unisce abilità e disabilità, forze e fragilità, uomini e donne, persone di ogni età. È il basket che mescola tutte le categorie di persone esistenti nella nostra società in uno sport progettato per tutti. È la massima espressione sportiva dell'inclusione. Anche quest'anno i Giardini Margherita ospitano questo spettacolo, il torneo ovviamente. L'appuntamento è per domani sera alle ore 20 e scenderanno in campo West River, Calderara, Onions Baskine, Faenza Baskin. Il sostenitore della serata è come sempre Banca di Bologna, quindi domani c'è questo appuntamento con il Baskin ai Giardini Margherita alle ore 20. Vi ripeto, noi come radio ci teniamo e anche personalmente ci teniamo molto. Quasi Gol comincia, siete voi, 366 402 4022.
0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
0: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
27: Ebbene sì, 14.09, ci siamo, buon martedì, io sono molto contento di andare subito a salutare un amico che settimana scorsa non abbiamo potuto sentire, a lui aveva un po' di raucedine, noi dovevamo fare degli incastri con gli orari, dai, poche chance, mister Andrea Mottola, ciao Andre.
6: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
27: Come stai? Un buongiorno, com'è andata settimana scorsa? Non abbiamo poi parlato del Molinella, sai?
6: Brutto tasto, cioè abbiamo perso la semifinale, e giocare alle domenica alle 16.30 è stato una cosa che non è possibile, soprattutto per dei dilettanti, però non è che abbiamo perso per il caldo, c'era anche per loro, abbiamo perso 2-1 contro la squadra poi che ha vinto il playoff. Quindi noi siamo terzi in graduatoria, speriamo di essere ripescati in promozione, perché? Perché ce lo meritiamo, perché abbiamo fatto secondo me un buonissimo campionato, quindi è finita per loro, è iniziata tanto per me, perché adesso è il momento che lavorano le persone che devono fare la squadra.
27: Banalmente, quando facevi l'allenatore, giugno era il mese più polleggiato.
6: Sì, giugno e luglio, perché essendo dilettanti, giugno, luglio e metà agosto erano i mesi dove ti riposavi proprio tranquillamente a livello psicologico, e invece adesso sei sotto pressione, perché a un certo punto devi fare la squadra, devi avere i contatti, devi parlare con 200 giocatori per prenderne due,
27: Devi fare quindi, meglio degli altri, devi arrivare prima degli altri, è il tuo devo campionato.
6: Sì, è vero, devo arrivare prima, devo combattere col denaro, con i rimborsi, e quindi ho già un cappello in mano che vado là a chiedere l'elemosina.
27: Questo, sì.
6: Però insomma dai, è il periodo giusto, sperando che arrivi presto il 22 di giugno dove mi faccio 10 giorni di vacanza.
27: Molto bene Andrei, ci sentiremo come sempre
6: dal
27: mare della Puglia. E, allora, io ho già tante domande da ieri, vado io un attimo a braccio ancora perché è arrivato Domenico Tedesco questa mattina a Bologna, verrà presentato giovedì, che è esattamente l'unico giorno dell'anno in cui io non riesco ad essersi, l'unico giorno dell'anno, sono 8 anni che io e il Bologna non andiamo d'accordo in questo, no? L'unico giorno dell'anno e l'unica ora dell'anno alle 11 di giovedì 11 giugno in cui io non riesco ad esserci. Vabbè, alle 10:30 ho l'avvocato fissato.
5: Leo, avrai modo nelle conferenze stampa prepartite? Ah no, le fanno alle 2.
27: Proprio quelle, esatto, quelle che da 8 anni vengono fatte alle 2. 4 allenatori diversi vanno alla conferenza sempre quando vado in onda io. Ma va bene così, Andre, no? Va bene.
6: Ci siamo noi,
27: dai, ecco.
6: Esatto.
27: Allora, questi che giorni saranno per Mimmo Tedesco?
6: Ma le solite frasi a conoscere la città, roba varia.
27: Ma per me è una cretinata enorme quella, no?
6: Esatto.
27: Nel senso che non possiamo saperlo, esatto. Se lui è uno che ha voglia. Dicevo prima con Manfred e Leo, c'è una foto che ritrae Vincenzo Italiano a Bologna? Io non l'ho presente.
6: Io neanche, l'unica foto che ho visto è stata quella che è sceso dall'aereo con la sciarpa del Beşiktaş.
27: Sì, ok, quindi abbiamo una foto di Vincenzo Italiano all'aeroporto di Istanbul. L'abbiamo visto in centro a Bologna sul pullman, come dice la Fra,
6: sì,
27: però
6: vabbè.
27: io Italiano in città a Bologna, io non l'ho presente una foto. Un'immagine.
6: No, è giusto, quindi no, ho detto che vorrà vedere la città perché sto facendo una battuta.
27: No, infatti.
6: Lui dovrà a un certo punto parlare con i direttori, parlare con i collaboratori, instaurare subito un rapporto, metodologie nuove, le partenze, il ritiro, come dovrà essere organizzato. Ci sono tante cose organizzative che un allenatore che dovrà stare qui fino a giovedì, venerdì, credo, ha da fare. Non credo che venga qui a fare un giro a San Petronio mangiando un piatto di tortellini rigorosamente in brodo, visto che la temperatura lo permette, e quindi direi che è così.
27: Anche vedere Casteldebole, Andre? Oppure al giorno d'oggi, quando sei abituato a un certo livello, cioè ti fidi delle strutture?
6: No, vai, perché secondo me Casteldebole è la prima tappa di Tedesco. E quindi secondo me dovrà vedere le strutture, dovrà vedere i campi, dovrà vedere il centro. Questa è una cosa, secondo me, molto molto importante.
27: Tu l'hai fatto nella tua carriera? Quando ti chiamavano, tu hai voluto vedere i campi?
6: Ma guarda, ti dico una cosa, già quando mi chiamavano ero contento, vuol dire che avevano stima nei miei confronti, però a ogni società che mi chiamava sapevo già il campo dove giocava e soprattutto dove si allenava. Quindi ero abbastanza preparato, cioè non ero un allenatore che arrivava dall'estero, mi ha chiamato quando sono andato a Masi e quando sono andato a 12 Morelli, sapevo già i campi dappertutto, a Bondeno, cioè voglio dire sapevo già il centro che mi allenavo, che è un fattore da non trascurare, soprattutto all'inverno.
27: Bello quello che mi dici. No, poi tu mi hai sempre detto che sei uno che quando non aveva la partita andava comunque a vederne un'altra. Quindi, cioè, tu hai un archivio in testa di conoscenza dei campi della provincia che è invidiabile per quanto mi riguarda.
6: Sì, e mi è rimasta perché, per esempio, stasera vado a vedere Verona Rimini di basket.
27: Vai a vedere Verona Rimini.
6: Quindi finita la Fortitudo, vado a vedere Verona Rimini.
27: E stanno 1-0 per Verona, no? Stanno 1-0.
6: Sì, ma c'ero anche domenica.
27: Ah, beh, insomma, ti sei trovato quindi, bene al Palazzo di Verona.
6: Sì, che inizialmente c'è l'aria condizionata. Poi chissà perché, alla fine del primo tempo, spengono tutto ed è un caldo. Un caldo incredibile. Incredibile.
27: Le tattiche, così quando apre il bar, chiudono l'aria condizionata.
6: Esatto.
27: Andrea, al volissimo, e poi andiamo in pausa. Io già, guarda quanti già messaggi per te. Allora, a parte che ci arriva una foto di un gagliardetto del Bologna della stagione 63-64. Carinissimo questo gagliardetto, si vede proprio che è vecchio e bello. Andrea da Malta ci chiama e ti voleva semplicemente chiedere a mister Andrea Mottola cosa ne pensi di Tedesco, e poi ti dice grazie che gli facciamo una gran compagnia.
6: Beh, allora intanto ringraziamo Andrea da Malta, che è una delle nazioni che mi piacerebbe andare, perché mi hanno detto che è veramente una chicca. Detto perciò, se vuole farmi un bonifico, io mandargli il biglietto.
27: Biglietto.
6: Io ci vado volentieri a scoprire questa nazione. Beh, guarda, cosa penso di Tedesco? Penso di averlo detto nei giorni scorsi
27: sì.
6: A Dario. E sono molto curioso, non tanto dell'uomo che è una persona gradevole, tutte queste cose qui, non conoscendolo. Ho guardato il suo percorso, che è sempre stato all'estero, ma soprattutto sono molto curioso di vedere i suoi allenamenti, la sua metodologia, perché un allenatore che viene dall'estero ha sempre qualcosa di nuovo. E quindi sono, per chi potrà andare a Valles, per me mai come quest'anno sarà una cosa importante seguire gli allenamenti del Bologna.
27: Mi fermo, Andre, grazie, leggo tra poco tutto quello che hanno da dirti e darti, ecco, nel senso di foto, magari, ecco, come sì, altri gagliardetti o biglietti aerei per Malta, arriviamo.
6: Ok,
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
10: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve? Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Spazio Occhiali Vision,
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: 14:22, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, una piccola rettifica, l'evento di Baschina questa sera, il torneo dei Giardini Margherita, piccola rettifica di cui chiedo scusa. Vado subito a salutare mister Andrea Mottola, ancora con noi, ciao.
6: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
27: Allora, dai, salve mister, ha spiazzato l'entusiasmo con il quale è stato accolto Domenico Tedesco. Per me questo entusiasmo è facilissimo da spiegare. Con Tedesco arriva a Bologna l'allenatore col curriculum più importante dell'era saputo. Un allenatore che ha vinto, che ha allenato squadre di livello europeo e non ultimo una nazionale importante. Siamo italiani e di conseguenza scettici, siamo convinti che da fuori Coverciano non possa arrivare nulla di buono. La realtà però è che Domenico Tedesco non è una scommessa, ma una certezza del calcio europeo. E io sono uno degli entusiasti, dice il nostro amico.
6: Ma penso che quello che ha detto il nostro radioascoltatore esprima grande euforia per l'arrivo di Tedesco, ma anche noi siamo contenti di avere un allenatore che venga da fuori dell'Italia, perché l'Italia, parliamoci onestamente, quello che passa con Berciano, come dice lui, è veramente poca roba, ma soprattutto non è stata, è stata poca roba chi è andato in panchina, d'accordo? Poi dipende sempre chi alleni, perché il materiale conta. Però devo dirti che l'entusiasmo è veramente un entusiasmo incredibile, perché io cioè quando giro per Bologna la gente mi ferma e mi chiede, anzi ringrazio tutti quelli che mi fermano, e perché certe volte bisogna stare attento, perché c'è gente che mi può dire anche dei nomi, però io a un certo punto
27: devono stare attenti così. Loro a quel punto
6: non faccio male a nessuno, anzi, e devo dirti che mi chiedono pareri e io il parere l'ho detto prima per radio, non voglio smorzare entusiasmi, però giustamente sono uno di quelli che vuol vedere questo allenatore lavorare.
27: La domanda che non sono riuscito a farti settimana scorsa, che non ci siamo sentiti, e quindi te la faccio adesso e la faccio ancora per i ritardatari, diciamo così, ecco, che sono all'ascolto, è questa: l'allenatore esalta ancora? Cioè, abbiamo preso quell'allenatore. Cavolo, un tempo c'erano magari uno o due allenatori al mondo che esaltavano. Mourinho, no? Prendevi Mourinho e c'era una gran festa. Perché? Perché ti arrivava qualcosa che rappresentava di più di un allenatore. Arrivava il capopopolo, dai, diciamo così.
6: Sì,
27: oggi
6: sì,
27: la tifoseria si esalta e si, passatemelo, desola, deprime se il nome dell'allenatore piace o non piace. Cioè, oggi ha sostituito il numero 10 l'allenatore, oggi praticamente.
6: Sì, sono d'accordo, però c'è, se tu avessi preso un allenatore italiano, secondo me non c'era questo entusiasmo. Prendendo un allenatore che ha un curriculum, nonostante l'età, un curriculum importante, quindi ha scatenato questo entusiasmo che si era smorzato col finale del campionato del Bologna e con l'uscita di Italiano, con qualche conferenza non idilliaca e soprattutto quando poi si è lasciato in maniera, abbracciamoci, non sarò mai nemico, non avrò mai male al Bologna, tutte frasi che ci stanno, no? Per l'amor di Dio. Però sicuramente questo ha creato l'arrivo di Tedesco abbastanza entusiasmo.
27: Aggiungo una cosa su Tedesco, è vero, è un allenatore che ha già vinto qualcosa, che è stato scelto da altre realtà importanti prima di venire da noi. Secondo me è anche bello che noi siamo i primi che accogliamo questo fascino esotico, perché questo allenatore ha il fascino esotico, calabrese, ma che ha vissuto tutta la vita in Germania, si è fatto da solo, parla sei lingue, sembra che noi abbiamo scelto lui ma anche lui ha scelto noi, cioè è una serie di ingredienti, sì, sì, sì. Andre, che come dicevi tu prima magari non scaldavano tanto i nomi del mercato italiano, bravi allenatori, ma non ti scaldava Di Francesco, non ti scaldava Palladino,
6: sì,
27: no?
6: Sì, non c'era gente all'aeroporto, si arrivava in aereo ma ce n'era pochissimi, a Casteldevole. Sicuramente fatto sì che la gente sia entusiasta. Poi alla fine sai cosa conta, Leo? Contano i risultati.
27: Assolutamente. Guarda,
6: conta quello che metti in quella la porta, metti i palloni dentro, vinci, allora sei portato ai massimi. Perdi, sei portato ai minimi, perché tanto è questo, la legge dello sport è questa.
27: Vocale.
17: Ciao Leo, sono Massimo, un saluto carissimo anche a Mister Mottola. Facevo questa domanda, stavo ascoltando adesso che parlavate dell'entusiasmo su Tedesco, Domenico Tedesco. Io devo dire la verità che anch'io sono entusiasta, ma secondo voi non è una conseguenza direttamente proporzionale data da quella che è la solidità che ha il Bologna? Cioè il Bologna adesso, se andiamo a guardare altre squadre, il Bologna ha una solidità enorme. Innanzitutto un direttore sportivo che non ce l'ha nessuno, un presidente che, voglio dire, sono anni che investe, quindi cioè averne, perciò è anche secondo me data da questo, poi chiaro anche dai risultati, a parte quest'anno che vabbè è andata come è andata, però voglio dire non ne facciamo un dramma, però secondo me tutto il contorno fa in modo che questo entusiasmo coinvolga anche un allenatore che magari conoscono in pochi. Ciao, grazie, buona trasmissione.
27: Andre, vedi, ognuno ha le proprie, oltre che teorie, ognuno ha le proprie ragioni, no? Per essere felice, contento.
6: Certo, e c'ho un ritorno in cuffia.
27: Togliamo il ritorno, sì.
6: Telefono. Ecco. No, ci volevo dire che sì, ha detto delle cose giuste. Allora, intanto io devo fare un plauso alla società, perché la società è una società che, vedendo un po' cosa capita a Roma, Lazio, al Milan, insomma si lascia un po' così molto molto sereni, e diciamo che adesso Bologna è diventata una prima scelta
27: anche bravi anche noi, Andre, credo, noi inteso sì. Come piazza, bravi anche noi, certo, come piazza a certo, non tirare certo. Troppo per la giacca,
6: sì,
27: nessun elemento della società, no? Ecco,
6: ma quindi. No, ma io mi ricordo dopo il Bologna che vinse a Roma in Coppa l'Europa League, avevo dei giornali romani che mi aveva mandato un mio amico, e c'era un attacco mediatico verso Gasperini, una pressione negativa nei confronti di Gasperini. Bologna è un paradiso, ragazzi, è un paradiso. Ci saranno i brontoloni, perché anche ieri a un certo punto parlavo con uno, è arrivato, è una persona che è un menagramo proprio per natura, che non sapevo cosa mi volesse dire in bolognese, tanto lo conoscono tutti. Oh, di balto ha saputo che si è messo in tasca di Bayou Stane.
27: Io l'ho guardato
6: e ho detto, ma scusa, cioè, non capisco questa esternazione. Tal sé.
27: Vabbè, è un modo di vivere questo,
6: sì, però gli ho detto fatti visitare, gli ho detto.
27: Ah, Andrea, io trovo che all'età che abbiamo raggiunto io e quasi la Francesca, che da domani la Francesca entra nel 40° anno di vita, e questo non entra nel, hai compiuto i 39 domani, quindi entri nel 40° anno, ecco.
6: Esatto.
27: Io ormai ho capito che divido gli argomenti delle persone da chi parla sempre solo, vincolato e declinato verso i soldi, e chi non li nomina praticamente mai. Cioè, io parlare dei soldi degli altri è uno degli argomenti preferiti sicuramente della nostra città, ma anche dell'Italia, credo, parlare dei soldi degli altri.
6: Hai ragione.
27: Non ha detto ah, speriamo di fare una squadra buona, ha detto lui si è detto vabbè. Io credo anche Andre che la tempistica in tutto questo, la tempistica abbia giocato un ruolo, ovvero finisce il campionato, l'allenatore, come hai detto tu, qualche conferenza stampa infelice da un punto di vista del ruolo che gli abbiamo dato, no? Quello del un po' del nostro mister, del nostro non del nostro condottiero, ma quasi, no? Cioè, per tanto tempo è stato l'unico che ha parlato del Bologna. Il Bologna non è una società in cui parlano molto, no? Fenucci parla 3 volte all'anno, Sartori non parla mai praticamente, no? C'è Di Vaio che parla e si presta a parlare prima e dopo le partite, però stiamo sempre circoscritti, no? Durante il campionato non si sbottona mai. Quindi avevamo questo allenatore che si è messo a un certo punto a parlare a ruota libera, a lamentarsi di quasi qualunque cosa, va a parlare col Napoli, se ne va, e noi un minuto dopo avevamo pronto Domenico Tedesco. Questo per me è esaltante.
6: Eh certo, vuol dire che il nostro direttore, oppure la società, dai, diamo lustro alla società, e avevano percepito, e soprattutto non so fatti trovare impreparati. Non abbiamo fatto il gioco delle tre palline, delle tre campanelle. Chi prendiamo? Mottola, Vicari o Ronzulli? No, prendiamo Ronzulli perché è più grosso.
27: La Francesca ha preso.
6: Però, sì, e quindi no, questo è un grande complimento che facciamo alla società.
27: Sì, questo è stato molto convincente per quanto mi riguarda. André, sì. Io avevo sbagliato e lo ammetto. Non so se anche tu eri della stessa idea. Io pensavo che la prima a scegliere l'allenatore e poi a cascata le altre ad adeguarsi sarebbe stata la nazionale italiana di calcio. Non è affatto così.
6: Dai, guarda, io devo dirti una cosa. Mi sembra una barzelletta la nazionale italiana di calcio. È una barzelletta che, allora, sento delle conferenze di Baldini che io sinceramente rimango un po' spiazzato. E nessuno dell'entourage dell'Italia, chi è? Da chi viene governata questa Italia?
27: Ah, è vero, adesso siamo.
6: Cioè, ditemi dei nomi, cioè, ditemi, perché non riesco a capire. Cioè, io se fossi.
27: No, oggi un riferimento fai fatica a trovarlo, un riferimento, perché? Esatto. Perché ci sono le elezioni il 22, sì.
6: Bravissimo, quindi dopo il 22 avremo sicuramente il capo e avremo l'allenatore. Chi sarà l'allenatore? Non lo so. Io penso che ritorni Conte, penso, però non ne sono sicuro, però anche Conte... Minestra riscaldata, Mancini, minestra riscaldata, cioè non abbiamo una persona che dica facciamo un percorso con questo allenatore che non sia un allenatore di nome, un allenatore che abbia fatto una certa gavetta nei club o nelle nazionali giovanili, che ti diano garanzie, ma soprattutto, Leo, dobbiamo trovare un allenatore che non accetta i bigliettini sotto la porta, mica deve far giocare.
27: Devo ammettere che anch'io, Andre, in questi giorni mi aspettavo che, visti i rapporti che ovviamente si hanno con la stampa, ci fosse già una sorta di vincitore in pectore, perché insomma, dai, Malagò mi sembra abbastanza in vantaggio in tutto, sì. Questo e un allenatore in pectore, cioè è passato tanto tempo dall'eliminazione con la Bosnia,
6: esatto, però vedi,
27: sì.
6: Finisci, scusami.
27: No, dicevo, ed è passato poco tempo da quell'eliminazione a quando i Gattuso, i Buffon non c'erano più. Cioè, quindi non è che dici, sì. Ah, forse teniamo Gattuso, vediamo. Gattuso è già alla Lazio da due settimane.
6: No, ma non è perché? Perché non c'è programmazione, Leo. Non c'è programmazione, non sono riferimenti. Cioè, noi siamo una nazione abulica a livello calcistico, perché non sappiamo da che parte prendere. Poi alla fine prenderanno la solita minestra riscaldata. Quindi belle conferenze stampa, io vorrò i giocatori due giorni prima invece che due giorni dopo, e tutte queste cose.
27: Siamo,
6: qui,
27: siamo l'Italia, sempre, l'orgoglio, siamo il sentimento,
6: l'orgoglio, lo sponsor giusto, e dai, voilà, ma basta.
27: Andrea Ale Z dice che l'uomo giusto al posto giusto, dopo essere stato allontanato quest'anno dalla sua squadra, è ancora Claudio Ranieri.
6: Ranieri è un gestore. Forse nell'Italia serve un gestore, però anche lì Ranieri non alleno più, alleno ancora, vado alla Roma, vado in attrito, vengo via, adesso l'Italia. Cioè, ma non abbiamo un'idea nuova, un'idea giovane, un'idea che dice guarda, noi abbiamo l'obiettivo è l'europeo, ok? Cerchiamo di fare due anni bene con dei nomi nuovi, dei nomi freschi, d'accordo? E dobbiamo ancora, perché non avendo idee, andiamo sempre su Conte, Mancini, Ranieri,
27: sono d'accordo. Zoff, sono d'accordo.
6: Cioè, questo è il discorso.
27: Allora, arriviamo subito con Andrea Mottola, grazie per le domande molto interessanti, andiamo anche un pochino sulle strategie di mercato del Bologna, arriviamo immediatamente.
18: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
19: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
22: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
23: Questo divano è bellissimo.
24: Prendilo.
23: Aspetta, anche quello.
24: Deciditi.
23: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
24: Problemi seri.
23: Allora li provo tutti.
19: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
25: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: 14.41, dai subito a salutare di nuovo mister Andrea Mottola e a leggere i vostri messaggi. Qua quasi gol al 366-402-4022. Ciao Andre.
6: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
27: È più importante sostituire molto bene Lucumi o Freuler, ti chiedono?
6: È più importante sostituire Lucumi, perché sicuramente sarà una grande perdita. Quindi noi possiamo avere due giocatori, Eghem e Elland, che sono giocatori sicuramente affidabili, però giocare senza Lucumi, se non prendi un prospetto giusto, ma non un prospetto giovane, cioè proprio un leader, non sarà semplice. Però sono anche convinto che se arriverà un giocatore importante ne trarrà vantaggio sia Elland che Eghem.
27: Sì, io credo che dopo tanti anni in cui abbiamo visto questi due giocatori, magari sarà difficile per noi all'inizio vedere qualcun altro lì, e anche, sta anche a noi, Andre, al netto di quello che può essere il nostro ruolo radiofonico da settembre in poi, ruolo mediatico, starà anche a noi non fare continuamente paragoni per quanto mi riguarda.
6: Purtroppo noi lo sappiamo bene. Io, per me, sto facendo anche il discorso della mia squadra, prendo un giocatore e non lo paragono mai a quello che è andato via, perché vuol dire farsi del male, e quindi e sarebbe anche ingiusto. Quindi chi viene dovrà fare quello che sa fare, senza guardare nome e cognome, e cercare di lavorare bene per la squadra.
27: Guarda Andre, io ti leggo questo messaggio perché è una critica nei tuoi confronti che io non trovo centrata, però è giusto che rispondi anche tu. Ecco tu, cioè non sto a continuare io a rispondere su WhatsApp. Ciao, perché mancare di rispetto così a Baldini? Mi riferisco a quello che ha detto il tuo ospite, che continua a dire nomi nuovi senza peraltro farne uno. A me Baldini mi ha entusiasmato per il messaggio che porta, per la pulizia morale, perché mi pare che i ragazzi che ha portato non hanno certo fatto rimpiangere gli altri. Quando si tocca il fondo mi parrebbe il minimo rovesciare il tavolo e ripartire dall'entusiasmo. Io ho chiesto a questo amico quale sarebbe la mancanza di rispetto che ha avuto Andrea nei confronti di Baldini. Ha detto che ha fatto conferenze stampa inverosimili. Beh, sono state conferenze stampa che da un allenatore della nazionale noi non siamo minimamente abituati e forse neanche pronti a sentire. Cioè, non ha detto delle conferenze stampa in cui ha detto delle boiate, ha detto sono state conferenze stampa inverosimili che evidentemente Andre non vede adatte a quel contesto lì. Per me andrebbero bene, ma se Andrea non le vede adatte a quello non ci vedo una mancanza di rispetto. Andrea, tutta allora, roba tua.
6: Allora, siccome io quando parlo al singolare, non al plurale, quindi io ho una mia visione, cioè non sta a me a fare nomi, non sono io il preposto. Se io fossi ai vertici della nazionale i nomi li farei, ma non mi sembra di aver mancato di rispetto a nessuno.
27: No, ma infatti,
6: cioè, per me Baldini ha fatto delle conferenze stampa inusuali per come siamo abituati. Può piacere, non può piacere. A me Baldini non piace, da quel gesto che ha fatto, che secondo me è un gesto che rimarrà, secondo me, grave, però perché devo dire che mi è piaciuto quando non mi piace?
27: Il gesto, parliamo del calcio nel culo, ecco, insomma, sono passati 20 anni, però sì, no.
6: Però io lo ricordo, certo, ma certo. Perché Baldini, toscanaccio, verace, tutto quello che vuoi, può piacere, non è, a me non piace, punto.
27: Ma guarda, cioè, perfetto, a me Baldini non dispiace, poi non è che stravedo in maniera, però a me Baldini non dispiace, ma quelle conferenze stampa lì, lo dico all'amico e lo dico a tutti quelli che magari hanno una convinzione contraria e cerco un attimino di riportarli su quello che è un piano di realtà, sono proprio quelle conferenze stampa lì che impediranno a Baldini di essere preso in considerazione da un presidente federale.
6: Perché? Assolutamente.
27: Perché? Perché lo è troppo verace.
6: Sì, sì, cioè, ma guarda, anche io devo dirgli una cosa, devo dire a Baldini che è uno di quelli che non ha peli sulla lingua ed è giusto quello che
27: come
6: dici
27: Loris
6: tu,
27: Batacchi,
6: che è troppo, che è troppo verace. Non mi piace neanche il paraculo, scusami l'espressione.
27: Certo, no, no, no, ma non è una questione di piace o non piace per me. Io so che se tu sei un presidente e ti prendi in casa uno che ad ogni conferenza stampa ti dà un titolo, spesso nel calcio, spesso nel calcio ti fanno paura quelli che ti danno il titolo ogni conferenza
6: stampa.
27: Sì,
6: è vero, è verissimo.
27: Cioè, Sinisa era un grande allenatore, non era facile gestirlo tanto Sinisa, eh?
6: No, assolutamente.
27: Per dirne un altro, e poi ne avremo tantissimi altri. Oggi Mourinho viene chiamato dal Real Madrid proprio per il motivo opposto. Oggi serve uno che distrae.
6: Sì,
27: esatto. Che Real va male.
6: Esatto.
27: Serve uno che faccia parlare di sé. Ciao mister, certo. Lo sappiamo, Sartori ha spesso la bocca cucita, ti dice un tuo omonimo. Poi si dimostra di ottenere validi risultati. Ma cosa sappiamo dello staff di Tedesco? Vorrei far notare che dopo Delio Rossi è un tecnico che non è stato un calciatore professionista. Ok, dello staff non sappiamo ancora niente.
6: Beh, sappiamo che c'è
27: Tarozzi, sì,
6: però, che non è mica poco, prodotto bolognese, io sono molto amico e mi ha fatto non piacere, piacerissimo quando ho saputo questo, d'accordo? E poi andremo a vedere i vari componenti dello staff di italiano.
27: Di Tedesco,
6: di Tedesco, ma ragazzi, qui ci metterò un po' di tempo prima di Tedesco, italiano. E questa è una cosa molto importante, hai capito? Perciò già Tarozzi è un nome gradito, vedremo cosa succederà.
27: Sì, dai, bella storia anche Tarozzi che andò via da Bologna. Tarozzi fu la prima secchiata d'acqua di un certo tipo di mercato. Poi non importò niente a nessuno perché magari Tarozzi era un ragazzo non conosciuto ancora a livello nazionale. Però ai tempi, quando il Bologna prende Baggio, c'è bisogno di soldi. La Fiorentina arriva con i soldi in bocca per Tarozzi e Tarozzi da un giorno all'altro è un giocatore della Fiorentina. Ed era ancora un calcio, allora, Andre, in cui no, sì, non lo potevi dire praticamente. Poi è vero, cioè, no, potevi, certo, ma non lo dicevi mai.
6: Sì, non lo dicevi mai, perché il fatto che Tarozzi, me lo ricordo bene, che Tarozzi ha dato la richiesta alla Fiorentina, era già a Fiesole.
27: Sì. Il Bologna prende Baggio, ricordo ancora il titolo, il Bologna prende Baggio e vende Tarozzi. E lui non se lo aspettava, certo, lo ha venduta la Fiorentina, che era una grande, era una delle sette sorelle in quegli anni.
6: Certo.
27: E poi, sì, esatto, la stessa frase di Loris Batacchi. E poi andiamo, sì, no, ecco, allora, sul mondiale, Andre, allora, no, perché... ci dicono l'Italia non va ai mondiali per colpa del proprio sistema calcio, indiscutibile che però la FIFA ha penalizzato l'Europa, perché nel 2022 l'Europa aveva il 40,6% di partecipanti, nel 2026 il 33,33% periodico. Ragazzi, io lo trovo invece qualcosa di corretto, giusto, cioè insomma mondiali,
6: certo, meritocrazia, sono delle nazionali anche sconosciute che si sono qualificate. Quindi come lo sento? Lo sento veramente poco, perché mancando l'Italia, però sicuramente era una domanda che mi ha fatto mia moglie, ma tu lo vedrai, sicuramente non mi alzo alle 3 di notte per vedere una partita,
27: ecco.
6: Quelle che ci saranno me le guarderò, soprattutto la mia nazione preferita per tanti motivi è la Turchia. La Turchia, perché nello staff di Montella,
27: sì,
6: il match analyst è stato un mio giocatore. E adesso non mi ricordo il nome, se tu guardi lo staff.
27: Grande,
6: lì, è italiano,
27: però, grande.
6: Ed
27: grande.
6: È un ferrarese.
27: Grande.
6: E io a un certo punto, sai, su Io non scrivo su Instagram perché non sono buono, e su Facebook gli ho mandato in bocca al lupo e lui mi ha mandato il pollicione, che io odio quando mi dice il pollicione, ok, d'accordo, però la Turchia è la mia nazionale che io vedrò sicuramente, cercherò di vederla.
27: No, poi dico anche al potente Barilla che il 33% di tutte le partecipanti che sono quest'anno e il 40% delle partecipanti che erano al 2022 è lo stesso numero identico.
6: Sì,
27: quindi no, io non vedo questa penalizzazione delle europee.

0: fatto sì che noi non andassimo ai mondiali, perché nella partita decisiva con la Bosnia abbiamo perso, ci sono meritati di vincere perché erano superiori, punto. Poi se analizziamo il percorso sono stati dei pari che insomma parliamone, ma questo ormai è andato, parliamo del futuro che per me è meglio.
1: Raga, quando c'è stata la partita con la Norvegia, no? Eravamo già praticamente matematicamente secondi, però giochiamo a Milano contro la Norvegia. Ragazzi, ce le hanno suonate.
0: Ma certo.
1: Ci hanno fatto 4 gol in un tempo.
0: Sì, sì. Cioè, palla al centro gol.
1: Ma io dico, cioè,
0: dai, non scherziamo.
1: No, cioè, siamo ancora qui a dire che è colpa di qualcun altro se non siamo andati ai mondiali. Ragazzi, è colpa nostra perché dal 2006 ci siamo seduti e abbiamo detto siamo i migliori di tutti. Gli altri, col cavolo che nello sport si sono seduti.
0: Esatto. No. Invece di fare l'anno zero, cioè, abbiamo vinto, ok? Dal 2006 cominciamo a costruire. Noi invece abbiamo costruito una casa non dalle fondamenta ma dal tetto.
1: Pensavo al fatto che
0: il risultato.
1: Qui ci lamentiamo tanto dei criteri di qualificazione, si scrivono sempre più stringenti per le squadre UEFA. Peccato che nonostante queste forche caudine, poi tutte le migliori squadre europee alla fine si sono qualificate. Quindi è inutile girarci intorno. Il problema è stato nostro.
0: Assolutamente.
1: Cioè, avevamo le stesse identiche possibilità degli altri. Nel mondiale di calcio, come il basket, non ci sono più nazionali dove i giocatori fanno i muratori durante l'anno come 20 anni fa, ti scrive questo ascoltatore. Beh, o i dentisti della Corea, no? Ecco. Tutte le nazionali hanno giocatori NBA, così come adesso nel calcio ci sono nuove realtà emergenti. Se il tuo livello è scarso, alla fine succede che stai a casa. Andre, ha ragione.
0: No, non ha ragione, di più, ha ragionissimo.
1: Ti chiedono se ti farai Curaçao, nazionale.
0: No, ma che Curaçao,
1: Capo Verde,
0: no. Io tifo per la Turchia, lo ribadisco, tifo per la Turchia. Mi piacerebbe che vincesse il Brasile perché c'è Ancelotti come selezionatore e mi fermo qui. Però la Turchia ce l'ho. Andrò a prendere una maglia proprio con la mezza luna.
1: Con la mezza luna? Ma il tatuaggio, Andre?
0: No.
1: Il famoso tatuaggio, la Coppa Italia.
0: Sono stato sbugiardato da tutti su quello.
1: Ma scusa, ma se te lo facessi adesso, allora, adesso tu ribalti il tavolo e te lo fai nell'ombelico, te lo fai, cioè il pallino verde nell'ombelico, bianco subito attorno e il rosso sulla pancia, come la vedi?
0: A parte che adesso l'ombelico mi farebbe male perché essendo dimagrito, a un certo punto.
1: Ma sai che cartola?
0: Che avevo prima.
1: Ma sai che cartola? L'addominale con la Coppa Italia.
0: Non ha più il pancione di prima, però no, io delle due vado a comprare una maglia della nazionale turca.
1: La maglia nazionale turca. Allora, Andre, ti lascio con questo messaggio. Ciao, ma secondo voi bisogna essere ex giocatori per essere bravi allenatori? Dice Marco. Allora, a tutti i livelli rispondiamo la settimana prossima con te. Però adesso ti chiedo, nei dilettanti aiuta? È uguale? È diverso?
0: Ma guarda, secondo me c'è un'analogia sia dai dilettanti che dai professionisti. Allora, secondo me non è indispensabile essere stati dei buonissimi giocatori o dei giocatori, e ci sono dei giovani adesso che studiano calcio, però poi li vedi a fare un palleggio, insomma non fate mai vedere palleggiare ai vostri giocatori, perché la prima cosa che ti dicono al corso è non fate mai vedere un gesto tecnico ai vostri giocatori, perché se lo sbagliate perdete di credibilità, tranne il sottoscritto.
1: Tu anche le rovesciate, però scusa.
0: Io potevo farlo perché io il gesto tecnico era, poi se uno mi diceva corri, no, ma il gesto tecnico io lo riuscivo a fare. Però adesso, a parte, c'è un'analogia importante che diciamo che c'è un vantaggio per chi ha giocato sia a livello dilettantistico che a livello professionistico, che sai le problematiche all'interno dello sport.

0: spogliatoio, i metodi di allenamento, adesso pare che sono tutte le macchine che ti mettono il come si chiama, quello che si mette al seno,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ti
1: sì,
0: controlla sì, i battiti e tutte queste cose che non c'erano una volta. Però secondo me non vuol dire principalmente, però aiuta tanto.
1: E a livello al volissimo di credibilità?
0: Beh, a livello di credibilità, quando ti presenti che hai giocato in una certa squadra, che hai giocato tanto tempo, e insomma aiuta, però alla fine la credibilità te la fai tu, sì, all'interno del tuo spogliatoio e quando sei in campo. La credibilità è essere persone oneste, dicendo le cose vere, senza fare tanti giri di parola, come sto facendo io a giocatori che non sono confermati, d'accordo? Ma soprattutto, anche a livello di scelta, non dare mai una spiegazione. Perché qualunque spiegazione dai a un giocatore che non gioca, non la ritiene giusta. Perché è giusto così.
1: Che bello parlare con te, Andre. Ci sentiamo qua settimana prossima e tutte le mattine tu sei con Dario.
0: Grazie, Leo. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, ciao Andre. Mi fermo e tra poco una novità, un ritorno.
2: Quasi gol, presentato da...
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
14: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
15: Villa Franca. Provincia. Casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Società da iscrivere?
18: Super Mega Trebo Club.
17: Avete le divise da gioco?
18: Certo, eccole.
17: E cosa volete giocare con quelle lì?
18: Perché cos'è che hanno?
17: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
18: Ma sono nuove!
17: Ma volete giocare con quelle divise lì?
18: Sì, sì!
19: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia la seconda ora. Allora, tanti anni fa eravamo una coppia di fatto, di fatto, sì, ecco, una coppia, qualcuno direbbe, una coppia di fatti, no, ecco, andavamo tanto d'accordo, era stato carinissimo a volermi nelle sue trasmissioni, poi quando io ho cominciato in radio avevamo cominciato anche una collaborazione radiofonica, poi un giorno abbiamo detto andiamo a vedere la partita di basket insieme, sì, dai, ti aspetto davanti al Palazzo dello Sport, lì abbiamo scoperto che io sono Fortitudine e lui è Virtusino, non ci siamo parlati da allora. Alberto Bortolotti! Ciao Alberto!
22: Bellissima presentazione, buongiorno a tutti, per me comunque è un piacere ritrovare Leo e ritrovare tutti i vostri ascoltatori, veramente mi hai fatto, quando mi hai telefonato per propormi questa chiacchierata di oggi, mi hai fatto un grande piacere, questo lo sai e te ne devo dare atto, quindi buongiorno a tutti.
1: Per me tu sei fatto per la radio, Alberto, quindi cioè, a me fa solo piacere averti con me, perché so che con te posso parlare di tutto. Addirittura anche di calcio e basket delle volte.
22: Sì, è vero, è incredibile, ma cioè non solo di cucina, ma anche di calcio e basket.
1: Ecco, e poi anche immagino di moda, mare, robe del genere, perché ho appena litigato con la Francesca, perché sono già due giorni che vengo in radio in ciabatte. E lei,
22: non rispetti il dress code.
23: Lei è profondo. No, ma Alberto, non è questione di dress code, da in città l'infradito.
1: Infradito,
23: no.
1: È vero, infradito. Io invece
23: cioè, non è il sandalo della
22: con l'infradito,
23: non è il sandalo da donna d'estate, un po'.
1: Ah, devo venire col sandalo da donna,
23: ma
1: quindi,
23: tu no, però è una cosa diversa. Cioè, l'infradito da spiaggia di gomma, sì, in città, allora, è una roba immonda.
1: Ma scusa, ho la camicia, un braghino da calcio elegante e sì, l'infradito, Alberto.
23: Ma non c'è il mare,
1: ma che cartola sono? Cioè, ecco.
23: Non c'è il mare.
22: I piedi risentono vagamente, sì, della temperatura estiva, ecco, quello, sì, potrebbe, sì, essere,
23: sì,
22: un problema.
23: Sì, sì, sono le scarpe leggere, i mocassini, invece che le ciabatte da spiaggia.
1: Io vi sopporto, a voi che vi piace l'inverno, per 9 mesi. Alberto, tu sei da estate, inverno, mezze stagioni che non esistono più?
22: Mezze stagioni che non esistono più, però proprio il caldo caldo, il freddo freddo mi dà abbastanza noia, per cui tendenzialmente mi piace di più la primavera. L'autunno, devo dire, è poco gettonato, ma mi piace moltissimo, c'è un autunno tiepido e poi il fogliage dell'autunno è una cosa particolare, molto
1: bello. Ecco, quindi se diventerai ospite della Francesca, solo lei parla di fogliage in questa radio. Io credo che fosse una voce di un conto, di un menù, ecco, fogliage. Io non, no, ma poi sì, l'autunno che dice Alberto è bellissimo, dura 8 giorni tipo a Bologna quell'autunno
22: lì.
1: Sì,
22: poco, purtroppo poco. È vero.
1: Vabbè, il tempo di comprare tutto il capotino che ci piace tanto, no? Quello con cui stiamo così bene, poi diventa più freddo e non possiamo più metterlo. Solitamente
22: dopo patisci freddo, certo, così assolutamente.
1: Ma tu non sei da ciabatta, Alberto?
22: Ma al mare assolutamente sì, in città faccio sinceramente un po' più fatica, anche perché guidare la macchina, lo scooter è un'altra cosa, ecco, ma guidare la macchina con l'infradito
1: non si può.
23: Ma anche se si potesse guidare la macchina o non fosse scomodo, in città l'infradito no. Vedi il mare a Bologna?
1: No, però Alberto da qualche anno Alberto va spesso al mare. Quindi
23: ma al mare ci sta.
22: Io ci vado spesso, sì, è vero. Cioè,
23: il mare ci sta.
22: Assolutamente Alberto, il mare più tradizionale possibile, proprio quello da lettino.
1: Ecco, però Alberto va spesso al mare proprio perché vuol mettersi la ciabatta. Cioè, questo è il richiamo.
23: Va bene,
1: capito?
23: Ma
1: lui si fa la 14, no?
23: Così, è giusto così.
22: Sogno dal casello di Valle del Rubicone fino sì, a quello di Cattolica di mettermi la ciabatta.
1: Ah, perché tu fai il bolognese furbo e esci a quello prima, quindi cioè esci a Valle del Rubicone tu.
22: No, in realtà sono uscito delle volte perché l'intorno ho annotato una serie di trattorie che fanno
1: cioè, e quindi dai anche di gomito alla tua signora ancora oggi dicendo so io una scorciatoia, eh?
22: Esatto, è proprio così, sì, questo fa prema, non è vero, però insomma
1: va bene. Guarda quanti messaggi già per Alberto, dai, sono contento. Allora, l'infradito in città, sì, va bene, ok, le portano magari certe persone, vabbè, allora confondetemi con quel tipo di persone. L'infradito in città sono allucinanti, vanno in coppia col borsello a tracolla e un T-Max sotto al sedere, tamarro ai massimi. Eccomi qua, Alberto. No, io il borsello non ce l'ho, tu Alberto?
22: No, soltanto se ti metti delle volte quei pantaloni, diciamo, che vanno abbastanza di moda con sole due tasche, è impossibile portare tanto il portafoglio quanto il cellulare. Sì, quindi a quel punto un mini borsello è indispensabile, diciamo così. Alla tedesca, chiaramente, di quelli belli con
1: alla tedesco,
22: cuoio,
1: tedesco il nuovo
22: appena sbarcato.
1: Sei contento?
22: Io sì, per me abbiamo fatto una scelta originale e intrigante. L'uomo ha avuto anche delle cose, delle vicende come tutti nella vita, anche non esattamente trionfali, però di base mi sembra un buon allenatore e ripeto, per me la scelta è una scelta sinceramente che ha spiazzato un po' tutti in senso positivo ed ha mantenuto, ha cercato di mantenere un profilo internazionale da parte del club. E io, anche parlando recentemente con Fenucci, gli ho espresso per quello che poteva valere il mio apprezzamento per la scelta fatta.
1: Molto bene, infradito in città, due punti sulla patente, no, come due punti, no, vabbè, ok.
22: Vabbè.
1: Siamo alla... Sì, esatto, sì, probabilmente quello. Di penalizzazione forse anche per l'anno prossimo. Tendenzialmente tendo a dare ragione il 95% delle volte a Leo e il 5% della Francesca, ma sull'infradito ha ragione la Francesca. Ragazzi, tutta la vita.
23: Cioè, in città non è
22: il partito della Francesca sta emergendo a livelli proprio di sondaggi seri.
1: Saresti diventata sindaco a Macerata.
23: L'infradito in città, oltretutto, vuol dire tornare a casa con i piedi che sono neri.
1: Apprezzo che nella mia trasmissione tu non abbia detto i piedi merdi. Ecco.
23: Il senso era quello.
22: Cambia poco.
1: L'abbiamo capito tutti, no, Alberto?
22: Sì, esatto.
1: Allora, poi a proposito di braghini, ecco, di cui parlava Alberto, il braghino da calcio solo se il pantaloncino è quello di Magico Gonzalez del Cadice. Sai, Alberto, che per me il pantaloncino da calcio, che non ha tasche, no? Però è un elemento chicchissimo, è un elemento molto, molto caro. A girare col pantaloncino da calcio,
22: Secondo me se ha colori belli in particolare, assolutamente è un grande, come dire, stimolatore di rapporti. Si cucca.
1: Io mi sono preso, ho trovato veramente a pochissimo prezzo, non so, 8 euro, una roba del genere, il pantaloncino del Bologna di quando tornammo in Serie A nel 96.
22: No, grande. Qui sì, siamo veramente a livello un po' importante. Cioè, ho sentito Giorgio Bresciani recentemente, l'hanno avuto un problema di deambulazione e quindi gira un po' a fatica, ma lo sta risolvendo. E l'ho invitato a una cosa che c'è in zona, diciamo, Corno delle Scale, il 27, una sorta di premiazione, perché secondo me quel colpo di testa andrebbe ricordato sempre. Insomma, ho cercato di fare un'operazione di recupero del culto di Giorgino, perché quell'evento lì fu talmente bello, tutto lo stadio che si abbracciava e i copri seggiolini, i cuscini che volavano con l'incastatura del presidente Gassoni, fu una scena bellissima.
1: Io trovo, Alberto, che ti ringrazio innanzitutto per avermi dato questo assist. Io credo che nella storia di una squadra di calcio, di basket, ci siano momenti ovviamente indimenticabili ed epici, però ci sono altri momenti che ci rimangono dentro senza bisogno che siano, da parte di un analista della storia, ritenuti magari i più alti di tutti. Cioè, ovvero, il Bologna ha vinto 7 scudetti, uno può dire chi se ne frega di una promozione in Serie A, nel senso che magari se era l'anno prima, l'anno dopo. Il gol di Bresciani è assolutamente nelle prime 3 emozioni sportive calcistiche della mia vita. Certo.
22: È incredibile per la realizzazione, per come si sviluppò l'azione, per il minuto che avevamo raggiunto. Fu veramente cioè, chi non c'era mi dispiace, ma esserci stato quel giorno ha significato qualcosa.
1: Sì, con quello stadio che era pieno, forse anche, sai quando si dice, forse c'era anche una persona in più di quelle che ci poteva stare quel giorno lì.
22: Sì, dimmi di capienza, scusate moltissimo, ma è tutto in prescrizione ormai.
1: Ma figurati, ecco. Non c'è, forse c'erano ancora i gradoni, no, non è vero, però.
22: Cioè, però. No, non c'erano più i gradoni, ci chiedi.
1: Allora, e poi abbiamo preso, adesso farà il vice di Tedesco, Tarozzi, che c'era in quegli anni lì, no? Cioè, Tarozzino.
22: Assolutamente,
1: era.
22: C'era. A questo proposito volevo solo segnalarvi, perché ne ho sentito parlare anche stamattina qui da voi a radio, e non so poi, io ho mandato un messaggio, non so poi se successivamente sia stato letto, ma chiacchierando al Festival della Serie A di Parma con il ministro legato del Bologna, cioè non ci mi ha detto, guarda, la scelta è assolutamente il mister, lui ci ha chiesto una rosa di persone che possono avere a che fare col Bologna, soprattutto perché sono nati a Bologna e o ci hanno militato.
1: Wow.
22: Noi gliel'abbiamo fornita, ma la scelta è tutta di Tedesco e non l'abbiamo fatta noi dirigenti, l'ha fatta lui.
1: Wow, sono anche contento per Tarozzi, perché andò via da Bologna forse qualche anno prima rispetto a quanto lui avrebbe pensato e voluto, no?
22: Cioè, assolutamente, cioè, diciamo che un po' sbolognato poi andò a guadagnare di più, magari questo è sicuramente un aspetto importante, ma è un bravo ragazzo Tarozzino e secondo me può diventare anche un buon allenatore. Tra l'altro penso che il Tedesco appunto possa acquisire qualche esperienza di tipo internazionale, qualche aspetto anche tecnico tattico che magari non conosceva, cioè è potenzialmente una bella cosa.
1: Tarozzi fa parte, ci scrivono, di quel meraviglioso gruppo di ragazzi, lui, Antonioli, Torrisi, Doni, Scapolo, che uno alla volta nel giro di 3 anni ci vennero sfilati sotto il naso, ogni volta con grande dolore, perché quei ragazzi partiti dalla C erano parte di un fantastico Bologna di cui il tifoso si poteva davvero identificare. Alberto.
22: Sì, non c'è molto da dire questo messaggio, che è giustissimo, perché fotografa quel momento perfettamente. Anche allora ovviamente esisteva l'esigenza di fare il mercato vendendo, poi la cosa si è sviluppata su scala più industriale, ma ha riguardato ovviamente assolutamente soltanto il Bologna. Il fatto che piano piano le cose in cui si identificava il tifoso venissero appunto tolte di mezzo, fece perdere un po' di atmosfera magica a quella squadra, che pure si era comportata bene e aveva dato motivi di entusiasmarsi.
1: Credo che questo sia stato anche un motivo per farci ricordare di più. Cioè,
22: sicuramente.
1: Ecco, perché hanno quasi tutti lasciato all'apice, no? Cioè, quindi.
22: Sì, è verissimo. E da cui poi nasce anche questa sensazione bolognese, che però per buona parte è vera, che quando lasci questa terra è difficile che tu ti affermi compiutamente altrove, perché non è capitato in fondo a nessuno, nemmeno a Calafiori, di fare cose bellissime al di fuori, perché se vogliamo anche la finale di Champions lui l'ha più guardata dalla panchina che non partecipa. Quindi diciamo, aumenta la cosa, aumenta l'autostima del bolognese. Qua vanno bene, quando vanno lì mi fa più niente. Questo poi più o meno è
1: sì.
22: Pensare che hanno i bolognesi.
1: No, guarda, mi hai fatto tornare in mente Scapolo. Scapolo fa 6 gol quell'anno in Serie A,
22: sì,
1: va
22: sì,
1: Roma, sì. Napoli, non fa più niente.
22: È verissimo.
1: Cioè, smette anche molto presto.
22: Vero. Sì, sì.
1: Gol di Giorgino, telecronaca del grande Nando. Sì, qualcosa di epico. Nando.
22: Ha ragione, questo mi ha dato effettivamente ragione.
1: Alberto, io ti posso tenere fino ai 38?
22: Tu mi puoi tenere fino ai... Sì, facciamo 38, va bene. Io nel frattempo dovrò vestirmi e magari mettermi in macchina.
1: No, io adesso metto giù per un paio di minuti. E ti vesti ovviamente con le ciabatte,
22: esatto.
1: e i pantaloncini da calcio del Bologna del 96.
22: Questo
1: è una sei da mutanda, non da boxer?
22: No, ho i boxer assolutamente, perché, come dire, arieggiano di più. Poi mi fermo qui.
1: Hai fatto bene. Ecco, va bene. Non sapremo come continuare con l'immaginazione. Ecco, sì, le metafore anche a un certo punto finiscono, anche le metafore a un certo punto. Allora, Alberto, io ho un botto di messaggi per te, quindi se dopo te li posso leggere, stiamo insieme fino ai 38. Grazie, arriviamo.
22: Benissimo.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
25: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
26: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
27: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
26: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
28: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
29: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
28: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
30: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Alberto Bortolotti con noi ancora. Eccolo, ciao Alberto.
8: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
1: Allora, mi arriva un messaggio privato. Vez, io non butto neanche la spazzatura con l'infradito. Con l'infradito. Ecco il fighetto di Manuel Minguzzi. Hai una...
8: Abitava di fianco a me fino a un po' di tempo fa, adesso l'ho perso di vista. Manuel, dove sei finito?
1: Tra l'altro, di fianco a te c'è un nuovo posto che si chiama Casa Ruozzi, che
8: sì, è vero.
1: Mi piace un botto.
8: C'è sempre stato, però hanno rilanciato con una gestione nuova, con un'attenzione un po' più spiccata, diciamo, a un pubblico, non dico giovane, ma insomma neanche soltanto di anziani un po' nostalgici, che però facevano la loro figura. Mi dicono che ci siano anche delle buone crescentine.
1: C'è una sera a settimana in cui fanno le crescentine, esatto, e poi c'è il ballo, il cinema.
8: Ci andiamo con piacere perché io ci vengo veramente a piedi, abito sicuramente.
1: Assolutamente, quindi, assolutamente. E ho fatto il primo basket serio domenica proprio nel campetto attiguo a casa tua, quello lì di via, cos'è? Spartaco ancora, quella via lì, no? Immagino.
8: Assolutamente Spartaco.
1: Sì, sì. Allora, ecco, Manuel ci tiene a farti sapere che si è trasferito, insomma, due galli nello stesso, poi eravate in troppi.
8: Lo saluto, un piacere.
1: Ciao a tutti, primo appuntamento con la mia attuale moglie, 14 aprile 96, stadio Dall'Ara per Bologna-Foggia. Primo bacio dopo l'1-0 di Morello. A proposito, se avete il numero, salutatecelo tanto, ok? Dice Davide.
8: Mario Morello, un grandissimo. Io personalmente non l'ho mai più visto, né visto né risentito.
1: E io sì, l'abbiamo chiamato.
8: Il protagonista.
1: Ah, okay, okay. Se vuoi, te lo do il numero. Cioè, se,
8: con piacere. Può servire assolutamente.
1: Avete mai limonato sul gol di Morello? No, cioè era visto che c'è arrivato questo.
8: No, questo. Una protagonista, una coprotagonista.
1: Lo faremo.
8: Non c'era in quel caso.
1: Lo faremo, glielo faremo sapere, esatto. Nel caso, ecco. Max chiede Alberto, ma c'è ancora la possibilità di tesserarsi ai mai goduti? Ecco.
8: Ma io le tessere le ho sempre, quindi in teoria c'è tutta la possibilità.
1: Allora, poi Alberto, andiamo un po' di basket, hai voglia?
8: Che ti sì, fa, ti sì, fa io, qualche... io ovviamente posso fare una premessa sul tema,
1: certo.
8: Che su questioni di valutazione di giocatore, allenatore, dirigenti non posso farlo perché non sarebbe corretto per il mio ruolo in Virtus, però sul discorso un po' più generali con piacere assolutamente.
1: Allora, Alberto se la sa cavare in diretta meglio di me. Se io dovessi capitare che mi sfugge una domanda che magari gli chiede qualcosa che va oltre il suo ruolo, Alberto mi comincia a parlare di frittura e a me va benissimo. Ok, ecco, per quanto mi riguarda. No, cioè, insomma, allora.
8: Anche di grigliata, perché io sono un grande esperto di grigliate più che di frittura.
1: Ah, ecco. Questa è un'altra cosa che ci divide. Io non ho il culto della grigliata. Tu sai grigliare, Alberto?
8: No, non so grigliare, stasera parteciperò a una grigliata, ma so, diciamo, riesco bene a mangiarla, sono bravo a mangiarla.
1: Ok, cioè sei anche intenditore? Cioè sei un...
8: Ma abbastanza, diciamo che mi picco, parlo anche di pesce, non soltanto di carne.
1: Sì, intendevo il pesce, infatti. Buongiorno signor Bortolotti, l'anno prossimo è il centenario, festeggiare con un francobollo dedicato dall'Italia, dice lui.
22: parliamo del centenario Virtus, chiaramente.
9: Sì.
22: Noi stiamo pensando a tutta una serie di celebrazioni che poi, insomma, essendo questa anche la radio partner, faranno anche parte di chiacchiere e di discorsi che faremo con la radio. Anzi, non dico che do un annuncio d'anteprima perché penso che Barbut la cosa la sapesse da tempo, però ci stiamo lavorando alacremente. Non sono un fan dei francobolli, ma questo non significa che non sia una buona idea, è un'ottima idea, ne tengo conto con piacere.
1: Un altro Luca, tutti Luca. A me manca tanto il Bortolo in radio, perché rappresenta quella bolognesità pura che purtroppo c'è sempre meno. Mi dai un tuo pensiero sulla Virtus del futuro? Alberto, la domanda è, cioè, quindi tema libero, ecco, insomma.
22: Guarda, io ti rispondo così. Facciamo attenzione a quello che è emerso nelle ultime ore, cioè che la Virtus cerca un allenatore che possa essere una garanzia per il tifoso e ovviamente per il club, avendo rispettato il lavoro non facile di Nenad e Jakovlevic, e quindi più che sui giocatori, che però hanno quelli già presi, insomma, sono abbastanza noti, sono quelli che sono usciti sui giornali, hanno comunque un profilo secondo me più che dignitoso, l'allenatore penso e spero, da quello che so, che possa essere un nome importante, insomma, poi qualcosa oggi avete probabilmente letto che può avvicinarsi a una soluzione. Spero di essere stato abbastanza paraculo, ma non troppo esplicito. Vediamo le cose.
1: Possiamo dire che non sarà l'ex Virtus Djordjevic, perché mi sembra che sia andato da un'altra parte. Non lo so.
22: Io non so se su Djordjevic ci sono annunci di oggi pomeriggio. Ci sono annunci di oggi pomeriggio?
1: Mi sembrava ci fosse.
22: Non lo chiedo proprio perché non lo so.
1: Mi sembrava ci fosse uno sbiscio che lo portasse in Turchia. Ecco.
22: Allora, lo sbiscio turco esiste, è più di uno sbiscio, ma non è al momento una firma su un contratto. Okay. Diciamo che comunque il profilo potrebbe rimanere slavo e diciamo si incarnerebbe in una figura che abbia esperienza di Eurolega e di Serie A, quindi è un profilo che corrisponde a questo, non è certamente l'unico, è un profilo che può corrispondere anche a questo.
1: Cioè, hai detto niente, insomma, hai detto molto di più di quello che io pensavo dicessi. Beh, insomma, molto bene. Allora, siamo agli sbisci sul calcio, ma ti aspettavi che il Napoli non ha ancora un allenatore, il Milan non ha ancora un allenatore, la nazionale non ha ancora un allenatore, cioè
22: è tutto un segno dei tempi. Io credo, ho sentito Mancini sempre sul palco del Reggio a Parma sabato dribblare accuratamente, molto di più di quanto non ho fatto io, le domande sulla nazionale, anzi quasi impedirle, perché evidentemente i discorsi con Malagò sono abbastanza avanzati. Io ti dirò, sono un po' combattuto, mi spiego. Ho stima del Manso immensa come giocatore, come allenatore a tratti, più che Don Di Conte. Penserei che romanticamente una chance la possa avere anche Baldini, ma temo che Baldini diciamo sia un po' troppo ruspante per certi aspetti per rivestire quel tipo di profilo in modo diciamo continuativo.
1: È esattamente quello che ho detto io prima, cioè se tieni Baldini, esatto, poi devi difenderlo, cioè poi devi stare con lui,
22: certamente. Cioè, penso che verrebbe mangiato dai social al primo mezzo risultato negativo, in tutta franchezza. Quindi il Manso quel profilo lì, l'importante è che capisca veramente di aver fatto una cosa nei confronti della federazione, ma dell'Italia calcistica intera, un po' molto forte, molto sbagliata, ma lo sa perfettamente, quando se ne andò sbattendo la porta a pigliare dei soldi. Ecco, se da questo lui è retrocesso a una condizione di ragionamento normale, sono un manciniano da quando a 16 anni venne a fare il profilo, il provino, scusami, con Marino Parani al campo Virtus via Valeriani. Perché ero presente, lo dico perché ero presente.
1: Ed è vero che lo tolse al campo dopo pochi minuti?
22: Certo, con i genitori che guardarono le poche persone che erano presenti, tra cui il sottoscritto, giovane giornalista, e dissero: ma è impazzito? Perché sono i zini, chiaramente. Allora io dico, ma signora, dico alla mamma in particolare, signora non lo so. Dopo vado a Marino, che più tardi sarebbe diventato, tu te lo ricorderai, il nostro ospite fisso,
1: certo,
22: in televisione, e Marino mi dice, ma stai buono Bottolo, ma io l'ho tolto perché è troppo forte, esatto, quello lì, se no lo vedono gli altri. Questa fu la scena, sì, di Parenzo.
1: Cioè, io la sapevo romanzata, cioè tu vieni subito fuori che devi andare a firmare il contratto, via via, vai, sbrigati, ecco, che devi andare.
22: Così è un po' brutale, non fu più raffinato, però lo spiego anche ai genitori che erano inferociti, dice, ma come, questo ci fa fare 400 km e non sugga neanche. Beh, insomma, è un po' brutta come cosa.
1: Ho già visto, abbiamo già visto quello, no, che
22: troppo.
1: Sandro, grande Alberto, uno di noi, sempre un piacere ascoltarti. San Pietro in Casale ti aspetta sempre a braccia aperte, oltre al tuo barbiere. Questi sono...
22: Allora, posso dare un annuncio nel quale non c'entro niente, quindi non è una marchetta mia. San Pietro in Casale ospiterà la proiezione del film di Dan Peterson settembre, e se ne occupa Marco Dall'Olio, che tu hai conosciuto, sì, che è un caro amico. Io a San Pietro ho anche il barbiere, il mitico Sandro, dacci un taglio, è il suo credo di battaglia, e ci sarò probabilmente una di queste mattine per un secondo di tempo per andare a tosarmi. Sandro ha un rapporto qualità prezzo e velocità memorabile. Io poi non voglio dei tagli particolarmente giovani, perché l'anno prossimo sono 70 i miei, quindi c'è, cioè, un taglio molto,
1: cioè, per quest'anno basta banale, già ai 70 basta già il tatuaggio, no? Cioè, no, non anche il taglio con la cresta.
22: Sì, esattamente.
1: E infatti poi Sandro dice, ti aspettiamo presto, forse con Dan Peterson.
22: Sì, questa cosa evidentemente, questo è un informato, sarà a settembre, non mi ricordo, non è che non lo voglio dire, ma non mi ricordo in questo momento qual è la data, comunque nella seconda metà di settembre, perché è giusto scegliere una data, diciamo, in cui non ci sia caldo, perché se no sai, state dentro il cinema di San Pietro è bellissimo, è un cinema parrocchiale proprio nel senso classico, è di proprietà della parrocchia di San Pietro in Casale, ed è tiene 450 persone, quindi per il coach sarà una bella esperienza nell'Emilia profonda, assolutamente. E San Pietro è un paese che non ha delle bellezze architettoniche, ma ha molta umanità da parte delle persone, perché ormai lo conosco bene.
1: Mi sembra che i mister schivino la panca della nazionale come l'oliva, dice questo ascoltatore. Cosa vuol dire schivano come l'oliva?
22: Beh, schivare l'oliva è un termine bolognese della mia generazione, che sostanzialmente voleva dire cambia percorso, non sbattere contro quel muro, eccetera eccetera. Effettivamente alcuni mister ragionano così. Io poi vedrei un bel gesto, quello del Manso, non prendere lo stesso stipendio che prenderebbe andando a allenare gli arabi, più o meno forti, buoni e proponibili. Io vedrei un bel gesto se lui, una parte delle, magari è un'operazione un po' populista, ma la dico lo stesso, una parte del suo bonifico ingaggio, visto che è già sufficientemente dotato dal punto di vista economico, la devolvesse seriamente a un'operazione di solidarietà che riguardi magari lo sport e le persone che non possono farlo. Ce ne sono tante in questo momento, che per le condizioni economiche di molti, non, famiglie che non possono fare sport, ecco, un'operazione del genere mi piacerebbe.
1: Io Alberto non ci credo neanche se lo vedo che Mancini sarà il biglietto da visita di Malagò per la nazionale, cioè secondo me, cioè, non ha mica fatto niente di efferato, però secondo me non è più proponibile, soprattutto per ricominciare un ciclo da sotto zero come siamo messi. Temo che
22: molti la pensano come te, sai, solo che io credo che le chiacchiere siano andate molto avanti, perché se no, no, Roberto, pure sorridendo, non comincia la chiacchiera sabato, non tanti giorni fa, tre giorni fa, sul palco del Regio, dicendo pensavo di venire a ritirare un premio e non volevo dire nulla, chiedimi tutto ma non della nazionale, perché Giorgio Porracchi è stato un eccellente padrone di casa, e quindi sai, ti fa pensare che in qualche modo le cose siano, certo, abbastanza rare.
1: Certo, sì. No, aspetta Bortolo, hai detto 70, hai fatto un patto col diavolo e non parlo del Milan, quindi fai complimenti questo ascoltatore.
9: Grazie, ma sono nato nel 57, quindi i conti sono presto fatti.
1: Grande Bortolo, giusto ricordare ogni tanto ai Bauscia che il grande Dan Peterson è marchiato Virtus, dice Lorenzo.
9: È vero, è tutto vero, e ricordo che Peterson era in pullman a Genova con la Fossa per la famosa finale di Coppa Corac, ladrata la Fortitudo, come fu ladrata la nostra finale di Coppa dei Campioni a Strasburgo contro il Maccabi, ed era in mezzo alla Fossa con Maurizio Ferro che ne faceva l'imitazione, presente Peterson, cioè al microfono del pullman Ferro imitava Peterson che era seduto di fianco a lui. Se chiamate un giorno Maurizio Ferro, se voi il numero ce l'ho, perché anche al mare ci si vede abbastanza spesso, è bravissimo Maurizio, poi conosce il basket di oggi alla perfezione, cioè, sarebbe un ottimo ospite, davvero.
1: Beh, ho dato il tuo contatto Facebook all'amico che parlava di francobolli prima, quindi magari
9: okay, perfetto, benissimo. Comunque la mia mail, scusami, alberto.bortolotti@virtus.it, questa è una cosa che posso dare tranquillamente a tutti, perché non ci sono segreti, cioè, se una delle cose da propormi, io ovviamente adesso parlo in senso stretto da funzionario Virtus, io cerco di ascoltare tutti, di chiacchierare con tutti, con i miei limiti chiaramente.
1: Chiudo così: Dan Peterson è stato il primo imitatore di se stesso, secondo me, cioè.
9: È vero, assolutamente, è eccezionale, e ti dico, racconto una cosa, se mi permetti un secondo, divertentissima. Certo. Noi facciamo il libro in cui lui descrive i suoi personaggi virtuosini e descrive l'avvocato Parenti, e io gli sottopongo una lista di persone che avrebbero corredato il suo punto di vista, no? Quindi da Brunamonti a Villalta a tanta gente, diciamo, della pallacanestro, non solo italiana ed europea, e lui su un paio di nomi ha qualche titubanza successiva. Però un giorno gli dico: coach, io mi dimetto se tu non accetti questi due. Fa, per caso stai scherzando? Mi sarei difeso davvero se mi avessi detto non li voglio. Però amici, io verso i 70 e lui a 90, quindi c'è una cosa bellissima, due vecchietti, dai.
1: Verso i 90.
9: Lui ha compiuto 90 a gennaio, ne ha compiuti 90.
1: Marco ti saluta, sempre gentile e competente, Bortolo, ti aspettiamo anche a Porto Novo per ricordare Giacomino.
9: Sì, Porto Novo è uno dei miei luoghi del cuore, e veramente lo dico perché è così, perché l'associazione Pro Porto Novis è fatta da persone, da una in particolare, da Romina, che andrebbe soltanto elogiata. Il culto che hanno di Giacomino è veramente una cosa bellissima, proprio per chi è appassionato del colore rosso blu.
1: Grande Alberto, ti abbraccio, grazie, ciao, e spero di poterti chiamare anche settimana prossima.
9: Sarà, per quanto mi riguarda, sarà un piacere, al massimo mi trovi in infradito e costume sotto lo nel mare, ma io so che a fare delle chiacchiere volentieri.
1: Guarda, in infradito e pantaloncini sarò anch'io, sarò qua, però saremo vestiti uguali, ecco. E se ti metti a torso nudo anch'io, no, adesso non esageriamo, dai, che siamo anche sul 93.
9: Io ho un po' di panciotto appena,
1: affascinante, fa fascino, cioè ormai lo dicono chiunque, dopo una certa fa fascino. Grande Alberto, saluta a casa, ciao. Arriviamo subito con voi e con Enrico Faggiano.
10: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, abbiamo appena salutato Alberto Bortolotti, grande, sono molto contento di essere tornato a parlare con lui in diretta radio e andiamo con un altro bomber dei nostri tronisti, Enrico Faggiano, Bologna Basket. Ciao Enrico, come stai?
20: Sopravvivo, sono qua. Ciao.
1: Beh, bene, ecco, così, grazie per questa questo verismo, ecco, insomma, che hai che dedichi alla nostra oretta insieme, quasi oretta. Novità basket? C'è qualcosa di questa settimana, da quando non ci sentiamo, che ti ha particolarmente colpito? C'è qualcosa a cui dobbiamo stare particolarmente attenti nei prossimi ore o giorni?
20: Sappiamo che sono...
1: Poi andiamo al cazzeggio, lo sai, ecco, quindi...
20: come diceva Battiato, sono strani giorni, per cui diciamo che sono quei momenti in cui capita tutto e niente, perché più che altro noi dobbiamo stare principalmente attenti al capire quali sono, diciamo così, le cose. Cosa mi sta capitando?
1: È successo?
20: No, sto cercando di mettere a posto. Sì? Ok, ma io non devo eliminare l'account.
1: Benissimo, è un momento di radio che non dimenticherò facilmente. Questo. Okay. Dove stai cercando di entrare in tutto questo?
20: No, praticamente mi è scoppiata la TV che non, cioè che diciamo che non che non mi riconosce più.
1: Cioè, mi sei scoppiato dentro al cuore, ti è scoppiata la TV.
20: Allora, ok, più tardi, accetto tutto quello che vuoi. Verifiche,
1: cioè, tu ogni volta che vuoi vedere, non so, Rete 4, la 7 e così via, devi provare la TV che sei tu.
20: Se si è iscritti oltre all'account, ma io non voglio riconoscere nessuno, cioè voglio semplicemente vedere Leo Vicari che mi guarda.
1: No, non è così, non sto guardandoti io, tu vuoi andare sul 93 giustamente,
20: okay. Cioè,
1: hai una TV così brigosa, la tecnologia è un po' brigosa a volte.
20: Ma non lo so, perché ogni tanto dice sono scompiazzo, ecco, adesso ci sono ma non so se sono dentro. Comunque vedo il mio faccione con un accappatoio. Niente, come diceva Enzo Tortora, dove eravamo rimasti?
1: No, appunto, no, volevo sapere se tu il rapporto con la tecnologia, cioè un voto da 1 a 10 al rapporto con la tecnologia?
20: È meno 20.
1: Sai che io direi, il mio è 6. 6, no, ecco, cioè, sufficiente. Lo vorrei migliore, ma rischia di essere peggiore. Quindi...
20: Ah, mi stavi chiedendo del basket,
1: sì, poi eravamo già, ti avevo detto che poi andavamo sul cazzeggio, siamo andati no, un beh, po' allora, prima rispetto a quello che pensavo.
20: E cercando di dare una risposta un pochino più coerente, è semplicemente un momento in cui di solito diciamo, la cronaca racconta 10, 100, 1000 voci che girano e diventa già anche per lo stesso addetto ai lavori. Nel mio piccolissimo capire, classico caso, la squadra X che viene accostata al giocatore Pippo e tu non capirai mai se è Pippo che si è offerto, è X che cerca Pippo, o insomma, figurati quindi per il lettore che si trova allora, a 10-15.
1: Enrico ha totalmente ragione su questo. Perché? Perché adesso lo posso dire, dai, una cosa che successe 2 anni fa, quando la Fortitudo e Kaya si ripresentano insieme in Furla, ti ricordi Henry? Quel
20: era già pomeriggio. Novembre, se non sbaglio.
1: Era già novembre, esatto, dopo Cagnardi. Succede che parlano il presidente, parla Andrea Tedeschi, parla il presidente, parla Kaya e io non capisco, perché poi c'è una domanda anche di Luca Bortolotti. E alla domanda di Luca Bortolotti rivedono un po' quello che è stato detto pochi minuti prima, ovvero non capiamo, alla fine della conferenza, se ti ricordi bene, non abbiamo capito bene chi dei due abbia fatto il primo passo verso l'altro. Sono i giorni in cui io sono a Roma perché mi avevano preso all'eredità. La Fra fa quasi gol e mi chiama e io sono a Roma. E quindi mi chiama e mi parla di Kaya. Abbiamo fatto una mezz'oretta parlando di Fortitudo, parlando della conferenza di Kaya a cui avevo assistito il giorno prima. E viene fuori che Attilio si era un po' risentito del fatto che io avessi detto che secondo me era stato lui ad accettare di rivedere la Fortitudo, quando in realtà non era proprio andata così. Quindi ha ragionissimo Enrico, perché in questo momento le... ritenere che certe voci siano attendibili è giusto, però anche le sfumature hanno un peso per gli addetti, per i protagonisti. Forse anche troppo, Henry. Forse anche troppo.
20: Ma più che altro dipende da quella che è la tua, il tuo pregiudizio verso la società, perché. Esempio, dato che si parla di Fortitudo, facciamo dei nomi assolutamente casuali. La Fortitudo viene accostata a Rossi, un giocatore che non esiste, per farvi capire, eccetera. Questo può voler dire tutto o niente, può voler dire che Rossi si è offerto alla Fortitudo, che la Fortitudo si sta informando se Rossi può essere in qualche modo utile o meno. Poi magari cosa capita? Che la cosa non si fa per mille ragioni, perché in realtà era una bufala, perché piuttosto che Rossi viene fuori che Bianchi è molto più interessante e quindi si va su Bianchi.
1: Poi viene fuori che Bologna Basket o Leonardo Vicari non l'avete raccontata bene. No, io ho raccontato quello che ci avete raccontato, ecco, voi alla fine. Cioè, quindi...
20: esatto. Poi quindi che cosa succede? Succede che siete dei cialtroni che scritto Rossi.
1: Sì,
20: oppure
1: esatto.
20: Peggio, oppure peggio, se tu sei hai un pregiudizio verso la società, vedi questi cialtroni che non riescono a prendono picche da Rossi.
1: Sì, esatto.
20: Quando in realtà semplicemente magari sono chiesti: Rossi è libero? Risposta: no, perché va a fare l'Erasmus di 9 mesi in Mongolia, magari andando a giocare con Harris, e quindi non c'è un due di picche, c'è semplicemente un sondaggio. Sai, quando tu devi prenotare le ferie, eccetera, non è che vai subito e non so, vuoi dire. Vorrei prendere, che ne so, un villaggio turistico alle Azzorre. Non vai subito su uno, chiedi di uno, chiedi di un altro,
1: certo.
20: Ti fai ti fai inviare dei preventivi, magari scegli uno, poi cambi idea perché ti accorgi che c'è troppa distanza dalla spiaggia, eccetera. Ma e alla fine magari scegli la quarta opzione, ma il fatto che tu scegli la quarta opzione non vuole dire che le prime tre fossero delle boiate o inventate, sì, sì, o semplicemente sei tu che sei un poveraccio che non ti puoi permettere il primo, semplicemente magari è una cosa che è finita perché magari era troppo lontano dall'autobus,
1: perché magari ci si è confrontati la seconda volta e ci si è accorto che appunto le sfumature di cui parlavamo prima non collimavano. Quindi,
20: ecco, esattamente. Allora, parlando invece per quello che riguarda il mercato, sai, noi mettiamo delle voci, sono voci, chiaro che se le voci sono fuori qualcuno le ha messe in giro, sta intanto all'onestà del giornalaio far capire qual è, magari diciamo così, il nome importante o quello che può essere il ripiego. Sta poi nella onestà di chi legge capire quello che c'è scritto, capire magari il tra le righe, il voler capire a tutti i costi quello che si può capire, perché se ha un pregiudizio verso chi scrive o magari verso la società. Ti faccio questo esempio parlando di Fortitudo.
1: Certo.
20: Qualche settimana fa è uscito il nome di Aradori. Allora, il nome di Aradori non è uscito perché la nuova società è andata al Fantini, dove probabilmente adesso

0: Becchi, il mio allenatore preferito, chiaro che il giornalaio fa 1+1 e dice: metti caso che torni Becchi, che venga Becchi, potrebbe, forse, chi lo sa, tornare in qualche modo in di attualità il nome di Aradori.
1: Che ha casa Bologna, aggiungo io, ecco così.
0: Per... Che ha casa Bologna. Stiamo usando il condizionale al cubo, neanche al quadrato. Questo non vuole dire che Aradori ha già avuto la lettera del presentati il giorno del ritrovo.
1: Sì, sì, sì. Anzi, ecco, conosci il posto, hai le chiavi. Ecco.
0: Esatto. Quindi devi capire che tutte queste voci sono a volte, anche perché il giornale deve riuscire a fare 40 righe e, e ti mancano 7 caratteri e metti a Radori che ne ha 7, non metti Fantinelli che ne ha 10 di caratteri, per intenderci. Io quando ero costretto a scrivere di mercato su un giornale, quindi una cosa seria, tutti i giorni, ma sai quante robe che mi sono inventato perché dovevo raggiungere.
1: Sì.
0: Ma una volta ho scritto che no, questa qui non, forse te l'ho contato un sacco di volte, che non io, ma ho fatto scrivere a un giornalista di Reggio Emilia che Reggio stava cercando uno che di mestiere faceva il facchino all'aeroporto di Tahiti.
1: Ah, oh, d'altronde ragazzi, delle cantonate questo le abbiamo prese tutte.
0: Questo si chiama ancora Kevin Avvenenti, di mestiere fa il facchino all'aeroporto di Tahiti, gioca nel campionato della Polinesia, che è poco più della WISP. Gli ho inviato il PDF del giornale che parlava di Kevin Avvenenti, obiettivo di mercato di Reggio Emilia.
1: È meraviglioso, io lo terrei in camera. Cioè, altro che i poster che avevamo da piccoli, lo terrei in camera.
0: Ma infatti penso che lo tenga in casa, oppure quella volta che dovevo mettere 4 nomi di Virtus, ne avevo 3, uno di questi era Boykins, che poi è arrivato. Il quarto nome, che cavolo metto? C'era mia madre, che era in ferie con suo fratello a Zara, mi dice: ti ho preso la maglia di un giocatore di Zara. Dico: chi? Un certo Stallworth. Dico: mai sentito. Vado a vedere. Vado a vedere, è un play americano.
1: Vuoi mai che ho la maglia del nuovo play della Virtus?
0: Mi sono inventato Shamel Stallworth. Il giorno dopo gli altri giornali hanno riportato, perché di solito gioca così, diamine, se lo ha scritto lui non posso io prendere buco, lo scrivo anch'io. Quindi altri giornali che riportavano alla Virtus potrebbe interessare
1: e Stallworth. E a quel punto la Virtus stessa a quel punto ha detto: ma cavolo, ma allora chi è che ha fatto la telefonata a Stallworth? Ecco così, allora gelosie tra dirigenti hanno preso effettivamente Stallworth con una trattativa al rialzo.
0: Fermati, c'è ancora 2 giorni dopo. Stallworth interessa alla Fortitudo.
1: Allora,
0: vanno così, vanno, ecco.
1: Starei attento al fatto che al prossimo anno, se va avanti così, ti scrivono: la Serie A di basket avrà 16 squadre, sì, ma di Roma.
0: Esatto, perché non so quante squadre di Roma ci sono, peraltro c'è una Virtus Roma, che è la Roma ufficiale, che sta facendo comunque i playoff per la promozione, quindi cioè, anche questa è una Roma che ha un senso, secondo me. C'è la Stella Azzurra, che è un'altra realtà storica di Roma. Quello che mi incuriosisce è capire come la piazza romana, che già non è esattamente una piazza che vive di basket, eccetera, possa andare a impazzire per questo nuovo mondo. Ma sai, qui si entra in un altro ambito, perché è l'ambito delle franchigie. È una cosa che in NBA funziona molto, cioè quello appunto degli spostamenti delle città, eccetera. In Italia capita quando magari c'è la società che salta per aria e allora cerca in qualche modo di ricostruirsi altrove. Però qui ci sono due Roma, cioè c'è il plurale, due Rome.
1: Sì, scritto AI in latino ormai, sì.
0: Roma, eccetera, che potrebbero saltare fuori con dei budget peraltro faraonici, anche se io quando parlo di faraone mi viene sempre in mente Sacrati.

0: sì. in una piazza che non è esattamente una piazza che ha il basket nel suo DNA, o meglio ce l'ha, però ha uno zoccolo duro di 1000 persone che vanno sempre a seguire la Virtus Roma. Poi si sa che se le cose vanno bene 1000 diventano, certo, 10.000. Non è come Bologna, che sia Virtus che Pochettino, dovunque tu le metti fanno il pienone. A Roma, se le metti fuori dal protagonismo, ne fanno 1000. Io sono andato a vedere dei playoff a Roma, non al Palaeo, ma al Palatiziano. Il Palatiziano è grande poco più dello Sferisterio, quindi insomma stiamo attenti, ma è il basket del futuro.
1: Ok Harry, mi fermo un attimo, poi ti leggo i messaggi e poi cambiamo anche argomenti.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Nettuno, Bologna 1.
11: Nettuno, Bologna 1.
12: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.
8: Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
20: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Società da iscrivere?
23: Super Mega Trebo Club.
22: Avete le divise da gioco?
23: Certo, eccole.
22: E cosa volete giocare con quelle lì?
23: Perché cos'è che hanno?
22: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
23: Ma sono nuove!
22: Ma volete giocare con quelle divise lì?
23: Sì, sì!
24: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Sono giorni in cui si parla comunque tanto di allenatori, perché le bocce sono ferme sia a calcio, tranne la Serie B spagnola, visto che domani il mio Malaga alla semifinale di ritorno, e anche basket, insomma, tranne i Giardini Margherita. Vi ricordo l'appuntamento anche di questa sera alle 20 con il Baskin. Ne parliamo con Enrico Faggiano, Bologna Basket. Ciao Henry.
0: Io sono in ferie, quindi ecco. Di solito quando la palla non... Anzi, io entrerò al Paladozza venerdì 19 di giugno, ma perché c'è una cena sociale, quindi vado a mangiare. Tra l'altro sarà, immagino, spero, un buffet degno del precedentissimo che ben conosciamo, ecco.
1: No, beh, insomma, io non so di chi parli, però parlare di buffet a Bologna, a Paladozza, insomma, sai che è un argomento che è stato molto delicato in questi anni.
0: Appunto, staremo attenti che la Coca-Cola sia chiusa e non magari alterata,
1: hai ragione tu, organicamente alterata. Ti chiedono un ascoltatore un po' storto, avete visto se in tre anni Kai ha mai fatto migliorare un giovane?
0: Kai non ha fatto migliorare giovani, però ha migliorato molto giocatori non giovani che sono venuti qui e sono andati via portando a casa dei contratti migliori. Ma anche semplicemente Anumba è venuto qui, che era un giocatore che valeva 6, adesso forse vale 7.
1: Poi chiedono se la Virtus prenderà Obradovic.
0: Penso che costi abbastanza.
1: Non cambia mai il prezzo di un allenatore. Cioè, anche prima, quando Alberto mi parlava di Mancini, no? Cioè, c'è un prezzario, c'è un tariffario degli allenatori. Per me è giusto che ci siano se gli vai a cambiare il contratto che hanno già in essere. Ma altrimenti, cioè, uno che oggi è disoccupato, il suo prezzo è zero. E si tratta, ovviamente. Oh, lui vuole 6, io gli voglio dare 2. È chiaro che non ci si viene incontro.
0: Beh, sai, in Virtus in questo momento si spazia da Obradovic, che è Obradovic, a Koponen, che è, non dico un esordiente, ma è chiaramente a un pedigree un po' diverso.
1: Il futuro.
0: Io non penso che ci sia, cioè, penso che ci sia sicuramente un tariffario, altrimenti, sai, se non ci fossero i tariffari, il Bologna potrebbe andare a chiedere a Ancelotti, perché non c'è un tariffario, ecco.
1: No, la, però allora la, allora il Bologna l'anno scorso prende, l'anno scorso il Bologna riesce in qualche modo a prendere Ciro Immobile, che fino all'anno prima prendeva 6, che è il triplo di quello che gli avrebbe dato il Bologna, no? Cioè io credo che quando ci sono le condizioni per sedersi al tavolo e chiacchierare, si possa chiacchierare. Poi se il chiacchierare è io limo qualcosa e tu spacchi il salvadanaio, è un discorso. Chiaro che cose eccessive magari non si possono richiedere, ma se io ti do come squadra lo status, una città, un rilancio, e tu non hai un posto di lavoro, ma per quale motivo io devo per forza dire che tu vali quello che prendevi l'anno prima?
0: Beh, allora, parlando, dato che siamo partiti da Obradovic, Obradovic, sai, è uno che può intanto può dire arrivo comunque alla fine del mese senza dover prendere la proposta al ribasso della Virtus, ammesso che ci sia, eccetera. Sai, ci sono tante cose. Poi di solito gli allenatori si riempiono molto spesso la bocca del concetto di progetto, futuribilità, eccetera. In realtà sono tutti soggetti che vogliono comunque intanto fare i professionisti e avere degli obiettivi ben, ben specifici, perché allora, per intendersi, anche la Fortitudo potrebbe andare da Obradovic e dirgli puoi diventare l'idolo di una tifoseria, eccetera. Ma dice questo, io l'anno scorso ho preso questo, tu ti accorgi che ci sono 2 zeri in più di quelli che magari tu pensavi, e vedi che alla fine il tariffario torna di moda.
1: Sì, io trovo che a un certo punto della carriera di qualcuno, se hai ancora voglia, puoi anche mettere in discussione quello che è sempre stato. Zanelli, il Fante, visto che la F predilige gli ex trevigiani, può essere che... Non l'ho capito questo messaggio, scusate, non ho capito questo messaggio e non ho voglia di fare della polemica, è colpa mia perché non ho capito questo messaggio. Allora,
0: uno che ha fatto una scelta veramente controcorrente fu 10 anni fa, 12 ormai, Bonicolli. Poi vero che non penso che il Fortitudo gli dessero soltanto vitto e alloggio, ma Bonicolli era un allenatore che aveva avuto di recente esperienze di coppe europee, che decide di venire in quarta serie in Fortitudo.
1: Vero, in quel momento era fermo, ricordo. Ecco. Esatto, poi un ascoltatore dice: comunque il palmarès implica il tuo status oltre alla parte economica. Secondo me non sempre. Cioè, esempio, Caglia, come palmarès ha la sua esperienza, ha vinto, credo, cosa ha vinto, una Coppa Italia, Caglia, una supercoppa,
0: cioè, qualcosa del genere,
1: in 30,
0: ecco.
1: In 30 anni di carriera, quindi secondo me non ti porti per forza dietro le tue coppe, anzi se non hai mai vinto niente allora ti posso dare anche 2 spicci. C'è anche, come diceva l'ascoltatore di prima, quanto mi riesce a valorizzare la squadra, quanto trasporto di pubblico tu mi porti anche, no? Cioè non c'è soltanto la vittoria nello sport.
0: Ma negli Stati Uniti usano anche un altro tipo di... insomma, hanno, come si può dire, guardano anche un'altra cosa, i giocatori che tu hai allenato. Quando Ettore Messina andò a tentare la carta americana, gli chiesero: tu chi hai allenato? Chiaro che se lui diceva: ho allenato Brunamonti, e loro rispondono: chi è Brunamonti? Ho allenato Danilovic, e gli rispondevano: chi è uno slavo, e all'epoca comunque sia ancora di... i giocatori europei erano visti come dei simpatici caratteristici. Ho allenato Sugar Richardson, e allora ecco che l'attenzione veniva colta. Quindi spesso, ecco, l'allenatore può mettere a curriculum non soltanto eventualmente le vittorie, che spesso tu non puoi ottenere, perché se tu, il classico caso, dai a un allenatore una squadra da 20° posto e ti fa arrivare 13° è una vittoria con la V maiuscola, ma non metti niente nel palmarès. Spesso però anche i giocatori che tu hai allenato fanno curriculum.
1: Henry, come ti poni di fronte ai cavalli di ritorno, agli ex in panchina? È lo stesso discorso che per i giocatori, visto che prima avevamo parlato di Aradori, no? Che secondo me il ritorno di Aradori potrebbe anche essere un pochino divisivo, secondo me, un pochino, senza esagerare. Virtus, Fortitudo e così via. Ex allenatori uguale ex giocatori? Cioè dipende sempre da come ci si è lasciati? Oppure è un po' diverso?
0: Allora, è chiaro che ex allenatore è molto più facile, perché dato che il giocatore ha comunque una carriera fisicamente dove tu non puoi farci nulla, è chiaro che, sai, spesso e volentieri il ritorno del giocatore magari a fine carriera può essere bello, se però tu lo dimensioni nel non è più il giocatore che era magari quando aveva 25 anni, l'allenatore che non deve dipendere da un degrado fisico è un altro discorso, ecco. Intanto appunto sicuramente spesso dipende da come ti sei lasciato, anche se poi sappiamo che è un mondo dove è facile dimenticare, ecco. Però sai, ci sono stati dei ritorni positivi, altri negativi. Nel mondo della Fortitudo, io un po' di anni fa, quando c'era il Covid e non sapendo che cavolo scrivere, avevo fatto praticamente una storia di tutti gli allenatori che avevo visto. Per esempio un cavallo di ritorno che fece molto bene fu tanti anni fa Di Vincenzo, per esempio, perché era una cosa, i cavalli di ritorno che abbiamo visto negli ultimi anni, ce ne sono stati un sacco, sono stati tutti per un motivo o per l'altro sfortunati, però non c'è una regola, non c'è una regola.
1: Te la provo a fare io la regola un po'. Credi che per tornare in un posto, sia che si sia stati bene, sia che si sia stati meno bene, credi che ci debba essere un minimo di discrimine di anni? Ti dico la verità, secondo me sì.
0: Può darsi, può darsi. Sai, cioè, io mi ricordo quando tornò Maifredi al Bologna nel 91, erano tutti convinti che, bene, tornato Maifredi e faremo 4 gol a tutti. Sì. Lui cominciò quel 91-92 una vittoria e una sconfitta, una vittoria e una sconfitta, che ci poteva anche stare in una squadra che era stata totalmente ricostruita, eccetera, ma non c'era più la pazienza di aspettare e soprattutto avevamo negli occhi il Bologna della Serie B di 3 anni prima e non si accettava il fatto di non dare 4 gol a tutti, per esempio.
1: E probabilmente Maifredi stesso, e utilizziamo questo esempio, Enrico, in questo momento perché può essere riprodotto a tantissime altre latitudini, quel Maifredi stesso, Henry, probabilmente era tornato guidato da una mancanza di alternative dopo lo schiaffo della Juventus.
0: Quello probabilmente sì, ecco, perché ogni tanto nel professionista c'è la voglia di rivalsa, in altri casi c'è la delusione, ma sai, tante storie cosa sono? Io sono fidanzato con te, poi magari scappo con la modella, poi mi rendo conto che ho fatto una sciocchezza e torno. A volte questi ritorni sono negativi, altre volte cioè, invece vanno molto bene. Per dire, quando Repesa tornò nella Fortitudo nel 2021, ed erano passati 15 anni dal suo addio, Repesa non ha fatto male ed è scappato via perché non puoi fare la serva dove sei stata padrona, per intendersi, o perché il Repesa del 2021 era un vecchio Umarel che non sapeva che cosa fare, perché la situazione era agonisticamente non proponibile. Martino che torna probabilmente per una rivalsa, perché era stato mandato via, perché si voleva fare l'upgrade, ma chiaramente non c'erano più le condizioni. Secondo me è difficile trovare una linea unica sui cavalli di ritorno.
1: Io non sono d'accordissimo con te sulla questione Repesa, cioè non è, cioè, ritengo che abbia fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui. Cioè, ha lui pensato di tornare in una Fortitudo che non era minimamente quella di prima. È lui tornato con gli stessi metodi di 16 anni prima. Si è lui lamentato dal giorno 1 che le cose non fossero come lui le aveva lasciate 15 anni prima, e se n'è andato dopo una giornata fingendo di stare male. Non glielo perdonerò mai.
0: Esatto, però vedi, cioè, diciamo che ogni cosa fa storia a sé, ecco. Io sinceramente, cioè, davvero faccio fatica ad avere una linea continua. Poi ripeto,
1: no, certo, ad esempio un ascoltatore ci scrive, cioè, anche con Tiago Motta, giusto lasciarci, poi magari ritrovarci tra una decina d'anni con dei pruriti che sono stati sopiti.
0: Ma sicuramente poi l'allenatore, ripeto, ha questa fortuna che può avere una carriera molto più lunga del giocatore, quindi puoi far passare molta più acqua sotto i ponti.
1: Sì, sì, vero, deve passare quest'acqua, devi sapere che ci sarà sempre qualcuno pronto a ricordare qualche tuo errore, e credo sia il motivo per cui non sia convenientissimo che l'Italia riparta da Roberto Mancini.
0: Perché Mancini qua parli di calcio,
1: sì, sono passato in Italia. No, cioè, non è una tua materia, però è stato un argomento molto nazional popolare, come da un giorno all'altro.
0: La mia materia 40 anni fa, assolutamente. Ecco. Io, cioè, allora, quando Mancini fa il suo esordio nel Bologna, ovviamente era l'idolo di tutti noi, e mio padre, che era sportivamente un criminale, che cosa fa? Io ho trovato un poster di Mancini e io lo attacco subito, però attenzione, essendo mio padre un gobbo, dice: però accanto c'è anche la foto di Galderisi, che aveva preso il posto di Bettega, che si era fatto male, e qualche gol lo faceva. Quindi io sono stato costretto a passare tutto l'anno con la faccia di Mancini e quella di Galderisi.
1: Questo perché tuo padre era sportivamente criminale, hai detto?
0: Era juventino.
1: Ah, ok, non la vedevi come. Ah, ma ha provato a farti diventare juventino?
0: Ma guarda, sinceramente no, anche perché ti dico, io appena apro gli occhi e vedo, praticamente io esco dalla culla e vedo la foto della Juventus. E penso, ma sono tutti così brutti, bianco e neri? E comincio di riflesso a tifare per il Torino.
1: Ah,
0: ma non era una questione cromatica, perché per esempio nel basket lui inizialmente tifava per la Virtus, e a me non dispiaceva. Io avevo in casa il poster di Cantamessi, di Govoni, di Ciosic, eccetera. Quindi mentre il mio passaggio in Fortitudo è stato una mia scelta, nel calcio io non so perché, ma la Juventus mi è sembrata una roba da vecchi fin dal primo giorno in cui l'ho visti.
1: Chiedono un commento su eventuale testa a testa, che poi forse non è questo testa a testa, tra Koponen e Djordjevic per la Virtus. Djordjevic non credo.
0: Ma Djordjevic penso proprio di no, penso che Djordjevic sia già stato messo, cioè penso che finisca altrove. Tra l'altro anche Djordjevic sarebbe un cavallo, un bicavallo, perché Djordjevic, non dimentichiamoci che era stato esonerato, poi cioè, non hanno fatto in tempo a comunicarlo che subito se lo rimangiavano, peraltro portando poi la Virtus allo scudetto.
1: Sì, il poster, non ho capito di chi era il poster, di Galderisi, ecco.
0: Era un poster dei giovani rampanti, e c'erano Mancini e Galderisi, che erano appunto i nomi nuovi di quell'anno 81-82. Mancini fece 9 gol, Galderisi ne fece 6.
1: Sì, che tra l'altro quei 9 gol non ci permisero comunque di rimanere in Serie A, però forse proprio perché quel Bologna non era forte, Mancini riuscì a trovare così tanto spazio.
0: Qui si entra nell'ambito dei giovani, che i giovani devono giocare, però se tu alzi il livello i giovani non giocano.
1: Ah beh, Cassano al Bari, il Bari di Cassano retrocede.
0: Però attenzione, che la cessione di Mancini alla Sampdoria portò al Bologna una serie di giocatori, tra cui l'indimenticabile e indimenticato Antonio Logozzo, che abitava a Corticella, quindi a 4 passi da casa mia.
1: Andò, immagino, ad abitare a Corticella. Oppure anche noi prendemmo Logozzo perché aveva casa a Bologna. No,
0: lui venne a Bologna e lo misero in via Byron. E mi ricordo la scena in parrocchia, praticamente si organizzava la comunione dei bambini, c'era la figlia di Logozzo, e Logozzo che disse al parroco: io però ho partita, non posso esserci. E il parroco che lo retribuisce: ma giocate in Serie C, ma chi se ne frega, vieni bene alla comunione di tua figlia.
1: Sì, e Logozzo andò?
0: Logozzo no, penso di no, anche perché tra l'altro fu l'anno in cui vennero promossi dalla...
1: No, esatto, fece un anno solo il Bologna in C.
0: Esatto. E io l'ho ribeccato su Facebook anni fa, è stata una cosa bellissima, emozionante, e gli ho detto: guarda, sono così contento che se vuoi venire a trovarmi e spaccarmi una tibia, la degenza sarà un onore, perché tu eri un idolo della mia infanzia.
1: Carino questo. Vabbè, lui come ha risposto alla proposta?
0: Ma in realtà lui era un soggetto assolutamente normale, tra l'altro sulla sua pagina Facebook ogni giorno fa gli auguri di compleanno almeno 4-5 suoi ex compagni. Tieni conto che ci sono 365
1: bello,
0: giorni in un anno, quindi lui ha almeno 1000 compleanni da ricordare.
1: A proposito di compleanni, Harry, ci salutiamo un minuto prima perché c'era Fra che voleva dire una cosa a proposito degli auguri di compleanno, quindi ti lascio con questo messaggio. Hai detto che c'era Govoni nella Virtus?
0: Ugo Govoni era il mio idolo, perché io amavo i giocatori che facevano sempre NE, quindi quando magari avevo il videogioco lì, il Mattel e Electronics, io mi immaginavo dei derby tra Virtus e Fortitudo in cui faceva 40 punti per la Virtus Govoni e 35 un certo Balugani per la Fortitudo.
1: Grazie Harry, ci sentiamo settimana prossima e ti leggiamo su Bologna Basket.
0: Ciao, saranno tutte cose vere, peraltro, come ho detto.
1: Cosa hai fatto? Sì, no, esatto, sì, è la rubrica di mercato di Enrico Faggiano. Ecco, poi segnatevi tutti i nomi, poi tra 10 anni andiamo a vedere cosa fanno. Ciao Harry, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, anche oggi, no, visto che domani è il suo compleanno, alla Francesca, se vi capita di scriverle su Instagram, no, non si scrive su Instagram, se non la conoscete. Ma
2: domani è il compleanno di Leo Vicari.
1: Domani è il compleanno della Fra.
2: Di entrambi, quindi... va bene, facciamo prima così. Di nuovo regole di ingaggio, ragazzi, cioè ancora non si fanno gli auguri in anticipo. Compleanno Leo Vicari e Francesca domani.
1: A me non me ne frega niente.
2: 10 giugno. Non si fanno gli auguri in anticipo. No, portano. Cioè, io non sono scaramantica, ma
1: tutto quello non che viene detto prima del mano
2: non conta si
1: niente.
2: Fanno, non si fanno gli auguri in anticipo, ma non si fanno mai.
1: Compite gli anni lo stesso giorno di mio figlio, ci scrivono, che ne ha 8. Coi suoi amici li portiamo al bowling per giocare al laser game. Venite!
2: Grazie dell'invito, ma non vabbè, essendo ancora il nostro compleanno, no.
1: Non mollare Franci, ne hai 39. Dicono. Sì. Poi io fino all'11 alle 12:59 ne ho 59. E dopo 59, lui compie gli anni all'una di pomeriggio. Lui compie gli anni.
2: Sì.
1: Lui fa,
2: forse mezzanotte. No, effettivamente 12:59.
1: Io fino all'11 alle 12:59.
2: Sì, 11:59 voleva scrivere. Sì.
1: Io non so che tipo di orario sia, su quale tipo di fuso. Salutiamo Schizzo, domani mattina alle 6:15 faccio gli auguri a Leo e
2: non
1: Francesca.
2: Non guarderò i direct di Instagram, sappiatelo.
1: Perché Francesca
2: no,
1: a differenza mia, Francesca, esatto, sì, è sempre attiva, sempre.
2: Ma non li guarderò assolutamente.
1: Per i mondiali è sempre attiva.
2: Infatti. Dall'11
1: a una certa ora,
2: dall'11
1: e 59, esatto. Dalle 11:59, esatto. Vi abbraccio, se volete ci sentiamo domani qua. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99€. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
16: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
15: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
3: Rieccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, 16:35, martedì 9 giugno 2026, seconda puntata di settimana di questo caldissimo giugno, almeno speriamo che possa essere caldo anche in termini di mercato, così insomma un po' ci passiamo il tempo insieme prima che ci sia ufficialmente l'inizio, il nuovo inizio della stagione del Bologna, che sarà il 7 luglio con il raduno a Casteldebole, la cena insieme, poi nei giorni successivi ovviamente tutti i vari test del caso e poi il 13 di luglio invece la partenza per Valles per le due settimane di ritiro che noi come sempre vi racconteremo qui su Nettuno Bologna 1 insieme a Frank Loretti e a Leonardo Bosello e a Filippo Cotti su da Valles appunto. Ma tanto tempo per stare insieme ancora per parlare del più e del meno. Oggi, anzi questa è la settimana ufficiale di Domenico Tedesco, vi aspetto ovviamente tutti con i vostri messaggi, con le vostre sensazioni. Immagino che un po' tutti, no, abbiate visto le varie immagini dell'arrivo di Tedesco all'aeroporto, anche sui nostri, anzi soprattutto sui nostri canali social e anche sul 93 per chi ci stava guardando questa mattina con il collegamento insieme a Frank Loretti e a Leo Bosello direttamente dal Marconi, che ci hanno regalato immagini e descritto un po' il momento. Vi aspetto anche a voi un po' con le vostre sensazioni, con le prime sensazioni che vi ha dato nel vederlo sbarcare a Bologna. Detto ciò, 366-402-4022, c'era anche Gianmarco Marchini per il resto del Carlino all'aeroporto Marconi questa mattina. Ciao Giamma.
4: Ciao, ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, caro Gianmarco, che parto subito da lì, dai, che sensazioni ti ha dato vedere Domenico Tedesco dal vivo? Che sensazioni ti ha dato, non so, la faccia, il famoso ufficio facce?
4: Guarda, me lo immaginavo assolutamente così. Assolutamente, nel senso che quello che avevamo visto in video, che avevamo letto nelle interviste, che avevamo visto in foto, cioè, è esattamente così Domenico Tedesco, cioè mi dà l'idea di essere un uomo, anche se ovviamente potremmo dire anche quasi un ragazzo, a 40 anni è giovanissimo, sottolineiamolo questo, è molto molto determinato, molto posato, molto quadrato, uno che, come dire, non si è sottratto agli immancabili selfie, agli autografi, insomma del manipolo di tifosi che c'era, ma allo stesso tempo uno che aveva fretta di andare al sodo, di andare a Casteldebole, di incominciare a contaminarsi con la nuova realtà. Quindi insomma non mi ha stupito, Francesca, mi immaginavo, ma non mi ha stupito, questa non è una cosa negativa, però ecco, me lo immaginavo esattamente così e mi immaginavo esattamente questo tipo di personaggio, una persona molto allo sguardo di quelli determinati, di quelli che sanno cosa vogliono.
3: Posso, io ti do la mia sensazione ovviamente, no? Quando ho visto le immagini, quando ho visto la sua faccia, insomma, perché anche a me ha dato la sensazione proprio di essere una persona, una di quelle persone con una cultura del lavoro molto inquadrata, molto precisa, molto, molto determinata e con anche una certa voglia di mettersi subito a lavorare tosto, a lavorare sodo. Mi ha ricordato in questo senso, ma non so se è più una sensazione mia perché in una minima parte del mio cuore mi sento ancora una fidanzata tradita da Motta, anche se faccio finta di non farlo vedere, eccetera eccetera, però mi ha ricordato un po' come imprinting, come sguardo, come determinazione, forse anche, e non lo so se sarà così come idea di lavoro, un po' Motta. È sbagliato?
4: Tu dici l'occhio un po' da matto di Motta?
3: L'occhio, esatto, molto abbastanza da, diciamo, matto, così ovviamente. freddo sì. Ma nel senso positivo, sì. Cioè freddo del determinazione del lavoro, si lavora e basta, pochi fronzoli.
4: Sì, allora da quel punto di vista lì sì, c'è qualcosa. C'erano delle vibes di Motta, te lo posso confermare. Era quello che intendevo anche un po' quando dicevo, no, il determinato, quello sguardo lì, di chi ti vede ma allo stesso tempo guarda anche oltre. Ad esempio, per dirti, no, un italiano, un Vincenzo italiano, è uno che magari appunto al primo impatto magari empatizza di più, no? Che magari si mette lì, ti dice quelle due parole in più. Invece Tedesco, da questo punto di vista, è più mottiano. Cioè, almeno questa è l'impressione che mi ha dato. E poi chiaramente era appena arrivato da un volo. È uscito da lì, eravamo 10-12 giornalisti, fotografi.
3: Si è trovato accalcato praticamente.
4: Sì, no, è chiaro, ecco. Oddio, non è mica accoglienza da Città del Messico,
3: no, beh, certo.
4: o da Istanbul. Però comunque si è trovato addosso, no, tutti questi riflettori, e magari, ecco, un po' anche spiazzato, non lo so. Comunque, di fatto, non vorrei universalizzare la sua reazione, però mi ha fatto sì quell'impressione lì. E ci vedo delle, hai ragione, ci vedo delle vibes, ci vedo qualcosa di Thiago, ma è un po' quella. Adesso, con tutti i dovuti distinguo, perché poi nascono anche come allenatori in contesti diversi, no? Uno dalla scuola di Colonia,
3: sì, Thiago, beh, certo,
4: molto più latina come formazione.
3: Assolutamente sì.
4: Però appartengono a quella generazione, no, che adesso chiamano laptop coach, no, dei allenatori che
3: studiano tutto,
4: si nutrano esatto. Sì, di dati, di digitale, e quindi ci sono molte affinità sicuramente. Ecco, speriamo, per chiudere la risposta, speriamo che magari Domenico sia un pochino più empatico con noi di quanto non lo fosse Thiago.
3: Ecco, quello sì, perché effettivamente poi anche al di là di tutto puoi anche non essere un Vincenzo italiano in quanto a passionalità che ci ha sempre dimostrato in questi due anni, però un minimo di empatia, no, con la piazza credo che ci voglia da questo punto di vista in generale. Però per esempio proprio su questo argomento, secondo me la presenza come vice di Andrea Tarozzi, bolognese che conosce Bologna e il Bologna, può essere fatta anche proprio per farlo entrare più effettivamente in empatia con quello che è il sentimento e l'emotività della piazza bolognese. Cosa ne pensi tu?
4: Sì, è quel tocco, no? Quel tocco un po' casalingo, nel senso buono, che secondo me a uno come Domenico Tedesco, che ragazzi arriva da un altro mondo, cioè oggi a me è sembrato anche che atterrasse un po' un marziano, no? Nel senso buono, no? Nel senso,
3: sì,
4: buono,
3: sì,
4: nel senso,
3: sì,
4: che proprio un personaggio che arriva da un contesto che in questo momento è lontano anni luce dal contesto italiano. Cioè noi stiamo qua a richiamare Mancini in nazionale e sono sempre i quattro nomi che girano,
3: esatto.
4: E invece il mondo fuori, altrove, va proprio un'altra velocità, su altre frequenze, no? E quindi da questo punto di vista qua, però affiancargli invece uno del posto, affiancargli proprio uno del posto, proprio letteralmente, gli può solo che far bene, perché comunque io credo che uno dei limiti della grande stagione che ha fatto Thiago, ma anche nei limiti poi che hanno portato a una separazione così brutta, in primis per lui, perché poi se ne è reso conto di quello che ha perso e soprattutto di quanto magari non valga la pena lasciarsi,
3: sì,
4: in quel,
3: sì,
4: modo,
3: sì,
4: perché poi il calcio fa dei giri, no? E poi rischi, no? Rischi poi di ritrovarti a fare 2-2 allo stadium per i capelli e a farti espellere, cioè. E quindi credo che l'errore che non deve fare Domenico Tedesco è proprio quello di isolarsi, di vivere Bologna come se fosse una periferia della Ruhr.
3: È vero.
4: Cioè no, Bologna è la città che tu devi vivere, che ti ci devi buttare tra le braccia, che ti devi fare dare una pacca sulla spalla, ma anche un coppino se c'è bisogno. Cioè devi un pochino, e da questo punto di vista qua la presenza di Tarozzi è assolutamente, credo che sia fondamentale, perché quello di cui ha bisogno in primis, credo, Domenico Tedesco è di ambientarsi, di acclimatarsi.
3: Guarda, proprio sulla questione della novità, ti voglio proprio portare su questo argomento, perché a me quello che sta stuzzicando e stimolando tantissimo dell'arrivo di Tedesco a Bologna, nonostante io lo conosca minimamente come allenatore, perché non l'ho seguito con l'Ipsia, non l'ho seguito col da CT del Belgio, non l'ho seguito col Fenerbahce, quindi non m'azzardo a parlare di lui come allenatore perché non lo conosco, ma quello che mi sta stimolando tantissimo dalla scelta di questa di quest'idea, dalla scelta di Tedesco, è proprio quella che mi fa dire finalmente un nome nuovo, che perché in Italia sembra sempre che ci dobbiamo riciclare tutti con tutti.
4: Sì, sì, ma infatti da quel punto di vista, no, la scelta di Domenico Tedesco è anche probabilmente una scelta molto coraggiosa, molto audace, ambiziosa sicuramente, perché è chiaro che se tu andavi in uno dei profili, su uno dei profili che erano poi profili che erano quelli che giravano, no? Adesso non voglio fare nomi perché poi diventa inelegante, diventa anche poco rispettoso magari per le carriere delle persone che erano in gioco, però era comunque andare sempre su qualcosa di già conosciuto, non dico una minestra riscaldata, ma comunque sempre quella roba lì. Sì. Invece prendere uno come Tedesco è anche proprio un segno di rottura che tu fai con un determinato tipo anche di concepire il calcio, e io credo che faccia bene a tutti, a Casteldebole, anche a quei giocatori che magari sono incerti, scettici. No, Finucci stesso ha detto che c'è qualcuno che ha chiesto di andare via. Sì. Magari l'arrivo di un allenatore così giovane, che comunque ha un curriculum già così importante, che si porta dietro comunque la fama di avere, no, di essere comunque innovativo e tutto, potrebbe essere una ventata d'aria fresca per tutti. Cioè, sicuramente questo è un grande punto a favore di Tedesco.
3: E secondo me può dare anche qualcosa di nuovo e non scontato al calcio italiano, che sappiamo quanto ne ha bisogno.
4: Aprire,
3: non lo so, una porta al nuovo, no? Perché veramente lo citavi prima, cioè veramente stiamo pensando di richiamare Mancini in nazionale.
4: Ma sì, credo che siamo anche oltre il pensare, siamo anche a buon punto, no? No, è giusto, quello che dici, cioè non a caso, voglio dire, la grande sorpresa, se così vogliamo chiamarla, a suon di milioni, però è stata il Como di Fabregas.
3: Sì, esatto,
4: cioè,
3: esatto.
4: Squadra meno italiana che c'è in Serie A.
3: Esatto. Esatto.
4: Quindi no, è chiaro che noi abbiamo bisogno di allinearci con quello che succede fuori dal nostro orticello.
3: Infatti.
4: E quindi andare a prendere un allenatore come Domenico Tedesco, che di italiano probabilmente ha soltanto il luogo di nascita, oltre alle radici, che per carità sono importantissime,
3: certo.
4: Le nostre radici sono fondamentali, la storia che ti porti dietro, no? Però un allenatore che inevitabilmente si è contaminato altrove, e ha conosciuto, ha studiato ed è, si è formato in un'altra scuola, questo, cioè, può solo che portare degli aspetti positivi, poi potrà ottenere risultati o meno e incideranno mille fattori, ma intanto proponiamo una cosa nuova.
3: È vero. Andiamo un po' sui messaggi, 366-402-4022, andiamo con questo vocale, Gianmarco.
0: Ciao Francesca, buongiorno, buon pomeriggio, sono Massimo, saluto anche il signor Marchini, che questa mattina era al Marconi, ma bella come gioco di parole. Vabbè, a parte gli scherzi, volevo chiedere questo, per quello che riguarda Domenico Tedesco, che abbiamo già detto anche ieri, te l'ho detto anch'io mandandoti un vocale, ho tantissima fiducia ed è una persona, un ragazzo, perché 40 anni è un ragazzo, che mi stimola veramente tantissimo, ma in tutto questo, oltre a Tarozzi, anche Di Vaio sarà sicuramente molto importante per Tedesco, perché Di Vaio è ex giocatore, oramai bolognese d'adozione, quindi la presenza di Di Vaio sicuramente per lui potrebbe essere una bella coperta, perché sicuramente le potrà dare tutte le indicazioni per essere al top per Bologna e per il Bologna. Questo è quello che penso, anche perché sinceramente Di Vaio mi sembra che stia diventando, ed è molto importante in senso generale per i giocatori e per il Bologna. Ciao, buona trasmissione, grazie.
3: Beh, questo già, ma questo da sempre, Di Vaio direttore sportivo del Bologna, che conosce benissimo la piazza di Bologna, ma possiamo fare anche un altro nome, no? Il welcome manager della squadra, che è Lollo De Silvestri, cioè ce ne sono chiaramente. Poi sai, averne uno anche proprio nello staff di Tedesco è secondo me un'aggiunta in più, cioè qualcosa proprio ancora che va un po' più in profondità, no? Che in panchina hai il tuo staff. è il tuo vice.
4: Sì. Sì, devo dire che però la riflessione che faceva il nostro amico ascoltatore è
3: Massimo,
4: giusta, cioè, Massimo, sì, no, la condivido, nel senso che comunque non era scontata la presenza di Marco Di Vaio.
3: No, no, è vero,
4: perché
3: è vero.
4: Ha un suo significato e devo dire che sì, è un buono spunto, perché comunque il fatto che il direttore sportivo sia andato proprio a prenderlo sotto l'aereo, no? Cioè ad accoglierlo così, è sicuramente, come dire, un qualcosa in più, che palesa probabilmente una volontà di accompagnarlo, no? In questi, in questo inizio, in questi primi metri del percorso che Tedesco deve fare qua a Bologna, che comunque è un percorso, sarà un percorso per lui molto impegnativo,
3: sì,
4: dove si mette molto in discussione,
3: sì,
4: cioè, parliamo di un allenatore che non aveva, come dire, l'urgenza di trovare di costo una panchina, che aveva detto che l'Italia era nei suoi pensieri, però insomma, prima di venire in Italia credo che l'abbia ponderata bene come scelta,
3: sì,
4: non aveva fretta, siamo
3: no,
4: inizio giugno,
3: esatto,
4: le panchine col mondiale di mezzo e tutto, volendo c'era tempo, no? Se voleva, se aveva altre idee non era convinto, quindi si gioca tanto Tedesco a venire qua. E la presenza di Marco Di Vaio stamattina ha un suo perché, ha un,
3: certo,
4: suo significato, e sicuramente, come dicevi anche tu, la presenza anche di Lorenzo De Silvestri, che non a caso andrà incontro comunque a un altro anno da giocatore, comunque dentro il gruppo squadra, sicuramente va molto in quella direzione lì,
3: certo,
4: in quell'orientamento lì.
3: Senti, invece dal punto di vista proprio invece della rosa, no? Prima un po' parlando hai detto, giustamente hai ripreso anche quello che aveva detto Fenucci, cioè che alcuni avevano chiesto di andare, togliendo diciamo così Lukumi, che credo sia proprio questo l'anno in cui andrà, ma più che altro perché lo stesso Lukumi è 2 anni che esprime il desiderio di andare a confrontarsi con altre realtà, è in scadenza, non sta rinnovando, è scadenza comunque sì il prossimo anno, ma comunque non sta rinnovando, credo che questo sia l'anno in cui lasciarlo finalmente andare. Poi c'è un Freuler che ancora non ha, che è in scadenza a giugno 2026, che ancora non ha deciso, e ti chiedo ovviamente che cosa ne pensi anche su eventualità di Freuler, ma un po' in generale su tutta la rosa, secondo te chi potrebbe effettivamente aver cambiato idea, rimanere, volersi mettere in gioco col nuovo allenatore, chi invece magari effettivamente ascolterà delle proposte che eventualmente arriveranno?
4: Allora, subito a scanso di equivoci, non credo che ci siano possibilità che John Lukumi possa cambiare idea.
3: Sì, non credo, esatto.
4: Non credo che, forse neanche l'arrivo di Guardiola, con tutto il rispetto chiaramente per Tedesco,
3: sì,
4: adesso
3: sì,
4: è un'esagerazione ovviamente, avrebbe fatto cambiare idea a John, perché c'è un, come dire, c'è un percorso che lui ha già deciso anche mentalmente di,
3: sì,
4: fare,
3: sì,
4: l'aveva già deciso un anno fa, poi sappiamo come si è evoluta tutta la situazione con Bokema e via discorrendo, quindi non lui sicuramente, diciamolo subito questo. E però invece sul tema di Orsolini e di Freuler non è detto che, soprattutto per quanto riguarda Orso, perché credo ad esempio che qualora fosse rimasto Vincenzo Italiano, difficilmente Riccardo Orsolini sarebbe rimasto, ma non perché fra i due ci sia stata una rottura, ma semplicemente perché forse quel tipo di gioco lì, quel tipo anche di impostazione lì, di rapporti, avevano un po' logorato,
3: sì,
4: uno come Orsolini.
3: Ma secondo
4: quindi
3: me non solo lui, cioè e attenzione, come hai giustamente specificato tu Gianmarco, non sto dicendo che si erano rotti in malo modo,
4: no,
3: i rapporti tra squadra e Vincenzo Italiano, no, semplicemente penso che il gioco e l'idea di calcio di Vincenzo Italiano sia un gioco che fa spendere tantissimo anche a livello mentale, è un po', forse un po' alla Conte, no? Che un po' prosciuga la,
4: sì,
3: squadra,
4: sì,
3: dopo 2 anni, e che quindi effettivamente dopo 2 anni non si parla di rapporti incrinati, ma sicuramente di un bisogno di stacco.
4: Sì, un ciclo che fisiologicamente,
3: sì, sì, sì,
4: si va a chiudere,
3: sì,
4: no? O comunque che senti che in quella roba lì non hai più tanto da dare.
3: Esatto, esatto.
4: Ecco, e quindi ci metto Orso per primo.

0: ripensarsi ancora qua.
1: Allora, intanto è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Palladino dall'Atalanta, che ancora non era arrivata, ma vado un po' in generale sulla Serie A e sul momento e ti chiedo, alla fine di tutto, noi che forse all'inizio eravamo partiti con un po' più di incertezze nel capire se vince con la società che voleva continuare con Vincenzo Italiano, con non sapere se Vincenzo Italiano effettivamente avrebbe continuato, noi in 4-4-8 abbiamo sistemato tutto. Chi invece magari in Serie A sembrava un po' più certo del percorso che avrebbe intrapreso, ancora non ci sono ufficialità, ancora magari si tentenna. Ti aspettavi che in Serie A ci fossero un po' più di panchine già fatte oggi?
0: Sicuramente non mi aspettavo uno scenario così tanto precario, così tanto provvisorio, però è comunque, come dire, specchio e riflesso di una situazione del nostro calcio che chiaramente è quella che è, che poi si riflette, no? Lo vediamo dalla nazionale, sì, ma si riflette poi anche nei club, cioè la mancanza magari di un certo tipo di programmazione, anche di un certo tipo di modo di vivere i rapporti, perché poi alla fine, come dire, il discorso di Palladino, che poi è il discorso che c'era prima tra Sarri e la Lazio, che poi è il discorso che c'è tra Allegri e il Milan, sono tutte situazioni che affondano le radici in tensioni, in problemi, in incapacità di separarsi in modo civile. Ecco, Bologna da questo punto di vista, per quanto se ripenso a 2 settimane fa e a che cosa si leggeva e si sentiva in giro, cioè, ecco, Bologna, come dire, da questo punto di vista ha dato un'altra grande lezione di cultura sportiva.
1: Sono d'accordo.
0: Con due parti che si sono separate, hanno saputo separarsi nel modo giusto, con un allenatore che... possiamo dire quello che vogliamo, possiamo dire che non ci sono piaciute le sue esternazioni negli ultimi mesi, sicuramente delle cose sono, delle uscite sono state infelici, guarda Francesca, tutto quello che vogliamo, però l'allenatore che ha avuto probabilmente l'onestà di dire io qua ho finito.
1: Sì.
0: E quando ha finito l'ha detto, punto, cioè non ha tirato la cosa per le lunghe. Poi vogliamo discutere del fatto che si è incontrato con De Laurentiis, possiamo parlare di tante cose che non credo che adesso siano così importanti da approfondire ormai. Nel momento in cui il Bologna e Vincenzo Italiano si salutano con quel sorriso, con quella stretta di mano, penso che tutte le chiacchiere, il resto delle chiacchiere stanno a zero.
1: Sì, sì, sì. Andy scrive: a proposito, comunque anche Vincenzo Italiano non è cascato male, perlomeno come ingaggio, la faccia di Aurelio De Laurentiis, e poi se torna Mancini male. Allora, la scelta, andiamo anche un po' su questo, un po' per fare un po' di colore, alla fine è stato il nostro allenatore per 2 anni, ci ha regalato una Coppa Italia, sembrava rimasto un po' al palo proprio per la scelta di Aurelio De Laurentiis, si è accasato al Besiktas, quindi esperienza completamente nuova anche per Vincenzo Italiano, che mai all'estero era andato.
0: Sì, allora, come dire, 2 giorni fa, ieri, Maifredi in un'intervista al nostro giornale diceva che in Turchia ci vai solo per i soldi, che non è una scelta, non è un upgrade
1: tecnica
0: a livello professionale. E io onestamente non mi sento di dissentire, di discostarmi a questa, cioè non credo che Vincenzo Italiano andando in Turchia faccia un grosso passo avanti nella sua carriera. Sicuramente fa un'esperienza, sicuramente si rimette in discussione, sì, fuori un po' da
1: anche dalla sua comfort zone, forse.
0: Dalla sua comfort zone, esatto, stavo proprio dicendo questo, cioè da un contesto che conosceva benissimo. Quindi va sicuramente intanto a misurarsi in una realtà diversa. Poi possiamo discutere del fatto che la Turchia è, come dire, una rabbia un pochino più competitiva, vogliamo dire così, un pochino più, che fa le cose un pochino più seriamente,
1: alla fine
0: come vedi, no, Osimhen non va al mondiale, Icardi non va al mondiale,
1: certo,
0: Guendouzi ce lo siamo scordato, cioè è chiaro che no, vanno là, se la raccontano un po' e se la suonano e se la cantano un po' da soli. Sono 2 o 3 club pieni di soldi,
1: che sono quei tre. Sì.
0: Sono quei tre
1: che
0: lì,
1: poi in generale in realtà forse 2, perché sono più Fenerbahce e Galatasaray, che Besiktas,
0: esatto,
1: ha già un po' dietro.
0: Se vogliamo Vincenzo Italiano, la sfida di Vincenzo Italiano, che poi è quello che lui ha detto anche in conferenza stampa, no, di presentazione, se vogliamo lui può andare, la sua sfida può essere quella di andare appunto a minare quel dualismo lì, a provare,
1: esatto,

0: come dire, a sovvertire quel tipo di duopolio, sì, chiamiamolo così. E poi c'è un'Europa League da fare, dove chiaramente una squadra come il Fenerbahce, allenata da lui, magari che conosce molto bene quella competizione, con due o tre ritocchi può anche togliersi delle soddisfazioni. Quindi poi, Francesca, per 6 milioni netti più
1: Beh, io
0: bonus,
1: andavo anche su Marte, Gianmarco, per 6 milioni netti l'anno,
0: esatto.
1: Cioè mi potevi portare su Marte da sola.
0: Andavamo in bicicletta
1: Esatto,
0: a Istanbul.
1: esattamente, esattamente. Tornerà a giocare giovedì domenica, Vincenzo Italiano, però.
0: Questa è l'espiazione, no?
1: Esatto, esattamente. È la legge del contrappasso, un po'.
0: 4-2-3-1 fisso fino a che l'ultimo dei turchi non lo capisca.
1: Esatto, esattamente,
0: Proprio
1: esattamente.
0: 4-2-3-1 e non ci muoviamo da lì.
1: Gianma, grazie mille, sempre un piacere averti qua e alla prossima, ovviamente. E siamo curiosissimi di arrivare a giovedì a sentire le prime parole poi di Domenico Tedesco, eh. Io sono curiosissima di sentirlo parlare.
0: Assolutamente, grazie a voi, buon lavoro Francesca.
1: Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, piccola pausa e poi rientriamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: In primo piano ancora il tennis, si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici al San Raffaele per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo non tornerà in campo prima di Wimbledon. Calcio, manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane in Messico, Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le donne alle 19 la nazionale femminile affronta la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff non basterà vincere, ma anche il successo della Serbia contro la Danimarca. Serie A, Domenico Tedesco è sbarcato a Bologna. Giovedì al Dall'Ara la presentazione del nuovo allenatore. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri di Fefe e Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni. Parola al capitano Mattia Bottolo.
8: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. C'è la consapevolezza di aver fatto magari più VNL degli altri, quindi posso dare una mano a questo punto di vista qua sulla gestione di alcuni momenti. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in singola partita.
7: Quella femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
16: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
4: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
17: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rieccoci in studio, 1705 366 402 4022 per i vostri messaggi WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato come ogni martedì anche a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
20: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, oggi l'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, è arrivato questa mattina all'aeroporto Marconi, abbiamo visto tutti ovviamente le immagini del suo arrivo, sono andati a prenderlo ovviamente oltre all'ufficio stampa ma anche Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, sciarpa al collo, insomma tutte le varie questioni di rito, e abbiamo visto le prime immagini proprio di Domenico Tedesco in Italia a Bologna. Ti vado a leggere il messaggio di Stefano da Imola che dice: dalle immagini che ho visto mi ha dato l'impressione di una persona seria, e con la sua giovinezza mi sembra che possa portare anche molte novità e fantasie. E poi aggiunge: se a Tedesco piace mangiare bene, a Bologna si troverà più che bene. A me piace tantissimo proprio come colore il fatto che noi bolognesi pensiamo sempre a far mangiare bene le altre persone.
20: Sì, quella è la base.
1: È la base.
20: Poi viene tutto il resto.
1: Esatto, però, mi piace tantissimo.
20: Anche, di mezzo c'è anche il calcio, che non scordiamoci.
1: Esatto.
20: C'è importante, però qui si parla poi
1: infatti, di al calcio. Di là ovviamente del cibo, dei tortellini, che vedremo che cosa gli piacerà eventualmente, però insomma l'impressione un po' anche dei vari messaggi che ci arrivano, quello di Stefano ma anche altri ascoltatori, sta dando tanta fiducia l'arrivo di Tedesco. Questa novità, questo allenatore che non conosciamo, che pochi forse conoscono perché l'hanno seguito magari nelle sue avventure precedenti, però sta dando tanti stimoli e tanta fiducia.
20: Sì, è senza dubbio percepito come la volontà del club di rimanere a questi livelli, cioè ripuntare subito all'Europa, perché è un profilo che con l'Europa c'entra molto, nel senso che in carriera, nella sua pur già lunga carriera, nonostante l'età poco più di 40 anni, ha già calcato diverse volte i campi europei, addirittura una nazionale, e a 40 anni sono davvero pochissimi che possono vantare questa cosa in curriculum. C'è solo un allenatore del Bologna, tra l'altro, tra i predecessori, che poteva vantarlo, ed era Roberto Donadoni, però questo giusto così per la cronaca, lo citiamo. Poi non andò benissimo quella volta, ma davvero fu un caso molto particolare. No, Tedesco invece ha allenato il Belgio, ha allenato, insomma ne abbiamo già parlato l'altra volta, l'Ipsia, il Spartak Mosca, il Fenerbahce, cioè quindi davvero grandissima esperienza internazionale. Ora c'è un po' la prova del 9, cioè quel calcio italiano che pur essendo nato in Italia non ha mai conosciuto, quindi sarà una scommessa intrigante sia per il Bologna che per Tedesco. Bologna e Tedesco, che comunque dovranno a loro modo, e dobbiamo questo ricordarlo non per spegnere gli entusiasmi ma per onestà totale, dovranno rilanciarsi. Anche Tedesco viene comunque da diversi esoneri. Poi questo non toglie nulla al profilo dell'allenatore, che è uno dei più intriganti e interessanti della prossima Serie A, però questi sono i fatti. C'è un allenatore che comunque a suo modo deve rilanciarsi, ma trova una piazza che forse condivide con lui questa fame di riprendersi subito il paradiso perduto. Ecco, quindi ci si può trovare su questo terreno comune.
1: Dal punto di vista della rosa, ne abbiamo anche già parlato, però insomma ci potrebbero essere anche dei cambi di rotta, diciamo così. Tolgo Lucumi da questa parte qua, perché Lucumi ha voglia di andare, vuole fare un altro percorso, è 2 anni che lo chiede, quindi Lucumi probabilmente andrà, ma ci potrebbero essere dei cambi di rotta, diciamo così, magari tra giocatori che quest'anno avrebbero pensato ad ascoltare altre offerte, magari ad accasarsi da altre parti, che magari invece vengono anche stimolati in maniera diversa e di più dall'arrivo di un nuovo allenatore che anche loro forse conoscono poco, e quindi anche da una nuova magari idea di calcio.
20: Ma allora, io credo che sarà un mercato comunque più attivo in uscita che in entrata. Cioè, in che senso? Il 7 luglio Tedesco si ritroverà un Bologna completamente extra large in termini proprio numerici, contando anche i tanti rientri dai prestiti, e sono davvero tanti, si comincia a contare i vari Elazzuzzi, Ilic, Carson, Raimondo, Corazza e via dicendo. Il Bologna davvero rischia il 7 luglio di ritrovarsi, probabilmente non ci saranno ancora i mondiali, però con tanti giocatori in più, quindi la prima operazione sarà quella di scrematura. La rosa dovrà essere, l'ha detto anche Marco Di Vaio, non più di 22-23 elementi, senza Europa è evidente che dovrà essere così. Quindi prima ci saranno le uscite, e saranno tante, anche quelle minori chiaramente, poi ci saranno le entrate, il tutto contando che ci saranno fatti gli investimenti maggiori per il sostituto di Lucumi, per il possibile sostituto di Freuler, anche se a questo punto non bisogna dare per partente definitivo Freuler. Qualcosa forse con Tedesco potrebbe anche cambiare, anche Di Vaio stesso ha lasciato una porta aperta a Freuler, stiamo a vedere. Comunque nel caso l'altro investimento grosso sarà per lui, e poi nel caso, anzi sicuramente partirà uno tra Castro e Rò, e ci sarà anche lì il così l'investimento grosso per sostituire quella pedina. Poi sai, per il resto penso che in entrata, a meno a fronte di altre uscite, si sarà a posto. Non sarà un'estate probabilmente di grande rivoluzione della rosa, forse la prossima, ecco, sarà quella definitiva, però ancora quest'anno ci sarà un po' il passaggio ideale di continuità tra vecchia e nuova gestione, anche aiutata dal fatto che Tedesco probabilmente giocherà con lo stesso modulo di Italiano. Quest'anno al Fenerbahce ha giocato praticamente sempre col 4-2-3-1, quindi anche quella continuità è congeniale, no? A Casteldevole è stato preso Tedesco anche per questo motivo. Però secondo me non dobbiamo aspettarci un mercato così rivoluzionario, ecco, in termini di rosa. Poi se cominciano ad arrivarti 50 milioni per Castro, 50 per Rò, ecco che si aprono tutta una serie di discorsi. 20 e passa per Orsolini, allora davvero sarà l'estate della rifondazione. Però ad oggi vedo più così tante uscite, ma più di così, diciamo, screening della rosa per farla rientrare proprio nei parametri previsti, e poi qualche acquisto chirurgico per cominciare il nuovo corso.
1: Secondo me probabilmente anche i mondiali magari cambieranno anche un po' il corso di alcune cose di mercato, no?
20: Sì, allora quella dei mondiali è un'estate sempre lunga, ne consegue che il mercato è lungo, parte da luglio in poi. Quest'anno addirittura i mondiali finiranno il 19 luglio, va bene che poi a inizio luglio di fatto la maggior parte delle squadre sono già fuori a casa, quindi il mercato può già cominciare, però senza dubbio è diverso dagli altri anni, quindi insomma bisognerà avere pazienza. Sarà un mercato a suo modo lento e che dalle prime battute dovrà più che altro guardare a quelle operazioni in uscita necessarie per poi fare i colpi in entrata, e molto poi dipenderà appunto dalle offerte irrinunciabili che arriveranno per almeno uno dei pezzi pregiati, e che consentiranno comunque con quel gruzzoletto di fare il mercato, di sostituire il giocatore e tentare un po' così. Diciamo che l'estate prossima forse, o meglio quella in arrivo, quella che è già cominciata, sarà simile all'estate del 23, cioè quella delle grandi scommesse giovani. In quest'estate,
1: guarda, per me quel mercato fu il mercato migliore del Bologna.
20: Sì, sì, sì, diciamo che lo raccontiamo a posteriori, che è facile.
1: Esatto, sì, però, sì, prima non lo sapevamo, però a posteriori è quello, quindi se dovesse diventare...
20: Certo, però, quale fu, diciamo, il filo conduttore di quell'estate, che sarà replicato anche questo? Prendere profili rigorosamente under 25, certo, cioè certo, neanche under 30, ma proprio tra i 20 e i 25 anni, e immagino che tutto lascia suggerire che sarà anche la linea per il mercato dell'estate prossima.
1: Sì, sì, sì, sì, decisamente sì. Ciao, Cambiaghi al Como, si sa qualcosa? Allora, sono usciti un po' gli interessamenti, che in questo periodo escono queste cose qua, di del Como su Cambiaghi, questo è già, no, già da un po' di tempo, anche perché il Como, che andrà a giocare in Europa, avrà bisogno anche di giocatori italiani, proprio per regole UEFA, e l'interesse anche per Orsolini.
20: Allora, il Como, esatto, come hai detto te, è un po' stato fregato dal sistema, perché loro volevano andare avanti con la loro così politica, 90% di stranieri era il Como, sì, di quest'anno, avanti così in barba ad ogni regola, poi arrivano in Europa e vengono giustamente fregati dal regolamento che gli impone di prendere degli italiani, quindi è chiaro che il Como, se devi fare l'Europa, guarda gli italiani di qualità. Orsolini, certo, e Cambiaghi sono comunque nel giro dell'Italia, sono due azzurrabili che molto frequentemente vengono chiamati e che quindi possono fare, potrebbero fare nel caso, insomma, le esigenze del Como. Sì, senza dubbio l'interesse c'è. Su Orsolini il caso è un po' diverso, perché comunque c'è il contratto in scadenza l'anno prossimo, il Bologna lo vuole rinnovare a tutti i costi perché ha un po' deciso di farne
1: un po' una bandiera, no? Esatto, sì, ho detto anche
20: degli anni nostri, diciamo così, dunque, con tutte le proporzioni chiaramente del caso, e qui bisogna vedere cosa vuol fare Riccardo, cioè se fare una scelta di vita, perché a questo punto siamo onesti, rinnovare a 29 anni vorrebbe dire di fatto sposare quasi in eterno il Bologna, sì, perché dopo passati 30 anni difficilmente hai treni importanti, no? Proprio in termini, certo, di chiamate nel calcio. Quindi bisognerà vedere cosa vorrà fare lui, insomma, se considera ancora se andare avanti in questa avventura potenzialmente infinita a Bologna. Cambiaghi, ecco, è tutta un'altra situazione, perché era un po' diciamo tra virgolette il pupillo di Italiano che potrebbe anche tentare di portarselo là in Turchia, c'è anche questa ipotesi che non è da scartare, con l'offerta giusta potrebbe partire, però attenzione, l'offerta giusta significa dai 15 milioni perlomeno, sì, in su, sì, perché comunque un giocatore che pur con alti e bassi è già nel giro della nazionale a 26 anni, certo non è più giovanissimo, però non è un giocatore che puoi vendere a meno di quella cifra.
1: Questo ascoltatore scrive: se per me se ne possono vendere anche 3 o 4 per fare mercato e ottenere più di 30.
20: Guarda, ma infatti c'è anche una tentazione che ti porta in dote l'estate prossima il cambio in panchina, iniziare un nuovo ciclo quasi da zero, cioè vendere tutto il vendibile, perché è anche un'opzione quella in realtà. L'estate del 23, se vi ricordate, fu proprio così, cioè Sartori arrivò e vendette praticamente tutti quelli che avevano offerte importanti, Scouten, Dominguez e via dicendo, rifacendo davvero la squadra lì in poche settimane, tra l'altro eravamo già ad agosto e fu davvero un qualcosa di incredibile pensare che poi da lì nacque il Bologna della Champions, sì, però sì, davvero è una storia comunque che è già passata. Qui ci sono, siamo a giugno, quindi c'è tutto il tempo per farlo, ci potrebbe essere un po' anche quella tentazione lì, perché giustamente anche fare piazza pulita completa e permettere a Tedesco di fare la squadra secondo le sue esigenze, certo potrebbe essere un'opzione, però forse è anche più raccomandabile, diciamo più logico, non dare scossoni, ecco, creare comunque una linea di continuità tra il vecchio e il nuovo e poi magari l'anno prossimo procedere in via definitiva al restyling. Molto poi dipenderà da come andrà quest'annata, se continuerà Tedesco a Bologna, però certo siamo alla fine di un ciclo, all'inizio di un altro, bisogna vedere quanto poi effettivamente cambierà anche le pedine principali. Tanti cambiamenti ci saranno, forse non così tanti, ma non è da escludere davvero anche l'opzione della rivoluzione completa.
1: Sartori arrivò l'anno prima, però ci scrivono, sì, rispetto a quello del mercato, sì, dei vari calafiori, no, certo, eccetera, sì, certo, diciamo che però noi prendiamo quel mercato lì come un po' proprio, esatto, il momento in cui si ricostruì un po' tutto da veramente scommesse, giovani, e che col senno di poi, almeno per quanto mi riguarda, è stato il mercato forse migliore del Bologna di questi ultimi anni.
20: Sì, scusa, mi correggo su una cosa, le cessioni di Scout e Dominguez sono state 22.
1: Sì, sì, sì.
20: Era 22.
1: Sì, sì, sì,
20: diciamo
1: sì,
20: che
1: sì,
20: lì
1: sì,
20: chiaramente furono poste già le basi di quel Bologna che andrà dei successi odierni.
1: Esatto.
20: Però sarà un po' l'estate 23 quella del, no, così, del salto definitivo anche sì, sul mercato, che permetterà di fare quella squadra che, insomma, dopo il Bologna del 64 dello scudetto c'è già quella nell'immaginario
1: sì,
20: comune
1: sì,
20: del
1: sì,
20: Bologna.
1: Sì, sì,
20: siamo
1: sì,
20: onesti, è un po'
1: esatto,
20: così.
1: Esatto. Stefano, qualche minuto di pausa, poi ancora messaggi, ovviamente continuiamo con i nostri argomenti, andremo anche un po' sul prossimo inizio dei mondiali, sull'idea, anzi più di un'idea purtroppo, cioè non perché voglia male a Mancini, ma insomma l'Italia si riconferma come quella che non vuole mai una novità, mai cambiare troppo le cose, ma ne andremo a parlare tra pochissimo, tra poco, dopo la pausa.
20: A dopo.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
22: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
24: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
25: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
26: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
27: Ok, e quindi?
26: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
27: Allora la risposta è MG.
28: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
30: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.23, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, sempre in collegamento con noi Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano di nuovo.
20: Eccomi qua.
1: Allora, andiamo con un po' di messaggi, andiamo con questo vocale.
33: Ma per certi giocatori tipo Rovo, Castro, Orsolini,
2: mettiamoci anche Bernardeschi, perché comunque è un nostro pezzo pregiato. Sarà messa una data eventualmente e non oltre, si venderà, oppure un pezzo pregiato potrebbe essere venduto anche gli ultimi giorni di mercato?
1: Ci saranno le famose date, deadline, sulle quali ovviamente, oltre le quali non verranno accettate offerte, oppure no?
3: Beh, ecco, non sarà l'ultimo minuto della sessione di mercato, quello no, possiamo garantirlo, perché insomma
1: sì.
3: Così no, però il caso Ndoye dell'anno scorso lo insegna, che se ti arriva l'offerta giusta, irrinunciabile innanzitutto per il giocatore, cioè che poi è proprio il giocatore a spingere per andare, e poi irrinunciabile anche per la società, allora ecco, fino ad agosto si può fare, questo è fuori discussione. Ci sono ormai nel calcio odierno, girano cifre che non puoi rifiutare, in primis il calciatore e poi la società, quindi a meno che non sia proprio nell'ultimo giorno che non ti lascia ecco tempo di sostituirlo, nessuno è cedibile a quasi qualsiasi tempo e orario, questo possiamo direi dirlo in tutta onestà.
1: Lorenzo chiede: ma nel peggiore dei casi possiamo pensare di vedere uscire e cambiare 7 titolari attuali? 7.
3: Allora,
1: 7 sono tanti, calcolo, sette son tanti.
3: Conto con calma. Dei 7 titolari attuali, sicuramente ad oggi chi potrebbe partire è Lukumi e Freuler, per motivi diversi. Poi ci potremmo mettere uno tra Castro e Rowe, quindi siamo a 3. Potenzialmente, ma qui siamo veramente nel campo delle ipotesi e non delle certezze, anche Skorupski con l'offerta giusta potrebbe salutare, quindi 4, e sinceramente di più no, per quelli che sono stati proprio i titolari di quest'anno. Cioè,
1: secondo me 7 sono tanti, io non ci credo che possano effettivamente...
3: Sì, 7 sono davvero tanti. Poi sì, tra i titolari, adesso difficile anche dire titolari di
1: Ferguson,
3: perché...
1: te ne faccio un altro di nome, Ferguson.
3: Ferguson, sai, dipende tutto sempre dalle offerte che arrivano. Ad oggi ti direi di no, perché in realtà con la partenza di Freuler diventa un po' il nuovo Freuler Ferguson, diventa il capitano del centrocampo. Poi certo ci sono state dichiarazioni, frasi così che potrebbero anche sottintendere una partenza, però senza l'offerta giusta non si fa nulla, cioè non è la situazione di Lukumi. C'è un giocatore che ha chiesto espressamente di andare via, che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, che sarà ceduto per forza, se no tra un anno il Bologna lo perde a zero. È una situazione ovviamente diversa, capito?
1: E su Ferguson, quello che ti dicevo prima, cioè secondo me su alcuni giocatori farà tanto anche il mondiale, al di là della Scozia che magari non farà un percorso lunghissimo, non lo so, magari invece sì, però quando poi si vedono giocare alcuni giocatori con le proprie nazionali nei mondiali, se fanno buone prestazioni, se fanno molto bene eccetera, è chiaro che lì ti cambia anche un po' forse l'offerta di mercato.
3: Sì, questo è fuori discussione. Un esempio recente ormai fu Calafiori,
1: esatto,
3: nel 24,
1: esatto.
3: Le sue prestazioni super con l'Italia tirarono su di lui, cioè diciamo, se già certe società lo seguivano, dopo l'Europeo si decisero a fare l'affondo decisivo, in quel caso specifico l'Arsenal, quindi sì. Certo, il mondiale è un'altra vetrina di questo tipo, e andando tra l'altro così avanti anche nel tempo, da un giorno all'altro può creare quella situazione anche avanti a luglio, quindi certo, ti moltiplica quel tipo di situazioni possibili.
1: Vendere tutti ma Castro no, vi prego. Te lo chiedo anche a te, perché poi sti giorni lo facciamo un po' tutti, facciamo cosa, chi sceglieresti se fossi obbligato tra l'uno e l'altro, se ti dicessero che uno per forza tra Rowe e Castro deve partire, quale faresti partire, Rowe o Castro? Io Castro.
3: Ma guarda, ad oggi ti direi forse Rowe, ma per un semplice motivo, cioè che Rowe 2003, Castro 2004, quindi c'è almeno quell'anno in più che ti permette di credere ancora di più nei margini di crescita di Castro, e Rowe potrebbe avere anche delle offerte maggiori di quelle di Castro, cioè un giocatore che con ogni probabilità avrà offerte dalla Premier League, cioè offerte ricchissime, offerte con cui davvero puoi fare quasi mercato solo con quelle, quindi insomma non si potrebbe dire di no a quel tipo di offerte.
20: offerte. Poi sai, sugli esterni cioè il Bologna è comunque già coperto, diciamo che la partenza di Rose sarà ovviamente sostituita, però il reparto esterni ad oggi è il più affollato, cioè ci sono anche alternative importanti. Uh-huh. Comunque sulla sinistra, se perdi Ro, hai un Cambiaghi che insomma qualcosina ha fatto vedere. Poi ribadisco, nel caso di cessione di Ro ci sarà certamente sostituto. Castro, te l'ho detto, potrebbe avere ancora margini di crescita ulteriori, e un attaccante così comunque a quelle cifre diciamo non è facile adesso trovarlo. Forse un esterno è più facile, un attaccante così come Castro, che comunque la sua doppia cifra te la garantisce sempre, è un po' più complicato secondo me. Però qui stiamo a vedere, perché molto dipende e dipenderà dalle offerte che arriveranno.
1: Però come margini di crescita anche Rone ha tantissimi, cioè per quello che ha fatto a vedere quest'anno, giocando tra l'altro non tutte le partite ma anche relativamente poche, quello che ti ha dimostrato è che ha un potenziale ancora molto inespresso. Io lo vorrei vedere qua un altro anno.
20: No, ma assolutamente, ma io partivo dal presupposto solo dell'anno in meno che ha Castro, che comunque è solo un anno, però certo è qualcosa già, e Ro invece potrebbe essere già pronto per l'offertona. Forse Castro no, Castro ancora deve riconfermarsi e fare qualcosina ancora in più, anche se già le premesse sono ottime. Ro, per l'appunto, dalla sua Inghilterra potrebbe avere un canale preferenziale, già avere l'offertona della vita quest'estate. Tutto qua, proprio puro pragmatismo, diciamo.
1: Se va via Castro, è possibile puntare su Pio Esposito? Io non credo.
20: Mi sembra un po'.
1: Io non credo. Cioè, mi piacerebbe, ma io non credo.
20: Ah, piacerebbe a tutti, però diciamo che è un po' difficile operazione.
1: Sì, secondo me sì, secondo me sì. Ro, Castro, Orso, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Lucumi, Freuler nello scenario peggiore, dice sempre Lorenzo. 200 milioni di vendite per fare la squadra con 170 milioni. Ale, il Cobra costruisce una squadra da scudetto. No, adesso non esageriamo. Io non credo possano partire. Adesso, al di là di tutto, davvero Rowe, Castro, Orso, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Lucumi, Freuler, cioè sono veramente tanti, cioè vuol dire veramente che il Bologna ha intenzione di rifondare completamente tutto, e vuol dire anche una spesa di un certo tipo al di là dei soldi che ti possono entrare, e comunque vuol dire che deve arrivarti un'offerta di almeno 40 di Rowe, almeno 40 di Castro. Orso non ti arriveranno quelli lì,
20: è possibile anche quello.
1: Sì, sì, sì. Beh, non lo so, mi sembrano troppi, però lascio a te la risposta.
20: No, guarda, è un po' un giochino alla Football Manager, sì. Quindi cosa vuoi? Mi piace, perché ci ho giocato una vita anche con quel gioco, quindi fare ragionamenti di questo tipo è veramente sempre così intrigante. È un tipo di scommessa a cui, ti dico la verità, io ci penserei, cioè vendere,
1: cambi tutto,
20: massimizzare proprio tutto, vendere il vendibile proprio nel senso buono del termine, cioè tutti quelli che hanno offerte giuste, e lasciare a Tedesco, o meglio all'asse Sartori, Tedesco, Di Vaio, carta bianca di costruire la nuova squadra sulle esigenze del nuovo allenatore. Questa potrebbe essere un'idea, però dalle parole di Di Vaio di due settimane fa non ci scommetterei troppo, perché Di Vaio è stato più prudente, ha detto che sarà un mercato con più uscite che entrate, e sarà sostituito chi parte, soprattutto dovranno vendere quelli in eccesso. Sì. Quindi secondo me forse più il prossimo potrebbe essere quel tipo di mercato, però stiamo a vedere, perché non è impossibile. Tutto dipende innanzitutto da le offerte che ti arrivano. Senza quelle stiamo a parlare dei soldi del Monopoli, quindi non c'è nulla. Quando ti arrivano, puoi cominciare a parlarne.
1: Tommaso chiede: Dallinga, che faremo con lui? Io credo che, nonostante, adesso non lo so, perché anche quello non si può mai sapere, magari Tedesco si innamora della tipologia di attaccante che è Dallinga, e quindi rimane. Però oddio, secondo me dopo due anni in cui un pochino ha balbettato Dallinga, secondo me in quest'estate si cercherà una soluzione per lui, non lo so, eh.
20: Io direi che la soluzione sarà quella un po' trovata per Carson e compagnia,
1: magari
20: cioè
1: in prestito
20: altrove, perché attenzione, comunque Dallinga è un giocatore che piace in Francia ha lasciato un ottimo ricordo,
1: sì,
20: Tolosa, è andato in doppia cifra più anni, quindi ha ancora richieste. A gennaio addirittura lo cercò il Lione, quindi figurati, un giocatore che puoi se non vendere, quantomeno dare in prestito per tentare di rilanciarlo. Ancora 2 anni di contratto col Bologna, quindi difficile sinceramente venderlo oggi e non fare una minusvalenza. L'ipotesi più probabile è fare come con Carson, provare a darlo in prestito dove ha richieste e tentare insomma di rilanciarlo, perché in Italia sembra un po' aver fatto già terminato la sua esperienza in questi 2 anni.
1: Capitolo portieri invece, io non so perché, ma do abbastanza per scontato che Skorupski rimanga e rimanga da primo portiere. Ravaglia e Pessina?
20: Allora, il punto è questo: sul portiere bisogna mettersi in testa che o quest'estate o l'anno prossimo un investimento grosso lo devi fare.
1: Bisogna farlo, esatto. Sì,
20: sì. O quest'estate o la prossima. Quindi io sono della filosofia che prima lo fai meglio è, perché sinceramente se devi farlo, se prima o poi devi farlo, fallo adesso, cioè sinceramente non vedo perché aspettare. Il punto è questo: Skorupski, lo sappiamo tutti, è un portiere di se sta bene di caratura europea, ma quest'anno è stato fuori 4 mesi, tu non puoi rischiare un altro anno di ritrovarti in quella situazione. Per il resto Ravaglia, sai, sì, rimane il secondo designato, direi che non sarà promosso a titolare. Pessina verosimilmente sarà dato in prestito a giocare una stagione dall'inizio. Anche qui, sì, possiamo sognare di vedere Pessina, si può stare nel mondo dei sogni, immaginare un Pessina titolare l'anno prossimo, però sinceramente sembrerebbe un po' un azzardo. Parliamo sempre di un giocatore che farà 19 anni a dicembre, cioè un giocatore che deve misurarsi magari con una Serie B in prestito e vedere come va, cioè senza caricarlo di eccessive pressioni. Quindi sì, partendo da questo presupposto, o quest'estate o quella dopo, un investimento per il portiere lo devi fare. Potrebbe anche rimanere così lo status quo dei portieri per quest'anno, non avendo l'Europa, però senza dubbio nel giro di 1, massimo 2-3 anni l'investimento sul portiere del futuro lo dovrai fare prima o poi.
1: Vado sulla Serie A in generale e anche ci attacco anche la nazionale. Ti chiedo se ti aspettavi che per come si erano messe certe cose, che ad oggi più squadre di Serie A avessero già definito i loro vari allenatori, mentre invece mi sembra che su alcune che sembravano, diciamo così, aver fatto tutto molto in fretta, mi sembra che invece siano ancora un po' in alto mare. E poi ci attacco anche la nazionale, perché ti chiedo, ti aspettavi che ci fosse anche già il CT della nazionale, o è giusto che effettivamente probabilmente ci sarà dopo le elezioni e poi veramente di nuovo Mancini?
20: Ma guarda, il CT della nazionale c'è, si chiama Silvio Baldini.
1: In teoria, esatto, ma che magari decidessero di ribaltare tutto e di andare, capito, con la novità totale, invece di nuovo Mancini.
20: Adesso ho lanciato una provocazione, però guarda, messi come siamo messi, forse era arrivato il momento di fare l'esperimento proprio del secolo, cioè provare a tenere Baldini
1: Sono d'accordo.
20: Con una squadra. Adesso ribadisco, siamo veramente nel campo delle pure provocazioni,
1: sì.
20: E nient'altro. Però sinceramente l'ipotesi del ritorno di Mancini mi sembra davvero un qualcosa di...
1: Cioè, secondo me dimostra, Stefano, che in Italia siamo veramente... Non riusciamo ad uscire da un loop in cui ormai giriamo intorno e non ne usciamo più.
20: Io confermo, il ritorno di Mancini sarebbe davvero avvilente, perché un allenatore che t'ha trattato in quel modo, cioè che t'ha mollato in piena estate per andare all'Arabia Saudita... proprio per questioni morali non dovresti mai riprenderlo. Poi io capisco che comunque rimane un profilo eccezionale.
1: No, ma sicuramente, però ma è possibile che non abbiamo ancora capito che qua c'è bisogno di cambiare un po' tanto tutto, che non si può sempre ritornare a qualcosa. Cioè qua c'è bisogno veramente di avere veramente un cambiamento.
20: Questo è davvero incredibile, guarda, su questo davvero non ho parole. Poi aspettiamo l'ufficialità, perché qui bisogna
1: per carità,
20: il nero su bianco.
1: Esatto.
20: Però è un nome che non scalderebbe il paese, ecco. Bisogna parlare proprio di paese, 60 milioni di abitanti,
1: sarebbe un nome
20: che ti darebbe l'idea di continuare ancora in quella direzione in cui hai sbagliato tutto fino ad oggi. Però vediamo cosa ci riserverà il futuro.
1: Cioè io lo paragono a, non lo so, quando ci si lascia, no, in una relazione, che invece di dire vabbè sto un po' un attimo da solo, vedo come va la mia vita, poi magari frequento persone, vedo gente e conosco qualcuno di nuovo, invece vai, torni indietro e risfogli la rubrica. Cioè.
20: Tra l'altro il tutto facendo finta che non sia esistito.
1: Esatto, tutto quello del esattamente.
20: Fu un fallimento totale.
1: Esattamente, sono veramente abbastanza attonita da questo punto di vista. Sulle panchine invece della Serie A ti aspettavi che ce ne fossero già di più certe?
20: Ma guarda, direi che comunque sulle le prime 10 della classifica ci siamo, grosso modo, anche con
1: a parte il Milan, appunto. A parte il Milan,
20: ecco, volevo arrivare proprio lì. Il Milan sta un po' dimostrando un po' tutta, sì, permettimi di dire, l'incompetenza della sua chi oggi ha come dirigente, perché non è possibile.
1: Purtroppo
20: che
1: sì.
20: Ormai siamo a 3 settimane dopo, se non sbaglio, la fine del campionato. Tu fai questa mossa in stile rivoluzione francese, cioè cacci via tutti, ghigliottina per tutti, e poi non hai subito il sostituto. Quindi vuol dire che l'hai fatto per una pura mossa populistica.
1: Sì,
20: totale,
1: sì, cioè, esatto.
20: Dare in pasto alla folla a qualcuno, e così è veramente una cosa agghiacciante, come diceva qualcuno di molto famoso.
1: Sono molto d'accordo.
20: Milan è davvero. È un po' la fotografia di come sta il calcio italiano, il Milan.
1: Purtroppo
20: la caduta del Milan ti fa capire come sta nel complesso il calcio italiano ad oggi.
1: Stefano, grazie mille come sempre, ci risentiamo martedì prossimo, chiaramente.
20: Grazie a te, sempre un piacere. Ciao,
1: ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ultima pausa per quanto ci riguarda, poi continuiamo con i vostri messaggi fino alle 18. A tra poco.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
6: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo,
0: Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Saluto e ringrazio Lorenzo per la fiducia che mi dà, mal riposta però sulla, nella fattispecie, perché mi chiede: scusa Francesca, ma perché i campi di Casteldebole sono secchi e gialli? Lorenzo, io alzo le mani, non ne ho la più pallida idea. Se qualcuno che mi ascolta magari da più tempo si ricorda, io faccio fatica a far sopravvivere anche il basilico di Leo Vicari, che Leo Vicari si ostina a lasciare qua quando va via. Faccio fatica a far sopravvivere quello. Secondo voi io posso sapere per quale motivo i campi di Casteldebole sono secchi e gialli? Immagino per il caldo, non lo so. No, Lorenzo, mi dispiace, mi dai delle competenze che non mi appartengono, purtroppo, non lo so, mi dispiace. Andiamo anche in compagnia in quest'ultima parte di Frank Loreti. Ciao Frank.
21: Ciao a tutti.
1: Allora, tu dopo ovviamente avrai la tua ora con Football Drive Time, ti scriveranno, ne parlerai anche tu, ma insomma un po' volevo chiedere anche a te, perché tu oggi questa mattina insieme a Leo Bosello eravate a fare la diretta dell'arrivo di Domenico Tedesco all'aeroporto. Vi ho visto, vi ho ascoltato, insomma abbiamo visto tutte le immagini che avete fatto. Secondo me è stata anche una cosa molto, molto bella, insomma. Lui mi è parso molto, molto serio comunque, cioè sì, ha abbozzato magari qualche sorriso, però...
21: Sì, molto composto.
1: Molto composto,
21: molto composto,
1: sì. Voglio
21: credo,
1: le tue sensazioni, vai.
21: Mi ha dato l'idea di essere una persona a cui non piacciono particolarmente i riflettori, non che ci sia ovviamente nulla di male, anzi io tra le due... È una cosa che apprezzo, se poi sarà così, perché è chiaro che abbiamo visto veramente due minuti, cioè l'abbiamo visto per due minuti.
1: Giusto,
21: quindi...
1: il tempo di uscire e salire
21: in macchina. Esatto, è solo una prima impressione, molto composto, molto tranquillo, ha ringraziato per l'affetto che gli hanno trasmesso comunque i tifosi che erano presenti questa mattina, circa, non so, se erano stati 20-25 persone comunque ad accoglierlo. È un giorno feriale, quindi, quindi è normale che non ci sia una...
1: Certo.
21: Una calca impressionante, però comunque dei tifosi sono arrivati e lui dai ha sorriso, comunque ha trasmesso positività, quindi siamo contenti. Poi sono tutte impressioni, primi passi nella nostra città, che penso poi si fosse già arrivato per firmare il contratto.
1: Io sai che non lo so. Non so se l'hanno firmato magari da un'altra parte. No, non lo so.
21: No, perché la foto della firma, è uscita la foto della firma e ha la giacca con...
1: Sì, quindi sarà di un altro momento.
21: Sì, credo,
1: poi magari
21: per la firma si è cambiato.
1: Non lo so,
21: non credo che comunque
1: no.
21: Sì, abbiano firmato in un altro giorno.
1: Vado
21: a deduzione.
1: No, anche perché poi immagino che le ufficialità di base arrivano quando c'è la firma, non prima, se non c'è la firma. Vabbè,
21: teoricamente sì, infatti, teoricamente
1: infatti,
21: sì.
1: Però diciamo che insomma voi l'avete visto oggi dal vivo un po' per la prima volta, è un po' curiosa di capire che impressioni vi ha dato e vi ha fatto, no? Da anche un po' proprio di mere impressioni.
21: Molto pacato, molto tranquillo. sì, persona che secondo me non gli piace troppo essere ripreso, anche se comunque...
1: Riservato, quindi può essere.
21: Ma
1: che
21: può essere, non lo
1: più...
21: so, sono tutte conclusioni iniziali, quindi
1: certo.
21: Non sono conclusioni. Devo dire che però in campo è uno che... Si fa prendere, ecco, se uno va a vedere i risultati comunque delle statistiche di quest'anno,
1: tanti cartellini ha preso,
21: esatto. Quindi,
1: quindi uno comunque caldo uno, comunque in panchina è.
21: Sì, comunque uno che si fa prendere dal momento, ma ci sta, è bello anche così, dai.
1: Guarda, prendo questo messaggio perché te lo volevo già chiedere.
21: Che bello che lo prendi.
1: Allora, sarà mica stranino anche tedesco?
21: Spero tanto di sì. Detto
1: allora,
21: che
1: guarda, io
21: l'aggettivo stranino per Tiago Motta è una cosa che, vabbè, riprendiamo quello che disse il presidente, perché lo disse lui,
1: esatto.
21: È una citazione e spero proprio di sì, perché Tiago Motta ci ha portato in Champions League.
1: Guarda, ho voluto prendere questo messaggio proprio perché l'ho detto anche prima un po' sia con Gianmarco che con con Gianmarco che c'era anche lui, se non sbaglio, Gianmarco Marchini oggi all'aeroporto. E perché io non so se è una mia sensazione, perché è giovane anche lui, quindi più o meno è più giovane lui di Motta, se non sbaglio, poco più giovane di Motta,
21: no,
1: o più o meno hanno la stessa età.
21: Penso di sì.
1: Comunque più o meno sono lì, diciamo così.
21: Beh, lui è un 85, quindi
1: perché
21: penso,
1: è un allenatore che magari è meno conosciuto per, in generale, anche come poteva essere Motta al tempo, perché aveva avuto l'esperienza allo Spezia. Motta non aveva avuto chissà che cosa, anche se Tedesco ha avuto da che fare con degli spogliatoi e delle squadre che forse sono un livello, forse non lo so, un po' più alto di quello che arrivava Motta.
21: Sicuramente.
1: Però non so perché ho sta sensazione che Tedesco un po' mi ricorda Motta, e io non lo conosco, io non so come lavora e tutto quanto, ma per esempio mi dà l'idea di uno di quegli allenatori che vede il lavoro in maniera determinata, tosta, un po' come era Motta. E io lo spero che possa essere così.
21: Quindi autoanalisi continua e cercare di migliorarsi,
1: ecco,
21: partita dopo partita.
1: Ti ha dato questa sensazione o secondo te non c'entra niente?
21: Come il più grande allenatore che c'è al mondo in questo momento, che è Luis Enrique.
1: Ecco.
21: Che si vuole migliorare sempre e pensa ogni stagione di poter fare meglio.
1: Ma ti ha dato questa sensazione o no?
21: Mi dava questa sensazione quando lo vedevo, quando l'ho visto più tempo in maniera consecutiva all'Ipsia, mi dava quella sensazione lì. È chiaro che però, sai, non lo vivi, quindi non puoi
1: dovremmo capirlo
21: prenderti, esatto,
1: quest'estate
21: va capito sicuramente. Uno che non fa troppe scene quando arriva, comunque così dà secondo me un tipo di impressione,
1: impostazione,
21: ovvero
1: anche
21: che apprezza ovviamente la gente che gli vuole bene, che è contenta che lui sia lì, ma sente di dover
1: concentrarsi sul lavoro
21: e di volerselo meritare, cosa che secondo me era molto simile a Tiago Motta. Cioè lui sentiva, sicuramente dopo un po' di tempo veniva acclamato, perché Tiago Motta è arrivato qua e la gente non lo ha accolto in aeroporto,
1: no, perché eravamo un po' diffidenti,
21: forse c'era molta diffidenza. Però mi dà proprio l'idea, Tedesco, che sia una persona che prima di accreditarsi quelle, cioè insomma il bene della gente, il bene della città, voglia sentire di meritarselo. Quindi sì, questo può essere una cosa che li può accomunare. Poi sono anche Tiago era molto composto,
1: molto
21: pacato, molto riservato. Io non so se lui effettivamente è così, però non si è proprio sceso molto
1: Come
21: una persona normale, che lo è, perché alla fine
1: è una persona normale. Certo.
21: Però sì, dai, speriamo che faccia come lo stranino.
1: Assolutamente sì. Intanto 43 Motta e 40 Tedesco, quindi sì, sono coetanei, dai, 3 anni di differenza, sono più o meno coetanei. Andiamo un po' anche sugli altri messaggi al 366-402-4022. No, intanto tu e Leo avrete la possibilità in ritiro, che ovviamente come tutti gli anni seguirete per noi e ci darete i vari aggiornamenti, di seguire tanto il suo lavoro quest'estate.
21: Certo.
1: Vi invidio molto, devo essere sincera, perché secondo me sarà molto interessante vedere, proprio cominciare a vedere come lavora, no, in ritiro, al netto dei giocatori che ci saranno. eccetera, no?
21: Beh, sicuramente vedere un ritiro con un allenatore nuovo aumenta l'interesse, questo sì, senza dubbio. Quindi come noi, anche tutti gli amici che arriveranno avranno la possibilità, certo, di vedere un allenatore nuovo, vedere come si pone, anche bello, sì, anche sì, quello ovviamente, vedere il suo atteggiamento con i giocatori e come crea un gruppo, perché lui di fatto entra in un gruppo nuovo, però deve essere, ovviamente grazie alle sue capacità, alle sue abilità, deve essere bravo a tenerlo unito o a dare qualcos'altro, qualcosa in più magari, per entrare e per sentire suo il gruppo di calciatori che allenerà.
1: Stefano dice: per me, per il ritiro arriveranno uno o due centrocampisti graditi a Tedesco. I nostri sono al mondiale, qualcuno partirà, così lui potrà già iniziare a lavorare con una rosa quasi completa. La rosa quasi completa in ritiro la vedo un po' difficile, sul resto ti lascio la parola e la palla.
21: Ma è la stessa cosa, poi Stefano scrive che arriveranno uno o due centrocampisti per il ritiro, non lo so ragazzi, il Bologna, considerando che poi c'è anche il mondiale come ricordava lui, come le altre squadre, secondo me la squadra al completo per il ritiro non ce l'avrà, neanche quasi al completo. Poi sicuramente ci sarà una base solida su cui impostare il lavoro, non c'è dubbio, però non credo che ci saranno tutti i giocatori della prossima stagione, credo che diversi dovranno ancora arrivare.
1: Steve 72 dice: buongiorno, discorso non facile, quello che facevo prima, chi scegli se tra Rowe e Castro, se

0: Quindi
1: sì.
0: 20-18 gol, penso che si possa vendere a una cifra superiore a Rowe.
1: A quella di Rowe.
0: Sì, perché il Bologna ovviamente sopra una certa soglia difficilmente ci può andare. Quindi ci può andare solamente attraverso a tanti gol segnati da un attaccante che ha 24 anni. E Rowe comunque penso che più di 10-12 gol in un campionato, cioè, sarebbero
1: esterno,
0: già tanti,
1: sì.
0: Sarebbero
1: sì,
0: già
1: sì,
0: tanti
1: sì.
0: Per tutto quello che fa,
1: sì,
0: oltre
1: sì,
0: ai gol. Quindi non lo so. Per i soldi direi che terrei Castro.
1: Per il cuore,
0: non lo so, perché mi voglio stropicciare gli occhi, tengo Rowe, non c'è dubbio.
1: Francesco D'Abudrio dice: ma Cocchi dall'Inter di Molinella, cresciuta a Bologna. Vabbè, allora, sono due cose che mi piacciono dei bolognesi, che mi fanno sorridere. Uno è che ci è arrivato prima il messaggio che se tedesco ama il cibo, Bologna è la città perfetta perché lo facciamo mangiare bene. Mi piace quando il bolognese punta tutto sul cibo per i nuovi arrivati.
0: Beh, perché vabbè, ha degli argomenti,
1: giusto,
0: ha degli argomenti che fanno invidia, secondo me, veramente quasi tutte le città del mondo.
1: Sono d'accordissimo, ma è un colore che mi piace molto. E poi abbiamo sempre questa cosa che noi dobbiamo andare a cercare anche magari dei giocatori cresciuti a Bologna, perché sicuramente hanno più voglia di venire a Bologna. Ragazzi, non è sempre detto.
0: È l'Inter poi, eh?
1: Non è detto che se uno è cresciuto a Bologna ed è di Bologna,
0: credo,
1: ed è all'Inter.
0: Anzi, so che l'Inter punta molto su questo calciatore. È bravo, è di Molinella, quindi gli vogliamo bene. Tra l'altro, come
1: con Raspadori, no? Che esce fuori tutti i mercati, ma è di Bologna.
0: Esatto,
1: mai viene, messo piede nel Bologna.
0: È automatica la connessione. È automatica. Poi il Bologna con Raspadori, sì, cioè in realtà è cresciuto.
1: Non ha neanche mai giocato nelle zone. No.
0: Comunque, su Cocchi credo rimarrà all'Inter.
1: Come Pio Esposito, prima leggevo il messaggio.
0: No, beh, Pio Esposito,
1: ma se parte Castro, possiamo puntare su Pio Esposito?
0: No,
1: non
0: Pio
1: credo.
0: Esposito proprio
1: non
0: impossibile. Credo. L'Inter lo vede come. Come suo perno del futuro, ma non neanche del futuro, del presente. È un giocatore che se vai a chiederglielo ti chiederanno 80 milioni.
1: Infatti. Ti leggo l'ultimo messaggio e poi andiamo verso la chiusura e ti lascio alla tua ora di trasmissione sulla nazionale, con questo ascoltatore che dice: sarebbe molto bello far fare questo mondiale ad Ancelotti. Finito il mondiale di Ancelotti in Brasile, lo chiami e dici: vieni ad allenare l'Italia.
0: Ah.
1: Ancelotti sulla panchina dell'Italia, io lo vorrei vedere.
0: Anch'io. Non
1: so se Ancelotti è abbastanza matto da dire: sì, me la prendo questa pesca,
0: esatto,
1: dell'Italia.
0: Soprattutto non credo che ci sia bisogno. Per me adesso non serve un Ancelotti.
1: Ci vorrebbe un Baldini.
0: Esatto. Ci vorrebbe un allenatore che va completamente controcorrente per costruire.
1: Sono d'accordissimo.
0: Per costruire una squadra per Ancelotti.
1: Sono d'accordissimo.
0: O per un simile Ancelotti.
1: Ti sono abbastanza rabbrividita con l'idea, anzi più dell'idea di Mancini.
0: Però il problema, è un problema. È che se vogliamo cambiare qualcosa in federazione, bisogna cambiare tante cose anche. Nella Lega,
1: purtroppo sì.
0: E questa cosa mi sa che non
1: viene recepita,
0: no.
1: Non viene accettata, non
0: no.
1: Viene recepita, e
0: no,
1: questo è un peccato.
0: Questo pensiero non viene recepito minimamente,
1: sì.
0: E quindi credo che c'era un ascoltatore ieri che ha scritto: ma si può fare peggio di così? Non si può fare peggio di così.
1: Peggio non c'è mai fine.
0: Peggio
1: non c'è mai fine.
0: Si può fare peggio. Si può ancora non qualificare al mondiale del 2030.
1: Ed è un po' un timore, perché se continui a vedere un movimento che non riesce a cambiare niente davvero e che torna sempre sui suoi passi e torna di qua e torna di là, ragazzi, cioè è difficile poi lì cambiare qualcosa e riuscire a crescere. Molto difficile.
0: Dai, ciao, ci sentiamo.
1: Frank, grazie, a tra poco. Ciao. Un saluto a Frank Loretti, che sentirete appunto tra poco con Football Drive Time. Io vi saluto, vi ringrazio. Per quanto mi riguarda, appuntamento a domani alle 16:30. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.

0: Fascicolo della Procura di Roma sul progetto dello stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, a cui sarebbero stati promessi benefici in cambio dei suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione opaca, il governo ha molto forzato su questa bandiera di propaganda. Quindi, dice il presidente dei senatori del PD Boccia, il governo venga in aula. Guerra russo-ucraina. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. E il Cremlino chiude a un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov. Aggrediti due agenti della polizia penitenziaria oggi nel carcere di San Domenico a Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo. Nel 2018, con uno spray urticante sulla calca per il concerto di Sfera Ebbasta, causò 6 morti e 59 feriti in una discoteca. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1. Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
4: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
3: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1 Football Drive Time con Frank Loreti.
14: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di martedì 9 giugno 2026, 18 e 4 minuti, non 9 giugno che sempre ci fa ricordare una bellissima data, un bellissimo momento, ovvero quello della promozione in Serie A che è avvenuta 11 anni fa, oggi, quindi bellissimi ricordi, una grande emozione, quindi mi fa piacere ricordarlo ogni anno, lo feci anche l'anno scorso, anche l'anno prima, insomma tutti gli anni, perché è stata una giornata bellissima da tifoso del Bologna. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Nella giornata in cui è cominciata ufficialmente, proprio in prima persona, l'avventura di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna, questa mattina intorno alle 9.50 è uscito dalla porta degli arrivi nell'aeroporto Marconi della nostra città e insomma ha salutato i tifosi, ha fatto diversi sorrisi, insomma ha fatto qualche firma, quindi si è approcciato per la prima volta con i tifosi del Bologna, molto composto, molto tranquillo, molto sereno, pacato, quindi a me ha dato, come dicevo poco fa dalla Francesca, impressione di non apprezzare particolarmente i riflettori, però è chiaro che si tratta di una prima impressione. Però ecco, oggi è cominciato ufficialmente la sua avventura, questi saranno giorni per conoscere meglio i dirigenti, per conoscere i vari membri comunque della società, del club in generale in maniera migliore, poi per conoscere il centro sportivo, l'isokinetiche, tutte le varie cose che bisogna sapere, oltre che per forza di cose parlare, iniziare a mettere giù, detto che comunque penso che abbiano già cominciato a farlo, però un conto è farlo al telefono, un conto è farlo di persona, e queste saranno giornate importanti per stabilire un piano per la prossima stagione, per accordarsi su diverse operazioni di mercato, quindi sono giornate molto importanti fino ad arrivare a giovedì mattina, e alle 11 ci sarà la presentazione, la conferenza stampa di presentazione di Domenico Tedesco, si terrà allo stadio Dall'Ara, quindi sarà lì che ci saranno le prime domande rivolte a lui. Personalmente sono molto curioso di sentire come si approccia anche con la stampa, come parla e come quali intenzioni ha proprio anche a livello comunicativo, quindi c'è molta curiosità, e giovedì ovviamente vi trasmetteremo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Bologna. Lui poi dopo partirà per fare un po' di vacanze dopo questa stagione che tra l'altro per lui non si era conclusa benissimo, con l'esonero dal Fenerbahce, per poi essere avvicinato in maniera concreta e decisiva dal Bologna, quindi un po' di vacanze e poi ci sarà il ritrovo, il raduno il 7 di luglio con la squadra. Ovviamente non ci saranno i nazionali impegnati al mondiale, però ecco, il 7 luglio è il giorno del raduno a Casteldebole. Qualche giorno di allenamento per conoscersi anche a livello umano e poi si partirà alla volta di Valles il 13 di luglio per il ritiro estivo. Dal 13 al 25 ovviamente tutte le dirette, neanche a dirvelo, saranno qua su Nettuno Bologna 1. Un messaggio, un bel messaggio, dai, te lo leggo tutto. Allora, il mercato che farei, scrive questo ascoltatore che non si firma, mi scrivi un messaggio così, non ti firmi. Robby, il mercato che farei: fuori Lucumi 20 milioni, Cambiaghi 15 milioni, Carson 4 milioni, Dallinga 10 milioni, Dominguez 10 milioni, Skorupski 4 milioni, Ravaglia 2 milioni, Freuler, Likoyannis a 0, Pessina in prestito e Lazzuzzi in prestito, totale 65 milioni. Dentro Caprile 15 milioni, Cobb Mainers 10 milioni e Coleoscio 10 milioni, spesa 25 milioni plus mercato più 40 milioni, quindi la rosa sarebbe Caprile, Gillier, Apponen, ok, Holm, Zortea e De Silvestri, Eggem e Ilic, Elland e Casale, Miranda, Corazza, Ferguson, Moro, Cobb Mainers, Pobega, Rou, Coleoscio, Odgaard, Lo Monaco, Rossolini, Bernardeschi, Castro, Raimondo. Ha fatto proprio una cosa super specifica. Devo dirti che ovviamente questi calcoli in realtà si possono fare, anche perché sui prezzi dei giocatori secondo me sei stato abbastanza attendibile su quello che può chiedere il Bologna, quello che possono chiedere le varie squadre dei giocatori che hai citato. Credo che comunque non saranno solo tre i giocatori che il Bologna prenderà quest'estate. Ecco, tu parli di Caprile, Cobb Mainers e Coleoscio. Io credo che per Caprile ci voglia qualche milione in più. Non penso che il Bologna possa andare su Caprile. Credo, anzi, la mia speranza sarebbe quella di prendere Vladimiro Falcone, perché non costa tanto ed è un portiere super attendibile. Da tante garanzie, secondo me, e poi anche altre cose. Però ecco, magari ci focalizziamo un po' dopo su quello che farà il Bologna sul mercato. Sicuramente, ecco, l'influenza di Tedesco è abbastanza ovvia. Tedesco, che pare aver già chiesto qualche giocatore che tra l'altro lui conosce già, per esempio Orel Mangalà, di proprietà dell'Olympique Lione. Chiamiamo Gio Poggi, che è il nostro ospite di giornata, per sentire un po' le sue sensazioni sull'arrivo del nuovo allenatore del Bologna. E ce l'abbiamo. Giovanni Poggi, ciao Gio, buonasera, bentrovato. Giovanni Poggi, Sky Sport, LBA TV, Resto del Carlino e TRC. Ciao Gio.
15: Ciao Frank, buonasera a te e a tutti.
14: Ti chiedo un po' di sensazioni. Hai visto i vari video? Sì. Hai visto i tifosi che comunque sono andati ad accoglierlo, il nuovo allenatore del Bologna? Ti chiedo che effetto ti ha fatto, perché comunque è sembrato molto composto, molto tranquillo. Sì. A me ha dato l'impressione di non amare troppo i riflettori, ma non che abbia fatto via, non ha fatto così. Però comunque l'ho trovato molto, molto sereno, molto proprio quasi, non dico imbarazzato, però quasi, dai.
15: È stato molto, sì, guarda, le stesse sensazioni le ho provate anch'io, uno già quasi focalizzato sul lavoro, sulla stagione che verrà.
14: Esatto.
15: Molto, molto, molto deciso, ecco. Guarda, non ho null'altro da aggiungere, se non che le sensazioni penso che siano state un po' le stesse per tutti, ecco. Poi forse c'è stata anche una linea da parte del club sul fatto non parlare ai giornalisti, parlerai poi giovedì, che adesso sai che tutto quanto, tutti vengono preparati, vengono istruiti, come poi è normale che sia, quindi si capiremo sicuramente di più il tutto giovedì, quando si presenterà all'Ara, dove vengono fatti poi le grandi presentazioni anche in questi ultimi anni, da Sartori fino a Italiano, anche Tedesco, e lì forse riusciremo a scoprirlo e a conoscerlo un pochino di più, anche perché di fatto è l'unico modo che abbiamo tutti quanti per conoscerlo, giornalisti, appassionati, tifosi, perché poi durante l'anno sappiamo che le porte di Casteldebole, come poi tutte le porte delle squadre di un certo livello, di primo livello, sono chiuse, quindi non c'è nemmeno l'opportunità di vedere, di seguire gli allenamenti. L'unico modo sarà, come detto, di conoscerlo giovedì e poi nelle varie conferenze stampa, di vedere gli allenamenti a Valles, perché poi durante l'anno, ecco, sarà tutto off per gli occhi dei giornalisti e dei tifosi. Però sì, la sensazione è quella, e penso che sarà stato sicuramente anche un po' emozionato, perché ho visto che c'erano anche tanti tifosi, o comunque tanti per l'orario.
14: Esatto, per il giorno.
15: Un martedì mattina, però non è così scontato. Quindi questo credo che sia anche un segnale del fatto che questa scelta a contento rende soddisfatti tutti. Se ti ricordi, anche un paio di settimane fa parlavamo qui o di Francesco Palladino o un po' i vari nomi, c'era chi diceva no, quello sì ma quello no, e i vari commenti, ecco, Tedesco mette d'accordo tutti, e la cosa positiva, poi mi fermo, è che non lo conosciamo, e quindi secondo me questa è intrigante come scelta, ma è una scelta, ecco, che il Bologna ha fatto, è pensata, non è una scelta fatta così, quindi ci sono i presupposti, direi fin qui sono ottimi.
14: Ecco, per come si presenta Joe, secondo me si colloca come tra i primi posti, come grandezza di nome a livello di allenatore che arriva a Bologna, perché comunque ha fatto Lipsia, Schalke, la nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Parliamo di squadre che sono, almeno sono state, quando lui ha allenato lo Schalke era al vertice del campionato, storicamente una delle squadre più importanti della Germania, quindi è un allenatore che ha maturato esperienze in grandi club, e per una nazionale che comunque ha soprattutto negli ultimi anni aumentato di molto le proprie possibilità nelle varie competizioni, quindi a livello di nome arriva un allenatore che la sua carriera parla già abbastanza per lui, pur non essendo una carriera lunghissima.
15: Guarda, mi sta soltanto pensare al fatto, come abbiamo parlato anche a lungo di questo, che sia stato allenatore del Belgio nell'ultimo europeo. Poi non è stata per lui un'esperienza lunga, c'è stato poco meno di 2 anni, sembra gennaio o febbraio 23, gennaio 25, per qualcosina si era rotto, però consideriamo anche che è un class 85 già allenare il Belgio, poi allenare il Fenerbahce, aver allenato in Russia lo Spartak Mosca, l'Lipsia che essendo anche una società sappiamo neonata, nel senso che aveva recuperato una società, comunque ha vinto il primo trofeo con loro, ha fatto bene in Bundesliga, la prima in Europa, con lo Schalke è arrivato secondo quando aveva poco più di 30 anni, quindi nonostante sia giovane come allenatore ha già fatto tanto, cioè ha fatto esperienze che onestamente non so quanti avranno in carriera, anche per una questione numerica, la possibilità per dire di allenare una nazionale come il Belgio, perché è vero che il Belgio non ha mai vinto niente in questi anni, anche secondo me in competizioni, in anni, epoche favorevoli, perché i giocatori poi non hanno bisogno di presentazioni, di avere De Bruyne, ma ai tempi di Hazard, Lukaku, ma tanti altri ancora. Poi Fenerbahce in Turchia non è andata benissimo, ma lì sappiamo perché lì o vinci il campionato vai via, cioè Fenerbahce non ha avuto esitazioni anche a generare Mourinho, che può piacere o non piacere, ma uno dei più vincenti in assoluto, quindi ecco, sì, fa parte degli allenatori sicuramente tra i più, non so, vincenti ancora no, ma come nome notevole, tant'è che poi l'attenzione anche di tutti quanti in generale, e non soltanto dall'estero come tipo del Fenerbahce, che tanti sono diventati fan del Bologna, però anche diciamo in Italia a livello di giornalisti, di lavori, tutto quanto, hanno premiato questa scelta, cioè sul fatto di vedere un volto nuovo assoluto che prende a mano un Bologna ambizioso, secondo me, e comunque con voglia di tornare in Europa. Ecco, ha fatto rumore in positivo questa notizia, e no, speriamo di goderla dall'inizio, di godercela dall'inizio e che possa far bene. Non so se avevamo già parlato la settimana scorsa, però ci vorrà, secondo me, venendo anche un po' il calendario, pazienza.
14: Sì, certo.
15: Pazienza fin da subito. Se pensiamo che italiano delle prime 10, per dire, vinse una, se non vado errato,
14: sì.
15: Comunque l'inizio è stato un po' balbettante, ecco. Diamo giustamente il tempo che serve a questo allenatore per ambientarsi, ma anche per cercare di infondere le sue idee alla squadra. Quindi questo secondo me è la prima cosa che consigliamo. Poi non sono nessuno per farlo, o non siamo nessuno per consigliare i tifosi, ma lo sanno anche loro stessi, ecco. Non magari si vengono perse 2 partite delle prime 5, per dire, anche vedendo il calendario tedesco out, no, ci vuole tempo, cosa che spesso purtroppo nel calcio attuale non viene dato. Qui invece per me ci sono tutte le ragioni perché glielo si conceda, anche perché sappiamo italiano ha vinto una delle prime 10, poi a fine stagione ha vinto la Coppa Italia Roma, per cui ecco, pazienza secondo me è la parola giusta per cominciare a vedere il Bologna che verrà come giocatori, ma anche quello che riuscirà a proporre in campo.
14: Calendario che tra l'altro in maniera curiosa presenta le prime 4 partite per il Bologna contro 4 squadre che hanno cambiato allenatore, quindi noi affronteremo nelle prime 4 varie squadre che hanno cambiato allenatore: Napoli, Atalanta, Sassuolo e Lazio, giusto? Sono queste le prime 4.
15: Sì, peraltro ho saputo... No, vai, dimmi.
14: Non mi sbaglio, sono queste qua.
15: Pensavo, dicendo che poi forse l'hai detto te prima, è stato esonerato Palladino dall'Atalanta, quindi evidentemente qualcosina non era andato tutto liscio, l'addio, ecco, non è andato liscio del tutto. Adesso non so bene cosa è successo, però notizia di poco fa che non c'è stata una risoluzione.
14: Ah no, sì, è vero, scusami, io non l'avevo detta, quindi hai fatto bene a dirlo tu.
15: No, ma figo, ma guarda, è di pochissimo fa, però ecco, questo per dire che, visto che si era parlato anche di Palladino, ma legato anche il nome potenziale per il Bologna post italiano, ma in generale anche sì, di questo addio, ecco, non è stato un addio, diciamo, secondo me, non secondo quelli che erano nei piani, almeno fino alla settimana scorsa. Ed è una notizia, comunque, ecco, cioè sul fatto che non ci sia stata una risoluzione reciproca, ma proprio sia stato mandato via, esonerato. Quindi, ecco, questo era solo per aggiungere al fatto che l'Atalanta sarà la seconda avversaria del Bologna, in un calendario che è uscito venerdì, quindi non ci eravamo più sentiti. Guarda, rispetto a quello delle scorse stagioni, compresa anche quella che ci ha portato in Champions League, per me non male, guardandolo sul finire del campionato, ecco, il Parma in casa, il Frosinone in casa, in mezzo Genoa, trasferta sempre ostica per il Bologna, però se ci ricordiamo anche quello di quest'anno, secondo me, dai, c'è anche il calendario da quel punto di vista lì, dopo anni, aggiungo dopo anni, perché quest'anno era difficile, l'anno scorso difficile, l'anno prima ancora difficile, ci potrebbe dare una mano, ci potrebbe venire incontro, secondo me non è così scontata come cosa.
16: Devo andare in pausa, ci sentiamo tra poco, Gio, giusto? Ci sei ancora?
15: No, ovvio, ma noi fai sempre questo giochino, non ci crede più nessuno ormai da anni.
16: Sì, ormai veramente
15: è già spento la radio.
16: È satura, la gente non ne può più, dai,
15: ma
16: state qua.
15: Non ne può più.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
18: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
17: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
19: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
25: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
24: Fantastico, e adesso?
25: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
24: E loro risolvono?
25: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
24: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
25: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: Società da iscrivere?
27: Super Mega Trebo Club.
26: Avete le divise da gioco?
27: Certo, eccole.
26: E cosa volete giocare con quelle lì?
27: Perché cos'è che hanno?
26: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
27: Ma sono nuove!
26: Ma volete giocare con quelle divise lì?
27: Sì, sì!
28: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche che gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 18 e 23 minuti, seconda parte di Football Drive Time, sempre insieme a Giovanni Poggi. Gio, ciao di nuovo.
15: Ciao a tutti.
16: Ti volevo girare un messaggio, aspetta che, ok, ho sistemato questo, volevo girarti un messaggio che mi fa piacere, tra l'altro. Steve72 scrive, perché parla dei mondiali, bella storia. Anzi, aspetta, prima è arrivato un messaggio ora che è un infotraffico, quindi la diamo. Infotraffico per la 1, direzione sud, al momento bloccata per incidente, grazie Miki77, quindi la 1 direzione sud è bloccata per un incidente, quindi se potete prendete una strada alternativa. Ciao Frank, a proposito del Belgio, se mette a posto De Bruyne e Lukaku, più forte degli altri anni, perché Onana e Tielemans non li aveva, scrive Steve72. Ma in realtà Tielemans ce l'ha avuto il Belgio. Io adesso non mi ricordo che anno è Tielemans, però penso che 30 anni li abbia già Tielemans, e giocatore forte lo è da diverse stagioni. Comunque è una squadra forte il Belgio, a prescindere da tutto, Gio.
15: Io come ho detto prima, un po' l'eterna incompiuta, ecco.
16: Certo.
15: Non li ha, la squadra c'è, però non mi faccio più ingannare, nel senso che da 2014 che
16: esatto.
15: Per papabile tutti, ma occhio al Belgio, sono 12 anni che diciamo occhio al Belgio, ma ci sta, cioè sul fatto che a livello di nomi quelli non mancano, però è sempre mancato qualcosa per farla rendere in un certo tipo, poi ha fatto anche buone figure, però per me, per quello che aveva proprio come generazione, prima parlavo di Hazard, un giocatore fortissimo che forse ha avuto, si è esaurito in poco tempo, però ha dato disponibilità alla sua nazionale, cioè ha partecipato comunque a competizioni, ma sempre quasi deluso, e ha avuto secondo me degli anni, mi ricordo anche l'Europeo del 2016, che lì forse si parlava di un Belgio ancora più maturo rispetto al Mondiale brasiliano 2014, e quindi con possibilità concrete di poter far bene, arrivare in fondo o comunque provarci. Invece all'esordio fu subito scottato dall'Italia, e un'Italia molto operaia nel senso più amabile del termine, con Giaccherini che fu reduce da una stagione a Bologna super allenata da Conte, e che si buttò un po' via quei rigori contro la Germania, però a livello di talento quell'Italia lì era inferiore rispetto al Belgio, però ecco, si è sempre presentato, comunque sempre arrivata non come avrebbe voluto a queste competizioni. Poi in ultimo parlo dell'Europeo 2016, come parlo anche del 2021, quando l'Italia di Mancini, che anche lì probabilmente sulla carta messa accanto al Belgio eravamo molto simili a livello proprio di qualità di giocatori, però quando si giocò poi a, mi sembra, a Monaco di
16: Monaco,
15: Baviera,
16: sì, sì.
15: L'Italia vinse a Monaco, vinse con merito, ecco, ed era un Belgio forte, con ancora i giocatori non in fase del tramonto, ma ancora validi. Quindi ecco, concludo dicendo, come ho detto prima, non mi faccio ingannare, perché ci aspettiamo sempre tanto dal Belgio, ma restiamo poi sempre delusi, chissà se questa stata andrà così come le scorse.
16: Tu cosa dici sul mondiale, dato che poi ci sentiremo probabilmente dopo che sarà cominciato, cosa sì. Dici ai blocchi di partenza su questo mondiale?
15: Dico che a livello personale è un peccato, come per tutti, poi che non c'è l'Italia, ma anche gli orari non aiutano, poi ovvio che ognuno la vive come a modo proprio, però un po' l'orario è un ostacolo notevole, cioè certe partite sono ad orari improbabili, soprattutto d'estate, con il caldo, con la stanchezza che c'è già di per sé. Guarda, così a bocce ferme, non avendo seguito più di tanto l'avvicinamento, cioè sono molto sincera, dopo l'eliminazione dell'Italia
16: sono cadute le braccia
15: e non soltanto le braccia, nel senso che poi la pazienza in generale è un po' la delusione, perché si è parlato molto del fatto che i giovani non abbiano mai visto un mondiale, ma in realtà sì. È vero, però è un problema un po' di tutti, dai, cioè questa cosa qua vorrei, cioè è giusto che vengano accomunate un po' tutte le generazioni, cioè dei giovani, dei meno giovani, perché è una cosa che avrebbe fatto piacere ugualmente dopo due mondiali saltati. Quindi secondo me, ecco, questa è una ferita aperta e che sarà ancora da ci vorrà tempo perché si possa rimarginare, ed è una ferita che brucerà molto di più nel prossimo mese. Non saprei, personalmente mi piacerebbe, come sai, l'Argentina ma soltanto per Messi, che sono grande fan e so che io e te abbiamo questa battaglia tra te, Messi e Ronaldo, però ti dico, obiettivamente non so se riuscirà a ripetersi l'Argentina, perché a livello di nazionali ci sono poi sempre le solite, la Spagna, la Francia,
16: sì.
15: Parlavamo prima del Belgio, possiamo dire quasi lo stesso per l'Inghilterra, un'altra squadra che ha avuto giocatori molto forti in fase di carriera importanti e non ha mai vinto nulla, cioè anche l'Europeo del 2021 di cui parlavo prima era apparecchiato nel senso positivo, cioè che l'Inghilterra si era meritata, come poi l'Italia, di arrivare in fondo a giocarsi il tutto per tutto a Wembley con 90.000 inglesi o giù di lì, e non ha vinto. Quindi non vorrei che poi alcune nazionali avessero quella sorta di blocco mentale, si parla spesso di scimmia sulla spalla, e non vorrei che poi alcuni giocatori si portassero poi dietro ogni volta nelle grandi competizioni questo. Mi aspetto comunque cose interessanti dalla Francia, perché poi è a livello di scottature l'ultimo mondiale pesa, se pensiamo anche all'ultima azione di quella partita con l'Argentina, ci saranno tanti superstiti di quella serata lì, e quindi direi che Francia, Spagna le metto un gradino sopra, però ecco, è talmente grande questo mondiale a livello di anche squadre partecipanti, formule nuove e tutto, che qualche sorpresa uscirà, come sempre, cioè per dire anche la Norvegia tra gli outsider, Holland è uno dei più forti, se non forse il più completo in assoluto. E la Norvegia non è solo Haaland, lo sappiamo,
16: certo.
15: L'abbiamo provato sulla nostra pelle. Quindi dai, secondo me sicuramente, sicuramente spettacolo. Sul fatto, sulla continuità nel vederlo, mi tiro fuori, perché purtroppo mi sento vecchio dopo aver fatto questo discorso, ma certe partite sono troppo tarde. Ci ho visto delle 4 di notte, delle mezzanotte.
16: Sì.
15: È dura. Ma anche come compatibilità a livello di impegni, penso come tutti, sarà tosta. Però dai, mentirei se dicessi non guarderò una partita, perché alla fine le guarderò. Quindi non... è così.
16: Tra l'altro scrive Miguel, parlando della federazione: ciao Frank, stracontento per domenico al Bologna, ma che tristezza questa federazione italiana. E non posso non farti la domanda o chiederti una considerazione su Mancini, di nuovo allenatore dell'Italia, perché sembra veramente questione di pochissimi dettagli, con la presidenza che sarà affidata a Giovanni Malagò quasi al 100%, Mancini sembra essere il candidato numero uno e anche lì quasi fatto per tornare ad allenare la nazionale.
15: Sarà forse un po' popolare, però secondo me ci sta come scelta. L'alternativa per me era Antonio Conte, quindi sarebbe stato comunque un ritorno, visto che si parla di Mancini quasi fatta, come dicevi giustamente te. Però ecco, avrei pensato uno dei due. Mancini ha sbagliato, secondo me, però ha sbagliato nel senso che la giustificazione era un'offerta maxi. E secondo me, mettendosi anche nei panni di Mancini, ci sta la scelta. È un professionista, l'addio è stato un po' burrascoso, come non doveva essere, perché è un attore che ti fa vincere quell'europeo lì, secondo me anche giocando bene, facendo divertire, sì, facendo appassionare gli italiani come non si vedeva da tempo. Cioè, io personalmente sono legato a quell'europeo, a parte che si veniva da momenti comunque
16: terribili,
15: setti, difficili, esatto, e quello aveva aiutato un po' tutti. Anche dai, a tornare un pochino ad apprezzare le piccole cose. Adesso non voglio essere banale o retorico, però le partite insieme di gruppo, anche momenti in cui la pandemia sembrava un attimo comunque essersi stabilizzato, comunque sembrava essersi usciti, in realtà poi ci fu purtroppo un'altra ondata, quindi. Però ecco, ci aveva avvicinato molto allo sport, allo stare insieme e poi a divertirsi, perché l'Italia ebbe un momento un po' di difficoltà nell'ottavo contro l'Austria nel regolamentare, che fece con l'Arnautovic, che poi avremmo conosciuto da lì a poco molto molto bene, però nel girone dominato e vinto come primi in classifica con grande merito. L'Austria appunto con difficoltà, poi il supplementare ci ha salvato, ma gran partita contro il Belgio di cui parlavamo prima, con la Spagna ai rigori però difendendo bene, ordinati, e poi la finale a Wembley vinta è qualcosa che ti porta sportivamente nella storia. Ed è stato un peccato poi salutare Mancini, o meglio, che Mancini abbia salutato la nazionale in quel modo lì, dopo aver purtroppo anche lui fallito la qualificazione al mondiale. Quindi è lì anche per chiudere quel cerchio che si è aperto tempo fa, e il cerchio poi comprenderà anche di mezzo l'europeo, che mi auguro l'Italia possa conquistare il prima possibile. E poi deve, non si dice mai, ma qua bisogna dirlo, almeno sportivamente e calcisticamente parlando, raggiungere il prossimo mondiale. Lì poi si potranno tirare le somme di un cerchio che secondo me è rimasto a metà. So che è un po' impopolare la cosa che dico già su Mancini, ma a me non dispiace, perché come allenatore a me era piaciuto molto alla guida degli Azzurri, aveva creato un gran gruppo, e quindi sì, scusa.
16: No, ma sono d'accordo, cioè col fatto che aveva creato un bellissimo gruppo sono completamente d'accordo con te. Sul fatto di richiamarlo non lo so, io avrei preferito una scelta in controtendenza. Tra l'altro siamo nell'anno, per ricordarcelo, in cui saranno 20 anni da quando abbiamo vinto il mondiale in Germania, quindi bei ricordi. Io ero abbastanza piccolo, anche tu Gio eri piccolo, ecco, eravamo insomma felici e non ce ne rendevamo conto, davamo per scontate alcune cose che però dopo non si sono rivelate banali, ecco, ovvero partecipare ad un mondiale. Ti leggo questo messaggio che arriva da chi arriva, che non si firma. Firmatevi ragazzi quando scrivete. Comunque, sapete se il Bologna ha inserito una clausola che chi vuole tedesco tira fuori della gran pilla, tipo giocatore? Io lo spero, perché do per scontato che se fa bene il prossimo anno lo vorranno tutti, visto che è una novità nel calcio italiano. Ma guarda, io non lo so. C'è un contratto, poi i contratti hanno il valore che sappiamo, però dai, io credo che almeno 2 anni Tedesco al Bologna li farà, Gio. Almeno 2.
15: Speriamo, anche perché è il tempo di permanenza medio dell'allenatore generale, anche il suo tempo di permanenza medio in una squadra, fatta eccezione poi per l'ultima esperienza al Fenerbahce, che ha avuto, come dicevamo prima, un'annata un pochino tribolata tra allenatori cambiati, quindi diciamo è stato un po' un caso. No, non so se ci sia una clausola di questo tipo.
16: Non credo nemmeno io che ci sia, o che ci sarà.
15: Sì. Mi auguro però che possa restare qui e far bene. Poi se arriveranno offerte, le valuterà la società, le valuterà l'allenatore, ma significa anche che questo allenatore l'ha fatto bene. Quindi, da un lato, dai, speriamo che il nome di Tedesco circoli e il modo più positivo possibile, perché vorrà dire, come è stato per Italiano adesso, come è stato per Motta prima, che l'allenatore ha fatto molto bene qui. Quindi da un lato auguriamocelo, dall'altro auguriamocelo allo stesso modo che possa restare qui più a lungo possibile.
16: Ti giro una domanda che mi aveva fatto la Fra prima a pomeriggio in Rosso Blu. Tra i due chi tieni, tra Castro e Rowe? Cioè, poi in realtà io la so la risposta, io la tua, no, vabbè, però era per farla sentire agli amici a casa.
15: No, tengo Ro, no, perché rido, perché non è, perché io farei, parliamo anche non soltanto in trasmissione, quindi ci parliamo di Bologna e ci diciamo le cose, quindi sappiamo già le domande e le risposte che faremmo e chiederemo a domanda fatta. No, a parte tutto, io terrei Ro se una scelta, sacrificherei sportivamente parlando Castro, ecco, per quello che ha fatto vedere quest'anno Ro, ma in generale, ecco, dei due giocatori mi sembra quello al momento indispensabile, inamovibile, e che se dovesse partire alla fine o comunque quest'estate sarebbe molto difficile da rimpiazzare, perché tu sei stato uno dei primi sostenitori, lo dico sempre, lo dirò sempre, anche nel momento in cui Ro all'inizio faticava a ingranare, tu hai sempre ribadito la tua posizione, alla fine hai avuto ragione, te lo dico anche off records o comunque al telefono, lo ribadisco qui, tanto i tuoi ascoltatori lo sanno che sono sempre fedelissimi, però e poi se arriva un'offerta, secondo me importante, completo la risposta, perché un'offerta importante per Castro, secondo me Bologna la valuterà, perché se come leggo, ma così si parla di una valutazione attorno ai 40 ai 50 milioni, sinceramente se dovesse arrivare una cifra così Bologna, ma anch'io onestamente farei fatica a dire di no, e il giocatore stesso, perché noi parliamo di offerte, ma bisogna anche vedere le ambizioni, i desideri dei giocatori, cioè giocare alla Premier League oggi è qualcosa che vorremmo fare tutti, anche noi, non giocatori, andiamo a giocare anch'io e te, per dire, capito? Quindi
16: certo,
15: bisogna anche sempre guardare quello, però se dovesse arrivare quei 40-45 milioni di cui si parla, che il Bologna pretenderebbe a quel punto in un'eventuale operazione, secondo me vanno presi in considerazione seriamente, questo parlo per Castro. Solo le offerte arriveranno, qua non possiamo girarci attorno, ha fatto una stagione clamorosa ed è giusto così, ed è giusto che poi, come nel lavoro, nel mondo del lavoro, nella vita, ecco, i più bravi sono sempre quelli che riescono a prendersi i riflettori.
16: Noi speriamo che il telefono di Sartori rimanga spento per eventuali offerte riguardo Ro. Beh, sì, ovviamente la trovo una cosa giusta da dire, quella del direttore tecnico, prenderla, ecco, con le pinze quella dichiarazione, perché comunque è ovvio che bisogna anche fare un po' di gioco per se stessi, ovvero io, per me questo è un giocatore incredibile, per cederlo servono cifre davvero elevatissime, quindi è normale che vengano dette determinate cose. Gio, io ti ringrazio molto, ti saluto, ti auguro un buon lavoro.
15: Grazie mille, aggiungo poi velocissimo, 10 secondi, vedendo anche i prezzi per cui vengono valutati certi giocatori in Serie A o anche in giro per l'Europa, poi secondo me vale un po' tutti in questo mercato attuale,
16: certo.
15: Quindi non sono cifre impossibili ed è giusto che venga valutate, quindi 40-50 come si legge, come viene comunque un po' detto, quindi è così. Grazie mille a te, Frank, e poi ci sentiamo presto, un abbraccio a te e a tutti.
16: Grazie mille, grazie davvero Gio, un abbraccio a Giovanni Poggi, Sky Sport, LBA TV, Resto del Carlino e TRC. State con noi, qualche minuto di pausa, rientriamo tra pochissimo con i vostri messaggi.
28: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi.
0: dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
4: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 18.42, ultimi 18 minuti insieme, no, qualcosa di meno, perché chiuderemo alle 18.58 e riparto dai vostri messaggi. Intanto qua su Mancini e la Nazionale, a riproporre ancora Mancini, secondo me Malagori partirebbe sempre con le stesse cose, nessun cambiamento. Poi secondo voi ripartiremo con i giovani che hanno giocato le ultime due amichevoli o sempre con gli stessi noti? Allora, sicuramente Mancini è allenatore più avvezzo a lanciare giocatori giovani e a fare di testa sua basandosi sulle capacità di giocatori giovani rispetto a un Conte, per intenderci, sul fatto che ripartiremo dai giovani sicuramente, non tutti quelli che abbiamo visto nelle ultime due amichevoli, perché comunque dei giocatori di valore che Baldini non ha convocato per scelta e l'ha spiegata la sua scelta, ce ne sono nell'Italia. Uno per esempio è Calafiori, che non è stato convocato dal CT ad interim Baldini. Sul fare una scelta con Mancini, io capisco anche il pensiero di Joe, e in parte lo condivido. Devo dire che per come sono fatto io in questo momento, proprio prenderei una persona che va in controtendenza, come appunto è Baldini, che comunque è uomo di campo e conosce molto bene il gioco, a prescindere da quanto possa essere controtendenza ai microfoni, dato che poi mi è arrivato un vocale che adesso vi faccio ascoltare. Eccolo qua.
2: Ma come dice Baldini, il calcio italiano ancora in mano ai lespofanti.
16: Sì, lui poi ha detto con la dichiarazione, ha detto è in mano ancora a quelli che chiamo io lespofanti, quindi è un po' diversa secondo me la dichiarazione. In ogni caso, ecco, è comunque un allenatore con pochi peli sulla lingua, se vuole dire una cosa la dice e di base va contro tendenza, quindi mi piacerebbe un profilo proprio come lui, che fa proprio, se ne frega di tutto e delle apparenze e fa quello che pensa che possa fare davvero la differenza. Lui ha chiamato per esempio in queste due amichevoli solo giocatori giovani, quelli dell'Under 21 che ha allenato fino a poche settimane fa, ed è una scelta forte, ma per far capire alcune cose sinceramente l'ho condivisa. Io posso essere d'accordo con la scelta di Mancini, scrive Lello, perché in nazionale serve un selezionatore. Il rebus è come far emergere la qualità per la nazionale futura. Francia, Spagna e Germania, per citarne tre, sono quasi sempre state al top negli ultimi 20-30 anni con degli stop fisiologici. Noi saremo sempre dinosauri di turno? Temo di sì. È proprio la cosa che dicevo circa un'ora fa dalla Francesca, perché se si vogliono cambiare le cose in federazione e aver voglia di convocare giocatori giovani, far crescere i giovani, non si fa fatica a cambiare solamente con questo tipo di visione. Bisogna che le cose vengano cambiate anche all'interno della Lega, ovvero banalmente le squadre devono prendersi dei rischi, tra virgolette. Se c'è un giocatore forte di proprietà di una squadra che è un 2006 o un 2007, va fatto giocare, punto. No pressione, no paura che sbagli, sbaglierà, chi se ne frega, l'importante è che giochi, faccia dei minuti e diventi forte. Se non diventa forte, almeno ci abbiamo provato, abbiamo visto questo giocatore e basta. Se non lo fanno di loro spontanea volontà le squadre, per me la Lega deve mettere dei regolamenti obbligatori, basta. È arrivato Tedesco, comincia l'avventura, sono fiducioso. Che bello, dai, anch'io sono fiducioso, siamo in molti fiduciosi e dai, sono contento così, sono contento anche perché è un allenatore, come ho ribadito già tante volte, che non è sempre solito nome, quelli che si passano la sedia, che cambiano squadra, che alla fine sono sempre quelli che si girano le stesse panchine. Quindi sono proprio contento che il Bologna abbia preso Tedesco, come il Sassuolo Aquilani, come il Torino Abate, come altri esempi, però ecco, questi tre sono i più lampanti su questa onda di pensiero, quindi mi fa molto piacere. Audio.
9: Ciao Frank, volevo sapere, tu ti auguri che Tedesco dia un po' più mano libera a Sartori per la scelta di giocatori giovani e rampa di lancio? Perché comunque rimane il fatto che Sartori è molto marcato, però sicuramente gli ultimi anni forse l'italiano ci ha messo un po' di voce in capitolo nel mercato. Volevo sapere questo, cosa ne pensi tu, Alessandro Castel San Pietro.
16: Allora, parto dalla fine, perché l'allenatore, perché italiano, ha fatto delle richieste ed è stato alcune volte accontentato. Secondo me la società, per alcuni profili che chiedeva italiano, avrebbe dovuto andare su qualcos'altro, perché sono stati fatti investimenti per me troppo onerosi su giocatori che non garantivano né prestazioni clamorose né una possibilità di crescita a livello banalmente del cartellino, quindi è poi con quello che alla fine il Bologna può cercare e può riuscire a mantenere un livello piuttosto alto. Tedesco credo che abbia un tipo di idea diversa, ovvero quella di far crescere dei giocatori, prendere dei giocatori giovani, quindi sicuramente si affiderà e tutti si affideranno alla mano di Sartori e di Di Vaio. Allo stesso tempo lui delle richieste le farà ai propri dirigenti, perché comunque un allenatore, se pensa di aver bisogno di uno o due giocatori, ci può stare che glieli prendano, ecco, di accontentarlo in alcune richieste. Su altre, secondo me, bisogna valutare molto bene il tipo di investimento. Dato che qua c'è un altro messaggio da parte di Giovanni che scrive: se Lukumi verrà ceduto, bisogna rimpiazzarlo con un difensore da almeno 20 milioni di euro. Ecco, è una cosa di cui parlavo tra l'altro ieri. Il Bologna è una cosa che per me non deve fare assolutamente, se crede nei giocatori che ha, perché se il Bologna dovesse cedere Lukumi, e è una cosa che si verificherà credo al 99,9%, pensa di avere giocatori importanti su cui, questo è un dato di fatto, ha fatto investimenti grossi, perché Eggem è stato pagato circa 8 milioni, Elland è stato pagato 6 milioni e mezzo più 2 di bonus, Viti che è stato pagato 11 milioni più 4 di bonus. Questi tre difensori sono investimenti importanti, quindi per me quello che dovrebbe fare il Bologna in caso di cessione di Lukumi, molto molto probabile, è rimpiazzare Lukumi con un giocatore giovane, pseudo sconosciuto, e investire pochissimo, perché teoricamente gli investimenti che ha il Bologna adesso dovrebbero garantire un certo tipo di rendimento all'interno del campo. Poi se Bologna cede Vitic o Eggem, allora vengo dal arrivo nel volere anch'io un giocatore di un certo tipo, che abbia esperienza, che abbia un certo tipo di valore all'interno del campo. Dall'altra parte, se questi tre giocatori dovessero rimanere, per me devono essere loro a giocarsi posto da titolare, prendere un altro difensore che può giocarsi comunque il posto, però magari giovane, da far crescere per farlo diventare titolare. Non dico inamovibile, però un titolare il prossimo anno, nella prossima stagione, non quella che sta per arrivare, ma quella dopo ancora. Secondo me deve essere quello il ragionamento che deve fare il Bologna. I soldi, gli investimenti importanti, credo che quest'anno debbano andare più sul centrocampo. Bologna per me ha bisogno di andare più sul centrocampo rispetto che alla difesa, perché in difesa alla fine, a livello di investimenti, il Bologna è coperto, e si creerebbe un problema comprando un giocatore da 20 milioni, Vitic che fine fa? O Elland che fine fa? E per questi due giocatori appena citati sono stati spesi tanti soldi, quindi per quello secondo me bisogna andare un po' più avanti, ovvero prendere un giocatore da 2-3 milioni, ovviamente utilizzando lo scouting di livello alto, e farlo crescere all'interno della propria squadra per farlo diventare un titolare del futuro. Speriamo torni Gnonto in nazionale, fortissimo, scrive Lele. Beh, direi che questo messaggio è abbastanza ironico. E poi, comunque, noi l'abbiamo già avuto il nostro Baldini, si chiamava Ventura ed è quello che ha iniziato a rimanere fuori dai mondiali. Direi che non è al massimo come viatico. I buoni allenatori che fanno risultati fanno sempre comodo, e Mancini è uno di questi, scrive Andrea. No, ma infatti io non sono completamente contro la scelta di Mancini, avrei preferito un'altra scelta. Prendere come esempio Ventura è un po' esagerato, secondo me, per decretare questa eventuale decisione come sbagliata. Cioè, Ventura ha fatto male, penso che non perché ha fatto male Ventura allora non può andare bene un allenatore diverso dai soliti nomi altisonanti, ecco. Per favore, non scherziamo, non si può paragonare Roa a Castro, per il centravanti non arriverà nessuna grossa proposta, scrive Renato da Castenaso. Grazie a te del messaggio, non so come fai avere questa certezza, Renato, vorrei avere le certezze che hai tu, sono sincero. Poi che non si possano paragonare, ragazzi, per me Santiago Castro ha dei margini di miglioramento incredibili. Italiano non lavora in maniera fantastica sugli attaccanti. Io credo che un allenatore come Tedesco possa lavorare meglio su un attaccante centrale come Castro. E ripeto quello che ho detto alla Francesca prima: per un discorso di valorizzazione monetaria, io terrei Castro, perché per me con Castro si possono fare tantissimi soldi, quelli che non fai quest'estate. Per un discorso invece di spettacolarità e di quello che può farti vedere Rowe in campo, tengo Rowe, quindi sono un po' combattuto, dato che dei soldi sinceramente sì mi interessa, ma al giusto mi piace di più divertirmi. Se deve partire uno dei due preferisco a malincuore comunque che parta Castro rispetto a Rowe, che è un giocatore spettacolare, ecco, in campo è uno di quei giocatori che ti fa stropicciare gli occhi. Contrariamente all'onda positiva, io sono un po' scettico. Scrive proprio Domenico. Tedesco è un nome di livello internazionale, ma la Serie A è dura per tutti. Può essere che il secondo anno vada meglio del primo, poi dipenderà molto dal mercato. Dobbiamo più vendere che comprare. Beh, quello. Tanto è normale che comunque tu non sia per forza positivo, anzi qualche messaggio che va in contrasto con il pensiero generale mi fa sempre piacere, perché comunque ci sta avere qualche dubbio, ed è normale averlo, perché come hai detto te, allenare in Serie A è diverso rispetto che tutti gli altri campionati, ma è normale, è un campionato diverso, è un campionato nuovo per il nuovo allenatore del Bologna, quindi può avere qualche difficoltà, e mi immagino anche che le abbia, e sarebbe normalissima come situazione. Va data pazienza, perché credo proprio che ogni allenatore nuovo debba essere aspettato, a prescindere

0: tedeschi. Poi è chiaro che le chiamate dipendono anche dalle prestazioni all'interno della stagione con il club. Ingaggio di Tedesco, intanto ricordiamo l'ingaggio di Tedesco, ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. E dovrebbe percepire intorno ai 2 milioni di euro, ecco, poco più di 2 milioni di euro, il nuovo allenatore del Bologna. Quindi, se ho capito bene, l'ideale sarebbe prendere giocatori giovani che costino pochissimo e che siano fortissimi. No, ovviamente no, quello non ho detto proprio così. Ho detto che l'obiettivo, secondo me, del Bologna, attraverso lo scouting, io stesso guardo tantissimi giocatori e per me alcuni di questi meriterebbero una possibilità all'interno di livelli di calcio superiori rispetto al livello in cui si trovano. Secondo me poi questi giocatori qua non si prenderebbero troppi soldi, quindi se qualche giocatore che penso possa fare bene lo vedo io, credo che loro ne sappiano e ne conoscano molti più rispetto a quelli che conosco io, e io penso che si possa fare. Cioè, se il Bologna ha speso se il Bologna ha speso 20 milioni circa, anche anzi di più, per tre centrali, quasi 30 anzi, per tre centrali, per me andare a prendere un giocatore da 20 milioni e lasciarne uno di questi tre indietro non ha senso a livello di investimenti, a livello di valorizzazione e di plusvalenze future. La cosa corretta da fare, secondo me, con questi tre giocatori che risultano essere stati investimenti molto importanti, e prendere un giocatore a poco, cercando, vedendo delle qualità, cercando di svilupparle all'interno del proprio club e renderlo un titolare del futuro. Ecco, è quello che per me il Bologna dovrebbe fare. Non è facilissimo, però non è neanche una cosa impossibile. Devo chiudere, ragazzi, ci sentiamo domani alle ore 18, ovviamente state qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Si infiamma il risico bancario intorno a MPS. Intesa ieri ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro. 24 ore prima BPM aveva proposto una fusione con l'istituto senese, che ora dovrà decidere. E i titoli bancari volano a Piazza Affari, compresi quelli di Intesa, che ieri, alla notizia del lancio dell'Opas, avevano sofferto in borsa. Oggi, per tutti i titoli coinvolti, tra cui Unipol, BPM e lo stesso Monte dei Paschi, rialzi tra il 3 e il 4%. Milano però chiude poco sopra la parità, a più 0,1%. In calo le quotazioni del petrolio sotto i 90 dollari al barile, in scia con il ritorno dell'ottimismo per la fine del conflitto intorno allo stretto di Hormuz. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, l'agenzia delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati, aumenti per 162 euro per 13 mensilità, coinvolti oltre 200.000 dipendenti pubblici. Da Nicola De Muro è tutto.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: spaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa

0: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
2: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
3: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
2: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
4: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deva a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
8: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
6: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
14: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
13: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
14: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.

0: Colonia 1.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Terremoto giudiziario sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. 3 indagati per corruzione, tra loro un magistrato della Corte dei Conti. Per la Procura di Roma i 3 si adoperavano per agevolare l'ok all'opera. Non ne sappiamo nulla, ma siamo a disposizione dei PM, fa sapere la società sullo Stretto. E la Procura di Roma ha aperto un'indagine anche contro il ministro della sicurezza israeliano per sequestro di persone e tortura nei confronti dei membri della Sumud Flottiglia. Ben Gvir in risposta irride all'Italia, stivale ridotto in ciabatte, dice. Un ministro indegno è la risposta del ministro degli esteri Tajani.
4: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri dopo aver saputo che era indagato la Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
3: Panico nella città di Tiro, bombardata da Israele anche nel quartiere cristiano, finora risparmiato, 9 morti e 29 in tutto il Libano. Ed è di poco fa la notizia che un elicottero americano Apache è stato abbattuto dall'Iran nello Stretto di Hormuz. Reagiremo, ha fatto sapere Trump. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nettuno Bologna 1.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: 21 Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
7: Questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
7: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
7: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
7: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
10: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto!
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
0: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
2: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
1: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
2: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
1: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silu DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
5: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
4: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
5: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
4: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La città sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga

0: extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
6: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
5: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
6: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi.

0: solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
1: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: È l'una e tre minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.